0: italiano vero e proprio, tipo Littorita esista, però è un po' più per turismo.
1: Sì.
0: Quel quartiere, quello dell'Allianz Arena, è veramente un quartiere dove puoi trovare roba veramente italiana.
2: Va bene, okay,
3: ricordiamo okay. Che questo è il quartiere dove oggi fa uno dei due concerti paulisti Robbie Williams.
2: Paulisti,
3: no?
2: Dice come il proprio caffè. Bene. Sì, come il campionato paulista.
3: Sì. Quello di San Paolo.
2: Sì, sì. No? Si chiama paulista, mi sembra. C'è qualcosa di paulista.
3: Cioè, la persona di San Paolo si chiama paulista. Come
4: certo. Comunque c'è un motivo per cui fa la doppia Robbie,
3: come mai? Qua.
5: Ma no raga, non avete capito, Robbie Williams deve fare la doppia perché deve pagare il dentista.
2: Ah, il dentist tour di Robbie Williams.
3: Ah,
2: sì. Come il nostro Quarna, solo secondo me prende un po' di più secondo me a data in questo momento, poi tutto cambierà un giorno.
6: Senti Franceschino Quarna, è tornato carico dopo il lunedì di festa che se l'ha preso ieri.
5: Che spettacolo, sì. Robbie Williams, ragazzi, sì. Sempre bello riascoltarlo. Mi raccomando, anche oggi come al solito fateci divertire.
2: Va
5: ciao
2: bene.
5: Ragazzacci.
2: Vabbè,
5: ciao.
3: Battuto clamorosamente il punteggio del mister di ieri al centro messaggio, perché ne abbiamo già
4: ringraziamo
3: ascoltati.
4: Il mister, grazie
3: ma
4: mister,
3: ma grande mister, è stato bravissimo
2: ieri, ben tre nell'aspettando Summer.
3: Mamma, così
4: triplete di messaggi. Bravo,
2: ha messo anche un messaggio durante la canzone, in circa così sulla solo.
4: Allora,
2: con
4: io cosa vengo a fare?
3: No, lì ci eravamo messi d'accordo. Allora era live, ma era studiata.
2: Sì, sì, è vero.
3: Iniziamo con l'artista che sarà con noi nella puntata di domani.
2: Sì,
3: hai
2: domani,
3: visto?
2: Domani
3: che guardavo.
2: Sì,
3: non mi ricordavo se oggi fosse lunedì o martedì.
2: È lui
3: c'è martedì.
2: Allaccio ovviamente i contatti con i nostri ospiti, quindi chiediamo sempre
4: un
2: Francesco.
4: Po' di quella roba lì che viene sul ferro se si bagna, diciamo,
2: perché
4: oggi,
2: ieri mancavi.
4: Mancavo quindi un po' di
3: roba. No, ma lui vuole dire che la canzone si chiama proprio come quella cosa lì che

0: Dal nuovo disco, questa è Ruggine, lei è Levante che domani sarà con noi. E non fate le maliziose voi che ma verrà anche suo marito?
1: Non lo
0: ma
1: sappiamo.
0: Come fai? Cosa ne sappiamo noi? Ma scusa.
1: Che insomma stiamo parlando di una bellissima coppia e quindi c'è grande interesse anche nell'incontrare Pietro magari dal pubblico di Summer Camp.
2: Che bello sentire l'inizio di Summer Camp, da quando ho cambiato lavoro. Il vostro inizio è la mia fine di giornata lavorativa.
1: Oh, ah, però bene, bene, presto alle due.
0: È sempre la cosa più bella che qualcuno ti può dire: voi mi accompagnate verso la fine del lavoro. Oh.
1: Cioè, non abbiamo scelto noi che tu finisca il lavoro alle due, ma siamo molto felici.
3: Ed era sul fuso orario italiano.
1: Sì,
3: comunque,
1: sì.
0: Cioè. Non quello paulista.
4: Buongiorno, Summer Camp. Una breve piccola guida sul campionato brasiliano. Mm. Quello che comprende tutto il Brasile si chiama Brasileirão. Di tutti gli stati, 26 stati del Brasile, sì. Una volta finito quello, di solito a dicembre, iniziano i campionati statali. Quello di São Paulo si chiama Paulista,
1: infatti,
4: quello
1: sì,
4: di Rio de Janeiro si chiama Carioca, quello di Rio Grande do Sul si chiama Gaúcho, eccetera, eccetera, eccetera. Beh. Perché come voi sapete, il Brasile è una confederazione di stati, viva Grêmio. Nella fattispecie
1: lui ti fa per il Grêmio, altra squadra brasiliana.
0: Grazie. Sì, sì, cioè, grazie. Un po' come gli Stati Uniti alla
1: o come anche il Messico.
0: Sì,
1: sì, sì. Estados Unidos de México.
0: Poi credo che il campionato paulista non riguardi soltanto la città di San Paolo, ma la zona,
1: sì,
0: no? Cioè, un
1: sì,
0: po' come se da noi ci fossero i campionati regionali, dai.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, esatto. Comunque lo stato, diciamo, di San Paolo, quello stato lì.
3: Dovrebbero farli anche da noi, scusa.
0: Allora, io mi ricordo.
1: Toscano, io l'ho fatto, sono cresciuto giocando a calcio e giocavamo in Toscana, non è che andavo a giocare contro gli
0: Allora, io, per esempio, da piccolo, quando i miei amici giocavano col subbuteo, ma io invece giocavo con i tappi delle bottiglie pitturati a modi. Di subuto, però il concetto rimaneva quello.
3: Io avevo lo studio di cartone, mi scherzate, e lui no.
1: E lui aveva lo stadio, no, vabbè, stadio di bottiglie.
0: Era un'ottima alternativa al subbuteo, cioè sì, tappo sì, di sì, bottiglia, cuscinetto a sfera come pallone, il campo bene o male, un panno verde dove sì, col pennarello bianco, quello di vernice, gli disegnavi tu il campo, sì, insomma era un po' a fai da te, ma avevi comunque le tue squadre, no?
1: Certo.
0: Sempre pitturate sì, sì, sì, una a una. E facevo anche i campionati regionali che mi inventavo. Dove, per esempio, la selezione della Lombardia era un misto di giocatori di Inter, Milan, Atalanta e Brescia, seconda insomma delle squadre
1: certo,
0: che più spingevano.
1: E Longobarda.
0: Sì, e ti lascio già capire che cosa facevo col Piemonte, no? Non era facile per me, ma per inventarmi.
1: Però devi farlo.
0: Vabbè, ma per sì, inventarsi una cosa
1: quanti,
0: nuova.
1: Quanti ne convocavi di una squadra e quanti ne convocavi dell'altra?
0: Qualcuno dovevo buttarlo in campo.
1: Tu sei il CT del Piemonte in quel momento, ma io voglio sapere le convocazioni che diramavi.
0: Cabrini lo mettevo sempre che vabbè, simpatico, sì, mi stava simpatico anche poi, se
1: serviva anche la foto di squadra.
0: Ma poi era, comunque mi sembrava un bravo,
1: sì,
0: mi sembrava
1: sì,
0: bravo. Zoff lo facevo giocare anche.
1: Zoff, sì. Poi vediamo. Basta.
0: Gentile già meno.
5: Furino
0: Brio.
3: E quindi tu eri l'allenatore di questa squadra.
0: Vabbè, io ero un po' l'inventore del gioco, cioè ero da solo.
6: Sì. Ciao ragazzi, bisogna sempre ricordare che Roberto, allenatore del Brasile di Olli
3: sì,
6: se la intendeva con la mamma,
1: sì, quindi, sì, l'avete detto mille volte, parliamo che... una volta al mese, tanto che Roberto è un disegno, non esiste, ma un giorno verrà qua e dirà avete rotto le palle, ok, anche se
0: però disegnato come un Roger Rabbit nel film,
1: esatto, no? Roberto di Olli e Benji, diciamo sempre che c'era la fiaschetta, ma no, quello con la fiaschetta era l'altro allenatore di McCrandy, ma anche Roberto però beveva e se la intendeva con la mamma di Olli, in Brasile
0: beveva magari con moderazione, non so,
1: sì,
0: calice di vino coi pasti,
1: sì, sono comunque dei disegni, quindi non gli fa male
3: una bottiglia di caffè trasparente
1: sì, sì, sì.

0: all'utilizzo del casuo.
1: Ma io alzo le mani perché davanti ai Cure.
2: Come fumare davanti a uno che ha appena smesso, diciamo.
1: Sì, oppure a un professionista, cioè uno che fuma veramente tanto, che dici: no, io come te non potrei mai.
0: Non mi oso.
3: Comunque anche il padre di Olli, ma il capitano di una nave, col baffetto, non tornava mai. Secondo me anche lui qualcosa da dire ne avrebbe,
1: Basta, non vogliamo lasciarlo animato. Stare, povero Oliver Hutton.
4: Mio marito si chiama Roberto e allenava dei pulcini. Quando ci siamo conosciuti era un allenatore di calcio dei pulcini. Devo farmi qualche domanda? No, o devo fargliela lui?
1: Non credo fosse in Giappone allenatore dei pulcini.
0: Molto bella la felpa tipico grigio da palestra con questo logo che ci viene proposto dalla regia,
1: sì, bella,
0: di DJ TV. Cresciuto con Olli e Benji, ora bevo come Roberto.
1: Bello,
0: con
1: molto
0: la sua foto e il suo inconfondibile fiaschetto.
5: Ciao Summer Camp, io oggi mentre vi ascolto passeggio nella natura e mi godo l'azzurro del cielo,
0: wow,
5: e i colori meravigliosi dell'autunno tutto intorno, mm-hmm, giallo, verde, arancione, rosso, ed è anche pieno di farfalle, una meraviglia. Un abbraccio, ciao.
0: Dove sei?
1: Bello, eh?
2: Basta uscire un po' dalla città.
1: Brasile, forse.
2: No, Brasile.
1: No, lei no.
0: Ma ci sono questi colori dell'autunno ai quali siamo abituati? Un po' meno.
2: C'è il foliage ancora? No, in alcune zone è ancora praticamente primavera.
0: Certo.
2: Cioè, verde proprio.
0: Quindi
2: intenso.
0: Deve ancora arrivare l'estate, pensa che è incredibile.
2: Comunque stanno facendo tutti le ottobrate, che adesso sapete che è diventato, certo, proprio un modo di dire: vado l'ottobrata. A fare un ottobrata.
0: Prima era un po' un'esclusiva di Roma, no?
2: Adesso vado a fare un weekend per l'ottobrata. È diventato,
1: certo, per prendere un po' di caldo.
2: Sì, vai a goderti il panorama. Sì. Le foglie dove si può, insomma.
0: Beh, vabbè, ma anche in una bella giornata di mare a me non fa schifo. Io
2: sì, però sono più alghe quelle foglie lì, diciamo. Il mare, diciamo, magari c'è
1: no,
2: meno.
1: Se vuoi proprio vedere le foglie gialle,
0: ho capito.
1: Questo weekend sono stato a Londra, le foglie gialle le ho viste, ti dico, pizzicava lì questa cosa. Ah, l'estate non finisce mai, non lo dice nessuno.
6: Che bello ascoltarvi. Un saluto a tutti voi da Auronzo di Cadore. Ciao, Summer Camp.
0: Ciao. Qui siamo nel mezzo di un filotto, il primo di Summer Camp. Infatti, sentite, c'è ancora il

0: L'hai portata tu da Londra questa canzone?
1: Sì, sì, sì.
2: Ciao Summer Camp. Che poi tutti parlano di quella povera donna, della mamma di Holly. Ma vogliamo parlare della mamma di Bruce? Cioè, lui sarà stato il calciatore più scarso del Giappone ed è arrivato a giocare in nazionale. Ma facciamoci le due domande.
0: Cosa c'entra? Cioè,
1: dovevo dire che era raccomandato Bruce Harper, era diciamo compagno di squadra di Holly e anche di Benji. Un po'
3: che ruolo giocava?
1: Credo fosse una specie di, sai, lì ruoli non si capisce mai, sì, perché sì. Va. Penso fosse una specie di
3: faceva anche lui
1: difensore.
3: Quella cosa che correva per tanti
1: sì,
3: chilometri.
1: Sì, ovviamente, e parlava tantissimo. E dobbiamo assolutamente andare. Però era molto simpatico, ma un po' imbranato, sì.
4: Ciao Summer Camp. Oggi vi ascolto, anzi, sono quello che ieri non sapeva se cambiare lavoro o meno. Oggi vi ascolto da fuori, non sono andato a lavorare, basta, oggi ci ragiono.
1: Bravo.
4: E mi hanno anche offerto un bel lavoro a Olbia.
1: Però
0: Ciao.
3: Se fosse stato a Ostia avremmo potuto rispondere Ostia.
1: Invece Olbia diciamo Olbia.
3: Olbia.
0: Numero
1: 347 è il prefisso per scrivere al Summer Camp. Poi il numero continua allo stesso modo. Ve lo ricordiamo.

0: Davvero incredibile questa cosa, che ogni volta che c'è una canzone dance a Summer Camp passa Albertino a salutarci.
1: Perché è la canzone che introduce Albertino.
0: No, adesso l'altra volta si è fermato a fare due chiacchiere, adesso è andato via. Però insomma,
1: da ospiti, però
0: per condividere un po' di fattarelli del building.
2: Ma torniamo a parlare di Ollie e Benji.
3: Allora, la New Team giocava con un 4-3-3 e vi leggo adesso la formazione: Benji Price in porta,
1: giusto,
3: Charlie
1: Benji.
3: Custer, Bruce Harper, Bob Denver e Jill Taylor in difesa, Jack Morris, Tom Baker, Paul Diamond a centrocampo, Ted Carter, Ollie Hutton e Johnny Mason in attacco.
1: Sì, no, beh, allora ce li ho, alcuni ce li ho, altri non me li ricordavo. Il 4-3-3 però insomma non è che negli anni 80-90 fosse proprio così, però noi ci fidiamo di te.
0: Ma scusate, non aveva la squadra non era un po' trasformista come vuole Mister Abate, cioè che magari parte
1: sicuro
0: a 4 dietro per poi in fase di non possesso
1: sicuro
0: spostarsi
1: ma
0: verso
1: certo
0: un 3-5 qualcosa.
2: Cos'è DJ Football Club?
1: No, vabbè, però è giusto analizzare il calcio, ma quello però dei cartoni animati,
0: ma poi soprattutto
1: nel mio caso io preferisco in questo periodo
0: nelle partite di Ollie e Benji a volte capitava che i subentrati svoltassero la partita,
1: certo,
0: oppure
1: come no, certo che subentravano poco perché non c'erano i 5 cambi nel cartone animato, però
0: no, erano altri tempi,
1: sì.
0: C'avevano solo uno straniero come era negli anni 80 che da noi.
2: Vabbè, abbiamo fatto DJ Football Club, adesso facciamo un po' di Animal House.
4: Ok, ciao summercampisti, io oggi vado a portare Berta, il mio pastore del Caucaso, a fare la visita annuale dall'ortopedico a Cremona. Vi ascolto per tutto il viaggio. Ciao Paolo da Villanova d'Asti.
1: Ciao. Visita annuale dall'ortopedico,
0: Ma chi?
1: Il pastore
0: del Caucaso. Il Caucaso in ospitale, credo dica una canzone di Battiato. Credo sia una situazione. Non sono mai stato, però. Boh.
1: No, neanche io.
2: Vediamo se è ospitale.
1: Vediamo.
2: La Francia Corta adesso.
5: Oggi, ragazzi, sto attraversando la Francia Corta ed effettivamente si vedono i colori di ottobre. Le vigne ormai iniziano a tendere al rosso scuro marrone. Alcuni alberi sono gialli.
0: Che
5: qui
0: pantone.
5: Il foliage. Ci credo.
0: Beh, deve essere bellissimo nelle langhe.
2: Sì, soprattutto nella zona dove c'è il dolcetto che assume, diciamo, queste colorazioni rosse.
1: Il dolcetto di Alba.
2: Sì, le foglie del dolcetto diventano belle rosse.
1: Tra l'altro, saranno a parlare di vino, adesso ci riconosco.
0: Saranno particolarmente contenti ad Alba e nelle Langhe perché oggi è la giornata internazionale del no bra.
2: Siccome c'è
0: una grande rivalità, diciamo, tra Langhe e Roero, queste due zone nel nord-ovest, insomma, oggi per loro è tanta roba. Ci sarà un no Langhe Day? Poi...
1: No Alba Day?
0: No. Ah no, ma aspetta, ma cosa ho capito?
2: È una cosa, il bra è una roba seria, ragazzi.
0: Bra inteso come reggiseno,
1: certo.
0: Cioè oggi è la giornata della detta male. È la giornata in cui bisognerebbe apprezzare il non avere il reggiseno, che mi sembra una cosa che comunque ultimamente venga.
2: Sì, perché poi questo è il mese della prevenzione del cancro femminile. Mentre poi arriva novembre, che è quello della prevenzione.
0: Infatti, vedi che sto già crescendo il baffo.
2: Facciamo baffi, ragazzi.
1: Ti ricordi che qualche anno fa abbiamo anche fatto una partita di calcio contro M2O?
0: Che poi quelle foto rimangono a vita.
2: Sì, lo so bene.
1: Siamo su tutti gli almanacchi sportivi con quei baffi lì.
0: E che non sono un po' troppo forti i nostri rispetto alla moda del momento.
1: Devi aspettare molto.
2: Bisogna chiedere ai ragazzi qua come si fa a farli crescere belli deboli.
0: Ma secondo me è questione di balsamo. Secondo me ci sono dei balsami.
1: Indebolisce.
0: Sì. Sembra rafforzare.
4: Ti do la piastra per stirare,
0: esatto,
4: così vengono più morti.
2: Sembra rafforzare.
0: Rock and roll, Summer Camp, Mr. Chum, la nuova dei Rolling Stones.

0: se non è lui Mr. Charm, ragazzi.
1: Ragazzi, ce l'ha lo charm.
0: Mamma mia, a cannone, ragazzi, a cannone. Mi sembrano proprio più vivi, cioè più vivi adesso di come erano 30 anni. Guarda, veramente incredibile.
1: È vero,
0: studiare all'università, veramente. Ron Wood, Keith Richards e soprattutto Mick Jagger.
2: Non so se gli Oasis dovessero apprezzare questo.
1: Guarda, sono
2: video.
1: Liam Gallagher doppiato. Perché c'è anche una versione, se vuoi, doppiata del nostro documentario. Sì, già, è vero,
2: Disney.
1: Fratellino, c'è una fottutissima versione doppiata.
2: No.
1: E c'è una parte della
0: nostra. Ma a me sembra che sia stato dato in lingua originale questo documentario stupendo chiamato Don't Look Back in Anger, che da oggi, tra l'altro, è anche su una piattaforma streaming.
1: C'è una fottuta parte della nostra fottuta intervista insieme in cui diciamo che il fottuto Mick Jagger è costretto a fare il fottuto Mick Jagger per tutta la cazzo di vita. Sì, è vero, fratello.
2: Non l'ho trovato.
1: Deve sempre muoversi.
0: Vabbè,
1: sì,
0: il concetto è interessante. È interessante, allora io l'ho sentita in inglese,
1: sì,
0: no?
1: Sì, anch'io.
2: Però la voglio vedere in italiano.
1: Però vorrei vederla doppiata in italiano.
0: No, però è davvero. Allora, innanzitutto stupisce perché quando arrivano Noel e Liam, quando arriva l'intervista con i fratelli, ti rendi conto che l'ultima volta che li hai visti parlare insieme,
1: è
0: intervistati,
1: vero, lo stesso
0: è, tavolo. Boh, 20 anni fa,
1: certo,
0: qualcosa
1: sì,
0: del genere.
1: Sì,
0: quindi arriva un po' di soppiatto, ma devo dire shock. E poi dicono delle cose molto interessanti.
1: Sì.
0: Per esempio questa, no? Del, sai,
1: sì, che loro stanno fermi.
0: Loro stanno fermi.
1: Portano le personalità così, così possono farlo per tutta la vita.
0: Cioè, eravamo fermi quando eravamo giovani e possiamo farlo tutta la vita.
1: Mick Jagger anche a 80 anni deve fare la spaccata.
0: Ma devo dire che lo fa ancora molto bene, però...
3: Pensate ai sottotitoli l'opzione eccellenza.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Ciao ragazzi,
1: bella,
0: insomma non facilissimo cantare no. Dopo
1: infatti
0: Laura così
1: si chiama Bastoni fra le ruote, infatti per questo pezzo del 2000 Tra te e il mare di Laura Pausini che arriva proprio prima della nostra performance.
2: Anche questo ascoltatore è Tra te e il mare.
3: Ciao Summer Camp. Questo è già il secondo giorno di fila che vi ascolto dalla spiaggia di Zoaglio. Qui i colori autunnali ancora non si sono visti. In compenso c'è cielo azzurro, sole cannone, mare bellissimo. E prima che voi iniziaste ho fatto un bel tuffo e mi sono mangiato la fugassa. Un saluto da Beppe.
1: Ciao Beppe. Da Zoaglio, Liguria, bello.
0: Wow. Allora ragazzi, veniamo alla nostra canzone all'incirca così. Dunque, come sapete, insomma, è sempre più difficile, no, suonarvi una canzone che non è mai stata fatta in questi primi sei anni di Summer Camp.
1: Certo.
0: Però fin qui, diciamo, ce l'abbiamo fatta. Però poi non è che... Cioè, allora, di canzoni sono tante, milioni di... Però noi vogliamo fare delle canzoni, insomma, che
1: sì.
0: Voi conosciate,
1: esattamente.
0: No?
1: Esattamente.
0: Allora, devo dire, a volte basta un piccolo pretesto per ricordarci che certe canzoni effettivamente non le abbiamo mai fatte. Oggi, per esempio, pensate che tipo di ragionamento c'è dietro la canzone che vi andiamo a fare. Oggi è la giornata internazionale della lingua inglese. Allora, giustamente il mister, che oggi non è con noi, ma proprio dice: cioè, ma scusate, ma perché non fate una bella canzone in inglese?
1: Ma infatti!
0: O no?
1: Ma infatti la facciamo.
0: Bravo mister!
4: Bravo! Simone!
1: Sì. Noi abbiamo un listone di canzoni mai fatte, l'abbiamo ripreso dal fondo. Dal fondo, ovviamente in ordine alfabetico. Quindi alla Z c'era Zucchero, c'ha canzoni in inglese.
0: Vabbè,
1: Zucchero,
0: vabbè,
1: ma l'abbiamo trovato. Siamo andati alla W comunque. Vabbè, praticamente subito.
0: Abbiamo trovato questa che magari ricorderete, faceva all'incirca.

0: Non ricordo se questa era la colonna sonora dell'ultimo mondiale che abbiamo vinto o dell'ultimo mondiale che abbiamo giocato.
1: Quasi coincidono, ma no, in realtà.
2: Grande Palissandro, oh, devo dire.
1: Ma c'era anche la suola della scarpa. Sì. Non è che ho messo, certo, le scarpe con la suola pesante.
3: Sentiva.
1: E datemelo pure un sonaglio, dai, che ogni tanto vi faccio. Come sto contento.
2: Grandi magazzini.
4: Raga, un chilo di legno praticamente è un ceppo.
1: Ma infatti.
4: Quindi si paga il quintale, sì, la legna. Sì, sì. Perché sennò diventa davvero a peso d'oro.
1: Sì.
4: Saluti da una montagnina inside.
2: Amiche, che gentile, diciamo, questa ascoltatrice.
1: Se un ceppo costasse 15-20 euro, faccio prima a bruciare un comodino.
5: Sì, certo.
1: Si costa meno.
2: Quest'altro ascoltatore dal Veneto ce l'ha detto in maniera diversa, però.
6: Signori, la legna va al quintale, non al chilo. Non è che siamo al salumiere.
2: È vero, è vero.
1: Io ho preso due etti di legna. Lascia. Un carpaccino di legna, un po' di segaturina in più, lascio.

0: sempre in mente il nostro amato professore.
1: Perché dons è la pronuncia inglese che noi abbiamo, no? Che usiamo la O come la A. Come quando io dico polle, voi vedete, sì. Beh, la polle.
2: Poi la legna,
0: anche saga, no?
2: La legna si mette sui pallet, no? Di solito.
0: Per sì, no, e poi oltretutto spesso gli alberi vengono proprio, viene fatta quella cosa della saga.
1: La saga, una bella saga.
3: Correttissimo il prezzo di 10 euro al quintale. Fai conto che in una giornata fredda, in una stufa ci metti 20 kg di legna, sono 2 euro al giorno, sono 60 euro al mese.
2: Conti in tasca?
0: Sì, 10 centesimi al chilo, diciamo, questa è un po' l'equivalenza, ma quanto ci vuole poi prima che ricresca quella legna?
2: Ci sono i cosiddetti boschi cedui, ok? Che
0: cedua meraviglia.
1: Cos'è il bosco ceduo?
2: Il bosco ceduo praticamente è un bosco che è gestito con pratiche agronomiche e forestali sostenibili, per cui praticamente non tagli tutto l'albero, ma lasci sotto dei ceppi piccolini che poi ricrescono, ricacciano, e quindi nel giro di poco tempo dipende dalle
0: specie. Dipende anche dall'albero, no?
2: Dalle specie arboree, piccoli. Sì, sì, sì.
0: Beh, perché per esempio il bambù cresce molto velocemente.

0: Un saluto e un abbraccio, vi vogliamo bene, Luisa e Fabio, ciao.
1: Grazie Luisa e Fabio, buon viaggio.
2: Cappadocia, dici Cappadocia, insomma, pensi alle mongolfiere, no?
1: Sempre, sì, sì.
2: Ma quelle incredibili... Beh, noi l'abbiamo, io l'ho visto soltanto sui video di copertura di JTV.
1: Però la classica foto, la cartolina della Cappadocia è quella roba.
3: Io penso Mondo V se parli di
4: è vero, vero, anch'io, ragazzi, è vero. Perché fanno il raduno delle mongolfiere, vero. Di solito...
2: quelli sono quelli. E Mondo V è una piccola Cappadocia.
1: Sono quelli della Cappadocia che pensano a Mondo V quando parlano di mongolfiere.
2: Ma quello che mi volevo chiedere invece è, adesso c'è la pubblicità o quell'altra canzone molto bella?
4: Quell'altra è molto bella.
2: Allora, dai.

0: chi va in Cappadocia e chi va a Cappadocia in provincia dell'Aquila.
1: Dai, okay. E anche lì c'è questa usanza delle mongolfiere, non lo so. E anche delle lanterne, no? Perché in Cappadocia c'è quella tipica lanterna della zona che fa quella luce un po' tenue, okay. Quelle luci che ho a casa io, insomma, che sì, poi mi dicono che è buio, ma in realtà è una luce bellissima, piccolina, no?
2: Sì.
1: O no? No.
2: Non lo so, non sono mai stato, mi ricordo, le fai volare nel film.
1: Le libero.
2: Ricordiamo che nel tuo frigo le luci sono, diciamo, smorzate.
1: Modificate.
2: Sì, delle gelatine colorate.
3: Sì, a proposito di legna, lancio un appello allo spazzacamino che doveva venire stamattina e poi doveva venire oggi pomeriggio non si è ancora fatto vedere. Ti devo aspettare
2: Cancaminin.
3: O arrivi un altro giorno?
2: Caro Cancaminin.
3: Il cammino. Ciao da Chiara.
4: Perché per legge va fatto ogni 2 anni, se non sbaglio, quindi... C'è spazio anche per il lavoro dello spazzacamino, ragazzi.
1: Sì, no, sì. È che è difficile avere uno che sta a casa ad aspettarti tutto il giorno, no? Anche a me mi capita spesso, no? Quando c'è da consegnare una cosa, dice,
2: sì,
1: no, guardi,
2: sì,
1: io
2: arriviamo
1: però...
2: tra le 9 e le 14.
1: E dice, guardi, io se vuole, fino a mezzogiorno, poi dopo c'ho summer camp, non posso... ma non ha un amico dei parenti? No, ma saranno fatti, ma no, non ce li ho. Ma perché uno deve avere per forza degli
4: ma
1: amici
4: la signora
1: dei parenti?
4: Dell'autogrill, quella che...
1: E no, e poi vuole gli straordinari.
5: Come si fa?
2: Giusto.
1: Erano i Fantes con Rosalia, Where is Gone?
6: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film Matrix.
1: Ah, bellissimo, padre e figlio che tornano al cinema a vedere Matrix. Magari Diego lo rivede e suo figlio Matteo lo vede per la prima volta. Benvenuto Diego, ciao.
7: Ciao ragazzi, ciao.
1: Lo conosce come film tuo figlio Matrix?
7: Ma sai che mi sa di no, magari hai visto qualcosa magari sui social, qualche spezzone, però non credo.
1: Allora, secondo me l'immaginario di Matrix in qualche modo ti è arrivato.
2: Sì.

0: Esatto.
1: No,
2: sì, insomma, lui che si scansa, che
1: spolverini di pelle,
2: sì, no, occhiali fascianti, sì, neri, quella roba lì un po' arriva.
0: Bello, sicuro, bello, sicuro, sì, sicuro.
2: Poi però la trama richiede magari una visione più attenta, perché non è proprio così facile capire Matrix,
0: no,
2: subito.
0: Esatto.
2: È un po' complesso.
1: E vabbè, poi lì quando si esce dal cinema, papà, ma perché poi alla fine, cioè,
2: sai ovvio quanti perché? Poi?
1: No. Senti, Diego, tu sei un corriere, in questo momento stai consegnando.
0: Allora, praticamente sì, io ho fatto il corriere per anni, ora sono sempre sul furgone, ma faccio un altro tipo di consegne, niente di strano, eh.
1: Ok.
0: Praticamente ritiro e consegno campioni di prodotti cosmetici.
1: Ok,
0: vado nei laboratori a ritirare e a portare.
1: Certo, no, perché per un attimo dici sono passato alla droga, perché comunque sì, boh, sai, mi trovavo, no, meglio, così, sai, sì, la, sì, paga, sì, era migliore,
2: sì,
1: non rischioso, lo dite troppo però in giro, ecco.
0: Esatto,
1: no. Senti, ma anche lì c'è un po' questa, io, la mia impressione è che il mondo della consegna si sia ingigantito, no? E sembra quasi che le consegne crescono molto di più del numero dei furgoni e del numero di autisti. Quindi la mia impressione è che chi consegna pacchi a destra manca sia costretto a correre un po' di più che una volta, no? E questo magari può portare anche a minore sicurezza stradale, sai, perché guidi più veloce, sei più nervoso. Non lo so, ecco, che ne dici tu che sei dentro?
0: Assolutamente. Io infatti, guarda, appena ho potuto sono uscito, perché purtroppo non è più a livelli, ci sono poche aziende che, diciamo, li fanno a livello umano, gli altri veramente ti spremono e veramente altro che burnout,
1: sì,
0: andare contro un muro, altro che burnout.
1: Allora, e è quindi vero anche che adesso ci sono questi posti dove, cioè, invece che andare proprio a prendere uno a uno i tuoi clienti, esatto.
2: Sì, ci sono i locker, esatto, sì.
0: Sì, quella è una fortuna, così almeno invece che andare in 10 vie, li convogli tutti là e il corriere fortunatamente si è elevato un po' di roba. Ma dovrebbero agevolarla sta roba, così almeno.
1: Anche secondo me, sì, punti di raccolta,
2: sì,
1: così almeno quello che si è comprato uno spazzolino su Amazon, su qualche portale, l'indomani almeno 10 metri a piedi li deve fare,
0: sì,
1: per andare,
0: esatto,
1: a prendere.
0: Deve stare a casa mezza giornata ad aspettare il corriere.
1: Esatto, aspetta lo spazzolino.
0: Prima di fare, cioè, non è che
1: certo.
2: Pensa,
1: certo,
2: che questo regalo ti arriverà. No, non ti arriverà. Se sono due biglietti, non ti arriverà tramite corriere, secondo me.
1: No, in questo caso no. Tutto digitale,
2: sì, sono
1: tutto
2: due biglietti.
1: Digitale. Buona visione, Diego.
2: Ciao, Diego.
1: Salutaci, Matteo. Alla prossima.
0: Ciao.

0: Ciao ragazzi, oggi è il compleanno della Sara, la mia ragazza. Potresti chiedere al doppiatore di Liam Gallagher di farle gli auguri? Grazie Ciao. Mille, buona giornata ragazzuoli.
1: Già, sono il doppiatore di Liam Gallagher. Già, fratello, io sono il doppiatore di Noel Gallagher.
2: Uguale,
1: siamo proprio
2: però.
1: Quelli che doppiamo il documentario, anche se in realtà fortunatamente è in lingua originale. Ma ehi, fottutissimi auguri per il tuo
3: del
1: fottuto compleanno del cazzo, è vero.
4: Comunque okay, questa scena non c'era nel film che ho visto al cinema.
2: Ma infatti si dice che su nella versione pubblicata proprio in queste ore su Disney Plus, la sì. piattaforma di streaming, dove da oggi o da ieri o da domani, boh, non mi ricordo.
4: Sarà al 10
2: più o meno,
1: è già due o tre giorni.
2: Che sì, già sì, ci sì. sono delle scene che al cinema non abbiamo visto.
4: Esatto, ah, veramente? Sì, motivo in più per riguardarlo, yes.
2: Mamma mia, avrei rivisto comunque, ma sono curioso di vedere dove
1: sì,
2: hanno fatto la giunta.
1: Questa parte in cui io, Liam, dico: ehi amico, noi facciamo la nostra merda.
2: Buona serata a tutti, Summer Campus. Finisce qui, torniamo domani. Ciao.
5: Summer Camp Radio DJ One Nation One
6: Station. Da 25 anni con ING puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.
4: Dai, sigla!

0: Buonasera Diego,
1: buonasera.
0: Valentina,
1: buonasera.
0: Gianca, Manuel, Marta, Pinocchio! Preoccupantemente al completo! Il fatto è che un gruppo che va così è un po' acciacchino, un gruppo acciacchino. Ragazzi, arriva un messaggio che dice: ho riascoltato una puntata di aprile 2022.
2: Mm. Che cosa?
0: E alcuni trend di cui avete parlato si sono avverati.
3: Oh.
0: Sì. Tra questi la diffusione del cibo coreano. Pagoda, oh. Giulia.
2: Giulia, ti vogliamo bene, grazie.
0: Adesso però ci occupiamo del tema di oggi, che è il cambio armadi. È arrivata la sua stagione, sì. È il suo momento. È proprio quel momento in cui in casa già c'è una temperatura strana, diversa da prima.
3: Fa vero. Più freddo in casa che fuori?
0: Un po' sì.
3: È vero.
0: Però uscendo non sai cosa fai. Mi metto il gibunit, come dici tu.
2: Gibunin.
0: Sì. Il giubbino, sì, no.
2: No, come ti vesti è sbagliato. A un certo punto, a un certo orario è sbagliato.
0: Sì.
3: Che poi sei nella fase che il maglione di lana è troppo.
0: Sì.
3: No.
2: Sì.
3: Non lo
2: so.
3: Il maglione di cotone è troppo poco, quindi sei sempre in felpa.
0: C'è anche
3: no?
0: quella fase che ci sono delle cose nell'armadio che le hai, ti piacciono da morire. Ti perdi quei tre giorni in cui si possono mettere e non
3: basta,
0: le puoi mettere più.
3: Sì. Basta, è vero.
0: Sto parlando di voi, felpe. Io vi voglio bene. Ci voglio bene.
2: Ma
0: non so quando diavolo metterti.
3: Quale felpa? Perché io vivo in felpa.
0: Sì, è vero. Però tu vivi vestendoti sbagliata. Se mi concedi.
2: Senza calze d'inverno.
0: Allora,
2: sì.
0: In questo momento mi sento di avere la cabina armadio proprio al top della sistemazione.
2: Porca.
0: Però ci sono arrivata attraverso un processo lungo. Mi sento quindi di mettere a disposizione l'entusiasmo di chi l'ha fatto e dice: ragazzi, fatelo. Ragazze, fatelo, perché si sta da Dio poi. Rivedi tutte le cose che hai, ti vengono in mente mille look. Liberarsi delle cose vecchie, ne parleremo.
2: Sì.
0: Comunque aiuta, ci sono mille modi, si possono vendere, si possono regalare, si possono smistare, si possono dare alle persone che rincontri tutti i giorni e gliele vedi addosso. Insomma, ci sono tante possibilità. Detto questo, se qualcuno nel tempo ha sviluppato dei trick, ha dei piccoli segreti a riguardo, fateceli sapere. La Vale ha preparato tutta una serie di consigli.
3: Sì, li ho letti tutti, quelli che si trovano online. Ho fatto un sunto,
0: esatto.
3: Ma sunto proprio.
0: Sunto e bisunto?
3: Suntissimo.
0: E poi canzoni che in qualche modo c'entrano con Cambio Armadio, una sorta di playlist che ci presenterà Ciocca.
2: Bella, perché comunque quando ci sono dei momenti in cui non hai voglia di fare, ci sono dei momenti in cui hai dei blocchi,
0: sì, sì,
2: la
0: sì.
2: buona musica ti dà energia.
0: A
2: per
0: me
2: fare
0: è stata proprio
2: armadio.
0: La cosa che mi ha dato l'abbrivio. Ma adesso sono tutto in un trip jazz che non mi sento di...
2: No,
0: ognuno ha il suo, ehi. Capito? Perché devi essere o motivato o calmato a seconda di... Siamo pronti?
3: Sì.
0: Cominciamo? E allora andiamo!

0: stile totale. 17 e 16 minuti Radio DJ, il tema è caldo, tema di questi giorni qui, il cambio armadi. Allora, c'è chi ha tutto sempre, ok? Per cui se hai spazio o semplicemente sei ben organizzato, non lo devi fare.
1: Cioè, non devi mettere le cose estive dentro una scatola e poi metterla altrove, sotto il letto, in un altro posto rispetto all'armadio.
2: Magari fai sopra sotto, toh.
0: Sì, però comunque ogni tanto c'è bisogno di una riorganizzata.
1: Sì.
0: Ti fa capire che appunto è il cambio della stagione, è un nuovo modo, anche perché se hai anche tutto in un posto, comunque rivedere le cose che hai, cosa ti manca, liberarti delle cose che sai che comunque magari è già una stagione che non metti.
2: No, certo.
0: Quindi
2: certo.
0: Dai, vuoi sentire un po' le voci?
2: Sì, sentiamo prima una voce che ti è venuta incontro dando una serie di indicazioni.
3: Ragazzi, noi aspettiamo i vostri messaggi, però vi chiediamo una cortesia. Abbassate la radio oppure spegnetela intanto che mandate il messaggino.
1: Bravissimo.
3: Tempo del messaggio, poi le riaccendete subito, ok?
2: Ok, bravo, grazie.
0: No, grazie, perché tra l'altro avevo un attacco d'asma. È dovuta la Marta, le devo la vita, è corsa giù a prendermi lo spray. Grazie, amore. Io la Marta abbiamo tutto un traffico nostro di roba per le labbra.
1: Il gruppo ha uno stato di salute precario,
0: No, macello. Però insomma, comunque.
1: Sì.
4: Mamma, io e mio marito litighiamo tutti gli anni quando facciamo il cambio stagione dell'armadio, perché lui vuole che io butti il 90% della mia roba. Tante robe che metto almeno una volta l'anno, in realtà.
1: Okay. Almeno una volta l'anno è poco, però.
0: Poco, scusate, poco, ma gli basta. Caterina chiede se prepariamo un buzzasuccio. Se lo abbiamo, è un mantra del programma che serve a dare la forza per liberarsi, che non vuol dire buttare,
2: No, certo.
0: Buttaciuccio è liberarsi delle cose che non usi più. Per esempio qui, allora, c'è una Valentina che dice: ho fatto il cambio dall'estate all'autunno perché ormai vado di 3 mesi in 3 mesi. Sono minimalista, quindi l'autunno ho un pantalone, 2 jeans, 3 maglie di lana e un gatto.
1: Ma che sogno, sarebbe quasi da sentire una persona così.
0: Non so. Ho regalato un giubbino, una borsa, una vestaglia, un pigiama che mi legavano al passato e che non mi mancano.
1: Ma hai 3 cose, perché l'armadio quanto è grande?
2: È piccolo.
1: Tieni tutto lì.
0: Sì, però li mette disposta in una priorità, immagino, certo. Un'arella di priorità.
1: Che brava.
0: C'è poi chi dice, quando faccio il cambio armadio metto giù come musica il gobbo di Notre Dame. Notre Dame de Paris, okay. Il musical. E lì proprio beneficia.
1: Certo.
0: Ce l'hai? Sentiamolo.
1: Questo sblocca.
5: Butta tutto.
6: Butta tutto!

0: Sogno.
1: Butta tutto.
2: È l'unico programma al mondo che ha il buccia tutto.
3: Ce lo ringraziamo tutti.
2: Il rondò veneziano per non essersi prestato intenzionalmente, ecco, diciamo. Allora andiamo avanti.
4: Ciao Pinocchi, io l'ho fatto sabato il cambio dell'armadio e ho dovuto dare via 3 sacconi di roba perché sono dimagrita 15 kg in 4 mesi. E quindi adesso nell'armadio c'è poca roba, perché tutte le cose che avevo non mi vanno bene più. Adesso devo andare a comprarmi le cose nuove, quindi
2: pazienza. Evviva! Che sogno, ragazza.
4: Io faccio velocissima da sotto a sopra e viceversa. Ho 4 capi incalocchiati, ecco, per fare shopping non mi garba niente. Sono tutti vestiti uguali a giro.
1: Cioè, tornerà,
4: faccio con quello che ho da sotto a sopra e viceversa.
1: Gente che si veste come se fosse una divisa, è un tema che affronteremo.
2: È un modo di togliersi anche dalla difficoltà di scegliere,
3: o di darsi un'identità, forse.
1: Brava, anche un po' e un po'.
2: Beh, comunque quando hai l'armadio in ordine, che sai le cose che ci sono, hai proprio un momento di piacevolezza nello scegliere, nell'abbinare, e ti dà un po' di buon umore per l'inizio della giornata. Poi magari la giornata si guasta, però quella partenza alla fine

0: oh, neanche a farla apposta, non so, c'è un buon 30% di chi all'ascolto lo sta facendo. Magari si era un attimo preso una pausa e ha detto: sentiamo quei tre dementi di cosa parlano. Di questo. Di questo, del cambio armadi. Oggi ne parliamo approfonditamente. Volevo sentire anche velocemente qualche messaggio.
1: Sì. Ciao Pinocchi, io non faccio mai il cambio armadio perché sarei costretta a buttare vestiti che amo ancora, ma non c'entro più, ovviamente. Ah. Io non ho dei vestiti, ho degli ostaggi, quindi l'armadio non lo apro mai, sì, perché ho paura che scappino. Sì. Io metto sempre solo gli ultimi vestiti che ho comprato.
2: Sulla
1: perché
2: sedia.
3: Tiene sulla sedia, sì. Sì, evidentemente.
0: Sulla sedia, sulla panca.
4: Perché non si sa mai che torno con la taglia di quando
0: loro
4: avevo 20
0: anni. Loro stiano là, tanto sì, sono comprati, oh, no? Devono svolgere quel ruolo. Al telefono c'è Aldo da Bevagna, provincia di Perugia. Aldo!
5: Ciao, buonasera, che ciao, bello che quando si parla di abbigliamento mi chiamate sempre.
0: Oh, oh, bene, ci siamo già sentiti, che paura. Allora, so che lui ha due armadi, però non divisi per stagione,
4: sì,
0: ma classe A, classe B.
4: Molto interessante,
0: sì, capito? Cioè, sì, sì, quelli per everyday e quelli speciali.
5: Eh sì.
0: Ok,
5: diciamo
0: quelli...
5: che di serie A, magari non è bellissimo dirlo, però sono i vestiti, le giacche, le camicie, le maglie, i cappotti
0: buoni.
5: Di pregio, diciamo,
4: cioè,
5: tra virgolette.
4: Serie A vuol dire che hai delle occasioni in cui li metti e vengono messi meno del solito, meno degli,
5: esatto,
4: altri.
5: Okay. Esatto, ho cappotti di 15 anni fa che sono ancora
0: molto
5: bellissimi.
0: Belli.
5: Sì, sì, sì.
0: Vogliamo
5: non
0: dire i tre pezzi.
5: Seriale.
0: Allora, sei okay, lì? Sei a casa?
5: Sono in macchina.
0: Ah, peccato, però se idealmente apri l'armadio, mi dici i tre capi top della tua collezione Serie A?
5: Doppio petto blu, abito gessato e un cappotto cammello.
4: Cammello. Wow, allora, come ti sta bene a te, Aldo, il cappotto cammello? Lo vedo da qua.
0: Ma ti dà un tono. Sì. Da quanti anni hai questo cappotto? L'hai ereditato? L'hai comprato tu?
5: L'ho comprato, ma avrà tipo 20 anni.
3: Però sì, quando spendi bene, cioè per prodotti di qualità,
0: qui è
3: dura,
0: la signora di Gramsci che parla.
4: Chi più spende,
3: meno spende.
0: Vale, ti ricordo, compri i reggiseni alla bancarella nel mercato.
3: 20,05 euro.
5: Allora.
0: Però è così, è l'insieme delle due cose.
3: Sì.
0: Diciamo però che se dobbiamo dire la vera verità, noi siamo gente che compra le robe da meno,
3: sì,
0: non c'è niente da fare.
3: Sì.
0: Io mi metto in paranoia se una cosa troppo costosa, ho paura di metterla.
3: Però io le cose costose, anch'io, Aldo, c'ho una sezione dell'armadio dove ci sono le cose più.
4: Vali, ma quali non te le ho mai viste?
3: No. Non le metto, no,
0: sono
3: le
0: cose della Ina.
3: Sì, ma mi piglia male. Rinunciarvi.
4: C'è da dire che noi sporchiamo tanto, roviniamo.
0: Senti, ti ricordi,
5: sì,
0: Aldo, quando hai comprato il cappotto di cammello? Che occasione era? L'hai comprato con i tuoi soldi? Te l'hanno regalato?
5: No, l'ho comprato con i miei soldi e l'ho comprato al negozio del noto stilista umbro, molto famoso.
0: Ma c'era un'occasione? Cioè, dovevi andare da qualche parte, non te lo ricordo.
5: No, l'ho visto e è stato...
0: E hai detto okay,
3: primo amore.
0: Sì, sì.
5: È stato un rene, però è stato...
0: però ce l'hai ancora, è ancora lì, ancora va bene, il modello era giusto. Perché se lo compri il modello classico ti va tutte le stagioni.
4: Hai capito?
5: No, bellissimo, è bellissimo.
0: Aldo!
5: Se torno a casa un orario decente vi mando
0: ci
5: la
0: mandi
5: foto.
0: La foto, la possiamo postare? Aldo col cappotto cammello?
5: Certo.
0: Benissimo,
4: grazie,
0: la prendiamo. Allora Marta, se arriva la foto la possiamo postare. Aldo, grazie, buon
5: grazie
0: rientro, un
5: chiamata,
0: bacio.
5: Buona serata.
0: Ciao.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 17:44 Radio DJ, il cambio armadio è il tema di stasera. C'è chi adora, ragazzi, perché stiamo dando per scontato che è una fatica, invece per alcuni è una roba terapeutica che piace. La Vale, per esempio, ci scrive che lei lo fa ogni volta che deve comprare una roba, cioè tipo che compra una cosa nuova, una maglia, un pantalone, sì, risistema tutto. Ma come se dovesse allestire un negozio proprio. E si sente una persona nuova.
1: Ma è quella regola, se entra una cosa esce una cosa?
0: Non lo so, però se entra una cosa bisogna rendere tutto il resto all'altezza di quella cosa. Mi sembra di capire,
2: Allora, ci sono tutta una serie di trick che in tantissimi suggeriscono,
0: sì,
2: e che ho riassunto perché molti sono ripetuti, sono, sì, sempre i soliti. Allora, innanzitutto bisogna scegliere il giorno giusto,
0: sì,
2: vuol dire quello in cui hai tempo, sei preso bene, sì, hai la mente libera. E farsi accompagnare, come abbiamo detto prima, da una playlist, da una compagnia, da una tazza di qualcosa di buono, cioè viversela come momento, sì, terapeutico. Sì.
0: Allora, non tutti hanno una giornata da dedicare. Io personalmente, nel mio, ho deciso a un certo punto che l'avrei fatto, ho fatto un'oretta, me alzavo prima la mattina e lo facevo.
2: Okay.
0: Mi dovevo fare forza, però alla terza mattina, che hai già un numero di ore svolte, comincia a godere.
1: Sì.
2: Ok. Tirare fuori tutto, in tantissimi lo suggeriscono, cioè, sì, tiri fuori tutto e disponi su una grande superficie che può essere il letto.
1: Certo.
2: Ok. Devi, una volta che hai tutto fuori, prendi ogni singolo oggetto e ti poni le quattro domande che sono: l'ho indossato quest'anno? Mi sta bene?
0: Sì,
2: è ancora classico. In buone condizioni? O almeno altri due capi con cui abbinarlo?
0: Bella, come la Tatiana questa, che dice: cambio armadio fatto per rendermi conto che metà degli abiti estivi non li ho mai usati quest'estate. E aggiunge: che tristezza.
1: Io ho una quinta domanda che spesso mi capita quando faccio così: prendo un capo, mi guardo e dico, ma non mi sono accorto che ero ridicolo mettendolo.
0: È in quel momento che ci maledici, vero?
1: Sì, che non mi dite niente.
2: Poi, una volta selezionati i capi che faranno ritorno nell'armadio, è buona norma lavarli, ripararli, stirarli prima di rimetterli nell'armadio. Perché? Perché a parte dal punto di vista visivo ti piglia bene, ma lo sporco favorisce l'attività delle larve delle terme.
0: Cioè,
2: delle tarme. Tutti quelli che vanno in scatole, è meglio metterli in scatole,
0: ma
2: che
0: certo,
2: siano fatte apposta, etichettate. E all'interno di queste scatole, sacchetti di lavanda o di legno di cedro. Sempre per quel discorso delle terme.
0: Sì,
1: certo,
0: sì, infatti, per le terme lavanda e cedro. Per le tarme, quelli fatti apposta sono quelli che funzionano.
1: È vero.
0: Sì. Perché solo la lavanda a volte non funziona.
1: È vero.
2: Una volta fatto il cambio armadi, se vuoi mettere le mani avanti sul prossimo cambio armadi, utilizzi il trucco della gruccia. Cioè, riempi l'armadio del cambio stagione sistemando tutte le grucce nello stesso verso.
0: Sì,
2: ogni volta che utilizzi un abito, ruoti la gruccia,
0: no,
2: la metti nell'altro
1: metti
2: verso.
1: Metti il gancio dall'altra parte, così,
0: sì,
1: sai quello che non hai mai messo.
2: Esattamente, ed è più facile scartare poi in futuro quello che non hai messo.
0: Ok, di base, con queste stagioni tutte matte, non mettete via proprio tutto, perché se poi una camicia, una maglietta, cioè... quella
1: classico,
0: della stagione,
1: certo,
0: che se ne sta.
1: Classico.
2: Ricordiamo che questo è il momento dell'abitino estivo con sul cardigan
0: e
2: gli stivali.
0: Brava. Purtroppo tu hai lo zampone e
2: sono fottuta. Anche quest'anno.
0: Anche a sto giro.
2: Niente.
0: Sava Sandier.

0: 17:50 Radio DJ. Ma ragazzi, tutti oggi, no, sono questi giorni qua, si fa il cambio armadio più o meno in questi giorni qua.
1: Sì.
0: E infatti in tanti hanno appena finito, lo stanno facendo, lo fanno questo weekend.
1: Bravi. No, leggevo Nicola che ci scriveva che lui ha questo metodo per capire che cosa mette e che cosa no.
2: Sì.
1: Che stira tutto al contrario e mette nell'armadio tutto al contrario.
2: Ok.
1: Così vede, cioè quando...
2: Sì, le cose che non mette restano tutte al contrario.
1: Esattamente.
0: Bello. Però non va bene per chi ha bisogno del colpo estetico per l'ordine.
1: Giusto.
0: Hai capito? Ci sono i pratici e gli estetici. Peggiori sono gli estetici, io.
1: Sì.
0: Perché poi è solo forma, è solo fuffa. Capito? Non è funzionale per niente, per nulla.
3: Ciao ragazzi, no, ma come si fa a andare via o buttare la roba che non si mette? Io non ce la faccio, cose che non metto almeno da 15 anni, ma sono lì perché non si sa mai, non si sa mai.
0: In realtà su questo poi...
3: Ho fatto l'errore di dar via un bel po' di vestiti perché ero dimagrita e adesso, mannaggia a me, se li avessi ancora quei vestiti li metterei tutti dal primo all'ultimo.
0: Allora sì, è vero, delle volte di alcune cose ti penti, ma è un attimo uscire e comprarne un'altra ti passa, eh?
1: È brava.
2: Sì.
0: Perché
2: sì.
0: È il segreto di chi compra roba da poco.
2: Vero.
0: Hai capito?
2: Vero.
0: È continuamente una nuova proiezione di te,
1: cioè,
0: che non funziona, però ti sorregge per quella giornata.
1: Giusto.
0: Prego.
4: Allora, io ho preso gli scatoloni, per me e mio marito, il piano di sopra, di roba invernale, che iniziava a fare un po' di freschetto la settimana scorsa, e ho 5 scatoloni in camera, che però sto facendo piano piano, perché un giorno è caldo, un giorno è freddo,
1: no, ma è fatto.
4: Ho levato la roba, però poi in realtà riservirebbe, cioè...
0: No.
4: La svolta sarebbe quella, sì, assolutamente, di avere tutto insieme, un misto.
0: Ma è il famoso l'equilibrio. Ma non fa parte proprio né di chi conduce il programma,
1: no,
0: né di chi lo ascolta, né della realtà della vita, eh.
1: No, comunque noi non siamo qua a insegnarvelo.
0: No. C'è chi fa il cambio scarpe e fa solo quello.
2: Ok.
0: Vabbè,
1: sì, okay.
0: Sai, capito?
1: Certo.
0: Ci sta.
5: Ciao Pinocchi. Noi tra amiche facciamo lo swap party, quindi tutte le volte che facciamo il cambio armadi poi ci troviamo e facciamo appunto lo scambio di vestiti. Non so, quello che non ci piace più magari può piacere a qualcun altro.
1: Certo.
5: E così due volte l'anno.
2: Brave.
0: Beh, sì, è molto carino.
2: Sì.
0: Ci sono gruppi ben organizzati, lo fanno. Fanno il pomeriggio, fanno il tè, si scambiano i vestiti. Il problema è riportarti a casa quello che non è piazzato.
1: Sì.
6: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: musica è tutto sempre, e infatti anche in un'operazione così delicata come il cambio armadi molti si avvalgono della propria personale playlist,
1: certo,
0: che poi a seconda della stagione può cambiare, del momento emotivo, di ciò che magari appunto hai bisogno di qualcosa che ti calmi, perché lo scopriremo. Sì. Comunque avere a che fare con le proprie cose, gli oggetti, non sempre è cosa da poco.
2: No, cioè, soprattutto i vestiti triggerano molto, hanno qualcosa di molto profondo.
0: Capito.
2: I vestiti che indossiamo,
0: soprattutto se si tratta anche magari di compiere quella scelta di liberarsene, non sempre è facile, lo scrivono in tanti, per alcuni è proprio una questione emotiva forte. In ogni caso, dicevamo, la musica. Fra ha fatto una piccola indagine su musica adatta al cambio armadi, ho capito bene?
3: Sì, musica legata al cambio armadi, alla moda e ai vestiti in generale.
2: Ah, ok, musica a tema.
3: Sì, sì, sono okay. 8 brani. Sì. E partiamo con il primo, che sono The Cure con Close to Me. Scelto perché nel videoclip Robert Smith si trova stipato in un armadio strettissimo.
0: Ragazzi, che pezzo, che campione.
3: Membri della band. Diciamo che non è proprio un armadio vero e proprio, però lo ricorda.
2: No, poi metti allegria, dai, questa sì. Cominci. Ah, no, via.
0: Pezzone.
2: Tutto sul letto.
3: E via. A proposito di allegria, questo è un inno ai negozi dell'usato, la moda low cost prende in giro l'ossessione per i capi firmati, questa canzone.
0: Okay.
3: Macklemore con Thrift Shop. Ma a proposito di presa in giro, Material Girl, c'è cioè un classico del pop che gioca sul rapporto tra immagini, lusso, beni materiali. Diciamo che io me la sono immaginata come colonna sonora quando apri l'armadio.
0: Ok.
2: Sì, anche per provare le cose.
3: Sì, sì, perché no? Elvis Presley. Questa è una canzone che ruota tutta attorno a un paio di scarpe di camoscio blu che il protagonista difende più di ogni altra cosa.
0: Beh, sì, perché è proprio tema di questa puntata. Alcune cose che tutti direbbero queste da buttare, no, lo difendo coi denti, lo
3: sì,
0: voglio
3: sì.
0: Tenere.
3: Decisamente, continuiamo.
2: Ah beh, certo. And that's just
3: what they'll do. Nancy Sinatra. One of these days these boots are gonna stomp all over you. In questa canzone gli
0: l'ha
3: stivali
0: fatta anche versione ska con stomping.
3: Quindi ti ricordi quello?
0: Certo.
3: In questa canzone gli stivali sono il centro proprio di tutta la narrazione, quindi scelta per quello. Ma al centro di un'altra canzone ci sono invece i diamanti.
0: Questo è l'armadio della signora De Grazia.
1: Piena di diamanti.
3: Quanti ne hai in fondo quell'armadio? Diamonds are a girl's best friend, che richiamano un po' quell'accessorio che non deve assolutamente mancare, che magari durante un cambio armadi ritrovi in fondo all'armadio e dici
2: vero,
3: non
0: c'è
3: lo butto.
0: Tutto il tema accessori nel cambio armadi che è sottovalutato, ma invece è il grosso del macello. Cappelli,
1: sì,
0: borse, foulard,
1: non sai mai dove metterli,
0: collane per vederle, per poterle poi utilizzare devi disporre in degli appositi,
2: devi avere un altro appartamento,
0: un'altra vita.
3: Continuiamo con una canzone che racconta una storia vera. Lei è Dolly Parton. My coat of many colors
0: that my mama made for me. Mamma, Manuel, piedi sul divano.
3: È la storia vera di un cappotto che la madre di Dolly Parton ha cucito con pezzi di stoffa recuperati.
2: Oddio.
0: Diciamo che ci manchi da morire.
2: Sì.
3: La utilizziamo perché, per dire che alcuni capi hanno un valore affettivo talmente
0: certo.
3: Grandi e non possono né essere gettati né essere soprattutto giudicati.
0: No.
3: È bellissima questa canzone. Se avete modo di ascoltarla proprio dall'inizio alla fine del testo.
0: È la preferita di Manuel, certo.
3: È incredibile. Ma ho detto essere giudicati, direi che concludiamo con Shania Twain. Perché è un inno alla libertà e soprattutto all'essere se stessi, quindi chi se ne frega alla fine di quello che indossiamo.
0: Su questo, come dire, guardaci. Il problema è quello appunto di cercare di mettere ordine, e stanno ringraziando in tanti, mi avete fatto venire la voglia, ero qui che gongolavo, non sapevo, è arrivato il momento, mi è venuta un po' voglia, ci fa piacere, siamo qui anche per questo.

0: 18:14 Radio DJ, cambio armadi e c'è un sacco di questioni, tra cui una pone un problema che magari solo lei, ma in realtà penso di no. Non sopporto nel cambio armadio quando lo fai, sistemi tutto per bene, sì, non considerando i vestiti nella cesta della biancheria.
1: Mamma,
0: che risultano in più rispetto alle grucce.
2: Perché io ti dico una cosa, ma ambasciatore non porta pena. L'armadio dovrebbe essere riempito massimo per tre quarti.
0: Lo so, Diego.
2: No, lo dico.
0: Crepa!
2: Lo so, però.
1: Ma perché? Perché devono entrare le robe? Cioè, perché?
2: No, perché te lo.
0: Perché lo, vedi, lo riesci a gestire.
2: Lo godi, lo vedi le cose.
0: Okay. Ragazzi, mi ricordo che io vivo in casa dove Amy non ha una cabina armadio, ha un negozio di lusso, cioè dal per l'ordine e periodicamente leva, cioè tiene sempre il minimo e tutti i look sono giusti.
2: Bravo. Ricordiamo, roba, i negozi di lusso hanno, cioè entri, hanno quattro capi a vista,
0: sì, belli, belli che si matchano tra loro, di loro, da Dio, belle luci, top.
2: Dove andiamo noi invece? La mia,
0: bamboline mescolati. Comunque c'è chi dice non butto via niente, il mio ex guardaroba adesso lo usa mia figlia ventenne. Vedi? Lì sono scommesse. Non abbiamo figlie ventenni, mi sembra.
2: No. Okay. Però mi sembra anche tardi.
0: Non so come è messo Daniele da Milano, architetto. Daniele, ciao.
3: Ciao, bello sentirvi.
2: Ciao.
0: Allora, ehi. Daniele ha fatto.
1: Se era un bel ciao.
2: Ha detto anche ehi.
3: Ciao.
0: Scusa. Ha fatto il modello, tra l'altro, dai 19 ai 22 anni, proprio l'età vostra, sì, ragazzi, eh? Negli anni 90 per dei marchi specifici. E quindi ha conservato le cose, giusto?
3: Conservato, sì, le ho conservate, però non è che proprio mi siano state date, per cui a volte sì, a volte no.
0: Le hai rubate?
3: Quando erano, venivano a casa con me, però, okay, però sono passati più di 25 anni, per cui...
1: È caduto in prescrizione.
2: Sono ragazzate, che puoi ancora indossare.
0: Ma gli stilisti stessi lo mettono in conto.
3: Ho messo un paio di settimane fa un paio di pantaloni bellissimi, che tra l'altro ogni tanto usano

0: comodo.
1: Capisci? Mm-hmm. Ma senti, scusa, ci puoi dire tanto roba
2: in che
1: di...
2: zona vivi?
1: No!
0: No!
1: No, scherzo. No, dai 19 ai 22 anni, negli anni 90, possiamo dire i marchi, roba, cioè erano le sfilate e...
0: Beh, erano cose, sì, note, marchi che per lo più ci sono tutti, tanti però perché poi mi sono specializzato, ma più che altro perché pagavano meglio, sì, con gli spot pubblicitari. Mm. Per cui ho iniziato un po' il filozzo di spot, un po' moda, un po' no, però quelli non moda.
1: No, ma di moda, siccome dobbiamo parlare di vestiti, Daniele, certo, volevo capire, cioè, i pezzi grossi che hai di collezione, cioè nel senso,
0: pezzi grossi
1: si, chi si
0: ho,
1: dice
0: no,
1: di archivio a sto punto,
3: certo,
1: no? Di archivio,
0: sì, sì, sì,
1: quindi
0: certo,
1: non so,
0: certo,
1: che, ma facci, dici delle marche.
0: E se si può dire, sì, sì, Versace, però io non metto Versace, però ce li ho, c'erano delle camicie pazzesche.
1: Quelle negli anni 90.
0: Madre di miei figli anni addietro le ha messe.
3: Io te le compro per mio marito.
0: Armani. Okay. Armani si mette sempre. Scarpe, tantissime scarpe, cappotti, giacche, bond, cappelli, però cappelli mai messi. No, di
1: però conserva e alla fine vedi, è un po' come quella l'ascoltatrice, sì, di cui parlavamo, la generazione successiva non apprezza di più,
3: sì,
1: cioè c'è il salto generazionale, per cui assolutamente
3: dicevo, se per completezza,
0: sì,
3: di informazioni
0: anch'io,
3: No, dicevo, se per completezza di informazioni vuoi mandarci anche tu la foto con i cargo verdi,
1: dai. Daniele, grazie,
3: ciao,
1: buona serata.
0: Prego.
1: Ciao.

0: 22 Radio DJ. Allora, c'è questo messaggio di Gilda che dice: ho giacche, abiti, pantaloni che proprio non li riesco a buttare. E in tema di cambiare armadi, questa cosa torna. Sono, per esempio, nel suo caso, fatti dalla suocera. Anche 20 anni fa, era la sua amata, quasi mamma, okay. Dice. Quindi proprio non riesco, perché associa l'oggetto alla persona,
1: certo.
0: E quindi ti sembra di fare un torto. Ogni volta dice li tiro fuori e dico dai li butto e poi non ce la faccio.
2: Allora, in questo caso la psicologia suggerisce, per esempio, di metterli in un altro posto che non è l'armadio, dove tu vai a prendere le cose che ti metti, cioè, okay, diventa un luogo dei ricordi,
0: c'è.
2: E quindi potrebbe esserci dentro anche una foto o un, sì, oggetto, un vecchio peluche di quando eri bambino, per esempio, e magari la cosa che ti ha fatto la suocera.
0: Cioè fare uno scatolone con queste cose riposte bene, magari con la loro, sì, sacchettino, sì, di modo che ne hai cura, non le metti ma le hai conservate con amore.
2: Anche perché ci vai quando hai bisogno di tornare a quella cosa, a quell'affetto, a quel ricordo.
0: Giustissimo. Però.
2: Mentre,
0: giustissimo,
2: rispetto a quello che dicevi tu, cioè che cioè, il mondo si divide in due: chi si prende bene e chi non si prende bene nel fare, sì, il cambio armadio. Sì. Ma anche, tu prima dicevi, il gesto, il rito che uno si ritaglia di scegliere il look per il giorno dopo o la mattina per il giorno stesso, non è per tutti bello, perché il rapporto con quello che ci mettiamo è complesso,
0: sì.
2: Per esempio, c'è un grande numero di persone che si veste con una divisa,
0: sì,
2: cioè che alla fine,
0: uguale,
2: si mette sempre quelle cose lì. Ci sono due ragioni: uno, come dire, perché scegliere, rifare ogni giorno o più volte, insomma, nella settimana, la scelta dei vestiti è uno sforzo mentale,
0: okay,
2: ed emotivo,
0: certo,
2: perché devi è un gioco, però ti stanca, e la gente magari vuole essere concentrata su altro e non ci vuole pensare, dice ce l'ho
0: mi
2: già.
0: Mi viene in mente il maglioncino blu, che è una roba che per alcuni è quel passepartout che basta, fine, cioè ne hai 4-5, metti quelli, sì, li alterni, li fai girare, ma sono quelli là.
2: E poi l'altra cosa è che quella divisa lì è la tua armatura perfetta, cioè è l'abito che ti fa sentire al sicuro,
0: sì,
2: rispetto alle incertezze del di fuori. Ci vorrebbe, sì, un tempo dove fermi il tempo, dove tu ti concedi lo spazio di mettere altro e di essere qualcun altro, ma provare un vestito con delle forme semplicemente diverse, no?
0: Però ti è abituato a una se forma. Ti fa sentire sicuro. Io, se uno trova una sicurezza, sarei per dirgli non la mollare, non fare la cazzata.
2: E quindi vestiti sempre così.
0: Uguale,
1: ah, sì,
0: se ti
1: piace,
0: così, non
2: quello,
0: fare pazzie.
2: Anche se questo non corrisponde né alla verità, perché
0: no,
2: non è reale.
0: Certo.
2: Non è vero che in un altro modo la gente ti giudica, però uno dice, no, oddio che vergogna, metto una giacca rosa, tutti mi rideranno dietro. No, non è reale, ma è vero come lo senti. E secondo, spesso non è vero che quello che ti fa sentire bene ti sta bene, però purtroppo, cioè, capito, magari
1: vabbè, però se tu ti ci senti bene in qualche modo lo,
0: sì,
1: comunichi al,
0: sì,
1: resto del mondo,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: no, il resto del mondo vede,
0: vale,
2: che sei vestita male,
0: sei vestita delle medie, punto,
2: capito?
0: E chiuso.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Sei fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo.
2: Li troviamo.
1: Li moniamo.
2: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
1: Dai, un attimo.
2: Ma no, ma te pare? Pagax, metti il disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ auspica provvedimenti della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Ciao, sono Enrico Papi.
1: No, Enrico.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che può dirti quanto vale l'auto di Enrico Papi.
5: Urca.
2: L'abbiamo scoperto, poi magari a un certo punto ve lo rivediamo. Oggi è martedì 13 ottobre, scusate, sì. 2026, compleanno di Park Ji-min dei BTS e di Marco Travaglio, uno amatissimo nella Corea del Sud e non solo, l'altro in un'altra Corea. E
1: beh,
2: non solo.
1: Allora, ma
2: scegliete voi chi
1: ma
2: poi,
1: dove?
2: Peraltro. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
6: Stati Uniti, il governo annuncia che la condanna a morte eseguita in diretta streaming non sarà interrotta dagli spot, ma solo per gli abbonati.
2: Altro mal non venga, guarda. Politica, ancora tensioni nel centro-sinistra. Secondo indiscrezioni, la situazione sarebbe così compromessa che il nome Campo Largo è stato scritto sulla lavagna della Isoardi.
6: Mamma mia, la lavagna della Isoardi.
2: Per dirti, mamma ci siamo mia. Quasi.
6: Alessandria, il capogruppo di Forza Italia, si collega al consiglio comunale da una spa in accappatoio e poi se lo apre per spiegare con cosa è stato fatto il bilancio.
2: Era una metafora. Va capito. Italia, Fabrizio Corona si propone a Roberto Vannacci come curatore del look. Sono cresciuto con Lele Mora, spiegato Corona, so come ci si finge eterosessuale.
6: Allora, eccoci qua. Boom, boom. Ale, è andata così.
5: Bello.
6: È stato bello, arrivederci.
2: Allarme satira, allarme satira.
6: Sì. Torino, sequestrati in un condominio 240 kg di ketamina. Ora mi spiego, ha commentato uno dei condomini, perché le muffe sul soffitto mi parlavano.
2: Succede, è anche uno dei modi per tenere sopportabile l'assemblea, probabilmente,
6: anche,
2: chi
6: certo.
2: lo sa. Tecnologia, 7 ragazzi su 10 hanno lo smartphone già a 11 anni, così spiegano i genitori, se ne hanno bisogno possono comprarsi la droga da soli.
6: Non lo so
2: perché a questa età così giovane.
6: Campobasso, fulmine colpisce un condominio e gli elettrodomestici smettono di funzionare. I tecnici si dicono pronti ad indagare, non appena il condominio tornerà dal 1955.
2: Dove è finito, grande Giove? No. Roma, straniero minaccia i carabinieri con arco e 20 frecce. Arrestato, rischia di essere immediatamente rimpatriato a Gran Burrone. La patria degli elfi.
6: Oh,
2: molto nerd,
6: che
2: mi rendo
6: citazione.
2: Conto.
6: Scienza, per evitare la sua estinzione l'umanità ha 75 anni di tempo. Questo è il risultato di uno studio di 73 anni fa.
2: Ma...
6: è uscito in ritardo.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia di cui parleremo oggi. Per introdurre la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
7: quale
2: la notizia di cui che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Oggi
1: vuoi dare un aiuto?
2: E oggi vi facciamo fare un salto indietro nel tempo. Fu anche sigla di DJ Television.
1: Sì.
2: Loro sono i Via Verdi. Non concentratevi tanto su Via quanto su Verdi.
1: Sì.
2: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Sarà mica perché il nostro caro, carissimo chi? Salvini si è dimesso e quindi non avrà più la segretaria della Lega e quindi non sarà più con la sua camicia verde.
1: Ah, scherzo. Certo, verdi, via verdi come il colore della Lega Nord. Però no, caro ascoltatore Alessandro, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Diamond dei Via Verdi ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Non l'abbiamo scelto neanche perché Diamond, quindi caccia al tesoro di Lucca, il passe di diamante. No, neanche per questo.
2: Adesso con tutto il bene
1: ne ho approfittato per farmi un po' di promozione, perché c'è questo podcast che sta uscendo sulla caccia al tesoro di Lucca. Però qualcuno ha indovinato. Se non avete letto i giornali oggi, vi siete persi una notizia interessante. Filippo non se l'è persa.
3: Allora, deve essere per forza Valditara che introduce nel programma di Italiano il melodramma. È un dramma.
1: Perché?
2: Addirittura.
1: Parliamone, affrontiamo la questione con calma. Chiara, spiegaci meglio.
2: L'annuncio arriva proprio dalla voce di Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, a un evento che c'è stato al Teatro alla Scala dal titolo Il melodramma come letteratura nazionale. E quindi Valditara ha annunciato che nel programma di letteratura italiana delle scuole superiori verrà messo il melodramma esattamente come viene, cioè come c'è il Manzoni. Lui ha detto proprio, ha fatto questo paragone qua. Quindi verrà inserito nel programma, ovviamente i dettagli non li sappiamo ancora, ma sappiamo che non verranno fatti stanziamenti economici a riguardo, né corsi di formazione, perché non dobbiamo immaginare che un docente di lettere non conosca il Nabucco o il melodramma.
1: Beh, sarebbe una cosa grave, sarebbe gravissimo.
2: Esatto, ha detto il ministro. E peraltro gli hanno chiesto se il melodramma potrebbe essere anche domanda di tema alla maturità, e il ministro ha risposto: se lo dicessi sarebbe uno spoiler.
1: Giusto, e non
2: ha
1: si
2: detto
1: fanno,
2: così. E non si fanno,
1: non li faceva neanche Verdi gli spoiler. Però io sono molto felice di questa notizia,
2: sì,
1: perché tutto sommato riusciremo a fare meglio i cruciverba. Ora
2: sì,
1: non so
2: totale,
1: quanto voi siete
2: totale
1: appassionati di cruciverba,
2: sì, sì.
1: Io un po' lo sono, perché io e Chiara spesso ci ritroviamo a fare le parole crociate, gli enigmi, queste cose
2: non
1: qui.
2: Non vorrei aprire il dramma che sono in attesa dell'ultimo numero della
1: perché siamo abbonati e non è arrivato l'ultimo numero della settimana enigmistica, quindi c'è un attimo di sconvolgimento in casa Lancia Galeazzi. Però i cruciverba sono
2: più cosa fare.
1: I cruciverba sono pieni zeppi di riferimenti al melodramma.
2: Sì,
1: tipo il figlio di Rigoletto, il nipote di terzo grado del cugino del principe d'Egitto.
2: Ma io sono a livello l'amante della Madama Butterfly, sì, già queste, tipo brancoliamo nel buio. E sì, come l'epica, anche l'epica, c'è tutta praticamente tutta la letteratura dell'antica Grecia è da mangiare a tutte le enigmistiche.
1: Ma facciamo un piccolo sondaggio qui all'interno della redazione di Chiacchiericcio. Io adesso vi faccio sentire tre arie.
2: No, vabbè. E ma voi le Paganelli dite, le sa, studiato.
1: E voi mi dite quale non è di Verdi.
2: Quale non è di
1: Giuseppe Verdi. Cominciamo dalla prima.
2: Vabbè.
1: Vedi che rimaniamo in tema Lega comunque.
2: Esatto.
1: Il nostro ascoltatore non aveva
2: Ma non è un caso.
1: Seconda, va bene, seconda, va bene. Seconda.
2: Va bene.

0: ho già dei dubbi. Paganelli se la sta cantando tutta.
1: Quale delle tre?
0: Io guardo Paganelli.
1: Non è
2: ma io c'ho i miei dubbi.
1: Di
2: eh?
1: Giuseppe Verdi.
2: Devo rispondere io?
1: No, tutti. L'alba. Agnese.
0: Allora, la seconda.
1: Quindi nessun dorma. Scusami,
0: cercata?
1: Quindi la donna è immobile.
0: Ho le mani qua.
1: La donna è immobile. Pacax.
2: No, nessun dorma no.
0: Anche la seconda.
2: Questa non è.
0: Chiara,
1: questa non
2: questa
1: è.
2: Non è
1: questa.
2: Figuraccia.
0: Ma chi è Puccini?
2: Brava.
0: Questa.
1: Facciamo così, guarda.
0: No, sì, è
1: facciamo così.
0: Sente.
1: A, B o C lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. Adesso senti che passiamo da José Carreras a Ernia, così. Da questo a Ernia. Ok, 347-342-5220. La notizia l'abbiamo data e tra un attimo su questa notizia insieme faremo chiacchiericcio.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La prima è Nabucco, sì. La seconda è Rigoletto, quindi entrambe di Verdi,
2: sì.
1: E la terza invece è Turandot di Puccini.
2: Giustissimo.
3: Abbiamo azzeccato.
2: Abbiamo anche una risposta un pochino più articolata, perché scopriamo di avere un insieme di ascoltatori di coltissimo.
3: Melomani.
2: Senti.
4: Per la precisione, la prima era il coro degli schiavi ebrei, comunemente detto Va pensiero, dal Nabucodonosor.
2: Sì.
4: La seconda, La donna immobile, dal Rigoletto. E la terza è fantastica, che poi cantata da Pavarotti è stata portata a una fama forse più ampia, anche la canzone che si sente suonare quando volano le nostre frecce tricolore all'alba. Vincerò.
2: E ragazzi,
3: si sente suonare una canzone quando vanno le frecce tricolore?
2: Non lo so, perché lo senti
3: esatto,
2: la devono tenere veramente molto alta. Però
3: ma io ero in spiaggia, quindi credo di aver sentito la colita quando ho visto
2: per capirci il Nessun Dorma è quello dell'alba vincerò.
3: In questo caso
2: brava, proprio quello. In questo caso era Carreras. Stiamo parlando dell'idea del ministro Valditara di inserire il melodramma all'interno dei programmi di liceo.
3: Ma sì.
2: Però qualcuno è talmente preparato che corregge il ministro.
5: Scusate, ma il melodramma non è Giuseppe Verdi, insomma, Illica Giacosa che hanno scritto i libretti, se è una cosa di letteratura, quindi fanno veramente cagare quei libretti, cioè, se leggete quelle rime. Un brando, una spada, ecco, e questo è un esempio di tutti.
2: Per dire, l'ha buttata lì, ora.
3: Un brando, nel senso di voce verbo umbrare.
2: Guarda,
6: a gerundio.
2: Mi chiedi veramente tanto. Era talmente alto il messaggio di Claudio che io dopo 7 secondi ho smesso di ascoltare, perché tanto ho detto non ci arriverò mai a quel livello. Però la domanda è: come siete venuti voi nella vostra vita per la prima volta in contatto con l'opera lirica?
6: Ah, wow.
3: Allora,
6: forse ce l'ho.
2: Io ce l'ho, perché io mia nonna grandissima fan dell'opera lirica. E quindi se la guardava in televisione,
3: sì.
2: Pur avendo, lei faceva la sarta, quindi tutto sommato non era acculturata, però sì. Gli piaceva tantissimo l'opera lirica.
3: Mio nonno uguale, anche lui no persona di cultura, ma sì opere. Peraltro lui aveva una sorella che si chiamava Aida, per dire.
2: Di
3: cosa?
2: Di chi è?
6: Aida.
3: Verdi.
2: Brava. Credo, spero.
3: Ma che ansia.
2: Pagax?
6: Io forse per Tom e Jerry quella.
2: Ma come per Tom e Jerry?
6: Ragazzi, forse la miglior puntata di Tom e Jerry, quella con Figaro, con Jerry, con Tom che canta.
3: Bravo.
6: Io credo lì sia stata la prima volta.
2: E adesso io sono curioso di sapere, Agnese, se è venuta in contatto con l'opera lirica, perché noi abbiamo un contatto vicino con generazioni che l'opera lirica l'hanno vissuta e magari se non sono andate anche a teatro a vederla. Tu?
3: Beh, oddio, a teatro a vederla. Però
2: non lo so.
7: Io non ho ricordi, sinceramente.
2: Vedi, perché è passata di moda l'opera lirica? Da cosa è stata? Cioè, sono i nostri musical? Prima del musical.
3: Ben prima del musical. No, è l'operetta più si avvicina al musical. Tipo
2: sai
3: il paese
2: che forse,
3: dei campanelli.
2: Sai che forse mia nonna era appassionata di operetta.
3: Io andavo a vedere l'operetta con i miei quando ero bambina.
2: Che differenza c'è fra opera e opera? Dov'è Andrea Sessa quando serve?
3: No, allora. L'operetta è quella un po' più così un po' più poetta,
6: così,
3: no?
6: Sì.
3: Operina, potevano chiamarla
2: l'operetta, ok, diminutivo, spregiativo.
3: Non so se l'operetta prevede che ci siano delle parti recitate che nell'opera non ci sono. Non lo so.
2: No, perché tu dici l'opera è tutta cantata.
3: L'opera è tutta cantata.
2: Cioè l'opera.
7: Beh, sì, è vero.
2: L'operetta è il musical.
3: Secondo me l'operetta prevede delle parti
7: sì, anche.
3: Recitate.
2: Quindi l'operetta è il musical e l'opera è il musical
3: è il concept album.
2: Sì, il musical rock, insomma, tutto
3: l'opera
2: cantato.
3: Rock.
2: Possiamo tornare al punto della questione Valditara, inserimento di Verdi, con un messaggio di un professore.
8: Il ministro ha risposto.
9: Ho passato 15 anni a insegnare lettere nelle scuole medie.
2: Sì.
9: Poi sono passato ai tecnici,
2: sì.
9: Ai professionali.
2: Benissimo.
9: E adesso insegno ai licei.
2: Si
9: ogni
2: sente
9: volta
2: la proprietà del
9: mi sono
2: linguaggio.
9: Spostato di indirizzo l'ho sì. Fatto perché indirizzo di grado l'ho fatto perché interveniva una qualche riforma che rendeva impossibili le condizioni di insegnamento,
2: professore.
9: Diciamo
2: capiamo, professore.
9: In modo sereno, mettiamola così.
2: Sì.
9: Adesso, alla luce di quest'ultima notizia, mi viene solo da dire che hanno rotto il cazzo.
2: No, professore!
9: Professore! Non sopporto più.
2: Professore,
9: Dio, stanno facendo venire voglia di cambiare mestiere a una marea di
3: una marea.
2: Linguaggio.
9: Hanno caccato il
2: professore!
9: Cazzo.
2: Professore!

0: Scusate, ma guardate che non è che se solamente voi non seguite l'opera potete dire che l'opera lirica è passata di moda, perché c'è un mondo di appassionati di opera lirica e va bene, non c'è più la Callas, non c'è la Tebaldi o non ci sono Pavarotti, Carreras, ma il mondo dell'opera lirica continua e ha tantissimo seguito, come quello della danza classica.
1: Sì, questo senz'altro, questo basta vedere la prima della Scala, per esempio, che adesso sta anche tornando un po' con col discorso della prima diffusa che fanno in varie zone della città, che è interessante. Però all'epoca, cioè quando c'era quel periodo lì, era molto pop, era proprio popolare, e adesso popolare
2: adesso non lo è più,
1: mi viene da dire. Però
2: la
1: polemica al nostro numero è scattata per un'altra cosa completamente inattesa. Qual è la migliore puntata di Tom e Jerry?
2: Aiuto!
1: Perché
2: aiuto.
1: Mary dice no, Pagax, non ti permettere, la puntata migliore è quella nella baita con Jerry che nuota nei formaggi e Tom chiuso fuori sotto la neve.
3: È quella della trappola tutta col blueprint per catturare Jerry.
1: Guarda, io starei ore a parlare di Tom e Jerry con voi, vi do i messaggi, vi do i numeri di telefono, ve la vedete tra di voi, anche perché noi dobbiamo fare servizio pubblico e passare dall'alto alto l'opera lirica
2: all'altissimo,
1: cioè il momento dei giovani. Ma torniamo subito dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: YouTube, silenzio alle 19.38, che sembra che l'abbia detto a loro, o due, statevi zitti, no? Non intendevo quello,
1: no.
0: Che silenzio è proprio il titolo del disco degli YouTube alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20, ed è arrivato quel momento della trasmissione in cui facciamo servizio pubblico, cioè cerchiamo di unire le generazioni. Magari in questo momento siete in macchina,
1: sì,
0: ok? E avete la nostra età, o addirittura siete anche nati prima, e vicino a voi c'è
2: addirittura,
0: magari, o vicino a voi c'è un giovanissimo,
1: sì,
0: un Gen Z quasi cuspide Gen
1: Alpha, sì,
0: e spesso non avete di cui parlare perché non avete gli argomenti, voi non sapete del loro mondo, loro non sanno del vostro, insomma,
1: sì,
0: sono bolle separate,
1: sì.
0: Ci pensiamo noi, momento giovani, base trap,
1: sì,
0: che serve a quanto pare per attirare i giovani, e Chiara ci racconta notizie del mondo dei mega,
1: sì,
0: super giovani, accompagnata,
1: sì,
0: da Agnese che ci guida un po', fa da bussola, fa da,
1: sì,
0: cicerone in questo mondo,
1: sì.
0: Fin qui tutto a posto, se non fosse che Chiara ha una spara jingle impazzita,
1: sì,
0: che rende il tutto incomprensibile.
3: Quando sei mare a dolore,
0: ci sono jingle tipo questi,
1: sì,
0: tagliati male, così,
1: sì,
0: quindi voi non dovete cercare
1: tagliati
0: di capire
1: male
0: quello che stanno dicendo. Al massimo dovete guardare se il giovane vicino a voi fa sì con la testa,
1: sì,
0: e basta. Perché i
4: con la mia bed in fast.
0: Questa per esempio che cos'è?
5: Con la mia bed in giro.
0: Cos'è?
2: Questa era una strizzata d'occhio ai giovani.
0: Sì, però l'ha passata anche Linus, che comunque mi rimane giovane,
2: esatto,
0: diciamo così. Questo è uno mattina invece. Allora, qual è la prima notizia di oggi, Chiara?
2: Forse è il caso che facciamo un po' di recap, visto che non ci sentiamo spesso, delle coppie di amici creator che si sono separate.
0: I creator, lo dico, sono quelli che stanno su TikTok a fare video, su YouTube a fare video, insomma adesso si chiamano creator.
6: Balla.
0: Per dirvi, fino
2: anche
0: a poco tempo fa era Nostro Signore l'unico creator, adesso si sono moltiplicati.
6: Sì. Grazie.
0: Okay.
2: Grazie per l'intervento. Partiamo subito da un duo femminile molto amato del Breakfast Club, Viola Silvi e Giulia Bizzarri.
0: Ricordiamo il Breakfast Club per chi si fosse distratto nelle ultime 700 puntate dei giovani.
2: Errore.
0: Tra solo da un'orecchia, peraltro.
7: È carino, infatti.
0: What? Vabbè, qual è il Breakfast Club?
2: Breakfast Club, ne abbiamo parlato, sono anche loro dei creator,
7: esatto,
2: un gruppo di quattro youtuber.
7: Sì.
2: Sono. Cioè erano due maschi e due femmine.
7: Esatto.
2: Adesso sono due maschi e una femmina,
7: Viola
2: sola.
0: E ci sono queste due ragazze
7: da
0: dentro.
7: C'erano
2: Giulia, è andata via.
7: Giulia Bizzarri.
0: Giulia Bizzarri non è più nei Breakfast Club. Ok.
2: E quindi
7: già da un po',
5: Scoppia, scoppia, mi scoppia.
2: Poi ci sono anche c'è stato un dramma con una M sola, tra Sespo e Simone Berlini.
7: Ah, giusto.
0: Che sono?
7: Sì. YouTuber, content creator.
0: Ok.
7: TikToker principalmente.
0: Ok.
7: Anche.
0: Ti stai premendo a caso,
2: sì,
0: oggi, te lo dico.
2: Sì. No, niente, anche loro hanno litigato, però qui c'è veramente del torbido. Perché Sespo stava insieme a Rosalba.
7: Sì.
0: Okay. Chi è Rosalba? È una del
7: Rosalba,
0: Breakfast Club?
7: Una
0: no,
7: delle prime donne a fare video su YouTube.
0: Ah, proprio.
2: Una delle prime.
3: Chi è Tatiana?
0: La Rosa Parks di YouTube, diciamo.
7: Sì,
0: per capirci. Okay.
7: Possiamo dire così.
0: Okay.
2: Sì, certo, sicuramente. E stava insieme a Sespo.
0: Sì.
2: Però poi Sespo ha ospitato a casa un suo amico.
7: Allora, è andata così.
2: Vai.
7: Insieme per tantissimi anni.
0: Ripetiamo i nomi. Sespo
7: e Rosalba.
0: Sì.
8: Le croissant,
0: sì,
8: la baguette,
0: sì,
8: l'éclair,
0: sì.
7: Esatto. Poi si sono lasciati Sespo e Rosalba, e Sespo è diventato amico di Simone Berlini,
2: sì,
7: che, con cui viveva insieme a casa,
0: sì. Ok.
7: Simone Berlini a un certo punto però
2: Cosa ha fatto Simone Berlini?
0: Cosa ha fatto?
9: Dio, drogarmi, avvocato.
2: Ha fatto delle cose,
0: sì,
2: con Rosalba.
0: Che
2: sì.
0: Ah, no.
2: Quindi,
0: quindi la classica storia dell'amico che si fa,
7: esatto,
0: la fidanzata dell'amico.
7: Sì.
0: Ah, vabbè, anche tra i giovani succede.
7: Quindi ha litigato.
0: Questo poi, i giovani non sanno neanche cos'è.
2: Poi ci sono anche Patrizio Morellato e Andrea Fratino della Stardust House,
7: giusto,
2: che hanno litigato. Anche loro
0: che
2: li salutiamo.
0: Okay.
2: Ci dispiace molto. E poi c'è. Poi ci sono anche Mattia Zenzola e Cristian
0: Stefanelli. Non permettere mai più. Mai più, Chiara.
2: Del talent show di Amici, che anche loro erano,
0: sì,
2: amici.
0: No, però aspetta, non cominciamo con i talent show di Amici. Sono creator o sono talent show?
7: Perché poi sono diventati dopo amici
2: creator
7: insieme. Si erano tatuati fra sul polso.
0: Signori, siamo di fatto alla grande storia di amicizia. Quindi scusami, questo
2: quindi anche loro non hanno litigato, cioè hanno litigato e quindi niente, insomma,
0: quindi questo incomprensibile intervento è una specie di chi sta ancora insieme, chi si è separato nel mondo della gioventù,
2: degli amici,
0: ok,
2: amici che non si
0: va bene
2: più.
0: Potevamo farne a meno? Secondo me sì, ma proprio serenamente.

0: poi
1: non ci credo sta arrivando quel momento, sì. Lo sapevo.
2: Sì.
1: Non vedo l'ora di sentire le basi che tirerà giù la Chiara. Non vedo l'ora.
2: Sì,
1: poi
2: realtà...
1: vabbè, nomi di persone che non conoscerò mai.
2: Ma questo riguarda proprio tutti noi. Però è divisivo, divisivo il tuo intervento, perché c'è anche Axel.
3: Mamma mia, che discorsi demenziali, ragazzi, te prego.
2: Lo so.
3: Già qui o qualsiasi canale si veda, cioè, almeno la radio all'ora di punta, ve prego.
2: Ma guarda, in realtà noi stiamo facendo servizio pubblico, caro Axel, perché stiamo cercando, come diciamo, di unire le generazioni. Qualcuno scrive: noi avevamo Beautiful, i giovani hanno YouTubeful. Cambiano i tempi, ma la trama rimane la stessa.
4: Io ho un messaggio per l'ascoltatore di prima.
2: Quale?
5: Con anche gesti.
2: È giusto, è giusto che manifesti il suo dissenso, al quale peraltro mi unisco. Però qual è la seconda qual è il secondo fatto, la seconda notizia che riguarda il mondo dei giovani?
4: Questa è per te,
2: questa è per me. Mi immaginavo.
4: Adesso parliamo di rotture, ma rotture sentimentali.
2: Ai ai ai.
4: Perché ci sono state le conferme della rottura fra Gioele Arreghini e Lisa Spring.
2: No,
4: sì, lo

0: La grande incommensurabile Lisa Spring. Chi è Lisa Spring?
1: Allora, Lisa Spring è una creator di TikTok che fa video.
0: Che video fa?
1: Tipo What I Eat in a Day. Cosa mangio durante cosa mangio durante il giorno o come mi vesto oggi.
0: Ok.
1: E il suo fidanzato ex è Joele. Anche lui faceva i video simili. Lui adesso si è preso

0: stavano insieme e si sono separati.
1: Si sono lasciati. La prima a dare la notizia era stata Lisa Spring, che aveva pubblicato un video.
0: Spring o Springer?
1: Spring.
0: Lisa Spring.
2: Che aveva faccio l'operaio. Okay.
0: Che aveva pubblicato un video.
1: Un video sul fatto che si erano lasciati.
0: Ok, mi dispiace.
1: Dicendo che c'erano visioni diverse dello stare in coppia.
0: Ci si lascia per quello.
1: A casa mia.
0: Cornini, dici, no,
1: secondo me.
2: Oh my god.
0: Tu dici, ma in realtà ci si lascia anche perché le relazioni finiscono, oppure perché si continua a dare delle notizie di cui non interessa niente alla gente. Per esempio. Ma poi cos'altro è successo?
1: Che adesso ha pubblicato un video anche Gioele, tra una palestra e l'altra, ha pubblicato un video in cui, insomma, dice che si vogliono ancora bene, non ne vuole, non è che si odiano, esatto. Però vuole la privacy, sai, le cose che dicono questi personaggi.
0: E
1: no?
0: Scusami, tu. Tu Agnese, che sei giovane, sei appassionata a queste storielle d'amore tra TikToker e creator?
3: Ma che a me capitano nei per te, quindi poi
0: che
3: pian
0: sono
3: piano
0: per, cioè quando scrolli si chiama i per te, ok,
3: esatto.
0: Non seguo
3: e quindi poi mi appassiono. E loro per esempio erano andati a convivere da poco, adesso che vivono insieme nella stessa casa con questa situazione spiacevole.
0: Alla fine è novella 2000, se vogliamo. È la vostra novella 2000.
1: Questa rubrica?
0: No, questa rubrica.
1: No,
4: mi sta guardando lei. Del detto novella 2000.
1: Ti ha guardato 2000. Io?
0: No, dico.
1: Tu sei novella 2000 perché sei nata nel 2000.
0: Ma se ti dico novella 2000, ti si sblocca, cioè ti si accende una lampadina o.
1: Agnese, però.
3: La trasmissione, quella.
0: Va bene, mettiamo un disco poi ti.

0: Cari chiacchierizzini belli, io sono vecchio, lo ammetto, ma piuttosto io farei due appuntamenti di animaletti.
1: Guarda, è una bella sfida, però incredibilmente c'è a chi piace anche questo momento, che per fortuna tornerà fra un bel po'. Noi invece torniamo sempre domani alle 19. Grazie Agnese in redazione, grazie Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea va all'ottima con Bricola di Ciao Belli, a domani, ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: Comunque noi scherziamo, ma io non vorrei essere nei panni di Adele, perché tutto il giorno c'è qualcuno che le citofona, le bussa,
1: sì,
0: che la chiama,
1: sì,
0: e la invoca, e che fine hai fatto, e quando è che ti decidi a rifare le,
1: sì,
0: canzoni?
1: Sì, sì, sì.
0: C'è quella che fa l'imitazione, Sienna Spyro,
1: sì, sì, sì.
0: C'è quest'altra che si fa chiamare Adele.
1: Adela, questa devo dire la trovo ancora più insidiosa, perché...
0: è anche insinuante.
1: Sì, cioè è come se uscisse uno che si chiama Minus, che ha molto successo.
0: Lo,
1: cioè,
0: picchio,
1: beh,
0: lo
1: capito?
0: Faccio sparire.
1: Comunque non ci puoi fare niente, non ci puoi fare niente, ed è così.
0: L'unica cosa che puoi fare è ripresentarti,
1: sì,
0: lo butti lì sul...
1: con il tuo sesso sul tavolo, mettiamola così.
0: Sì. E allora come la mettiamo?
1: Non la mettiamo
0: adesso,
1: qua. Ecco, sempre nella visione così maschile, tu, Linus, così muscolare. Chi sei, Donald Trump?
0: Allora, titolo di questa canzone, il nome e il cognome di una famosa attrice australiana.
1: Sì.
0: Cioè, la canzone si intitola Nicole Kidman. Ne abbiamo già parlato, è un omaggio che questa ragazza ha rivolto appunto a Nicole Kidman, perché Nicole Kidman, debuttando su Instagram un paio d'anni fa, usò come colonna sonora una di lei canzone.
1: Esatto.
0: Ok?
1: Sì,
0: e...
1: sì, sì.
0: Sono contento di dividere, visto che parlavi di maci e di macismo,
1: sì, sì, sì,
0: la mia vita con Nicole Savin.
1: Quanto sei scemo. Perché mi chiami
0: ecco
1: Nicole Savin?
0: Ecco perché sei andato insomma in Australia e ne parli sempre dell'Australia.
1: Io sono impazzito per l'Australia.
0: È il canguro che c'è dentro di te.
1: È la mia seconda possibilità, che non ci sarà mai ovviamente, perché è leggermente tardi.
0: Ma vai a San Donato.
1: Bravo, bravo, bravo. Io che volevo andare ad Adelaide, a Radio Italiana 531, invece no.
0: Nicole Savin.
1: Come mai mi chiami Nicole Savin?
0: Perché avete la stessa cura per la vostra estetica,
1: ma
0: mettiamola
1: io,
0: così.
1: Ma pensa, io vorrei avere
0: tutti
1: il coraggio...
0: i giorni a mezzogiorno. Cosa fai oggi pomeriggio? Vado dal parrucchiere, vado da quello che mi rifà i baffi, vado a farmi fare le punturine.
1: Allora, io vorrei avere il coraggio che ha avuto Nicole Kidman nel rifarsi.
0: Porca miseria.
1: Io non ce l'ho quel
0: coraggio. L'altro giorno, quando c'erano le sfilate a Milano, 2 settimane fa, la Fashion Week, c'era la figlia di Nicole Kidman, la più grande, quella che è figlia anche del famoso cantante country australiano, il suo ormai ex marito,
1: sì,
0: che si chiama Sunday Rose.
1: Sì, sì.
0: Bello anche il nome, no?
1: Sunday.
0: Cioè la rosa della domenica.
1: Domenica, sì.
0: Che è magari diversa da quella della settimana.
1: Chi lo sa?
0: Sunday Rose e sfilava per Max Mara, la figlia. E sembra lei, ovviamente... uguale.
1: Una compagna di classe della madre.
0: Sai quella pubblicità, no? Sembrate sorelle.
1: Sì, quella pubblicità degli anni 70.
0: Sì, 80 forse.
1: Sì, sì,
0: eccola,
1: sì,
0: lì, guarda, te la faccio vedere.
1: Caspita. La sua compagna di classe.
0: Guarda, sì, che la figlia, lei, la mamma, secondo me, ha costretto la figlia a tingersi i capelli di chiaro per non confonderla con lei.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: sennò
1: sì,
0: erano come, sì, la cantante Anna.
1: Identici. Anna, identici. Un Linus scatenato stamattina, no? No, voglio dire, quel trombone lì, capito?

0: Frankenstein, che osso ti sei rotto nella notte?
1: In che senso?
0: Sai che c'è sempre un problema, un orecchio, un gomito.
1: E allora?
0: No, niente, così per un
1: però poi rinasco sempre.
0: Bravo.
1: Sono come l'araba felice.
0: Bravissimo, araba felice.
1: Matteo, tu che sei esperto di cucina, le lingue di gatto sono quei dolci da te?
2: Sono
1: pasticcini
2: dolci
1: da te.
2: Esatto, sono giusto? Sottili, sì. Hanno le sembianze dei pavesini.
0: Sì.
1: No, però sono lisci, il pavesino è un po' più bombato.
2: Sì.
1: Si chiama lingua perché sembra una lingua, sì. Però la lingua del gatto è ruvida.
2: E questa invece no.
1: Questa no.
2: Questa è liscia.
0: Allora, se posso proprio essere ancora più preciso, vai, vai. È liscia una parte della lingua di gatto, quella che si appoggia sulla carta forno.
1: Del pasticcino?
0: Sì, della lingua di gatto. La parte sotto è liscia, come dici
1: e
0: tu.
1: E sopra è più ruvida?
0: Sopra la vedi
1: com'è? È vero.
0: Ruvidina. E più di così, ragazzi, vi facciamo l'ecografia della lingua del gatto.
1: Perché ieri abbiamo finito parlando dei pasticcini,
0: sì,
1: ti ricordi che
0: sì,
1: c'era quello che doveva andare a conoscere i suoceri
0: nelle puntate precedenti. Scusami, perché dobbiamo fare con le serie TV.
1: È un racconto a puntate.
0: Sì,
1: questo.
0: Radio DJ è una grande serie
1: se
0: TV.
1: Se perdete qualcosa, noi vi aggiorniamo. Faccio un piccolo saluto molto personale, però ci tengo tanto perché
0: allora telefonatevi.
1: No, tanti ascoltatori, due, forse anche tre, addirittura quattro.
0: Un sacco di gente me lo dice. Due. Uno.
1: Beh, guarda che questo è il modo in cui la gente ti rafforza i propri giudizi.
0: Tutti.
1: Guarda che
0: tutti.
1: A tutti i miei amici non piace quella roba lì.
0: Chiedi a chi vuoi. È Antonio e Franco. Due.
1: Vabbè, saluto e ringrazio quelli che ieri mi hanno scritto per segnalarmi che 10 anni fa, ieri, chiudevo il mio blog. Sono passati già 10 anni, cioè non è che il mondo è cambiato,
0: no,
1: è finita
0: direi che non,
1: nessuno ne ha sentito la mancanza.
0: No, però tu ricordi il blog?
1: Sì,
2: ma anche adesso... la tua presenza su Twitter c'è stata per
1: un po'. È durato un giorno. Maldestro.
0: Peggiori bar di Caracas.
2: Il blog ha avuto il suo momento importante come diario.
1: Il blog in generale.
2: Sì, mi ricordo che fra i primi a scrivere con assiduità era Platinet.
1: Sì, ma era un bellissimo modo.
0: Certo.
1: E a volte c'erano dei giorni in cui non avevo voglia, no? Perché io sono un po' carabiniere, saluto l'arma e la fiamma.
0: Sì.
1: E quindi quando faccio una cosa la voglio fare bene, no? Per cui mi ero dato una specie di cadenza, per cui lo facevo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sabato e domenica, turno di riposo. E qualcuno mi diceva: vabbè, ma non è che lo devi fare tutti i giorni. Però il bello era quello,
0: sì,
1: no? come se fosse un giornale proprio.
0: Quindi
1: no?
0: Adesso sei pronto per Substack,
1: sì,
0: o Substack,
1: sì, che è la stessa
0: guarda
1: cosa
0: che...
1: senza le, i commenti,
0: sì, sì.
1: Quelli
0: anzi,
1: antipatici,
0: volendo
1: si può
0: pagano,
1: anche monetizzare
0: pagano.
2: Newsletter,
0: sì.
1: No,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Era volevo dire questo, che era durato 12 anni, era molto bello, mi gratificava tanto farlo, si era creata anche una piccola comunità, però poi alla fine ho smesso perché ogni tanto appena toccavi un argomento un po' delicato, ovviamente ti dovevi confrontare con il mondo del social. Ma quello che succedeva 10, 12, 15 anni fa.
2: Acqua di rose.
1: Acqua di rose.
0: Ha cambiato casa perché era un po' inquinato.
1: No.
0: Adesso dovrebbe mettersi la maschera antigas.
1: Sì, adesso abito a Chernobyl.
0: Beh,
1: capito?
0: Esattamente.
1: Incredibile. Sì, cioè, quello che mi sembrava tanto allora era niente in confronto ad adesso.
0: Vero.
1: Però grazie per avermelo ricordato. Prima o poi, chissà mai che non ritornerà.
3: Ritornerei.

0: Allora, gli inquilini di questo appartamento musicale sono parecchi, quindi bisogna fare attenzione. Quando voi arrivate lì sul citofono c'è scritto Vittoria Monet, che è la padrona di casa, ok? Sì. Poi lei convive con questo qua che si chiama Bruno Mars, si inserisce ogni tanto di nascosto, ma non è dichiarato perché sennò poi diventa troppo, la moglie si ingelosisce, anche Bruno Lauzi, che è la voce che avete sentito, quella italiana, che apre e a un certo punto interrompe anche il disco.
1: Peraltro la notizia è che i due Bruno sono alti uguali, uno è a miglior vita, però...
0: Può darsi che questo li abbia fatti conoscere,
1: forse sì,
0: Bruno
1: forse
0: Mars
1: sì.
0: Avrà detto chissà se c'è qualcun altro al mondo come me, e gli salta fuori Bruno Lauzi. Ti ricordi quando Jerry faceva il quello con le letterine, come si chiamava?
1: Passaparola.
0: Certo. Io sono stato parecchie volte suo ospite,
1: sì.
0: E nel meccanismo c'era una puntata, mi pare la settimana, in cui c'erano due concorrenti, diciamo VIP. Il mio nemico acerrimo era Bruno Lauzi.
1: Bruno Lauzi era forte.
0: Perché era bravissimo, cioè le sapeva tutte,
1: nozioni,
0: oltre a essere molto simpatico.
1: Nozioni, molto
0: sì,
1: molto forte.
0: Sì, sì, sì. Allora, avete mai provato a spalmare del gorgonzola su una lingua di gatto? Non sapete cosa vi perdete.
1: È quel dolce salato che piace.
0: Sì, un po' tipo quei, come si chiamano, quei tipo patatina.
1: I tuc?
0: No, che stanno nel tubo.
1: Sia dolce.
0: Che stanno nel tubo.
1: Le Pringles.
0: Le
1: certo.
0: Pringles hanno questo diabolico marchingegno. Da una parte sono salate, da una parte sono dolci. Tu non te ne accorgi, ma l'insieme manda in tilt il tuo cervello.
1: Certo, perché...
0: In alcuni posti le lingue di gatto vengono chiamate lingue di suocera, dice Sandra da Milano, che fosse la suocera di qualcuno.
1: Potrebbe essere, o ha qualche suocera lei. No, ma sì, cioè ha la suocera. Certo.
0: L'altro giorno abbiamo nominato Giorgio Bracardi, pochi giorni fa, a proposito di quella battuta, te lo dico io, perché non sei... Ce l'hai?
2: Sì.
0: Vai.
3: Perché non sei venuta? Perché non sei venuta? Te lo dico io, perché non sei venuta? Perché? Perché? Perché non sei venuta?
4: Perché?

0: nella vita è fondamentale essere matti, ragazzi.
1: Vi dico.
0: Dentro di noi c'è un matto, non lo dovete reprimere.
1: Esatto.
2: No.
1: No. Qual è il senso della vita? Questo è il senso della vita.
0: Cioè, uno dice: questo è matto, chissà da dove è arrivato. Lui, la sua famiglia, leggevo stamattina una bella pagina, probabilmente già pronta da quel programma televisivo, sì, che aveva l'elenco dietro sul tabellone.
1: Sì, esatto.
0: Quello della Isoardi.
1: State
0: giusto.
1: Attenti, uno e uno due, perché
0: che siamo già nel tabellone.
1: No, no, se beccano il vostro di tabellone,
0: no,
1: avete
0: un
1: passaporto per l'inferno.
0: Non ne abbiamo bisogno.
1: Ok.
0: No, cosa stavo dicendo? Boh.
1: No,
0: di Bracardi.
1: Certo.
0: No, leggevo stamattina un bell'articolo, ecco, questo volevo dire, che raccontava della sua famiglia, e i genitori erano due cantanti lirici, un soprano e un tenore, papà,
1: certo,
0: e mamma, insomma,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: E il fratello, il pianista di Maurizio Costanzo, lui stesso musicista, però matto come un cavallo, però un cavallo intelligente, perché i personaggi comunque erano anche originali.
1: Sì, ieri ho visto tra i mille filmati, ho visto quello che stiamo vedendo. Qui
0: lui
1: è
0: con la pianola in mezzo alla gente.
1: Libero, il programma di scherzi di Teo Mammucari, sarà stato il 2000, e cantava Che felicità, Che felicità, la canzone di Elio, con Elio Le Storie Tese, arrangiata però in maniera semplice, piano e chitarra, e la gag qui era farla durare 20 minuti, ma non 20 minuti per dire, 20 minuti, continuava e andava avanti e non
0: ce
1: finiva
0: l'hai sotto
1: mai
0: mano?
1: Più.
3: Io sono stupido.

0: Perché te lo ricordi, veniva cordialmente, spesso e volentieri con Elio.
1: Io ho due aneddoti.
0: Vai.
1: Allora, il primo è lui si collegava da Roma insieme ad Elio. E poco prima
0: eri a Roma a quel tempo.
1: Io ero a Roma e facevo, diciamo, assistevo. E poco prima della puntata della lui era lì e perdeva un po' di tempo. Non aveva il computer a casa, era il 2000, insomma, internet non era come adesso. E cominciava ad esserci YouTube, del quale lui non era a conoscenza. Allora gli ho detto: guarda, questo qui è un sito dove dentro ci sono i video, anche vecchi. E allora lui ha detto: ma se scrivi il mio nome esce qualcosa di mio? Ho detto: boh, probabilmente sì. E infatti abbiamo provato e lui ha visto cose molto vecchie che l'hanno portato alla commozione.
0: Ah.
1: Perché non se l'aspettava. L'altro aneddoto non è mio.
0: Beh, conta che se era il 2000
2: era già più grande di te. Quasi.
0: È morto a 93 e ne aveva la mia età. Ciao, vai avanti col racconto.
1: Si è commosso perché
2: glissa.
1: Non immaginava che cose molto vecchie che facevano parte lui le aveva date per perse.
0: Chiaro, chiaro, chiaro.
2: Certo.
1: Invece l'altro è un racconto di Lillo e Greg che all'inizio della loro carriera frequentavano casa di Arbore, però non è che andavano lì, stavano a cena e poi tornavano via. A casa di Arbore era come, non lo so,
0: porte aperte.
1: Finivi in un girone di divertimento, di cose. E loro capivano che era utile essere lì, oltre che molto piacevole. Però a un certo punto erano stanchi perché erano le 4 di mattina, quindi erano finalmente riusciti con molta prudenza a salutare Arbore che invece era nel pieno.
0: Figurati.
1: E quando in quel momento suona alla porta Bracardi che si siede al pianoforte e comincia a fare le pernacchie. Nessuno può più andare via e loro fanno l'alba per Bracardi che fa
0: perché
1: le
0: faceva le canzoni solo con le pernacchie. Sì. Vabbè, poi c'è Scarpantibus, c'è Vannacci, Catenacci, che è la stessa cosa praticamente. 50 anni prima, no, meraviglioso, meraviglioso. Il destino ha voluto che ieri se ne andasse anche un altro personaggio completamente differente, al quale però tanti di noi sono stati affezionati. Se avete amato la serie televisiva Breaking Bad, raccontava la storia di questa persona normale che era Walter White, il quale faceva tutto quello che faceva, cioè si inventava narcotrafficante per garantire un futuro a sua moglie che era incinta e a suo figlio che era un ragazzo problematico, avendo sofferto di una paralisi cerebrale. Per fare questo ruolo avevamo preso un ragazzo che aveva davvero questo tipo di problema, che si chiamava R.J. Mitt. Quando ha cominciato la serie, lui aveva 14 anni, R.J., e quindi l'ha finita, che ne aveva nel frattempo 20. La notizia triste di ieri è che lo hanno trovato morto a casa all'età di 34 anni. Insomma.
2: Sì, certo. Si è visto molto all'inizio, no, della serie, poi sempre di meno.
0: Quando lui era in casa, chiaramente c'era sempre anche lui, che poi nel film, nella serie si chiamava Walter Junior.
2: Certo,
0: Walter White
2: Junior.
0: No? Certo, era... Certo. Ti colpiva molto, no? Perché non era tanto normale vedere un ragazzo realmente disabile fare la parte del disabile. 20 anni fa era una cosa anche abbastanza insolita.
2: Certo.
0: E questa era una canzone tratta da Breaking Bad, la voce di Anna Tijoux.
3: Quando la serpiente si evoluzionaron más rápido que muchos venenos. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es.
4: 1970.

0: seppia. Io mi ricordo sempre questo verso di questa canzone: l'anno che nasce la seppia.
1: Non lo so.
0: Quanto vive una seppia che non ha il compleanno, avrà complemese forse.
1: Questo lo ignoro, invece so quanto vive Anna Tijoux, vive lunga vita, e che il prossimo anno fa 50 anni.
0: Lei?
1: Eh beh, 77.
0: Ah, perché questo era il suo anno di nascita?
1: Anno, sì, sì,
0: stamattina
1: sì.
0: Lo cercavo su Spotify e non lo trovavo, dicevo, ma che vergogna, su Spotify non c'è 1975 di Anna
1: lo
0: Tijoux.
1: Sapevo, e ti veniva 1975 di quella
0: Commerce,
1: band.
0: Boh, sì. C'erano un sacco di cose.
1: Esatto.
0: A proposito di Spotify.
2: Ciao amici, ma quanto gli piace a Linus acchiappare l'intro? Tanto gli piace.
1: Tanto.
0: Sì, non è che va ad acchiappare le farfalle o...
1: Cosa vuol dire acchiappare gli intro?
0: Allora, è una roba antica. I radiofonici più recenti se ne infischiano di questa cosa. Ognuno è libero di seguire, diciamo, la grammatica che preferisce. Però quelli della mia generazione sono stati imparati in un certo modo.
1: Bravo, tra cui l'italiano.
0: L'italiano l'abbiamo dimenticato. Cioè, si smette di parlare, si deve cercare di smettere di parlare esattamente quando il cantante comincia a cantare. Lo stesso Platinette era bravissimo da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Il campione del mondo è Albertini. Insomma, tanti sono ancora capaci di farlo.
1: Beh, anche
0: e
1: la
0: buonanima, posso,
1: la buonanima di Federico
0: era uno di quelli che ce l'ha insegnato,
1: però
0: insomma.
1: Diciamo tendenzialmente, so che sarai d'accordo con me nel dire che negli anni 70-80 era soltanto forma e niente contenuto.
0: No, certo, era come, non so, il cartone del latte senza il latte,
1: esattamente, cioè aria fritta fino a quando il cantante non inizia a cantare. Adesso che si cura un po' di più il contenuto, non è tanto facile fare questo giochino,
0: però esiste anche un minimo di eleganza. Uno può anche infischiarsene, a quel punto fa partire la canzone da zero. Se l'intro di 20 secondi lasciarlo a 10,
1: non è bello.
0: Leggevo una cosa interessante ieri su come stanno cambiando, no? Si parla molto, non so, delle serie televisive o dei film che al di là dello sketch smentito da Netflix di Nanni Moretti. Ti ricordi quando Nanni Moretti ha fatto la storia di lui che doveva fare un film con Netflix? Facevano la riunione e gli dicevano:
1: Qual è il momento wow?
0: Dov'è il momento what the fuck?
1: Il momento what the fuck, che effettivamente in alcune serie c'è.
0: Esatto. Secondo molti addetti ai lavori, non soltanto quella roba c'è, ma ci sono anche altre indicazioni. Tipo, per esempio, che tu devi fare delle trame semplici e ricordare spessissimo. Che cosa sta succedendo?
1: Certo.
0: Perché? Perché la gente ormai per evitare il problema dello scrolling, cioè tu guardi la televisione e nel frattempo scrolli il telefono e ti distrai.
1: Certo.
0: E quindi ti devono sempre prendere per i capelli
1: e riportarti
0: dietro.
1: E ricordati che sono dati che loro hanno, loro sanno. Perché Netflix si parla con Meta e Meta gli dice: oh, guarda che Pasquale Di Molfetta al minuto 8 ha aperto il profilo per vedere se c'erano dei DM.
0: Inferno. Beh, sta cosa c'è anche per la tele, c'è anche per la musica, c'è anche per Spotify, ed è la regola per cui un cantante deve proporre una canzone nuova ogni 45 giorni più o meno, altrimenti l'algoritmo ti fa passare dalla Premier League alla Championship.
1: Esatto.
0: La durata massima delle canzoni deve essere 2 minuti e 30, 2 minuti e 40, perché così la senti più e più volte. Adesso l'ultima è l'intro, non deve essere più lungo di 5 secondi o, se possibile, niente.
1: Caspita.
0: E se ci fate caso, tutte le canzoni nuove, poi magari ne metteremo qualcuna, o parte da zero o ha un intro minuscolo. 3-4 secondi, max 5.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: My Movies presenta.
16: Io sono Chris Henson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
15: Con uno straordinario Robert Pattinson.
16: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
15: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
16: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
15: Guarda il trailer su mymovies.it.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: I think it's gonna be a long, long time. La canzone che avete appena ascoltato va in dedica da Linus e Nicola al loro amico di Houston, perché sapete, abbiamo amici anche
1: certo.
0: Lontano, che magari non ci starà sentendo in questo momento, perché a Houston in questo momento hanno un problema.
1: Beh, sì,
0: sono indietro di sette ore.
1: Sette ore,
0: quindi sono le 3:43 del mattino.
1: Diciamo le 4, dai.
0: Sì, hanno lo stesso fuso orario di Rocco Tanica.
1: Ok, sì, già, che si alza alle 2, credo, che va a letto quando c'è la campana del vetro. Quando c'è, scusa, la campana del vetro, la raccolta del vetro.
0: Ah, urca.
1: Quando sente quello della raccolta del vetro, dice: ok, è arrivata l'ora di andare a letto. Ecco, con lo stesso suono io dico: ok, adesso mi alzo.
0: E voi direte: chi è questo vostro amico di Houston? Adesso ci arrivo. Di cosa parla questa canzone? Di una persona normale, che la moglie è convinta che sia una persona normale, e invece fa l'astronauta. Ok? Questo nostro amico non soltanto fa l'astronauta, ma fa anche l'Ironman.
1: Wow.
0: E questo weekend a Kona, il campionato del mondo di Ironman, ha gareggiato e ha finito in poco più di 10 ore. Stiamo parlando di Luca Parmitano, l'astronauta Luca Parmitano.
1: Bravo,
0: che...
1: bravo.
0: Porca miseria.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Tanta invidia, tanta invidia. No, complimenti e basta.
1: Ammirazione.
0: Bravo,
1: certo.
0: Giusto così.
1: Pensa che ho un amico che per fare la DJ test sotto i 50 minuti si è massacrato. Ma proprio massacrato, ha problemi di salute.
0: Ma questo qua è scemo proprio.
1: È molto, molto,
0: sì,
1: molto.
0: Sì. Solo per poter dire il giorno dopo: sono andato fortissimo.
1: Sono andato sotto i 50 minuti.
0: Guarda qua, saluto anche Frank da Turbigo, che magari è un po' meno prestigioso di Houston.
2: Beh,
0: però c'è comunque una centrale elettrica.
2: C'è la diga.
0: C'è la diga di Turbigo, che io andai a visitare,
2: certo,
0: in quinta superiore. Mi avevano detto: andiamo in gita, vi va di andare a vedere da vicino una diga?
1: Sì,
0: sì,
1: sì,
0: diga,
1: sì,
0: diga,
1: sì,
0: diga.
1: La visione della diga da vicino.
0: Aveva capito male. Insomma.
1: E invece era Turbigo.
0: Per osmosi state chiudendo la valigia per andare a Malpensa in direzione Australia, dove domenica farò il mio quarto Ironman. Un abbraccio da Frank.
1: Caspita,
0: ricambiato da
1: caspita
0: lui.
1: Che bello.
0: Io e i miei fratelli da bambini ci spalmavamo un po' di stracchino sulla guancia, uh-huh, per farci leccare dal gatto, per sentire il solletico della sua lingua ruvida. Sì, che è bellissima.
1: Sì,
0: comunque
1: ti, Claudia, piace la lingua ruvida del gatto?
0: Tantissimo.
1: A me fa molta impressione, mi fa venire
0: un brividino anche, però è bella.
1: Sì.
0: Ragazzi, per precisare, in quanto produttore delle lingue di suocera,
1: okay,
0: chi ci scrive è Johnny, produttore,
1: sì,
0: delle lingue,
1: sì,
0: di suocera.
1: Sì.
0: Non confondete i due prodotti.
1: Ok.
0: Le lingue di gatto sono un biscotto. Chapelsotkale è un biscotto.
1: Le lingue di suocera
0: sono tipo i grissini. L'impasto è quello dei grissini.
2: Ah, ok. È una pizza.
0: Sì, una specie.
2: Una specie di spianata croccante.
0: Sì, quella roba lì. Sì, immaginatevi un grissino spiaccicato.
1: Ok. Suocera e gatti. Hanno i baffi entrambe, sia le suocere che i gatti, ma non sono la stessa cosa.
0: Allora, voi invidiosi di questi messaggi che sono stati letti, state rosicando, e anche voi vorreste essere al loro posto,
1: ma,
0: e vi chiedete a che numero eventualmente dovremmo scrivere.
3: 342 522 1012.
0: Vi ho raccontato una storiella prima per confermarvi che non diciamo palle. La prossima canzone è una canzone composta esattamente seguendo i criteri dei social. La canzone dura 2 minuti e 30 e comincia senza intro.

0: Marino, me l'hai montata, dai, ma me l'hai, come me l'hai venduta male, beh, no, questo è il prodotto dell'industria discografica,
1: no, no,
0: ecco.
1: No. È la dimostrazione che volendo, anche con dei confini molto molto limitati, dentro ci si può costruire qualcosa di quasi originale. Però insomma è imbarazzante, cioè, se, ci sono molti documentari che raccontano, che ne so, la nascita di Hotel California,
0: sì,
1: che abbiamo messo l'altro giorno, Bohemian Rhapsody, e tutti dicono, quando abbiamo presentato la casa discografica la canzone che durava 7 minuti, ci dissero no, 7 minuti nessuna radio li suonerà mai, e quindi dovete assolutamente tagliarla. Abbiamo tenuto duro ed è nato un capolavoro. Probabilmente un capolavoro come quello, diciamo, in questo periodo difficilmente lo sentiremo,
0: certo.
1: Però prima o poi ritornerà. Interessante, in Moldavia la lingua di suocera è un involtino con melanzane, maionese, aglio e pomodoro. Era una delle pietanze più buone che faceva la mia povera suocera, che adesso non c'è più.
0: Massimo rispetto.
1: Le hanno
0: massimo
1: tolto rispetto. La lingua, e poveretta.
0: Per carità, massimo rispetto. Certo, la maionese la vedo strana, però evidentemente è buono, cioè può essere buono. Alla fine melanzana, aglio e pomodoro, siamo dalle parti del sud Italia, c'è solo la maionese.
1: Sì, potrebbe essere una ricetta della Basilicata.
0: Anche dalla Calabria, compare.
1: Anche dalla Calabria.
0: Compare.
1: Che dici, Matteo? Tutto a posto?
2: Sì.
1: Va buono.
2: Lo senti il rumore di gallina?
0: Sta covando.
2: Sto covando.
0: Stai covando.
2: Sto covando. Sì, purtroppo.
1: Sono un paio di giorni.
2: Sento che sta arrivando.
0: No, ma tu la devi bloccare sul
2: nascere.
0: Io
2: adesso.
1: Fai qualcosa di violento, è l'unico modo, sai, o muori o guarisci.
2: Ok, e che cos'è?
1: Tipo una grande sudata. Prendi la bicicletta e come un pazzo va in giro.
2: Vabbè.
1: Oppure
2: allora
1: una corsetta. Ma no,
0: è un segno.
1: Io
0: certo,
1: uso questo.
0: No, ma certo.
1: Uso ovvio. Questa tecnica.
2: Stasera mi copro e sudo, così vediamo se butto via il malan.
1: Vai a vedere l'Inter stasera?
0: Stasera vado a vedere l'Inter. Stasera sì. Stasera con Matilda a vedere l'Inter, che diciamo lei vive come una specie di ricordo dell'infanzia.
1: Cioè
0: lei viene, ma non è che proprio sì, le interessa.
1: Per rivivere quando era piccola.
0: Così, però è tutto l'insieme che le piace.
1: A me piace quando un ventenne ti dice, ti ricordi quando eravamo giovani?
0: Sì, certo, ovvio.
1: E la nostalgia.
0: E va con certezza, ma va, papi, 2016. Ma va, ma no, non è 2016, 2014.
1: Tanto tempo fa.
0: Con una certezza, cioè.

0: Beh, quando sei giovane gli anni
1: valgono, sono pochi, te li ricordi uno per uno, insomma,
0: lunghi,
1: no?
0: No, non è che come adesso ovvio. Che il 95 è uguale al 2000.
2: Chiaro, chiaro. No, no.
1: Forse a Houston non vi ascoltano, ma io sto passeggiando per le vie di Chongzuo, nella regione del Guangxi, in Cina. Quanti abitanti ci saranno a Chongzuo?
3: 12 milioni.
2: Cioè, quando non la conosci tanto bene è sempre over 10 milioni.
1: Dove si sta svolgendo la gara ciclistica professionistica Tour of Guangxi. Io sono qua come fotografo per l'agenzia Sprint Cycling al seguito. Grazie per la compagnia pomeridiana post tappa. Un abbraccio. Cazzo. Ogni tanto mi capita di imbattermi in queste gare ciclistiche in posti ameni, diciamo così.
2: Ameni per noi.
0: È un paesetto Chongzhou, 3 milioni di persone.
2: 3 milioni, ragazzi. 3 milioni. Roma. Non la conoscevamo. Roma.
1: Beh, insomma, il numero di spettatori presenti lungo il percorso:
2: nessuno. Zero. Nessuno.
1: Nessuno. Magari al traguardo va in giro.
2: Qualcuno, so. Però gli altri.
1: Sono i primi tentativi di, come dire, occidentalizzazione anche da quel punto di vista.

0: MIA, Mia, confidenzialmente. Paper Planes su Radio DJ, una canzone di 15-20 anni fa.
1: Fai 20, quando sei incerto fai 20.
0: Paper Planes, che sono gli aeroplanini di carta, poi esatto, fondamentalmente, no? Cosa che molti sono bravissimi a costruire, qualcun altro magari un pochino meno.
1: Ma no, costruire...
0: quello basico l'abbiamo imparato a fare costruire... tutti più o meno.
1: No, bravo, Lino.
2: Quello che gli dai l'alito sulla punta.
0: Sì, sì, che è fondamentale, io credo.
2: Quello lì proprio.
1: Costruire lo costruiamo tutti. Il problema è l'ingegneria.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: il problema
0: sì,
1: è farlo volare bene.
0: Certo, certo.
1: Bene. Beh, tu eri sì, bravo?
0: Sì. No. No, no, medio, medio, ma poi comunque sai, finché lo fai volare nello spazio di una classe scolastica,
1: bravo,
0: che volo può fare? Magari quel volo lì, ho visto dei video di gente che faceva degli aeroplanini complicati ma non troppo,
2: sì, adesso...
0: però poi li lanciavano all'interno di un hangar e questo aeroplanino faceva in tempo a alzarsi, scendere, che tu dici vabbè si schianta,
2: si
0: e poi risalire
2: su.
0: Invece in classe tu fai sali, scendi, bam, perché c'è già la cattedra.
1: Certo,
0: ovviamente.
1: Ma come risalire? Cosa ci sono? Le correnti ascensionali,
2: no, beh,
1: all'interno?
2: L'aerodinamica.
1: Ah, no. Sì, sì.
2: Ma
1: certo,
2: adesso poi gli aeroplani non hanno più la forma di quando eravamo piccoli, perché con internet, con lo studio appunto delle forme migliori,
1: sì,
2: non sono più forme di aerei, sono delle forme di carta in grado di volare, no? Sono
0: sì,
2: dei cilindri.
0: Se sei uno più raffinato, certo.
2: Sì, molto... beh, ma ci sono dei tutorial molto semplici. Io l'ho fatti e li ho lanciati dal...
0: Bene, invece che a lavorare cosa fa? Tutto il giorno gli aeroplanini di
2: la domenica.
0: La domenica.
1: Ah, la domenica, guarda che
2: la domenica mattina. E vado in cima,
1: bravo,
2: al palazzo mio, li tiro e poi scendo perché sono una persona civile e li vado
0: non
2: a
0: lo
2: recuperare.
0: Lasci in strada.
2: No, no,
0: bravo,
2: lo riporto a casa.
0: Bravo, bravo.
2: Soprattutto per non farmelo copiare.
0: Una volta si usava fare gli aeroplanini di carta con le contravvenzioni.
1: Bravo,
0: no,
1: bravo.
0: C'era una certa, come dire, spavalderia, no?
1: Beh, spavalderia.
0: A me delle multe non,
1: non me
0: ne frega
1: niente. Allora, o stracciavi o facevi come la Vale di Pinocchio, che ha avuto una Y10 Bordeaux, come cantava
0: Silvestri
1: molti anni fa Silvestri, ma faceva gli aeroplanini delle multe.
0: E poi
1: tuppi tuppi maresciallo, a un certo punto è arrivato il conto tutto insieme.
0: Sì, che poi uno fa affidamento sul fatto che ci si mette d'accordo.
1: Sì, sì.
0: Se,
1: no, lei non...

0: posto dove
1: sì,
0: sei o
1: sì.
0: meno, e vieni multato, ma non ti veniva esposta la comunicazione. Quindi che cosa succedeva? C'erano due problemi: il cittadino, quello lamentoso, che vedeva le macchine dove non dovrebbero stare, diceva: vedi, e mica gliela danno la multa a quello,
1: ecco,
0: lì invece.
1: Ecco, guarda qua, è mica la maniera di tenere l'automobile. E quindi la funzione educativa.
0: Sì, la percezione che non si venisse puniti. E magari poi si finiva per parcheggiare nello stesso posto e poi venivi multato perché non ti eri accorto che erano già arrivati. Beh, insomma, da ieri il Consiglio Comunale di Milano ha stabilito che tornano le simpatiche multe di carta.
1: Ok.
0: Quindi perfetto, ve le ritroverete di nuovo sul parabrezza, avrete il tempo di pagarle in 5 giorni, che poi secondo me 5 giorni è un tempo troppo basso.
1: Sì, per pagare la tariffa più bassa.
0: A me è successo di prendere 2 o 3 contravvenzioni in Francia negli anni e il tempo di partenza sono 20 giorni.
1: Certo,
0: 20
1: certo,
0: giorni,
1: certo.
0: Dopodiché paghi la multa raddoppiata.
1: No, sì,
0: 5
1: sì,
0: giorni.
2: Però è veramente facile pagarla ormai.
0: Sì, vai... ho capito, però magari c'è anche uno che quei soldi non ce li ha neanche a disposizione in quel momento. Non è che sono tutti benestanti o comunque, no? Cioè, devi anche essere un po' più comprensivo. Non mi puoi mettere sul lastrico per una contravvenzione lieve, tipo un divieto di sosta. Avessi fatto una cosa molto grave.
1: Cioè, tu dici, per chi è un dipendente, magari appunto si fa i conti per arrivare alla fine del mese, 20 giorni ti consente di scavallare e di arrivare al prossimo stipendio.
0: No?
1: Sono d'accordo.
0: E uno dice: prendi i mezzi pubblici, ma non tutti i paesi dell'Interland, delle città, sono serviti alla stessa maniera.
1: Sì.
0: Io
1: sì.
0: alla mattina li vedo quelli che impazziscono per cercare un parcheggio. No?
1: Sì. No, volevo dire, adesso ci sono ancora le multe, ma ci sono tornano i pezzi di carta, ok? Ma sicuramente il modo per dar le multe rimane l'automobile, Linus. Rimane l'automobile
0: che passa.
2: C'è uno quella che dentro spara. La macchina.
0: Però ce ne vuole un'altra dietro che mette il pezzo di carta.
1: E allora ho visto il sindaco Sala al centro sportivo 25 aprile
0: allenarsi.
1: Dei casting, sto facendo dei casting per prendere dei 100 metristi che parallelamente alla
0: che
1: macchina.
0: Che seguono.
1: Quello sì. Quello no! Quello, devi far così, perché
0: sì.
1: No, adesso a parte gli scherzi, deve uno a piedi, la macchina molto lentamente.
2: Certo, mette sempre come un prestampato, no? Non è che poi lo vai.
1: Sì, avviso di.
2: Sì, è un avviso perché prima le multe avevano la parte
1: targa.
2: Eccetera. Invece adesso lasceranno, credo.
1: Violation, come negli Stati Uniti, violation.
2: Sì,
0: certo, sì, beh, comunque non è che quando passa la macchina ne dà uno ogni 50 metri, magari non ne dà neanche una per un chilometro, insomma,
2: essere,
0: no?
2: Certo.
1: Ma magari ne dà 5 consecutivamente. Mi sfugge, segui il ragionamento, Linus, mi sfugge come faccia l'automobile con la telecamera a leggere le targhe delle... L'automobile passa di fianco.
0: Sì.
1: Traduci in italiano quello che sto dicendo.
0: L'automobile passa parallela alla macchina parcheggiata. Sì. E quello che dice Nicola, la targa è molto vicina alla macchina precedente.
2: Quindi rischia di essere coperta.
0: Quindi come fa a vederla?
1: Come fa a vederla?
0: Passano molto piano.
1: Ho visto che quelle telecamere sono strane. Hanno tutta
0: un'inclinazione dai.
1: Strana e dei canini... assetati di sangue.
2: Sì,
1: no, la roba da impazzire, quella roba.
0: Però in compenso sono spariti gli ausiliari della sosta.
1: Non li vedo più. Non li vedo
0: poverini,
1: più.
0: Gli ausiliari.
1: Sono spariti.
0: Era un po' l'armata Branca Leone.
1: Io e Domenico Dolce. Ciao, sono Stefano Gabbana.
0: Lo so cosa vuoi dire.
1: Abbiamo fatto una mozione alle
0: perché erano vestiti
1: perché
0: male.
1: Perché erano mal vestiti. Oh, orrendi, orrendi.
0: Allora, visto che c'è sempre qualcuno che approfitta, c'è una truffa, ci segnalano, che lasciano molte false e poi ti fanno collegare un sito per pagare. Ma che due coglioni,
1: non
0: ragazzi.
1: Si può più star tranquilli,
0: Madonna,
1: ragazzi.
0: Vabbè. Vai Cesarone, come

0: parli più.
1: E sapere come collocarlo, Alex, quanto durava la canzone di Cesare?
2: No, se ne frega.
3: 3:18
1: Ma lui no, è Cremonini, non può essere
3: l'intro 5 secondi.
1: Però l'intro 5 secondi,
2: sì,
1: questo volevo dire.
2: Però se ne freghissima.
3: Sì, sì, lui
2: Cesare
3: se ne è sempre fregato.
1: Beh, però questo è già un compromesso.
2: E questo sì.
1: Ha tagliato l'intro.
2: È sceso sotto i 4, che non è male per lui, sì, è vero.
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
10: Incredibile, ma Evo!
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Sì, ma tanto c'è tempo.
13: Sì, sì, ci vado domani.
12: Ma va, che mica scappa, eh.
13: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6.
3: Mercoledì 14 ottobre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Leone XIV è stato operato per un tumore maligno. Una diagnosi non certo positiva, ma il Vaticano ha assicurato che l'intervento si è concluso positivamente. Il Papa è stato in sala operatoria al Gemelli ieri per 3 ore, per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. L'esame istologico successivo ha confermato un adenocarcinoma e per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Questo è il più comune tra i tumori maligni. Maligni al polmone, si può guarire con il solo intervento chirurgico e dopo una breve convalescenza. Chiamiamo argomento via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, il limite di età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale. Sono queste le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia ovviamente come il fattore principale del rialzo dei costi. Nuova escalation intanto in Medio Oriente con gli Houthi dello Yemen, che ieri hanno lanciato altri attacchi all'Arabia Saudita prendendo di mira la capitale Riyadh, e poco fa da un comizio elettorale in Alaska. Donald Trump è tornato a fare i suoi proclami, gli Stati Uniti ne hanno abbastanza del l'Iran ha detto lo colpiremo con durezza. Infine il calcio con la Champions League, seconda sconfitta in 2 giornate per Inter e Napoli, ancora fermi a 0 punti nel girone. Nerazzurri sconfitti ieri sera in casa dal Bruges per 4-3, tra i belgi in evidenza 3 soldi con una tripletta, mentre la squadra di Allegri è caduta a Villarreal per 3-1. Questa sera toccherà Roma e Como, l'Ariani alle 18.45 sul campo del Feyenoord, giallorossi in casa alle 21 contro il Real Madrid dell'ex Mourinho.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 7.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un cascai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: fretta settimana, pronti via, si scavalla verso il weekend, ma come diceva Michele durante la sigla, ma l'Inter, ma il Napoli.
1: Ma l'Inter, ma il Napoli, apriamo subito con la base Champions. Bene, grazie, tutto pronto. Tra un attimo le grandi italiane tornano nella scala del calcio, la Champions League.
0: Sì, sai quanto costava il biglietto ieri sera a San Siro?
1: Non lo voglio sapere, sono cose che non ci interessano più a noi che non frequentiamo più un certo tipo di coppe.
0: Tre soldi costava.
2: Gli hanno dato tre soldi e invece lui gli ha dato quattro pere.
0: È così, in studio il milanistissimo Alessandro.
3: Tre soldi!
0: Anche tre soldi e milanistissimo.
1: Buongiorno Prisco, che abbiamo rubato alle news. Allora, sappiamo che il buon tre soldi gode di fede rossonera, è vera sta cosa?
4: Pare sia molto molto vero, tanto che lui vorrebbe venire a giocare nel Milan e credo che la vetrina di ieri sia stata anche
1: interessante. Per lui.
4: Diciamo che sarebbe un downgrade a questo punto rispetto al Bruges giocare nel Milan, visto che
1: Bruges... perché tu dici il Bruges,
3: il Bruges Champions League.
1: Esatto, ma perché viene a giocare in una squadra minore come il Milan?
0: Scusate, giusto per farmi odiare da tutti gli interisti, ascolto che saluto. Ragazzi, vi brucia il culo stamattina.
3: Ma che battomane oggi!
1: Stamattina è fa-fa-fuma, ragazzi!
3: La grande!
0: Scusate, detto da uno juventino veramente sfigato.
4: Beh, ma noi siamo il bar sport sfigato, quello delle 7 e delle 6 e 5.
0: Guardate, cari nerazzurri, è l'invidia che parla, perché noi la Champions, la sogniamo, giocheremo col Celta Vigo giovedì sera.
1: Ma ragazzi, domani. Noi abbiamo avuto dei problemi a buttare dentro un pallone per 90 minuti col Cagliari, giocando praticamente 89 minuti nella metà campo del Cagliari. Di cosa cacchio stiamo parlando?
4: Però ho visto uno Spalletti sereno, poi
1: serenissimo,
0: simpaticissimo. Sì, riesce a stare sulle palle a tutti Spalletti.
4: Comunque no, parte gli scherzi, dai, grande Italia in Champions League, perché comunque in due partite, diciamo, anche ieri ha perso anche il Napoli.
1: Zero ha perso anche il Napoli.
4: Napoli in quattro partite,
0: male, male, male. Scusate, io sono andato a letto
1: questo
0: primo
1: tempo, questo
0: Galata...
1: forse
0: cosa c'è?
1: No, dico, questo forse ci fa capire il peso del nostro calcio a livello europeo.
0: Sì, quello fa cagare.
4: Vediamo oggi, perché c'è il Como che invece la prima l'ha vinta, oggi va alla casa del Feyenoord e poi stasera un bel Roma Real Madrid all'Olimpico.
1: Bello però.
4: Bello.
1: Scusate. Sai che io tifo Roma, ragazzi.
0: Sì, anch'io.
4: E chi se ne frega?
0: Il Galatasaray ha battuto il Barcellona per discusso.
4: Ma va.
0: Niente?
4: No, anzi, Leao male anche. Ah, si interessa Leao. Sempre ai tifosi del Milan, anche ieri, molto male.
0: Beh, chiudiamo
4: 4-1 per il Barcellona.
0: Chiudiamo qua.
1: Chiuso qua il Bar Sport, c'è già gente che alle 5:17 ci manda messaggi di questo tipo.
5: Ma com'è possibile che alle 3:50, quando uno è in auto e sta andando a lavorare, fuori c'è una temperatura di 7 gradi, incontra persone che vanno a correre?
0: Sì, sì.
1: Beh,
0: sì.
1: Ma è normale,
5: non ci
1: ragazzi.
5: Posso credere. Io mi sono appena presa un antidolorifico per affrontare la giornata.
1: Buon antidolorifico.
5: Caterina da Nottingham.
1: Sì, Caterina da Nottingham, eccezionale, ragazzi. Ma chi è che ha gli ascoltatori più internazionali di Andy e Mike? Cara Caterina, vedi, succede così. Per quelli lì che vanno a correre sono gli antidolorifici. Cioè, poi magari li prendono dopo, dopo che hanno finito di correre. Poi stamattina, tra l'altro, ne parliamo e magari vi diamo due o tre skill per stare meglio, perché dalle 7 in poi arriva Marco Rovatti, che è The Magician, il fisioterapista, quello che sistema tutto. Quindi state lì, state connessi.
0: Beh, comunque posso dire, segni di ordinaria follia, no? Anch'io stamattina ho visto una persona alle 4:36 che correva, dicevo, ma cosa, ma dormi? Cosa fai? Follia, guerrieri!
1: L'hai un po' invidiato, di la verità.
0: Come no, certo!
6: Guerrieri!
7: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
8: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness. Whoa!

0: Gomez, che disco, che canzone, sigla di Falsissimo di Corona.
1: Esattamente, sigla di Falsissimo, ma chiaramente i nostri ascoltatori che sono sul pezzo dicono è partita un'altra serie nuova, quella di Andy e Mike, i veri madness della radiofonia italiana. Eh sì, l'abbiamo utilizzato un po' come sigla. Grazie ragazzi, state messaggiando in tantissimi, il popolo italiano è già sveglio, le 347 342 5220, siete davvero davvero in tanti, e tutte le volte lo ripeto, mandare una nota audio, mandare un messaggio scritto è molto più difficile a quest'ora che magari durante il pomeriggio, quindi è ancora molto più apprezzato. Scatta anche il mercoledì quel famoso concetto del giro di boa, è mercoledì e ho tanta voglia di, perché si comincia già a ragionare su quelle che sono le prospettive del fine settimana, quindi inondateci anche di vostre idee da questo punto di vista. Abbiamo parlato di runners e di runner scatenati e giustamente abbiamo delle nostre ascoltatrici che dicono:
2: buongiorno ragazzi, fedelissima runner delle 5 del mattino, vostra ascoltatrice durante il ritorno. I miei migliori amici sono gli Spazzini,
1: sì,
2: operatori ecologici, due camioncini di muratori che vedo fissi tutte le mattine e un signore che pulisce la porta del condominio.
0: Beh, dai,
2: con le guardie del corpo.
0: Sì. Bello, bello, perché poi sono sempre gli stessi alle stesse ore, negli stessi posti.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Tutti fanno le stesse cose.
1: E ci sono anche
0: cose.
1: I nostri ascoltatori che vogliono bene a questa categoria.
0: Sentiamo.
3: Brava Carolina, hai ragione, anch'io tutte le mattine vedo gente qua sotto casa mia che alle 5 di mattina torna già indietro, ma mi domando, ma dove cazzo andate a quest'ora a camminare?
0: Domande lecite.
1: Beh, ragazzi, cioè voglio dire,
0: punti di vista.
1: Domandare lecito, rispondere cortesia. Se incontrate un runner, magari fermatelo un secondo, camminate anche voi di fianco a lui, magari velocemente, chiedete scusa, ma perché tu stai facendo questa cosa? Ti risponderanno: perché la mia carica del mattino e perché soprattutto dopo devo andare a lavorare, non ho tempo.
0: Esatto, noi invece ci carichiamo in un altro modo stamattina, parlando di vino e di vendemmia con gli amici dal Monferrato che sono qua dal vivo.
1: Che spettacolo.
0: Ricky e Samuel, buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vivo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, già puro
0: tutto, scusa, sì. Samuel compie gli anni.
1: Samuel compie gli anni,
0: auguri,
1: quindi
0: Samuel.
1: Quanti?
4: 30 anni.
1: Un giovane agricoltore che ci crede ancora, che si fa il mazzo, forza. Quindi facciamo gli auguri al nostro Samuel.
4: Grazie.
1: Siete già venuti qua, dite la verità.
5: Siamo, abbiamo fatto un'improvvisata un sabato.
0: Sì, sì. Quanto tempo fa eravate venuti?
5: Un annetto fa più o meno.
0: Ok, in Andy e Mike, quindi quando eravamo al sabato pomeriggio.
5: Sì.
0: Beh, e bentornati. Tra l'altro, a proposito di mantenersi in forma la mattina, hanno portato due bottiglie di vino e della frittata sì. fatta in casa, grazie. Poi
4: Friciulin.
0: Il friciulin, cioè che cos'è? Che cos'è? Non lo sappiamo. No, che...
5: piccole frittatine di spinaci
1: buone, buonissime, dopo le mangiamo assolutamente.
0: Loro, Mike, sono di un piccolissimo paese che si chiama
4: Solonghello,
5: frazione Fabiano.
0: Ok, dove siamo? Moncavo, provincia di Alessandria, quindi Monferrato, tanto per geolocalizzarvi.
5: Monferrato, sì,
0: ok,
5: sì.
1: Allora sono quei posti dove si mangia da Dio e dove si lavora tanto, secondo me.
5: Sì, esatto.
1: È vero?
5: Sì.
1: Cioè voi fate la vita vera, quella degli agricoltori guerrieri, quindi immagino vi svegliate presto. Che ora vi svegliate la mattina, Ricky?
5: Vai,
4: 5 e mezza. Adesso 5 e mezza con calma. Siamo appena usciti dalla vendemmia, dove la sveglia di solito era verso le 4 di mattina.
1: Certo, perché poi dipende dai periodi, perché giustamente la natura ha i suoi tempi, giusto? Sì.
0: Com'è andata l'annata?
5: Sì. Ma
4: a parte
5: abbastanza.
4: Quest'anno abbiamo subito un po' di incidenti, due grandinate, il caldo soprattutto, che stiamo già studiando come combatterlo per il prossimo anno. È sempre più dura da quel punto di vista, però noi ci siamo al passo, rispettiamo i tempi della natura.
0: È difficile, vero? Con queste condizioni meteo pazze, totali, come fate? Perché poi a volte succede che certe grandinate, anche il meteo stesso non ti dice quando arrivano, ad esempio. A Cremona, dove vivo io, quando è arrivata la tromba d'aria, nessuna app di previsioni aveva annunciato questa cosa. E come fate, ragazzi? Pregate?
5: Sì, la preghiera.
0: Sì, è l'unico mezzo. Sì.
4: Il nostro mestiere ti dà una lezione bellissima, che è quella di, diciamo, perdere quell'ossessione di avere il controllo di tutto, no? A volte lasciare andare le cose come devono andare e poi cercare di non dico rimediare dietro, poi stare al passo dietro. In qualche modo si va avanti sempre, ogni anno sembra c'è sempre una difficoltà nuova, però usciamo sempre bene, diciamo, con entusiasmo, e le bottiglie si imbottigliano.
1: Bravi, allora vi siete fatti il mazzo tanto per venire fino a qua, facciamo pubblicità alla cantina, come si chiama, scusa?
4: La nostra cantina si chiama Riesa perché siamo due soci, Ricky e Samu.
1: Ricky e Samu, quindi Riesa.
4: Riesa, esatto.
1: Riesa, e che vini troviamo in cantina Riesa?
4: Barbera d'Asti,
1: sì.
4: Monferrato Nebbiolo, un grigliolino del Monferrato Casalese, molto, molto simbolico per il nostro territorio. Poi coltiviamo del Sauvignon, del Cortese e niente. Oggi, tanto, oggi assaggiamo, bolle. Cosa assaggiamo subito?
0: Certo, cioè, pronti, subito, sulle, ragazzi, sulle 6:16, cioè,
4: certo, ma non eravamo pronti a questo vostro cambio di...
1: Figurati, voi non bere due bolle alle 6:16.
4: Siamo i vostri guerrieri, ci avete attestato voi.
0: Chi siamo noi per dir di no? Magari a 7:30 stampiamo. Scusate, Monferrato, zona di tartufi, Ricky?
5: Sì, zona di tartufi.
0: Com'è l'annata?
5: Sai che i trifolao si lamentano sempre, però effettivamente quest'anno la siccità insomma c'è stata, quindi sarà
0: scarsa?
5: Sicuramente non sarà proprio abbondante.
0: Aia. Climate change, ragazzi, sono problemi. Grazie per essere passati, grazie per i vostri doni. Un saluto a tutta la categoria dei guerrieri vignaioli.
1: Vignaioli e agricoltori, apriamo anche a ventaglio.
0: Ciao Ricky, ciao,
5: grazie,
0: Samu.
5: Grazie.
1: Ciao, vi vogliamo bene. Auguri, Samu, auguri.

0: Marrai qui, Casini su Radio DJ, 6:20, è mercoledì, ho tanta voglia di... Rebecca scrive: andare a comprare alberini per creare una foresta di Miyawaki nel mio giardino. Sono andato a cercare perché io non sapevo. Tu sai che cos'è la foresta di Miyawaki?
1: Ma ragazzi, io tutte le mattine mi sveglio e prego in direzione della foresta di Miyawaki. Stai scherzando? Allora, non so minimamente di cosa stai parlando.
0: Il metodo Miyawaki è una tecnica di riforestazione urbana ideata dal famosissimo botanico giapponese
1: Kazuoto Miyawaki,
0: Akira Miyawaki, per creare micro foreste dense, autonome e a crescita rapida, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone.
1: Ma allora devo dire che in Giappone sono molto skillati da questo punto di vista, c'è proprio una cultura, no? Lo sappiamo, sulla ripopolazione, e speriamo che arrivi un po' anche in Italia, perché insomma i tessuti urbani italiani vanno un po' sistemati da quel punto di vista lì, lo diciamo più volte.
0: Ma bisogna mettere anche tu.
1: Sì, bisogna mettere un po' più di attenzione da quel punto di vista lì, e soprattutto al fatto di avere un po' più di clorofilla all'interno delle nostre città.
0: Sono d'accordo. Possiamo chiamare il programma Andy e Miyawaki, ad esempio?
1: Certo.
0: Potrebbe essere una novità.
1: Certo. Potrebbe essere anche, non so, io una nuova... che ne so, un nuovo esercizio. Andy e Miyawaki che vendono
0: piante
1: poche.
0: Sì,
1: secondo me ragazzi poche out, cose di questo tipo. Allora scusa un attimo, chiudo la parentesi calcistica perché abbiamo detto che stasera chiaramente tiferemo tutti Roma, perché Roma Real Madrid, insomma, bisogna mettersi la casacca dei nostri amici romani, e sono un po' preoccupati per questa cosa. Roma,
0: sai? A Roma
2: eccala, tivi Roma, mortacci ostra. No, vabbè, perché... e guardatevi un'altra cosa stasera.
1: No vabbè, ma non fate così ragazzi.
0: Allora, Paolo da Cuneo dice: tanta voglia di tornare a dormire, raffreddore e afonia. Un saluto anche a tutti i costipati, gli indisposti, i malati.
1: Pieno, ieri sono uscito che dovevo fare due spese, ho incontrato solo gente così.
3: Oh, come stai?
1: Allora, l'altro che mi fa: scusa, volevo chiederti una roba, ma i meloni ci sono...
0: E poi scatta le polemiche negli uffici. Non so se capita anche a voi, magari di avere qualche collega malato e voi andate in giro con lo spray, quello disinfettante.
1: Sì. Beh, adesso sai,
0: c'è
1: allora,
0: polemica.
1: No, ma certo, ma post-Covid poi questa cosa qua si è moltiplicata, no? Cioè tutti gli igienisti da questo punto di vista si sono scatenati. Cioè c'è quello che ti parla tre minuti sulla scrivania e tu dopo un secondo si... Che cazzo stai facendo?
0: Disinfestano. Per forza. Comunque 347-342-5220 per i vostri messaggi. Vogliamo sapere di che cosa avete voglia. Noi stamattina abbiamo voglia di fare due chiacchiere con gente che ha anche problemi di articolazioni, di dolori, perché abbiamo le soluzioni. Signori, tra poco ne parliamo.
1: Devo mettere in onda però Marcello, perché sennò dice che non lo caghiamo mai.
0: Sentiamo Marcello.
4: Io non corro, non ci penso manco per il cazzo.
1: Ma no, vabbè,
4: devo svegliare comunque presto.
0: Sì.
4: Io ci riprovo comunque.
1: Sì.
4: Marcello da Brescia.
1: Sì.
4: Un jeans e una maglietta di Nino D'Angelo.
1: Cioè, arrivano anche le

0: di cazze.
1: A lui vorrebbe Nugins una maglietta.
0: Nugins una maglietta di Dino D'Angelo, uno dei pezzi storici, insomma, del buon caschetto d'oro.
1: Allora aspetta che vado un attimo di là dalla Babi. Sì. Babi, ce l'abbiamo?
2: Un attimo.
1: Sì, vai a vedere nei vinili del Dino D'Angelo.
0: Devi scendere al piano sotto però, Babi. Secondo me. Nel frattempo metto un altro audio.
1: Sì.
3: Questo signore assomiglia a quello lì che fa la voce dei treni. Allontanarsi dalla linea gialla. Fateglielo dire. Sì. Buongiorno, Simone da Roma.
0: Penso che parlasse di Samu, del nostro ascoltatore di prima.
1: Sì? Sì. Samu, sei ancora qua in studio. Samu, prova a dire allontanarsi dalla linea gialla, vai. Prova, prova.
4: Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Vabbè, non lo so. Intanto abbiamo Nino D'Angelo. Un pezzettino. Dedicata a te.
0: Marcello, puoi dire che non ti vogliamo bene, eh?
5: Cinza la maglietta.
0: Che pezzo.
5: Una faccia quel sapore.
0: Che pezzo.
5: Ma fatta innamorare.
0: Ma fatta innamorare.
5: La semplicità. Ma tu non mi dai retta.
1: Dedicato agli amici di Napoli.
0: Che capri anche.

0: rotta.
1: Basta così, grande Nino D'Angelo. A proposito di donne, è arrivato un messaggio da Paolo che dice: Nazza, Andy e Mike, ho due biglietti per il concerto di Brunori di stasera a Torino. Bello. Ho tanta voglia di trovare una donna che mi faccia compagnia per stasera. Mi aiutate?
0: Ma certo,
1: Paolo, ma subito.
0: Allora, Paolo è già un must, ma poi il concerto di Brunori, ragazzi, donne che siete all'ascolto, non potete perdervi una cosa così bella. Stiamo parlando di poesia.
1: Il Piemonte protagonista. Paolo è di Vigone, provincia di Torino. 347 342 5220. Donne di Vigone e non solo della provincia, se volete provare ad andare al concerto con Paolo, magari lo chiamiamo, Paolo lo conosciamo, vi

0: Bush, Cristina Aguilera, Missy Elliott su Radio DJ.
1: Che spettacolo, ragazzi! Questa ce la siamo ballata tutta con passi scivolati a destra e a sinistra.
0: Stavo pensando a un sexy car wash, Mike.
1: Che sai, a quest'ora funziona.
0: E sai, quelle belle ragazze prosperose che ti inschiumano tutta la macchina. Sì. Non so perché ho fatto questo pensiero.
1: Allora, è ufficialmente esploso il mercoledì, ho tanta voglia di al 347-342-5220. Quindi i vostri desideri in prospettiva anche per il fine settimana, ma. Il lancio, la grande famiglia di Radio DJ, cioè che risolve anche problemi ai nostri ascoltatori, il lancio che hai fatto prima per Paolo ha interessato chiaramente alcune ascoltatrici, ma anche qualche ascoltatore che fa questa domanda
2: a Paolo Di Vigone: come donna vorrebbe una donna col nome che sostituisca la consonante del suo paese?
0: Cioè, aspetta, se ho capito
1: la consonante
0: bene.
1: La V.
0: Sì, allora Vigone.
1: Ah, ho capito.
0: C'è un figone, dici. Intendeva
1: siete
0: quello.
1: Geniali, ragazzi, siete grandi, meglio grandi, della settimana enigmistica. Bravi, bravi.
0: È mercoledì e ho tanta voglia di puntini, puntini, puntini. Completate voi la frase al 347 342 5220. A tra poco.
3: Comandi Mike.
0: DJ sei tu. Sono DJ.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
8: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
7: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse, sempre più alto!
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì!
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
12: Radio DJ consiglia...
13: Questa sera sei bellissima.
14: Cesare Cremonini, Ama Tour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport a novembre e dicembre.
15: Paparazzi, a me non parli più.
14: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
16: Logico, sì, è logico.
14: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Allora Claudione, ce la farei il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
19: Ma è tipo che siamo io e te?
18: Ovvio.
19: Poi c'è anche la Costi.
18: Ciao ragazzi.
19: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
18: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
19: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
18: E niente, è finito il tempo.
20: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
18: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
20: Una produzione One Podcast.
21: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
22: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
23: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
24: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
25: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
26: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: My Movies presenta
1: Rider.
2: Te che sogni hai?
3: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
2: Per quella serve fortuna.
3: Molta.
0: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
4: Che casini ti stai ficcando?
2: Ma che hai fatto, Sam?
3: Una storia lunga.
0: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
3: Tutto sbagliato. Presente?
2: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
0: Scopri le sale su mymovies.it.
5: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
27: Ma fuori Massena cos'è?
28: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
29: È M2O Morning Club.
30: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
31: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
32: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Woman su Radio DJ Rapeggy Goo, 6.40 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. DJ sei tu con Andy e Mike, ma il programma lo fate voi.
1: Voi. Ma noi cosa veniamo a fare poi alla fine, se il programma lo fanno loro? Perché noi ci svegliamo alle 4 di mattina e c'è questo grande dubbio amletico che mi perplime, ma non riesco però a stare a casa. Cioè sento proprio il bisogno di venire qua per stare con i nostri ascoltatori.
0: Giusto, ma noi siamo i collanti, poi siamo gli smistatori del traffico. Stamattina, guarda, c'è di tutto.
1: Cioè, noi siamo la mille chiodi, siamo la loctite, per dire.
0: Sì. Ma si dice loctite o loctite?
1: Ma sai perché? Che ne so. Si dice attack, secondo me. Attack du cazzo.
0: Anche
1: a quest'ora.
0: È mercoledì e ho tanta voglia di, al telefono da Treviso, Sara.
1: Sara,
0: buongiorno, Nazzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao,
2: Sara.
1: Buongiorno, buongiorno, ben svegliata. Buongiorno, innanzitutto, buongiorno. Siamo a metà settimana.
2: Grazie.
1: Ti sei resa conto che siamo a metà settimana?
2: No.
1: No, non ancora.
2: No, non ancora. Non ancora. Sono settimane pesanti sempre,
1: sempre
2: in questo periodo, ma a lei andiamo.
1: A lei andiamo, sì. Guarda, è un po', diciamo, il motto di noi guerrieri, che non ci fermiamo mai, giustamente.
0: Testa bassa. Ma veniamo a noi. È mercoledì e hai tanta voglia di...
2: trovare quello giusto,
0: quello
2: avere
0: giusto.
2: Una storia importante dopo sette anni
0: in Tibet di solitudine,
2: di
1: ma
2: solitudine.
1: Magari 7 anni in Tibet con Brad Pitt, insomma, buttameli via.
0: Dunque, Sara, facciamo così un po' una fotografia della tua situazione. Single da 7 anni, prima di questi 7 anni eri stata sposata, fidanzata?
2: Sì, un matrimonio lungo, quasi 20 anni.
0: Figli?
2: Sì, due.
1: Okay. Due che ormai saranno un po' grandicelli, immagino, giusto?
2: 25 e 22.
0: Beh, dai, sono grandi. Ma come mai non hai trovato quello giusto, come dici tu? L'aspettativa è troppo alta o veramente il mercato non offre la merce buona?
2: Io ho la mia teoria. I buoni si ritengono a casa.
0: Ok.
1: Cioè tu dici i buoni, cioè quelli validi che hanno qualcosa da dire sono già impegnati, tu dici.
2: Esattamente, fuori c'è quello che resta.
0: Ok, facciamo come facevamo in Match Match, la rubrica dei single del sabato pomeriggio.
2: Beh.
0: Sì, sì, fidati, magari troverai l'anima gemella. Che tipo di uomo stai cercando, Sara?
2: Allora, un uomo che sappia intanto verbalizzare ciò che sente.
0: Sì. Che già non
1: che
0: è
1: già
0: male.
1: Tanto
2: che già,
0: a quest'ora
2: che già
0: è dura, te lo dico.
1: Cioè, perché poi c'è l'uomo dentro che ti dice: guarda, io sento una cosa per te, ma non riesco a dirtela.
2: Sì,
1: questa è una frase che utilizzano un po' tutti, giusto?
2: Esatto, oppure che non ci provi solamente, cioè non faccia dei test.
1: Certo, okay,
0: ma, però per conoscerti deve fare un po' un test all'inizio, che parte a bombazza.
2: Benissimo, ma dopo 2-3 mesi di frequentazione e non va, non aspettare che sia io a dirti guarda che le cose non stanno andando.
1: Allora qua si apre, scusa, si apre così un piccolo siparietto dedicato alle relazioni, dico a tutti, non siamo in alta infedeltà anonimato garantito, stiamo parlando di relazioni e abbiamo al telefono la nostra ascoltatrice che dice, insomma, che fa fatica dopo 7 anni a trovare un'anima gemella che abbia un senso. Dall'altra parte, secondo me, ci sono le donne che possono essere giudicanti e possono dire la loro anche su questa cosa. Cioè, nel senso, perché immagino che ci siano tante donne all'ascolto che hanno la tua stessa problematica, perché più volte ci viene riportato questa cosa: non troviamo uomini di spessore, non troviamo uomini maturi che abbiano voglia di reinvestire magari anche in una seconda storia, ce la stai facendo tu, troviamo solo persone che insomma ci provano e poi una volta che hanno portato a casa il risultato o scappano perché hanno paura di essere troppo legati alla relazione, oppure insomma magari alla fine, cioè, tengono piedi in più scarpe, cioè sono queste un po'

0: problematiche, sì. Giusto?
1: Sì, e poi credo che alla nostra età, parlo al plurale, sia un po' più complicato proprio l'incastro.
2: Senti, perché... immaginiamo, no, ma lo sappiamo perché ognuno ha già i suoi impegni, figli, cose. Ma veniamo un attimo al pratico, c'è vai, una vai. Domanda per te.
3: Sei figa o no?
2: Perché la gente vuole sapere adesso, però tu come sei? Perché, chiedi, ma cosa metti sul piatto?
1: Sono un tipo.
2: Un tipo, okay. un tipo.
1: No. Sono diversamente, sono tascabile, nel senso che sono al 1,50 m.
0: 1,50 m, bella compressa, quindi.
1: Esatto, proporzionata direi.
2: Ok, cosa ti piace fare? Passioni?
1: Cinema, musica, concerti, tanti.
0: Musica, concerti, perfetto.
1: Tanti, canto in un coro.
2: Ok, di chiesa?
1: No.
2: Ok, giusto per capire il genere.
1: No, ho cantato in un coro gospel, adesso faccio parte di un progetto che...
2: Ok, allora facciamo così, astenersi per di tempo, ragazzi della zona Veneto, se avete sentito,
0: Sara. Io amo i cori gospel, allora, cioè uscirei quasi io se non fossi impegnato, perché come dicevi giustamente tu, vabbè. I migliori sono impegnati e quindi io non sono libero, ecco. Però io amo i cori gospel, sappiate.
2: Bene.
0: E poi
2: dai.
0: In Veneto ce ne sono tantissimi.
2: Sì. 347, ecco, poi, dimmi veloce.
1: No, e poi sono una donna socialmente impegnata, cioè nel senso che anche l'ambito sociopolitico mi interessa molto.
2: Ok, dai. 347.

0: canzone dedicata a Sara da Treviso. Sì. Questa, il nostro amore è già finito.
1: Il nostro amore è già finito. No. Salutiamo anche Neck che ce l'ha regalata a quest'ora su Radio DJ. Una canzone bellissima, sì, quasi un caraocazzo da cantare se siete lì da soli nelle vostre macchine, nei vostri furgoni, anche in casa, in bagno. È perfetto per svegliare tutti gli altri, perché quando fai gli acuti e sei un po' stonato, secondo me viene giù mezzo condominio. Detto questo, devo dire che l'intervento della nostra ascoltatrice ha scatenato al 347-342-5220. Io non ci sto dietro.
0: Sì.
1: Ragazzi, sta arrivando una pioggia di messaggi,
0: eh beh, ci credo,
1: infiniti,
0: lei,
1: e di note audio.
0: Lei, Mike, ha detto: 7 anni di solitudine, non trovo quello giusto, gli uomini buoni se li sono già presi le altre. Poi ha iniziato a elencare tutta una serie di cose sue, di aspettative, di desideri. E che,
1: sono riuscito a evidenziare due

0: donne. Sentiamo.
1: Allora, buongiorno, smentisco per il momento, poi non si sa mai, la ragazza che sta parlando in questo momento sulla questione che i buoni ce li teniamo a casa, no, o che se li

0: non la faccio solo una questione sì. maschile, ecco. Okay. Però in realtà ce ne sono di buoni anche fuori. Ma quindi, bisogna avere tanta pazienza.
1: Scusate.
0: Nazzo.
1: Ciao, io non ho capito, alla fine sono più quelli problematici o quelli buoni? Non si è capito.
2: Coio coio, cioè poi alla fine. Però c'è anche Paola.
0: Allora, buongiorno, smentisco per il momento, poi non si sa mai. Sì, è la ragazza che sta parlando in questo momento.
1: È la stessa di prima, ma.
2: No, questa è Paola.
1: Sì.
3: Nazzo. Innanzitutto vorrei sfatare un po' il mito dell'uomo che non si vuole impegnare. Secondo me sono sempre dell'opinione che fra uomini e donne ci siano sì delle differenze, ma poi ci sono le persone, non di questo tipo, nel senso che ci sono sia donne che uomini che non vogliono impegnarsi o non giusti, fra virgolette, però finché non incontrano quella giusta o quello giusto. Sara, non demordere, incontrerai qualcuno perché arriva, dai. Baci, Paola da Roma.
2: Bella Paola, mi piace anche la voce e il modo di parlare che ha Paola, è molto rasserenante.
1: È vero, dai, quindi non perdiamo la speranza. La domanda potrebbe essere: Where is my husband? Che è anche il titolo di questa bella canzone.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Dipende se lo trovi questo marito.
2: Ragazzi, non è facile.
1: Non è facile.
2: Ci sono tante testimonianze di uomini e donne. Insomma, tanti pareri. È bello quando si apre il dibattito così.
1: Però chiuderei.
2: Dobbiamo fare una puntata, sì, cioè proprio dedicata solo al dibattito. Cioè, togliere anche la musica e dar parola a tutti.
1: Stamattina, guarda, potremmo farlo. Chiuderei l'argomento: non si trovano uomini buoni. Con questo messaggio, sentite qua, donne.
3: Ciao ragazzi, Marta da Como. Io sinceramente, dopo un divorzio e una successiva relazione di 4 anni, dopo 3 anni che ero sola, era meglio che mi facevo i cazzi miei.
1: Bene, a tra poco, state

0: Promotion. Movie Time.
1: Isoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Movie Time.
5: Whaleful nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Radio DJ consiglia.
11: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
10: Radio DJ consiglia.
12: Questa sera sei bellissima.
13: Cesare Cremonini, Ama Tour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
14: Paparazzi a me non parli più.
13: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
15: Logico, sì, è logico.
13: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
16: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
17: My Movies presenta.
18: Io sono Chris Hanson del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
17: Con uno straordinario Robert Pattinson.
18: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
17: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
18: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
17: Guarda il trailer su mymovies.it.
19: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
20: Allora Claudione, ce la farei il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
21: Ma è tipo che siamo io e te?
20: Ovvio.
21: Poi c'è anche la Costi.
22: Ciao ragazzi.
21: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
20: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
21: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
20: E niente, è finito il tempo.
23: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
20: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
23: Una produzione One Podcast.
24: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
25: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
26: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
27: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
26: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
28: Penelope, son tornato!
29: Ulisse! Sempre più alto.
28: E tu invece sei rimasta bassa.
29: Come uno scontrino del gigante?
28: Sì.
30: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
31: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
32: Sì, ma tanto c'è tempo.
33: Sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 7:01. DJ! Ancora buongiorno e buon mercoledì dalla redazione. Leone XIV è stato operato per la rimozione di un tumore maligno. Il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. Il Papa è stato in sala operatoria al Gemelli ieri per 3 ore, per una durata effettiva poi dell'intervento di circa 90 minuti.
4: L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma e per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Questo è il più comune tra i tumori maligni al polmone e si può guarire con il solo intervento chirurgico e dopo una breve convalescenza.
3: Andiamo all'estero. Notte di attacchi russi sull'Ucraina, uno in particolare su Kiev, bersagliata con missili balistici, che ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 20, tra cui un bimbo di 8 anni colpito un edificio residenziale di 9 piani.
4: Guerra che rischia una nuova escalation e poi quella in Medio Oriente. Da un comizio elettorale in Alaska poco fa Donald Trump è tornato a fare proclami. Gli Stati Uniti ne hanno abbastanza dell'Iran, ha detto, lo colpiremo con durezza.
3: Il conflitto nel Golfo è costato finora a ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale. Sono queste le stime di Moody's, che indica poi nei prezzi dell'energia, ovviamente il fattore principale del rialzo dei costi.
4: Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina. Con una gittata di quasi 2000 km renderebbero Arabia Saudita e Israele potenziali bersagli.
3: Ora torniamo in Italia. Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi.
4: Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione: non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite di età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
3: Siamo allo sport, parliamo di calcio e di Champions League. Seconda sconfitta in 2 giornate per Inter e Napoli, ancora ferme dunque a 0 punti nel girone. Nerazzurri sconfitti in casa dal Bruges per 4-3, tra i belgi in evidenza 3 soldi con una tripletta. La squadra di Allegri cade a Villarreal 3-1.
4: Stasera tocca a Roma e Como, l'Ariane alle 18:45 sul campo del Feyenoord, giallorossi in casa alle 21 contro il Real Madrid dell'ex Mourinho.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
6: Sponsored by
5: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta, explore more beauty.
3: Mercoledì soleggiato su praticamente tutto il paese, con qualche nuvola di passaggio ma senza conseguenze. Poi solo nel pomeriggio qualche debole pioggia potrebbe cadere sulle Alpi orientali di confine. Le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 8.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai

0: aperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: una delle canzoni più travisate del momento, Moving to the Sand, Ugel su Radio DJ, le 7-8 minuti di questo mercoledì. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, giro di boa, come direbbe lo speaker, quello vero degli anni 80. Siamo a metà settimana, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo quasi sfangata.
0: Ebbene sì, dunque, se vi siete persi la prima ora di DJ Studi stamattina, avete sentito una ragazza che stava cercando l'anima gemella, ovvero l'uomo giusto, e non lo sta trovando, ma...
2: Ma neanche qui lo sta trovando.
0: No, neanche qui lo sta trovando. Steffi, buongiorno.
1: Buongiorno, perché...
2: buongiorno,
1: Steffi.
2: Scusate.
0: Allora, la Steffi è qui per una rubrica che nasce e muore oggi, che io ho battezzato Steffi per amore. E Steffi per amore perché avevamo in sospeso questa cosa.
3: Wow.
0: Paolo aveva due biglietti per il concerto di Bruno Rissas di stasera a Torino,
1: sì,
0: e aveva tanta voglia di trovare una donna che gli facesse compagnia e ci ha detto: mi aiutate? E
2: esatto,
0: noi l'abbiamo aiutato.
2: Intanto compagnia, non amore, non esageriamo. Il problema è che lui aveva comprato questi biglietti molti mesi fa, convinto,
1: sì,
2: di trovare qualcuno con cui andare. Il concerto stasera è ancora da solo, però dietro casa sua,
0: sì,
2: precisamente a Cercenasco, c'è Elisa pronta a prepararsi e andare con lui.
0: Ma brava,
1: ma benissimo,
0: Steffi,
1: ma benissimo.
2: Abbiamo scambiato
1: benissimo,
2: i numeri, brava. E i ragazzi stasera si vedranno. Scriveteci domani, così
0: a me piace
2: se
0: che
2: siete divertiti.
0: Paolo Di Vigone esca con Elisa di Cercenasco. Mi piace tantissimo.
2: Questo è il potere della
0: cosa.
3: Sono Paolo Di Vigone, esco con Elisa di Cercenasco. Stasera andiamo a vedere
2: Bruno.
3: Bravi
2: ragazzi, divertitevi. Ciao,
0: ciao, grazie, Steffi.

0: Dunque, parliamo di acciacchi e non solo. Lo facciamo con il nostro ospite di stamattina. Lui è un fisioterapista.
1: Torna l'uomo che vi aggiusta tutto, Marco Rovatti. Buongiorno Marco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Marco, ci siamo sentiti e visti a Formentera a luglio.
2: A dire una bellissima location, eh?
0: È molto molto bella.
2: Anche qua non cadete male, però dai, se possiamo scegliere.
0: Meglio là, giustamente. Marco, ben ritrovato. Tanti gli argomenti, quando noi tocchiamo appunto tutte le questioni legate a mal di collo, cervicale, mal di spalle, sì, dolore che si sposta e non va via dal corpo.
1: Perché il popolo della mattina, che è comunque un'età sopraglianta, ogni tanto, soprattutto nel martedì, quando parliamo del culo, fa nel giorno preposto, diciamo, esorcizzare tutto ciò che non ci fa star bene, tira sul piatto, mette sul piatto, diciamo così, una sequenza innumerevoli di acciacchi che anche noi abbiamo, tra l'altro.
0: E come no, partiamo dalle basi. Noi guerrieri della mattina dormiamo poco e a volte anche male. Materassi e cuscini giusti?
2: Guarda, questa è una domanda che i pazienti fanno spessissimo. Effettivamente la scelta è complessa. L'unica cosa che posso dirti a livello scientifico, uno studio che hanno fatto su più di 300 persone, hanno comparato materassi molto rigidi a materassi un po' meno rigido, e la scelta è stata su quello non troppo rigido, perché l'idea comune è quella di dormire sulla una superficie super dura. Però questo non porta grossi vantaggi. Il materasso deve seguire. Ci sono addirittura delle aziende che ti fanno provare il materasso, perché l'idea, tu quando vai a comprarlo ti sdrai e dici sì, comodo, poi torni a casa e sei rovinato. Allora, ovviamente il dolore è multifattoriale, quello è un elemento, però ovviamente alzarsi freschi senza dolori non sarebbe male. L'idea, certo, sarebbe provarlo.
0: Ma scusa, il memory?
2: Il memory è un buon materasso, segue le linee del corpo. L'importante è anche lì che non sia troppo troppo rigido, se no altera l'ergonomia della colonna vertebrale.
1: Certo. Marco, e il cuscino?
2: Cuscino dipende dalla posizione in cui dormiamo. Ovviamente
1: facciamo degli esempi, dai.
2: Guarda, ti sconsiglio pancia sotto, perché la testa rimane ruotata tutta la notte. Tu...
0: Ecco, io dormo così.
2: Ecco, bravo, bravo Andrea. Tu pensa, pensate che siete in una riunione e state ruotando la testa tutto il tempo verso destra per mezz'ora. Lì lo fate per... dormite due ore voi.
1: No, un po' di più, dai, un po' di più.
2: Ecco, non sarebbe ottimale la posizione di cubito laterale, quindi sul fianco in posizione fetale, cuscino all'altezza che riempie lo spazio fra la spalla e il collo, ovviamente, per tenere una linea fisiologica. E se dormo supino a pancia in alto, va altrettanto bene se tollerato con un cuscino che non porti troppo avanti la testa, ovviamente.
1: Certo. Perché il problema è sempre sulla colonna, poi.
2: Il problema è sempre quanto sulla colonna. Ci sono cuscini ortopedici, però dico, molti pazienti non li tollerano. Dipende veramente dalla tolleranza soggettiva.
0: Certo. Qual è la posizione ideale per dormire, se c'è? Quindi...
2: Guarda, ideale, la più quella che utilizzano più le persone è la fetale, sul decubito laterale, sul fianco, in particolare sul lato sinistro. Lo stomaco rimane in basso e a volte può dare vantaggio, io lo faccio, mettere un cuscino fra le gambe, tipo le gestanti, no? Che va dal ginocchio,
0: ecco,
2: alla caviglia.
0: Una mia cara amica che saluto non riesce a dormire se non infila il cuscino tra le gambe, ad esempio.
2: Non è male, perché evita la rotazione del bacino durante la notte, quindi il cuscino ti mantiene uno spessore, un parallelismo fra le gambe, e quindi va scaricare la colonna vertebrale.
1: Stanno già arrivando domande, chiaramente al 347 342 5220. Marco, qui a vostra disposizione. Ovviamente sto vedendo che si aggiornano i messaggi. Una delle problematiche più ricorrenti è la cervicale, ma la cervicale magari è dettata proprio dal fatto che dormiamo male, ci svegliamo la mattina in quel modo lì.
2: Assolutamente, può essere dovuto a come dormiamo, ma anche a tutta la giornata, cioè cosa facciamo durante la giornata. A volte ci si alza con torcicollo, quindi collo completamente bloccato. La prima cosa è non aver paura, non avere fobia, cercare comunque di accompagnare con movimenti dolci. A volte può giovare il caldo, ad esempio, per avere un effetto meglio rilassante e distensivo, però la cosa importante è non stare completamente bloccati. Quando mi devo allarmare, se ho fatto un trauma, se sento formicolio alle braccia, perdita di forza, allora devo rivolgermi allo specialista per andare a chiudere il cerchio.
1: Bravo, adesso parliamo, mettiamo un disco e poi parliamo della postura, che è un'altra problematica che noi guerrieri abbiamo.
0: 347 342 5220. Marco, ci dai il tuo Instagram?
2: Marco _ Rovatti.
0: Seguitelo, ragazzi, tempestatelo di domande in DM.
1: Massacratelo.
0: È live and kicking.

0: Buongiorno, io la domanda del secolo se non del millennio. Osteopata o fisioterapista? Sergio da Legnano.
1: Ciao Sergio. Marco, tu che sei sia osteopata che fisioterapista. Io adesso voglio vedere cosa rispondi.
2: Io cado in piedi qua, cado in piedi. Allora, ti posso dire, ci sono bravissimi fisioterapisti e bravissimi osteopati, dipende veramente dalla formazione postgraduate che si fa, non solo dal percorso singolo di studio. In verità, se devo darti una collocazione, la fisioterapia si colloca proprio questo, il competence score, nella cura e nella riabilitazione. L'osteopatia adesso è collocata nella prevenzione, quindi è stata inquadrata in questo modo. Sono tutte e due buone metodiche, dipende dalla problematica.
1: E veramente, come siamo messi in Italia a livello di preparazione? Perché so che sei appena arrivato da un congresso importantissimo a Madrid,
2: sì,
1: dove hai rappresentato l'Italia.
2: Guarda, Madrid è stato un congresso molto importante a livello europeo. Siamo messi, dai, bene. Siamo messi bene, ci mancano delle competenze sulla fisioterapia invasiva, ad esempio, che stiamo portando con l'ordine, il nostro ordine dei fisioterapisti, il presidente Mazzali, il presidente Ferrante, a cercare di far entrare nelle università in modo tale che anche l'Italia sia a livello degli altri stati europei.
1: Perché in Spagna sono molto avanti, sono
2: in
1: molto
2: Spagna
1: bravi.
2: Sai che cosa? Usano l'ecografo da tanto, noi l'abbiamo portato da poco, usano l'invasiva da tanto, e anche in Inghilterra ad esempio, e noi abbiamo delle competenze che ancora non possiamo utilizzare, un peccato anche per i pazienti.
1: Certo, ma allora parlavamo di postura, domanda di Marco.
3: Ciao ragazzi, possiamo chiedere anche al dottore qual è la postura giusta per stare seduti sul divano a guardare la TV? Io solitamente sto sempre un po' storto, piegato, sdraiato.
1: È il peggio.
3: Ma mai in posizione seduto, eretto, guarda, davanti alla TV.
1: Io ragazzi, poi quando guardo le partite di calcio, se sono un po' teso, cioè mi aggomitolo, mi giro al contrario.
2: Guarda, qua ti do una risposta che potrebbe stupirti, perché non c'è una posizione corretta in assoluto, una postura corretta in assoluto. L'importante è cambiare posizione spesso. Se la posizione stravaccata mi dà comfort, la cosa deleteria potrebbe mantenerla per troppo tempo. Mantenere per tempi prolungati una posizione porta tensioni. Perché? Perché su cui ci pensi, l'apparato locomotore è fatto per una cosa sola: muoverti. Quando tu stai fermo troppo tempo inizi a sentire tensione, ma non tanto perché magari quella posizione sia deleteria, se non una condizione patologica come un'ernia L5S1, ti faccio l'esempio, sto infossato nel divano, muoio perché vado a creare tensione neurale, ma se non ho una condizione specifica posso stare seduto in una posizione anche che idealmente non è corretta, ma cambiarla in modo frequente.
1: Allora, da questo punto di vista possiamo ringraziare tantissimo la nostra squadra, cioè la Juventus, che ci regala insomma partite dove le emozioni ti fanno alzare le regolarmente, sì, per, soprattutto per nominare una categoria di santi, una infinita, una dietro l'altra. Quindi ripartite rilassate, io ultimamente non ne sto più guardando.
4: E anche fare gesti, tipo ombrelli vari anche.
1: Ma lo fanno apposta, vedi, perché tengono la nostra postura.
4: Per voi. Grazie alla Juve.
5: Io a volte ho il vizio di dormire a pancia in su con una gamba piegata, ovvero con il tallone che tocca l'altro ginocchio.
4: Sì, anch'io.
5: Questo può portare magari ad avere male alla schiena, male alla gamba, qualcosa?
2: Guarda, il dolore è multifattoriale, per cui non è che se tengo la gamba piegata mi deve venire per forza mal di schiena. Se la tollero bene, mi alzo bene, è importante come ti alzi. Se ti alzi bene va benissimo, non succede nulla. Non so come far rilassarsi, io non riuscirei a tenere la gamba piegata. Tu Andrea lo fai?
4: Sì, mi capita. O io faccio tutti gli errori, ad esempio. O dormo a pancia in giù con la testa girata, oppure a pancia in su con una gamba piegata col tallone che appoggia al ginocchio.
2: Ecco, ecco. Dire. Una buona posizione supina, pancia in alto, è ad esempio cuscino sotto le gambe. Non so se avete mai fatto una risonanza, metto il cuscino sotto, lo mettono per andare a decomprimere un po'.
1: È vero, è vero, okay, è vero. Allora, domande al 347 342 5220. Noi mettiamo un disco adesso.
4: Grazie, grazie Marco. Marco Rovatti, fisioterapista, osteopata. Dovresti venire più spesso, secondo
1: Marco trattino basso Rovatti su Instagram. Lo trovate.
4: Esatto. Questa è Nuvole su DJ.
6: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: prima di te.
1: Bella questa canzone, Tiro Mancino, Simona Molinari. 7:24 in questo momento, domande.
2: Pazzia.
3: Ciao, buongiorno, io invece dormo con le gambe incrociate.
2: Ma chi sei, un fakiro?
4: Madonna.
2: Cioè, e come? Ma guarda, cioè, con le gambe incrociate.
4: Dura.
2: Alla mattina chiama la moglie per snodarlo, poi quando si sveglia.
4: Un pezzo alla volta.
1: Marco, qualcuno chiede del cuscino a farfalla.
4: Sì, alcuni lo tollerano bene, altri ti dico, spendono soldi e lo buttano via. Cioè, lì veramente è soggettivo, individuale, dipende dalla propria postura e dalle proprie tensioni, eh.
2: Abbiamo parlato chiaramente di stare nella stessa posizione per tante ore e i nostri amici truck driver, i nostri amici camionisti che sono all'ascolto, chiaramente si sono paventati.
5: Ciao ragazzi, noi camionisti come facciamo a cambiare posizione spesso, che magari guidiamo 4 ore e mezza di seguito?
1: Come facciamo?
4: C'era il film Over the Top,

0: Stallone che si allenava sul camion, mi ricordo. No, però a parte, a parte questo, il tilt pelvico è una buona strategia. Muovere il bacino per 10-12 ripetizioni ogni tanto può andare a creare una depressione a livello di
1: disco. Ok, grazie Marco Rovatti.
2: Ciao Marcone, ciao, tante domande, ragazzi. Ti rinvitiamo.
1: Grazie buona a tutti giornata. Voi, grazie alla Babi, grazie alla Babi Regia, grazie alla Steffi. Tra poco chiamate Roma, noi ci sentiamo puntuali domani alle 6. Da Andrea
2: e Michele
1: è tutto.
2: Ciao, guadagnatevi la vita.
1: Buon mercoledì. A domani! DJ sei tu. Radio DJ
3: One Nation One Station. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su Aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'Idos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Ad ottobre, Sport Equip 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
16: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
16: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
18: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
19: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
19: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
15: Dai creatori di WandaVision.
8: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
15: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha

0: fatto la storia.
1: Quella famiglia non era reale.
2: Ne sei proprio sicuro?
3: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
1: Com'è possibile?
0: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Giornate perse, Marco Mengoni ha raccontato la genesi di questo pezzo, dicendo che nasce da uno dei periodi più difficili della sua vita. Veramente molto bello, anche come dire la costruzione melodica.
1: No, molto molto bello. Poi ognuno di noi ha delle giornate perse, se ci pensi. C'è una parte della vita nella quale quelle giornate lì non passano mai.
0: Non me ne voglia l'ottimo Marco, siamo anche molto amici, ma a me il pensiero va immediatamente a una bandiera che era in curva nord, tifosi della Lazio, con soprascritto anni buttati. Io devo dire che la trovavo molto calzante.
1: Beh, ma lì era un periodo più lungo. Qua giornate perse, lì sono proprio anni buttati.
0: Purtroppo, cioè, se devi fotografare la vita di un tifoso qualsiasi, effettivamente le soddisfazioni sportive, diciamo, le vincite scarseggiano.

0: ci sono squadre che hanno squadre. Giornate perse e squadre che hanno anni buttati. I nostri sono anni buttati.
1: Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno.
1: Sei più una da anni buttati o da giornate perse?
2: Guarda, giornate perse. Giornate perse. Mi fanno arrabbiare di più le giornate perse.
1: Ok. Però posso dire una cosa, per me la giornatona buttatona, io la definisco così, è sempre fonte di... Cioè, quello qui non fa un cazzo. Cioè,
3: sì, no, cioè. E poi è una decisione che prendi, a un certo punto fai... Oh.
1: Sai che c'è? È andata così.
3: È andata così.
0: Non lo dite mai, io oggi mi voglio annoiare.
1: Io ogni tanto dico, a giornata rutta, a rompire la tutta.
3: È un must per noi.
1: 342-00-00-700, la nostra giornata comincia con il lancio della sigla.
4: Puffa una canzon, la la la la la, cogli l'occasion. Un bel coro dai, non fermarti mai. Ma che canzone potremmo puffare, il grande Puffo? Bella domanda, Puffo Quattrocchi. Potremmo lanciare la sigla.
1: Sigla!

0: Ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio.
0: Grazie per aver messo la sigla di uno dei cartoni animati che più detesto al mondo.
2: I puffi non li sopportavi.
1: Che poi era all'orario serale, io ricordo, sì, ai nostri tempi, parliamo anni 80.
0: Noi siamo arrivati un po' di corsa, cioè eravamo già un po' grandicelli quando c'erano i puffi.
2: Ma poi venivamo da altri cartoni, noi dopo aver visto l'uomo tigre, i puffi.
0: Kenny il guerriero, ma che
3: è? Però Gargamel.
0: No, anche la sigla non mi...
1: se io vi ricordo che grazie a questa sigla
0: qualcosina c'è arrivata.
4: Vanno ancora in onda i puffi.
0: Ah sì?
4: Tutte le mattine.
0: Vedi, le cattive notizie.
4: Una bella notizia per i bambini che fanno colazione guardando i puffi magari.
1: Fategli spiritosi, perché i gadget dei puffi, sia vecchi che attuali, ancora girano. Quelli vecchi, ma pure adesso l'ho visti regalare.
0: Sì, sì, di valori, di valori. Tra poco parliamo di un altro personaggio della fantasia, che è Winnie the Pooh, perché oggi è la giornata dedicata a Winnie the Pooh.
2: 100 anni, credo.
0: 100 anni.
2: Winnie the Pooh compie 100 anni.
0: Ed è ancora vivo.
2: È ancora lì.
0: Anche lui. Vabbè, è
2: pupazzo. Winnie the Pooh.
1: Per citarlo, o rabbia.
0: Però ricordo, per esempio, la Ginger, che sapete, insomma, lavora radio DJ, sempre storicamente accanto ad Albertino. Quando è nata mia figlia Margherita, che adesso ha 23 anni, le regalò Winnie the Pooh, che ancora è sul letto. Non se la passa benissimo. Però
1: dimostra i cent'anni.
0: 23, sì. E non 23, ma 24 novembre. Vi ricordiamo l'appuntamento live alla Fabbrica del Vapore. Ve lo ricordiamo perché, grazie all'appello che abbiamo fatto ieri, i biglietti sono andati quasi esauriti. Quindi, se volete partecipare a Linus chiama Trio Medusa, tutti su Ticket One. Mettiamo un disco, dopodiché chiamiamo il previo a parlare di un argomento che l'appassiona.
1: Lui da giornalista.
0: È dentro. Cominciamo subito con Olivia Dean. Vedi, a proposito di bambini, ecco, qui arrivano i Baby Steps. Come fa la canzone?
1: Baby Steps. È quella.
2: Adesso inizia.

0: Chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. Abbiamo detto Winnie the Pooh per l'entusiasmo di Veronica Di Pietrantonio.
1: Sì.
0: Che a proposito di Baby Steps ha cantato la sigla di Winnie the Pooh. Come fa?
1: Eccolo là, è proprio lui, è l'orsetto Winnie Pooh. Se a casa non c'è, più
0: è
1: sicura
0: questa?
1: Di te.
0: Eccolo là.

0: Allora, allora siamo con la generazione lì, perché nel 77 io ricordo il film al cinema che poi la RAI ai tempi proponeva nei periodi di festività. Quindi
1: certo, 100 anni sono tantissimi, sono dei personaggi di fantasia più longevi del mondo. Io devo dire che c'è un motivo personale per il quale ho antipatia per Winnie the Pooh, che quando i nostri figli erano piccoli ci costrinsero a una fila di 4 ore a Disneyland per vedere una giostra insensata di 2 minuti e 40. 3 ore e mezza, forse non 4 ore, ma
2: forse 3 ore e mezza.
0: Guarda, non hai esagerato stavolta.
1: Una roba che ti
2: muove. Avete presente, Winnie the Pooh è molto lento come cartone. Certo, certo.
3: Anche la giostra era molto lenta.
1: Ma erano due minuti
3: che facevi 4 metri alla finita la giostra.
0: L'asino,
1: Vabbè, quindi, però personaggi principali previ, visto che ti abbiamo fatto lavorare 2 giorni.
2: Vai.
1: Personaggi principali della serie. La Winnie, è un orsetto.
4: Pimpi.
1: Sì,
4: Pimpi,
1: che...
4: tigro.
1: Ma Pimpi che animale è?
4: Pimpi è un piglet, un maialino.
1: Io è l'asinello.
4: E Kanga, che non so che cosa sia.
2: Kangaroo, è un canguro. E poi c'è anche tigro.
4: Non voglio
2: dire cose. Più figo di tutto.
0: Però nasce come fumetto, anzi come libro.
4: Nasce come libricino per bambini il 14 ottobre del 1926. Quindi compie effettivamente i 100 anni. Viene pubblicato in Gran Bretagna da allora. Ancora viene pubblicato. Abbiamo scoperto che è un giro d'affari di 50 miliardi.
1: Sembra che la gadgettistica di Winnie the Pooh batta quella di Guerre Stellari, per farvi capire il volume d'affari.
0: Se ci pensi, perché è indirizzato a quel mercato lì, che è un mercato molto esigente,
1: quello dei
0: al quale non puoi
2: bambini,
0: dire di no.
2: Ai bambini,
0: no,
2: bambini.
1: Perché noi Guerre Stellari da adulti te lo compri tu, ma al bambino,
2: bambino se lo vuole.
4: Comunque voi dite la coda per Winnie the Pooh. Io ne ricordo una per il trenino Thomas, in cui sono mezzo svenuto, mi hanno portato un panino. C'è stata un'esperienza devastante con Ale, che poi è salito sul trenino e non ci aveva più voglia. Tre secondi e mezzo. Vabbè, comunque
1: Winnie the Pooh. Di che parla Winnie the Pooh? Perché non fosse...
4: Guarda, è difficile capire, perché ho proprio fatto una richiesta, plot di Winnie the Pooh, e la risposta è stata: non esiste. Sono delle microavventure nel bosco dei 100 acri. L'orsetto Winnie è molto goloso di miele, e tutto quindi gira attorno.

0: a questa sua, mania.
1: Sua mania, cioè, e voglia
0: lui
1: di consumare,
0: sempre alla ricerca del miele.
2: In realtà lo scrittore è molto furbo, perché utilizzò il figlio, si chiamava appunto
0: Christopher
2: Robin,
3: è il protagonista, che è l'unico umano, giusto? Che
2: è l'unico umano, sì, perché sono i racconti dei giochi del figlio. Ma guarda, che questo è stato
1: uno dei giochi
3: Toy Story,
0: fondamentalmente un Toy Story antelittera.
2: Toy Story, perché sono pupazzi, giochi del bambino che poi prendono vita e danno via queste avventure.
3: Però il 26, mazza,
0: stiamo parlando del 1926.
3: Curiosità,
1: il Bosco dei Cento Acri, dove è ambientata tutta la storia, esiste davvero, effettivamente. Sta nella contea dell'Essex, molto vicino a casa, quindi praticamente tutto il loro immaginario familiare è diventato.
0: E sono Cento Acri? Corrisponde il nome?
1: Precisi. Winnie ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2006, in occasione dell'80° anniversario, ha ottenuto la sua celebre stella. Nel 2017 è stato bandito in Cina.
3: Perché?
1: Perché qualche buon tempone ha fatto girare dei meme in Cina, e non so se è ancora vivo.
0: No, probabilmente no,
3: credo.
1: Dove lui aveva una particolare rassomiglianza con Xi Jinping, il presidente del partito.
3: Ma che me lo dici?
2: È lento, no?
3: Effettivamente.
1: Quindi è stato bandito e quindi, è un po' così, di straforo lo puoi trovare. Okay. Winnie the Pooh ha un doppio nome. Winnie è ispirato a un orsa che il piccolo Christopher vedeva sempre in uno zoo, era la mascotte, militare, si chiamava Winnipeg, e poi invece era un cigno che il ragazzetto incontrava durante le sue vacanze, evidentemente in qualche laghetto.
0: Quindi, cigno parlante.
1: Cigno
0: che gli ha dato il nome.
2: Ma guardate che è stata geniale questa cosa. Tutti i racconti del figlio, le fiabe raccontate al figlio, ci ha fatti i soldi.
3: Altra curiosità, a casa di questi tipi si mangiavano dei funghi allucinogeni.
0: Non si spiega.
1: Allora, inizialmente si chiamava Edward. E non portava la iconica maglietta rossa. Era ignudo. Invece dopo gli ha messo la maglietta rossa e sotto era ignudo.
0: Come Paperino.
1: Come Danilo quando dorme.
3: C'è una categoria. Veronica, tu c'avevi tutto il motorino.
4: Tutto decorato con Pimpi. Mi piaceva tantissimo.
3: Avevi pimpato il motorino con Pimpi?
4: Ho pimpato con Pimpi, ero piena, adesivo davanti, dietro, piccoli adesivi, portachiavi, non so, ossessionata da Pimpi.
0: Rosa di Pimpi.
3: E ovviamente in tanti stanno pensando, vabbè, Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Winnie, giusto? Questi sono i Winnie. Winnie era un componente dei Pooh.
1: Era un componente dei
3: Pooh. Non ci crederete che abbiamo fatto questa battuta, e invece è vero.
1: È vero. Nel 1966 si chiamavano Jaguars, poi c'era un altro gruppo romano, si chiamavano Jaguars, e hanno detto, vabbè, cambiamo nome. Una segretaria di edizione disse... Che ne pensate di Pooh, che è molto famoso in Inghilterra?
0: Proviamo!
3: Mi sembra un poco. E invece ha portato veramente grande fortuna a questo gruppo che ci cantiamo a squarciagola.

0: Pippo in Baviera. Che è successo? Raccontatemi un po' di questo incidente.
1: Allora, tra l'altro sono quello di ieri.
2: Infatti ho riconosciuto la voce.
1: Che quando tu ammazzi un amico in Baviera, finisci sotto.
2: Ma
1: sotto,
2: perché? Amico ascoltatore, fai sempre queste citazioni a volte interessanti, cioè quella di
1: quella
2: ieri
1: sotto, sotto finisci come si chiama
3: dove
1: quello?
3: Stanno quelli, quello, quello, no, quelli sotto, fogna,
1: quelli più sotto,
3: i sottoni,
1: i sotto ancora più sotto che c'è che c'è quello con i corni cose,
2: all'inferno.
1: All'inferno,
2: all'inferno,
1: all'inferno.
2: Ah, quindi stiamo ancora all'argomento,
1: siamo
2: all'argomento
1: di ieri. Enrico, secondo me questa la conoscevi anche tu. Buongiorno.
4: Buongiorno, sì, beh, abbastanza. Adesso non fosse da cantarla così liberamente, avrei dovuto avere un testo tipo karaoke.
3: Beh, dai, però il ritornello sì.
1: Guarda,
3: insomma, almeno
1: se,
3: questo.
1: Se ti capita, puoi andare a vedere che stanno facendo il tour che si chiama Questo è proprio l'ultimissimissimissimissimo. Ve lo giriamo proprio l'ultimissimo. Domani sera suonano a Roma.
2: A Roma, sì, al quello che noi chiamavamo Palaeura, adesso Palazzo dello Sport. Mentre il palazzetto sarà
3: quello piccolino, sarà quella Viale Tiziano.
1: Dove fanno il Festival del Cinema di Roma. Enrico, che tempo c'è oggi?
4: Allora, l'anticiclone dall'Atlantico proprio si vede chiaramente anche dalle carte meteo, si stende proprio alla grande verso tutta l'Europa, gran parte dell'Europa perlomeno, ecco, quindi include anche l'Italia. E questo significa che avremo ovviamente una bella giornata e direi proprio senza piogge su tutto il territorio. Giusto qualche nube sulle Alpi, sull'Appennino meridionale, specie al mattino e basta, ecco, tutto qui. Temperature massime che sono in ascesa, ecco, quindi non le minime, perché come avrete notato, penso, insomma, fa freschino la mattina presto.
1: Sì.
4: Quindi le massime aumenteranno, tipo Milano e Torino saremo sui 23, Firenze sui 25-26.
1: Non è colpa di Enrico.
4: Dico solo che non mi sbilancio totalmente sul weekend ancora.
3: Non se la sente.
1: A domani, grazie Enrico. Ciao.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
7: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza

0: imprevisto. La magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
13: Spazioso. Ambiente luminoso. Confortevole. Tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio. Guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
14: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99. TAEG 7,40. Anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Calciolone! Dove sei?
16: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
15: Che fai?
16: Lavoro per la salute del corpo.
15: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
16: Una parte? Al massimo una particella.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
19: Arredissima, dove la vita.
20: Arredissima.
21: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: E abbiamo superato le 8 da un minuto.
3: Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ, prima notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, che ieri è stato operato per l'asportazione di un nodulo polmonare che dall'esame istologico è risultato essere un tumore maligno.
4: Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore e l'operazione si è poi conclusa positivamente, ha fatto sapere la Santa Sede con una nota.
3: La Premier Giorgia Meloni oggi riferirà in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani a Bruxelles. La prima giornata del vertice sarà dedicata ai temi economici e Meloni chiederà più flessibilità e interventi strutturali per contrastare i rincari dei costi dell'energia.
4: Venerdì il focus sarà sulla guerra in Ucraina. A Bruxelles arriverà anche il presidente Zelensky, al quale i 27 ribadiranno il sostegno.
3: Sullo sfondo anche il timore di un'eventuale aggressione russa ai paesi alleati. La Polonia ha lanciato l'allarme. La NATO deve prepararsi a un possibile attacco ibrido letale, ha affermato il governo di Varsavia. L'Alleanza Atlantica ha rimarcato che, nel caso, è pronta a combattere.
4: Intanto nella notte c'è stato un nuovo attacco missilistico su Kiev. 6 persone sono rimaste uccise, 20 i feriti.
3: Potrebbe arrivare a una nuova escalation la guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in piena campagna elettorale per le elezioni di midterm, è tornato a fare proclami durante un comizio in Alaska. Il capo della Casa Bianca ha ribadito che vuole colpire l'Iran con durezza.
4: La cronaca ora ci riporta in Italia, parliamo di Liliana Resinovic, la donna scomparsa a dicembre nel 2021, il cui corpo è stato ritrovato 3 settimane dopo tra i cespugli di una zona boschiva vicina all'ex ospedale psichiatrico di Trieste.
3: Alcune tracce di DNA appartenenti allo stesso uomo, che risulta ignoto, sono stati ritrovati sui jeans e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo della donna. Lo dice una perizia richiesta dal GIP, che sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.
4: Da quanto emerge, gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno, del luogo dove fu trovata.
3: Siamo allo sport, il calcio, Champions League amara per Inter e Napoli, che dopo 2 giornate restano ferme a 0 punti in classifica. La squadra di Kivu è stata sconfitta in casa 4-3 dal Bruges. Il migliore dei belgi è stato l'italo-tedesco Tressoldi, corteggiato anche da CT Mancini, autore di una tripletta.
4: I partenopei invece si sono fatti rimontare in trasferta dal Villarreal, che si è imposto per 3-1. Questa sera tocca alle altre 2 italiane, Como e Roma. Ilariane alle 18.45 faranno visita al Feyenoord. I giallorossi alle 21 ospiteranno il Real Madrid di Mourinho.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo alle 9.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Renault.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un cascai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendeva l'offerta!
18: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Dream Boy.
1: Shake it, shake it like a Polaroid picture. Hanno appena cantato gli Outcast su Radio DJ.
2: No.
3: Lil Nas X.
2: Lil Nas X. Cioè, somiglia, ma non è. È uno tributo,
1: come si dice? Ah, tributo,
2: cioè. Oh, si un dice tributo, certo. Glielo chiederanno probabilmente.
1: Chiederanno un contributo. Un omaggio. Omaggio, decido io se omaggiarti. Le 8.09, questa è Radio DJ. Chiamate Roma 3131 3420000700. Vi vediamo lì nelle vostre auto. Oppure intenti a fare colazione. Come la Sara Foresti, che salutiamo, che ci scrive sempre che fa colazione.
2: Ciao Sara.
1: Che si starà domandando? Di che parerà il trio? Secondo me, scommesse aperte. Allora, il tipo che fa la coli in accappatoio, grande classico.
2: Però l'abbiamo vista. Abbiamo visto di peggio, diciamo. Abbiamo visto altre parti del corpo.
1: Codice della strada, codice potrebbe.
2: Non vogliamo rubare argomenti ad altri colleghi, quindi le protesi
3: al pene.
2: Non le
1: sono 8:10, diciamo di no.
4: Cosa rimane?
1: Beh, no, che so, tipo scarsa presenza al Parlamento italiano.
4: Però erano 12.
3: Anche questa è una notizia gac.
1: È bello perché io ricordo sempre che quando facevamo le Iene, guarda, lunedì non andate, non c'è attività parlamentare.

0: poi noi andavamo il martedì, il mercoledì e il giovedì, cioè, scusate, ma quando c'è l'attività parlamentare?
1: Oggi va così. Non è interessante.
0: E allora a questo punto ci facciamo una domanda. Avete un alias? Cioè avete un nome che utilizzate, che so? Io non posso dire il mio perché è la password anche della banca. Quindi...
2: Davvero?
0: Eh sì.
3: Beh, con quello che hai letto oggi la devi cambiare, è abbastanza facile.
0: Vabbè, me la sapete solo voi e altri 1400.
2: Perché tu l'hai usato, cioè adesso dicendo questo
1: hai dato un indizio, certo,
2: che ti va a fare la ricerca e prima o poi esci.
0: Allora te ne dico un altro. Allora, quando ti devi registrare per avere la password del wifi negli alberghi, non metto mai la mia mail perché sennò e quindi c'ho Gino Latino.
3: Gino Latino. Siete in due che potreste averla, Gino... te e Giovanotti.
1: Sì, è il vero Gino Latino. Probabilmente esiste.
0: GinoLatino@gmail.com.
1: Ti sei fatto la mail.
0: Lo metto dappertutto. Gino Latino.
4: Io per un po', quando ho scritto intanto sulle riviste musicali,
0: avevo un nom de plume.
4: Per evitare conflitti di interesse, usavo Gaetano Pesce. L'ho fatto per...
0: Gaetano Pesce.
4: Sì, con la variante Giuliana Pesce.
1: Giuliana a seconda.
4: Giuliano Gaetano.
1: Giuliana e Gaetano.
0: Questa è ancora più bella. Adesso mi firmo Gina Latina.
1: Gina Latina è interessante. Gina Latina,
0: perché così vedi, guarda cosa si è guardata Gina Latina, guarda che categoria si è guardata. Qualcun altro, vabbè, DJ Mazzo, ma no. Non ti interroghiamo. Veronica, utilizzi un pseudonimo ogni tanto? No,
5: perché poi in realtà ho scelto il mio nome Instagram tantissimi anni fa perché era Veronica Bionica, che avevo usato all'università, che è diventata Vionica Vio, e quindi in realtà per tante persone io sono Vio.
0: Vio,
5: non sono
0: Vio.
5: Veronica, sono Vio.
4: Ma io ho registrato Vio sul
5: Me l'hanno dato gli altri.
0: E se sei un personaggio famoso, ovviamente devi utilizzarlo, magari per prenotare, per evitare, cioè anche per un discorso di privacy. Figuriamoci il Papa. Il Papa. E per noi che siamo romani, il Gemelli è una tappa che tutto sommato rientra. Prima o poi, purtroppo.
3: Anche perché è uscita recentemente la classifica dei migliori ospedali. E il Gemelli, insomma, si difende bene.
0: Gemelli o, se preferite, Vaticano 3, che è come Milano 2. Vaticano 3
4: è l'ospedale dei papi.
0: L'ospedale dei papi, certo. Così l'aveva chiamata addirittura Wojtyla, giusto? Comunque è andato tutto bene, il Papa sta bene, però il Papa come si è accreditato?
4: Quindi? Non lo sappiamo, ma sappiamo che ha usato uno pseudonimo. Questa cosa viene fatta naturalmente per prevenire attacchi hacker, soprattutto, no? Perché dati sensibili delle cartelle mediche
1: che dovesse andare lì lo sapevano tutti, quindi
0: però la nuova politica del Vaticano è trasparenza, hai visto? Trasparenza addirittura totale. L'Angelus lo ha detto, insomma,
3: non l'ha proprio detta, più semplice.
0: Volevano la lettura della cartella grigia, era un po' troppo, diciamo che però per evitare troppe congetture lui ha anticipato questa cosa.
4: Una volta erano i giornalisti, no?
0: I vaticanisti andavano a cercare, eccetera.
4: Adesso sono gli hacker, naturalmente, perché
3: e poi se pensate, proprio il Papa è uno che usa lo pseudonimo, perché il nome è il nome. E se andate a vedere con il Previ, questa usanza arriva a parte dal 533, perché un papa, è stato detto, si chiamava Mercurio. È un po' troppo pagano. Venne fuori Giovanni II. Quella volta hanno iniziato come usanza allora a usare uno pseudonimo.
0: Per non parlare di Maometto I, che non è
3: proprio deve essere un segno.
1: Un segno di unione.
3: Sarebbe male.
0: Allora, tanti personaggi hanno utilizzato attori, attrici, soprattutto, e cantanti. Dai, facciamo qualche esempio breve.
4: Molto particolari. Michael Jackson, si sa, si registrava regolarmente negli hotel con il nome di Dottor Dolittle. Che poi dici? Lo trovi uguale.
0: Mi sembra che accenda un faro.
4: Jay-Z, per depistare, usava Frank Sinatra.
1: Fino a un certo punto, poi
3: e commentavano te piacerebbe, secondo me.
4: Tom Hanks, Johnny Madrid
0: mi piace, Johnny Madrid,
4: che era il personaggio di una serie western degli anni 60 di cui lui era molto appassionato. Johnny Depp ne ha svariati, tra cui Mr. Stench, signor Puzza. Praticamente.
1: Vabbè, dipende in che condizioni arriva l'albergo.
0: Signor Puzza, che c'avete pronta la suite? Presto, arrivate il letto e soprattutto date una bella passata al bagno, che c'ho bisogno per letto.
4: Ozzy Osbourne, Prince Albert. Vabbè,
0: ma per tanto Ozzy, che è un piercing
4: particolare, però è anche un prince.

0: Liam Gallagher ha utilizzato per diverso tempo Lucifer.
1: Lucifer.
0: Lucifer. Esatto. Poi uno che ne utilizzava tantissimi era Paul McCartney.
2: Qualche esempio, qualche esempio.
0: Allora, Percy Trillington, tra l'altro suo quarto album solista usa questo nome qui.
2: Percy Trillington.
0: Bernard Webb l'aveva usato per firmare canzoni altrui e per fare questo esperimento. Io sono famoso, sono Paul McCartney, vediamo se
3: una mia canzone
0: riesce ad andare in classifica. Non c'è riuscito.
3: Clint
0: Errigan lo usava per firmare le note di copertina dei suoi album con i Wings, però.
2: Ma soprattutto
0: Paul Ramone. Questo l'ha utilizzato quando suonava con i Beatles negli alberghi, soprattutto.
2: E grazie a questo pseudonimo si sono chiamati così
0: i Ramones.
2: Detti anche i Ramones, come
3: i Ramones, come li chiamavamo noi.
2: 342-00-00-700. Quale occasione migliore per ascoltare su Radio DJ questo disco bellissimo dell'anno 1980? I Ramones.

0: Le 8:20, questa è Radio DJ, Radio a manetta, cantando nell'escavatore, ci dice Fabio. Siete in tanti, presi bene, dai, vi abbiamo fatto un grande regalo mettendo i Ramones.
1: Beh, comunque Ramones, io li ho sentiti chiamare così. Fino a 10 anni fa,
0: sì,
1: i Ramones.
0: Non c'era questa attenzione per la pronuncia.
1: Beh, David Bowie.
0: No, c'era anche, beh, ce n'erano tanti di cantanti che abbiamo chiamato proprio come era scritto pedissequamente. A proposito di invece pseudonimi, c'è qualcuno che mi rimbrotta un pochino, leggermente.
2: Ciao, sono Gino. Gino,

0: Latino, Gabriele, vaffanculo. Sono pieno di spam.
1: Mi spiace.
2: Sì, perché anche latino. Quando dai il nome così poi viene utilizzato.
3: Ah, cioè, per quindi sono le tue. Forse si farà anche uno scherzo. No, cambialo,
4: no,
3: Gino.
4: No, adesso. No, vabbè, poi se sei all'estero, anche Giorgio, con Giorgio, ogni tanto abbiamo scritto. Insomma, sta scoreggia, Erminio. Ma ricazzi tu, insomma,
3: sì,
4: chiocciola,
3: sì,
2: che ci vuole.
4: Tanto che mica che succede? Succede niente. Chi altro vuoi farci
5: curiosità,
4: sentire?
5: Curiosità su un personaggio noto.
4: Sentiamo.
6: Michael Jordan, quando si registrava in realtà, usava uno pseudonimo. Era quello del giocatore che presero al suo posto nella selezione dell'high school quando era giovane. Non se la legò al dito, a regola.
2: No.
6: Un saluto, Andrea.
4: Mazza,
2: no, non
4: ancora.
2: Era uno che gli andava mortacci. Non era che le cose che se le segnava.
3: No. Beh, tu sei un esempio.
4: No,
3: che dimentica.
4: No.
3: MS, giusto?
4: La voglia. Quanto sono passati? 30 anni? 20?
3: Ma di più, sì, 40.
4: Sì.
3: 40 e cocci.
4: Beh, sono uno che ricorda. Diciamo, insomma, ricordo distintamente. Cesare da Vigevano, buongiorno Cesare.
7: Buongiorno Trio.
4: Buongiorno. Ah, qui siamo, già metti la base quark, perché qui
2: sì.
4: Attenzione, la citazione è altissima. Diciamo, dai la mail, ma senza dare il server, se no veramente ti si riempie di spam. Allora tu
7: la mail è Dunning-Kruger, che è il nome che danno a questa situazione nella quale alcuni personaggi sovrastimano la loro conoscenza di un determinato argomento pensando di essere i massimi esperti mondiali, e quindi ho creato questa email che mi serve, come stava dicendo prima Gabriele, per registrare per il wifi degli alberghi o altre cose.
4: Quindi e.dunning.kruger, corretto?
7: Sì. Ok, sì, corretto.
4: E
3: siamo pieni di personaggi così, ne parlavamo prima, microfoni spenti.
2: È l'effetto sul quale si basa il social,
4: certo.
2: Uscirsi con una
4: possiamo
2: affermazione.
4: Possiamo chiederti, Cesare, che lavoro fai per aver fatto una citazione così
7: sono
4: corta?
7: Sono un
2: informatico.
3: Infatti l'unico che ti ha seguito bene è Giorgio.
4: Esatto.
3: E non è un informatico.
4: Cesare, confermi che uno bene o male lì, soprattutto se devi fare wifi dell'albergo, puoi mettere una mail tutto sommato inventata, sì?
7: Sì, certo.
4: Certo, ok. Non succede nulla,
7: Chiedono le mail per le newsletter, questa cosa qui è una delle mail che uso spesso.
4: Sì, beh, noi siamo.
2: Sì, conviene farsene una proprio che neanche leggi, cioè che utilizzi per questi servizi.
4: Il nostro, cioè diciamo la nostra mail finale è in un modo noi sempre .it.com. Segnato .it. Sì,
3: perché è il modo per non ricevere.
4: Piccolo consiglio: se andate in alcuni paesi, compresi gli Stati Uniti, correggimi Cesare, quando tu vai a pagare un oggetto in un negozio, ti chiedono se vuoi lo scontrino, se vuoi che ti invino
2: la ricevuta via mail.
4: In quel momento li autorizzi a tempestarti, a mettere i tuoi marroni dentro un pestello e a mandarti mail, e non riesci più a
3: offerte di tutti i tipi.
4: Voglio dire, non credo che tornerò a fare la spesa a Cleveland, a occhio e croce.
3: Però
4: se tu
3: sai che hanno il 3x2 sul detersivo,
4: confermi Cesare, entri in un loop spazio-temporale da cui non esci più.
7: Sì, poi ci sono dei servizi gratuiti che ti danno delle alias delle tue email ufficiali, e quindi potresti usarli per registrarti, per esempio, per il wifi o altre cose come dicevi tu.
4: Ah, che figata! Questo è interessante. Cioè, ci sono delle app che ti
2: creano l'alias. Cioè.
4: No,
2: l'alias.
4: A me piace più scrivere Ercaccola, queste cose che
3: sì,
4: piace
3: più
4: andare di fantasia.
3: Sì. O come abbiamo sempre detto, l'attore porno.
4: Esatto,
2: certo.
3: Usi quella combinazione.
4: Sì, quello è facilissimo. Via dove abitavi, la prima via dove hai abitato, primo animale domestico.
2: Facile.
4: A dir Lemonia. Grazie Cesare, un abbraccio. Ciao.

0: È quello che si fa, capito, Cesare Cremonini? Proprio per evitare i paparazzi si dà un nome inventato.
1: Sì. Plume, cioè, quindi, così non ti vengono sotto l'albergo.
0: Sotto l'albergo è un problema che noi viviamo quotidianamente.
1: Ma sempre,
0: purtroppo. Cioè, una cosa impressionante. Meno male che diciamo noi diamo un nome così inventato.
2: Ma tu hai fatto un autogol
0: Medusatrice.
2: Dicendo.
0: Porca puttana. Vaffanculo, gli ho detto metti, non lo dire, era basso, vaffanculo.
2: Ma adesso sei tu, però
0: fatelo voi, vado a me, vaffanculo.
3: Vabbè, non diciamo la banca.
0: Ma l'ha detto, ma
3: la... anche no. La banca ha detto.
2: No, ma siete matti, ma stai dicendo
0: sei
2: tutto.
0: Sei sentito adesso, poi questi manie ci vanno lì, li ascoltano, che hai detto? Ma ti devi fare i cazzi,
3: vai a aggiornare la password. Fai il reset
2: della password.
1: Allora, vero.
2: È andato sul serio.
1: È importante.
0: Ma non ti chiedo io, è un dramma.
3: Ma sei sicuro che è solo la banca?
0: Ma no, perché lo dicono cambia. Non me le ricordi, passo e metto tutto uguale.
3: Lo vedi, quindi tutto
2: comunque
3: devi cambiare.
2: Non si è capito, io non l'ho capito.
1: Un hacker cattivo, non il hacker buono, starà lì a riascoltare.
2: Adesso. Secondo me con l'intelligenza artificiale.
1: Certo, recuperano
2: comunque,
1: tutto.
2: Vero, abbiamo vero. Ricevuto qualche messaggio.
3: Andiamo avanti.
4: Ciao Tozzoni, buongiorno. Io lo pseudonimo ce l'ho penso dal 2008-2009. Ormai io sono la Brass per tutti. Veronica Brass.
2: Brass.
4: E tutti mi conoscono Brass. Così. O al massimo come la Queen. Quindi
1: la Queen.
4: Niente, ciao.
3: Infatti lei su WhatsApp è Queen Brass. Bellissima.
1: Le ha messe insieme. Beh, fantastico.
2: Senti i premi, dai. Vediamo un po' se è arrivato qualche messaggino. È riuscito a entrare intanto? Abbiamo l'aggiornamento, sì.
1: No, qualcuno gli ha già tolto, gli hanno già tolto l'account.
2: Hanno già svuotato il conto.
1: Hanno già fregato
0: il riconoscimento facciale, tutto facile, se è tutto difficile. Vaffanculo, guarda veramente. Allora quella di Furio è
1: figurati, quella di Furio quale sarà? Uno, due, tre, quattro, cinque.
0: Tettona.
2: Doppia T. Doppia T.
0: Impostazioni, vero Giorgio? Sentalo dentro perché non lo so fare, Giorgio.
5: Mauro dice: il mio pseudonimo è Zio Caipirinha. Si capisce anche un po' perché. Vabbè,
2: però così se ti conosco è un attimo.
1: Facile.
5: Allora, io sono Carlo Farlocco, Giovanni Stocallo, Pietro Mannaia, Pippo Bancale, Fabio Torello, Tiziano Ristoro, Dario La Talpa, Roberto Spirale. Insomma. Poi
1: tutti
5: scegliete
1: personaggi,
5: voi.
1: Personaggi, sì, esatto.
0: Scusa, l'ultimo che hai detto qual è?
5: Roberto Spirale.
1: L'hai detta un'altra volta. Non sono buone queste non sono
5: io
1: buone.
5: Mi registro sempre con il nome Otello Celletti.
0: Otello Celletti.
5: È professione polizia locale. Sì. E poi chiudiamo. Io da stagista ero... Oh, coso! E mi hanno aperto anche un account.

0: coso at busnazzoni srl.it. Poi mi hanno assunto ed è rimasto.
1: Oh coso.
2: Posso fare una domanda?
3: Sì.
2: Per caratteri speciali si intende un voto di domanda.
1: Sì, anche se butti la dollaro.
4: Herkese merhaba. Bull Trio Medusa. And you're listening to Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
16: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
17: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro.

euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

0: Tutto sa di felicità.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: on the cover of the magazine.
1: Mi domando, ma una così famosa come Maggianna, soprattutto nei primi tempi, poteva utilizzare il suo vero nome? Non sarebbe Veronica Ciccone, no, che ci arrivi.
2: Che ci arriva. Però, sai,
1: all'epoca non c'era, però
2: all'epoca ma ha fatto come i papi, capito? Cioè, ha trovato un nome.
1: Danilo si registra negli alberghi come Da Fiumicino.
3: Buongiorno, sì. Sassoni. No, io c'ho sempre questo problema. Quando arrivo in albergo e ha prenotato qualcun altro per me, ad esempio la radio o agenzie, così, non so mai se hanno dato Danilo col cognome o Danilo Da Fiumicino. Inizio a sparare e la persona che sta lì non si fida.
1: Cioè, no,
3: mi fa questo mi sta fregando. Perché fa, ma anche quando
1: in albergo devi usare il cognome.
3: Sì
4: perché se no gli dai il documento e non c'è scritto Da Fiumicino.
3: Anche gli accrediti ai concerti.
1: Quello
3: è un problema, certo. Perché poi non c'hanno. Cioè, io gli dico Danilo Da Fiumicino, ma non è che poi c'ho il documento che attesta che io so. Perché ne so, lo devi a cercare su internet.
1: Sì.
3: Ma invece un'altra cosa, a proposito di privacy, ieri mi è successo questo fatto.
1: Attenzione!
4: C'è un fatto. Attenzione.
3: A proposito Danilo Da Fiumicino, tutto male. Sono andato in una farmacia.
4: È un fatto di cronaca.
1: Cambia base.
3: Mi sono pentito di aver detto. Però vabbè, arrivo in farmacia dove gentilissimi mi riconoscono. Sono ascoltatori della radio. E vabbè, parliamo della radio. Mi chiedono. Poi io gli ho chiesto praticamente una cura per il cambio di stagione di fermenti lattici e tutto quanto. E hanno cominciato a parlare tra di loro.
1: Sì.
3: Vuole la cura di fermenti lattici con tutta quella merda che se magna, con tutto, capito? Ma

0: con la farmacia, con la farmacia piena di gente. Ma io
1: non so,
0: li saluto tantissimo, però poi alla fine comunque mi hanno rifilato 50 euro di roba, quindi non so, mi hanno detto che mi conoscevano, che mi volevano trattare bene, quindi quando mi
1: posso dire che è molto bello quando entri in farmacia, ti aspetti un parere medico, ti riconoscono e si mettono al tuo livello e quindi ti guardano e ti fanno cacchi male. Salve, sono un po' costipato. Okay. Sì, allora c'ho una cosa per te. Così.
0: No, io lì c'ho il problema se devo prendere, che ne so, io i fermenti lattici, e mia moglie mi chiede un'altra cosa sempre che magari riguarda la pancia. Quello, cioè, lui si fa proprio un'idea che io sto malissimo.
2: Però
0: magari non sono per me. Non c'è un modo per una sorta di stanza insonorizzata
2: confessionale.
1: Esatto,
2: ci sarebbe una striscia gialla,
1: ci sarebbe
2: sigla.

0: Danilo con i ciai mai fatto caso.
1: Andiamo al primo ci hanno fatto caso e quando andiamo al bar paghiamo, ricordo, paghiamo, perché ultimamente i baristi sono molto nervosi, proprio, poverini.
0: La faticaccia.
1: I problemi, la fatica, stipendio basso, però io sono cliente comunque.
0: Ma il cliente non ha sempre ragione.
1: Però diciamo, paghiamo, chiediamo un caffè macchiato, sta cosa non so, a me mi capita sempre, il barista te lo fa normale e ti arriva sul bancone. Io la sudo freddo, cioè per dirgli guardi era macchiato, perché la maggior parte delle volte lui sbrocca, non so se devi fa
0: freddo caldo così. Freddo caldo,
1: poi io semplice caffè macchiato, no macchiato schiumato cosa, proprio il gel, molte volte me lo bevo normale, cioè, proprio,
0: piuttosto che
1: ci hanno fatto cose quando mangi popcorn soprattutto al cinema. Ragazzi, popcorn sta cosa fa, ti si attacca la pellicina sulla tonsilla. Io non ce l'ho le tonsille.
2: Però ti si attacca uguale.
1: Dove cazzo va sta pellicina? Che ce fa?
0: Quello...
1: E c'hai giustamente quello dietro, quello vicino.
2: Che... Ma pure tu, basta con sti popcorn, no, compra le patatine.
1: E poi la pellicina fa tipo effetto sottovuoto. Se tu pure ci butti l'acqua sopra, non risolve.
0: È avventosa, però.
1: Rischi proprio la vita. Ci hanno fatto caso quando sei su un gruppo, in un gruppo di amici, devi fare un conto, un'operazione matematica.
0: Sei su un gruppo, sei in un gruppo.
1: In un gruppo. Al ristorante arriva il conto, conto totale. C'è da fare l'operazione matematica. Io vado completamente.
2: Sei un disastro.
1: Mi va il cervello in pappa. Cioè una certa.
2: Ma usa il cellulare.
1: E faccio finta di stare lì e a stare sul pezzo. Il primo che dice una cifra che a me va bene. dice 45 euro. Ok. Tiro fuori subito. Anche se magari era qualcosa di meno.
0: Però.
1: La prendo buona.
0: L'ultima.
1: Voi lo fate al volo i conti. Quelli però conto no.
0: Abbastanza.
1: Poi lì di calcolare, ragazzino, paga metà.
0: Però mi fanno ridere quant'è. Siamo in 400 euro.
2: Allora.
0: 100, cazzo, 4.
2: Aspetta, chiedo all'intelligenza artificiale.
0: Dai. Allora, Danilo,
3: allora, guarda che non ti ha risposto.
1: C'è un fantasma in questo periodo, raga, ricordiamoci, questo è il periodo della zucca.
0: Della zucca.
1: Okay. Ricette sulla zucca. Sì. Fritta al forno. E friggitrice aria, cotta al sole, cioè qualsiasi cosa. Riga, c'ha sempre la stessa consistenza e lo stesso sapore.
0: È sempre inutile.
1: Fatela come cazzo le pare. Non cambiano neanche consistenza.
0: Di zucca, non c'è niente da fare. Tra poco torniamo con
1: una rubrica nuova, non la so spiegare.

0: Parafulmini, Giorgia, alle 8.47 su Radio DJ. Durante questo meraviglioso disco, dici Danilo, vedo che alzi il ditino. Che
1: durante questo...
0: abbiamo trovato anche il nome per la rubrica.
1: Sì, però prima volevo dire, Izzo, in molti hanno problemi a fare il conto al ristorante. Cioè...
0: Sì, addirittura c'è gente che va al bagno. Scusate, un attimo al bagno, si chiude.
2: A fallo lì. Però prova a richiederglielo. 100, il conto, siamo in 4.
0: Siamo 104, quindi...
1: Vabbè, che fai? Lascia la mancia, una lascia.
2: No. Quanto paghi?
1: Un po' per uno paghi. Paghi, insomma.
0: Vabbè, facciamo 30, Danilo, no, va bene, ti piace?
1: Io faccio 20, 27 per uno, così lasciamo pure. Ma perché se tu fai dammi 25 e poi c'è sempre il paraculo che te dà 20, dice tanto quello mettete più, invece tu gli vuoi lasciate mancia, capito?
0: Però devi sempre fare la battuta, conto. Se eravamo 113 era un euro a testa,
1: Ma chi ha fatto sta roba?
0: Sempre, c'è sempre.
2: No, che abbiamo rotto.
1: La peggio cosa è quando ti capita il gruppo di lavoro, tipo 40 persone, che pagano tutte col conto separato con la carta di credito.
0: In tanti posti è scritto non si accettano pagamenti con carte separate.
1: No, ma se crea una fila, pare di sta porta. Lo so, però come fai? Non si accetta il conto separato. Se c'hanno tutti la carta di credito. Ma chi se filma? Se quando arrivi di soldi.
0: Dai, con la rubrica nuova. Allora, si chiama Siamo tutti testimonial.
1: Io sono un influencer, ve lo sapete. Sì, però sì, non riesco mai a trovare la sponsorizzazione, quella cicciotta.
2: Quella che ti fa svoltare.
1: Sempre come la Mazzama, Fiumicino Mazzama si chiama. Lo scarto. Lo scarto di quelli grossi. Però perché dai, non me lamento. No, però certo. Vorrei un giorno far colpaccio.
0: Tipo.
1: Allora vorrei diventare. Testimoni la pubblicità di agenzie che comprano e vendono auto, diciamo.
0: Certo, sì.
1: Voglio levare posto Enrico Papi. Basta.
2: Che incubo di tutti.
0: Che incubo, basta.
1: Enrico, te vogliamo bene.
2: Però troppe.
1: Però basta. Quindi io voglio prendere il posto suo. Disclaim, cioè te faccio subito. Arrivo io tutto vestito bene, sì, che già è strana. Certo. Immaginate voi, io
0: già tira l'attenzione.
1: Vuoi vendere la tua auto de merda? Così, così. O la compriamo noi o la butti.
2: È buona. Guarda, occhio, che diventa occhio, subito.
0: Questo è un claim che colpisce. Al basso entra.
1: Sono tremendo. A voi ve lo lasciano il bigliettino sul finestrino? Sì, della... sì. A me no.
2: Chissà perché.
1: Però io ho notato questa cosa. A me mai, cioè.
0: Perché sono testimone di una macchina figa.

0: quindi lo lascio.
1: A me niente, io ogni volta giro la macchina e dico, guarda, magari oggi.
2: Mai una volta.
1: Allora, pubblicità app per il delivery.
0: Ah, delivery. Saresti giusto, il motorino.
1: Sì, sì, sì. Allora, tu, io immagini questa, io sto buttato sul divano, sì, cioè magari in mutande,
2: bella immagine.
1: O da Paperino, vestito da Paperino. No, ricordiamo
2: tutto blerato.
1: Paperino, oppure mi hanno detto pure Winnie the Pooh.
2: Cioè, cioè quindi che...

0: cioè copri divano.
1: Vabbè.
0: Scusa, vabbè. Ma poi uno a casa sta come gli pare. No, il problema di casa mia è che non c'ho le tende e c'ho i vicini molto vicini. Quindi no, non posso fare queste
2: non
0: cose.
2: Puoi.
0: Allora, disclaim, voce fuori campo: non ti va di fare la spesa? Non ti va di cucinare? Non ti va di uscire ad andare al ristorante? Vabbè, pronto, la devi fare un cazzo. Ti va almeno di prendere il telefono? Chiamaci! Così, basta.
3: E perché dovrebbe lui essere così da pill?
2: Ho capito che sta cercando un secondo lavoro.
0: No, no,
2: come creator.
1: Vabbè, ma questa però è la minaccia, non
3: se
1: è
3: un rappresentante della pigrizia.
0: Tu pensa, perché uno non pensa mai, dice perché devo chiamare. Mi è piaciuto a voi, ragazzi.
1: No, neanche ti guarda, Veronica.
0: Quante ce ne abbiamo ancora? Abbiamo?
3: Vai.
0: L'altra pubblicità delle merendine confezionate. Tipica famiglia. Famiglia Mulino. Famiglia Mulino Bianca, quella, cioè, perché non esistono quei famiglie. Esistono. Allora, una bambina che in teoria è mia figlia mi chiede: papi, mi dai una merendina? So,
3: pure la vocetta, bravo.
0: Mi dai la merendina? Io schioppo la merendina.
2: Schioppare vuol dire stringere forte e
1: far uscire l'aria.
0: Con la mano e
1: si dice scoppiare in italiano.
0: Gliela do e la bambina dice: papi, ma questa merendina non è come la foto sul pacco, è secca secca, non c'ha la crema, è una merda. E disclaimer fa: non vendiamo sogni ma solo in realtà. Perché non è mai,
3: cioè, non è neanche suo.
0: Una merendina sincera. Una merendina sincera, ecco. Perché noi abbiamo l'illusione delle merendine. Merendine non so quelle. Allora, diamo delle merendine. L'ultima. L'ultima.
1: Veloce.
0: Questa è molto semplice. Oh, avevo detto c'è tempo, ma hai detto di sì.
2: Tempo.
0: È semplice ma ficcante. Pubblicità, quelle che vanno sempre in onda. Allora, di cena, crema per le emorroidi. No.
1: Va bene così.
0: Senti, la dici domani. Entro io vestito da torero con le nacchere in mano, capito? Faccio così, capito? E dico: questa notte non vuoi suonare le nacchere?
1: Hai pure insistito. A domani.
2: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow.
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore

0: sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Whirlpool nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
8: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
9: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
13: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
12: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
13: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
12: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
14: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 9. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Trascorsa tranquilla la prima notte di degenza del Papa al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento di chirurgia toracica a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un tumore polmonare. L'operazione è riuscita e non ci sono state complicazioni, ha fatto sapere la Santa Sede.
6: Le prossime ore saranno importanti per seguire l'evoluzione del decorso postoperatorio e conoscere le valutazioni dei medici sulle condizioni del Santo Padre. In via precauzionale, le udienze papali sono state annullate fino al 20 ottobre.
5: È salito a 6 morti il bilancio del massiccio attacco russo che nella notte ha colpito l'Ucraina con missili e droni. La metà delle vittime nella capitale Kiev, dove è stato colpito un edificio residenziale.
6: Mosca avrebbe poi bersagliato diverse infrastrutture, soprattutto energetiche, tra cui 6 centrali elettriche, compromettendo anche l'utilizzo di Starlink da parte di Kiev.
5: Da parte sua la Russia ha fatto sapere di aver abbattuto 902 droni lanciati su 19 regioni e sulla Crimea occupata.

0: occupata, quasi la metà era indirizzata verso la zona di Mosca.
1: La premier Giorgia Meloni è attesa oggi in Parlamento per le comunicazioni ufficiali in vista del Consiglio europeo che si terrà domani e venerdì a Bruxelles. Sul tavolo dei 27 il caro carburanti, la flessibilità di bilancio e la situazione geopolitica internazionale.
0: Appalti e corruzione al comune di Siracusa, 7 le misure cautelari, al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che gestiva una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
1: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere, ma con tolleranza zero per i comportamenti pericolosi.
0: Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite di età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
1: Siamo al calcio, Champions League, 0 punti in 2 gare per Napoli e Inter, ancora ferme al palo nella classifica del girone, in attesa soprattutto il KO dei nerazzurri, arrivato ieri sera davanti al proprio pubblico contro il Bruges.
0: I belgi hanno vinto 4-3 con tripletta dell'italo-tedesco Nicolò Tresoldi, per lui aria da derby, visto che mai ha fatto mistero di avere forti simpatie per il Milan.
1: La squadra di Allegri non riesce a capitalizzare il vantaggio e cade sul campo del Villarreal per 3-1 per il Napoli. Il prossimo appuntamento martedì vedrà i norvegesi del Bodo Glimt al Maradona.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo alle 10.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Hai capito?
1: Che cosa?
0: Il Bruno. Il Bruno Lauzi e il Bruno Mars. I Brunos. Brother, a me piace quando i sudamericani dicono brother, no? Che dicono brother. Ti ricordi? Vi ricordate, ragazzi? Vabbè, che inizio di puntata. Vabbè, senti. Buongiorno a tutti. Aspetta. Vai. Buongiorno a tutti. Questa era Victoria Monet con Bruno Mars. That's why I love you. Sono le 9.09, questa è Radio DJ, sta per cominciare il volo del mattino.
2: 9.09, sempre più tardi.
0: Il trio smangia, ma quel minuto lì in più va in fattura a loro o a noi?
2: Ci stanno erodendo.
0: Erodendo. Allora, va bene, Bruno Mars fa questa canzone, ok, punto.
2: Vai.
0: Mi è uscita sta cosa di Brother, quindi dobbiamo seguire l'energia vivente. Vi ricordate, cari ascoltatori, credo fosse un programma radiofonico messicano o comunque del Sud America, dove uno era dedica e richiesta, uno chiama e dice: vorrei quella canzone che dice esse sono Reebok o sono Nike, cioè queste sono le Reebok o sono le Nike, e il DJ non capisce, dice: ma che canzone è? Sì, è molto famosa, e canta e dice così, e sono le Reebok o sono le Nike? Allora lui dice: dimmi, brother.
3: Brother, cuéntamelo todo, saluda tu gente.
4: Brother, quiero pedir a ver si tú me pones una canción.
0: Metti una canzone. Che canzone?
4: Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿esos son Reebok o son Nike?
0: ¿Son Reebok o son
3: Reebok o son Nike?
4: Sí, sí.
3: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama?
4: ¿Son Reebok o son Nike?
0: ¿Son Reebok o
3: son Reebok o son Nike?
0: Senti come ride dopo, Se son che canzone è?
4: A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción.
0: È una canzone.
4: Está muy pegada esa canción.
0: Si mette spesso. Molto famosa.
3: Será esta, brother. Será esta.
4: Esa misma, brother, esa misma es.
0: Senti come ride il DJ, senti. Senti. Senti. Esse son Reebok o son Nike.
2: Le travisate prima,
0: esatto,
2: delle travisate.
0: E dice: com'è che dici? Contamelo, brother.
3: Brother.

0: Dovresti metterlo nel momento elettronico, questo ragazzo che dice brother.
1: Non so se ci sarà ancora il momento
0: elettronico. Oh, Vicky, tutto l'anno così adesso. Ma stasera vieni a vedermi aperitivo.
2: Ma scusa, perché il come si chiamava? Il tuo locale?
1: Il Bluff.
0: Il Bluff. È chiuso o è aperto il Bluff?
1: È apertissimo. È apertissimo.
0: Lì davanti al Riff stasera vieni
1: non
0: lì.
1: Non ne parlo più perché siccome fa talmente tanti soldi automaticamente.
0: Ma perché non vieni anche tu, Maurizio? Se ne metti due dischi anche tu. La gente lo vuole, è il paese che te lo chiede.
1: Il paese che me lo chiede.
0: Esatto.
2: Quanti soldi gli dai? Poi ora c'è anche il manager. L'hai visto?
1: C'è
2: che
1: manager,
2: fatto
1: ma il manager Paolo.
0: Il manager quanto ti prende, Maurizio? Il 10?
2: Che percentuale?
1: No, il mio manager il 50.
0: Ah, no!
1: Paolo è così.
2: È un racket.
1: Sì,
2: cioè.
1: Paolo è vuole i soldi. Però okay. Sta facendo un sondaggio sulla mia popolarità. A breve ci farà sapere.
0: Ok, va bene. Piace quando mi è anche venuto in mente quando Frassica diceva che Gianni Agnelli non era bravo a parcheggiare le macchine perché tutte le volte che in un locale diceva il proprietario della Fiat deve spostare.
2: Certo.
0: Va bene, sempre buongiorno ragazzi. Lui. Ieri abbiamo detto che avremmo parlato di bellezza oggi, la bellezza.
2: Di disparità di bellezza.
0: E addirittura di disparità, cioè succede a volte nella vita che noi siamo, diciamo, da una scala da 0 a 10, oggi si cazzeggia, anche se due cose belle le diremo, ma oggi si cazzeggia. Da una scala da 0 a 10 di bellezza abbiamo escluso il 10 che è Dio, cioè è la perfezione inesistente, e lo zero, perché comunque certo. Non lo vedremmo lo zero, sarebbe rinchiuso da qualche parte, ok. Quindi quanto siamo? Un 7? Tu Maurizio come ti vedi? Tu secondo me sei un 7.
1: Dal 9 al 10.
2: No, ecco. Ricordiamo, abbiamo detto 9, perché poi fanno come la
0: 9 e mezzo
2: voto alla vita.
0: No, 9 e mezzo Brad Pitt
2: 9 e mezzo.
0: Che donna possiamo mettere lì secondo te per fare un 9 e mezzo? Monica Bellucci nei suoi 30. Era il mio sogno, c'avevo i poster ovunque. Dai, Monica Bellucci ha 30 anni e il 9 e mezzo.
2: Ma anche ora, perché ha 30 anni?
0: No, perché adesso è un 8 e mezzo,
2: Ma se
0: adesso
2: la incontri ora è un 9 uguale.
0: Ma cosa vuol dire? Ma io anche Laurietta Berti quando la vedevo ci ho fatto un pensiero, ma cosa vuol dire? Ma quello sono io.
2: Quindi te dici nel prime.
0: No. Sì, nel prime.
2: Ok, quindi Brad Pitt, Midge Black.
0: Sì. Ah, ok, sì.
2: Posso dire?
0: No, a me piace in Fight Club. Cioè, per me è più figo.
2: Sì, è più rough, è più grezzo.
0: Bello, capello corto, ma quel fisico lì, rough. Sei la più bella del mondo.
3: Lui.
0: Comunque, Brad Pitt in Fight Club e Monica Bellucci
2: in...
0: Non mi viene in mente neanche un film,
2: tutto,
0: però,
2: dai.
0: E nelle sfilate.
2: Nel suo prime.
0: Ok. Tu Viola per me sei un 8 pieno. Oh, sei un 8.
2: Non esagerare, non esagerare.
0: Maurizio è un 7 e mezzo.
1: Ma io un 9, 10 meno meno.
0: Adesso che vai in palestra, ieri cosa hai fatto? Petto?
1: Ieri ho fatto spalle.
0: Ah, si vede.
1: Petto l'ho fatto.
0: Ho detto, ma è venuto con la imbragatura del football americano, con le spalline. Invece no, subito gonfio. Subito gonfio. Quindi, ok, quindi
2: cosa sei in questo
0: Io sono un 6. Sono onesto.
1: Non buttarti così.
0: Io non sono un uomo brutto, ma non sono neanche un uomo bello.
2: Ma
0: io
2: stiamo parlando di noi con gli orpelli o noi nature?
0: Gli orpelli cosa
2: gli orpelli sono comunque quelle migliorie che ti fai un po' agghindato, la palestra.
0: Vabbè, io comunque più del 6 non vengo fuori.
2: La barba, ragazzi, che vi copre tutta la faccia.
0: Cioè, questa è una fortuna.
2: Ma noi che
0: io sapete
2: dire
0: qual è stato il mio momento di massima bellezza?
2: Okay.
0: Le mascherine del COVID. Alizio, certo, carico, che begli occhi verdi che hai. Dicevo, figa, se mai tolgo la maschera, però purtroppo c'è anche sto naso e sto bocca. Comunque, ok. Quindi io sono un 6 nel senso che purtroppo sono niente come in tutto, cioè non sono bravo e non sono scarso, non sono bello e non sono brutto, non sono alto, non sono basso, non sono magro, non sono grasso, io sono lì nel mezzo, proprio l'uomo più in banale, la banalità, ok, la banalità del male, io sono la banalità del pene, ok. Quindi vi è capitato, in quanto vostro numero, di agganciare quella serata magica un numero più alto,
2: certo,
0: tipo, no? E poi magari invece quella serata che il mercato

0: Allora, quello che era, ho detto, vabbè, sono un 6, ma quella lì è un 3,5.
1: Però lì è per ristabilire l'equilibrio.
0: Esatto.
1: Perché un giorno vai su, un giorno vai giù.
0: Quella lì che voi avete preso più alta, per lei quel giorno lì, esatto, per lei quel giorno lì
1: era.
0: È come voi che siete andati col 4. Comunque parleremo di bellezza in generale, sì, perché non possiamo fare proprio così cazzeggio da programmi radiofonici.
1: Con tutto il rispetto.
0: No, nessun rispetto. No. Quindi noi abbiamo un'ora, non la possiamo sprecare a dire solo puttanate. Qualcosa dobbiamo sempre seminare. Perché chi semina raccoglie. Finiva così?
2: No, non mi sembra.
0: Chi non semina non raccoglie.
1: Megan Fox in Fast and Furious. È proprio Megan Fox in Fast and Furious.
0: Sì.

0: Buongiorno ragazzi, io mi sono fatto scappare un 10 che si chiamava Virginia, la incontravo in pausa pranzo, non ho mai avuto il coraggio di chiederle il numero. Però magari lei non diceva
1: di
0: no.
1: Ti sei fatto scappare. Comunque ovviamente non era Megan Fox, mi passa il fuori.
0: Furious era in Transformers.
1: C'è stata una sollevazione.
0: Io non so se avete mai visto un film molto bello con, come si chiama il sosia di Savino? Sean Penn, con Sean Penn.
1: Sosia di Savino.
0: Con Sean Penn e Phoenix.
2: Nato il mio stesso giorno.
0: Vedi? Cioè tu, Ramazzotti,
2: che ho incontrato anche oggi, che saluto.
0: Saluto. Mi ha detto, mandami una foto, almeno capisco chi è io. E io gli ho detto, non digli niente, ma lui è convinto che tu lo riconosci. Se messo
1: che figura.
0: Quindi lui ti saluta ma non sa che sei tu.
2: Allora
0: comunque,
2: lo saluto domani.
0: Domani ci sono io. Senti,

0: E si chiama, ok, si chiama U-Turn, U-Turn, non mi ricordo di che anno è, un bellissimo film, l'avete visto? Ambientato tipo come se fosse in Messico, c'è tanta polvere, tante strade con la polvere. U-Turn? Con la U proprio...
1: Inversione di marcia.
0: Esatto, U-Turn, sarebbe
1: 97
0: è quel cartello dove c'è l'inversione a U, sì. Si chiama così il film. È
1: con J-Lo.
0: Esatto, a un certo punto entra in scena Jennifer Lopez, ok. Okay. In quel momento lei ha un ingresso, esce da dietro una casa e gli viene incontro. Io mi ricordo che di che anno è, scusami,
1: 97.
0: 97.
1: Sono 30 anni fa.
0: Io ho detto che cazzo è sta? Una roba di una bellezza, capito? Esatto. Poi lei deve essere, nella mia vita penso, sono miei pregiudizi, lo dico subito.
1: Sì.
0: Deve essere un acceleratore di vecchiaia lei.
1: Perché?
0: Cioè deve essere di quelle donne che tu ci stai insieme un anno e quando ne vieni fuori sei invecchiato di 20 anni.
1: Sì,
0: sai quelle donne che ti rendono la vita così impossibile che tu hai dovuto come una prugna ti asciughi e dici oh. Però essendo bella, guarda che sarebbe da aprire un tema. Io avevo un amico veramente al limite della bruttezza, cioè non bello, anche con un po' la pelle, insomma non bello.
2: Sì, sì.
0: Io non so come ha fatto.
1: Ma lo conosci ancora?
0: Lo conosci,
1: poverino,
0: lo conosci anche tu.
1: Oi oi.
0: Ascoltate qua, se ce l'avete nella vita, cari ascoltatori. Lui sarà stato, guarda, veramente, io se io sono un 6, lui è un 5. Onesto, però può essere che ok,
1: già,
0: un 5,
1: peggio,
0: un 5. Becca un 8 pieno. Cioè lei una che io ai tempi avrei
1: dato 8 pieno, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi questo
0: avrei dato un braccio per uscire con quella ragazza là,
1: okay.
0: ok? Lui la becca, stanno insieme.
1: Sì.
0: Ok, a lui non gli sembra vero.
1: Certo.
0: È come se tu dici a Babbo Natale di portarti il peluche di un cagnolino e lui ti porta il cane vero,
1: sì.
0: Cioè il regalo più grande della tua richiesta nella vita.
1: Uh-huh.
0: Lui becca sto 9. Lei...
1: 8 piano a 9.
0: 8, scusami. No, 8 per lui era un 8. Un 8. Oh. Lei un inferno. Sai le donne inferno? O uomini inferno, insomma,
1: certo.
0: Il compagno inferno, quelli che sì. C'hanno dentro quel tribulo che devono sempre creare la tensione. Lui dentro di lui non sì. Ce l'ha mai detto, ma io capivo. Ho detto io una così, comunque ero da perché quando andava in giro, andava al ristorante, andava al bar.
1: Sì, ma questo dice di te.
0: Esatto,
1: cioè,
0: andava al bar e diceva "Guarda che fittura, ma che bella". Sì, e lui quella roba lì non la mollava. Lui era come i due gemelli, uno nello spazio, uno nella terra. Lui come i cani, ogni anno erano 7 anni, figa. A un certo punto io gli ho detto "Fratello mio".
1: Ma stanno ancora insieme?
0: No.
1: Ah, ok. Quindi si può dire.
0: Io ho detto "Fratello mio, ma tu ti rendi conto dell'infelicità che hai solo per andare in giro? Tu hai una macchina che non ti puoi permettere".
1: Scusa, ma la macchina?
0: No, nel senso, sai quelli che hanno la macchina e poi non hanno i soldi per il bollo, non hanno i soldi per la benzina.
1: Scusa, ma lei è famosa?
0: Lei non è famosa.
1: Lui è famoso?
0: No, però tu lo conosci. Lo conosci e... Vabbè, comunque
1: ma
0: non è
1: Maurizio
0: questo il tema.
1: Conosce?
0: Sì.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, lo dirò un giorno. Allora, vogliamo parlare di bellezza seriamente o cazzeggiamo così tutto il giorno?
1: Avevamo una cosa, un monologo. Tony Servillo che legge Sorrentino, proprio sui belli.
0: Sapete che Sorrentino è diventato famoso perché ovviamente ha letto tanti classici. Vi vorrei ricordare. Vi vorrei ricordare,
1: certo.
0: No, perché poi mi scoccia,
1: certo,
0: ti dico,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: Non mi vengono riconosciute delle
1: hai
0: cose.
1: Ragione.
0: Perché è sempre Fabio Volo, un cazzo. Cioè...
1: Sei nel Pantheon di Sorrentino.
0: Sono nel Pantheon e non mi riconoscono mai niente, ma io sono qua e non mollo.
3: Mi sono occupato di quello, ma questo mi deriva anche dal fatto che ho letto Céline, ho letto Bukowski, ho letto
0: Fabio Volo.
3: Pittori che trovavano la bellezza in mondi altamente imperfetti.
0: Sentite qua.
4: Lezione numero 1 sulla seduzione. I belli e i bellissimi possono saltare a pie pari questa lezione. Non ci interessate, senza alcuna invidia, Però sapete com'è, bellissimi. Voi vi mettete là e quelle arrivano. Non dovete fare un cazzo di niente. Vi grocciolate e vi alimentate solo del vostro essere belli. Allora sì, avete i lineamenti a posto, ma non avendo avuto la necessità di sviluppare altre doti, che cosa succede? Succede che per il resto siete insignificanti e indifferenti. Non avete il senso dell'umorismo perché nella vita non vi è servito. Non vi spremete il cervello per il senso della conquista e questo fa di voi delle personcine aride e silenziose. L'unica arrampicata di pensiero che riuscite a organizzare è quella demente dello sguardo finto tenebroso. Siete patetici e mi fate piangere o ridere.

0: stasera la metto al riff questa, Sei bellissima. Oh, qua c'è gente che dice ho mollato io una 9. Bella, comunque è bello l'autoinganno.
1: Raga, anche io sono un 6. E ho beccato un 9. E l'ho lasciata io. Grande. Era giusto così.
0: Era giusto farlo.
1: E ora sto molto meglio.
2: Francesco Nuti, ma lasciato, ma l'ho deciso io.
0: Io mi sono sposata con un 9, mi ha tradito, sì. Dopo l'ho lasciato e adesso sto da tanti anni con un 6 e mezzo, ma è la mia anima gemella. A Brescia sai cosa si diceva da ragazzini?
2: Non voglio sapere. No. Cosa?
0: Meglio una torta in 4 che una merda da soli.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
7: Giusto.
6: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto.

0: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
1: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
0: Ma come da capo?
1: Sicuro che non è lunedì, giusto?
0: Ma mercoledì!
2: Che tempo che fa? Raddoppia! Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che Tempo Che Fa, sul 9.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola, i sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
14: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Cuéntamelo todo, saluda a tu gente.
16: Saluda a tu gente, brother.
17: Ay, qué voglia di guacamole.
16: Ah, comunque abbiamo un sacco di ascoltatori che si definiscono 8 e ieri che la loro vita era 8. Manco giù da...
18: Favorire le foto.
16: Ragazzi, ma candidatevi, noi abbiamo bisogno di bellezza e felicità. Oh,

0: Ovviamente oggi è proprio la bellezza, che è proprio anche una sorta di... cioè, la stiamo affrontando in una maniera molto superficiale, ne siamo coscienti, stiamo un po' cazzeggiando oggi, non possiamo sempre guardarci dentro, così bisogna anche un po' portare un po' appunto di leggerezza. Volevo dire che ovviamente conta tantissimo l'attitudine, conta tantissimo il carattere, con la personalità.
1: Ah, certo.
0: Cioè, se tu sei... cioè, no...
1: Se tu sei...
0: No, dico, se tu sei, magari sei carino, però non so, sei sicuro, c'hai un buon atteggiamento, c'hai una coolness, vali 8. Se magari, se, a volte ci sono, io non voglio fare i nomi, ma io ce li ho presenti, quelli di famosi, che li conosco anche di persona.
1: Cioè?
0: Quello che si dice a Roma è bello ma non balla. Lo vedi che è bello, poi ci parli e figa, ti si asciuga, perché sì, è proprio, non c'è niente. Invece magari ce n'è uno meno bello, ma che ciao, poi è un brillante, simpatico, oppure, cioè, non so,
1: ti anche guarda. Se questa narrazione del bello che non balla, là, qui ci si accusa.
2: Sì, ma sta convinzione che avete che i belli per forza devono essere stronzi e che le brutte fighe invece sono brave.
0: No, no.
2: Guarda che sembra cagata.
0: Sì,
2: eh.
0: No, ma...
2: io sono, non so, 4 anche, non è un problema. Però io stavo insieme a un 4 che rompeva le balle. Quindi meglio un 8 che rompa le balle che un 4 che rompa le balle.
1: Sì, certo,
0: se proprio devi stare con una che ti rompi con
1: la saggezza, quella concreta della personalità.
0: Sì, no, no, meglio.
3: Io sono un 8 e sono stata lasciato da un 3. Vedete voi come sono messo. E ci sto pure male.
1: Però aspetta, un 3. Un 3 perché sei arrabbiato.
0: Sì, dai, per il 3.
1: Perché prima non era un 3.
0: A meno, poi il 3. Poi il 3. Oh, devi andare dentro degli edifici a vederla.
1: No.
0: No, c'è cioè un 3, figa.
1: No,
0: il 3 non sta bene.
1: Il 3 non si dà.
0: Dal circo.
1: Ma forse. No, ma è arrabbiato. Parla da uomo
0: da
1: ferito.
0: Uomo ferito.
1: Un 3.
4: Allora, io mi reputo un 5 e mezzo, 6. In discoteca beccai un bell'otto, bell'otto. Però poi mi ha stracciato il cuore, cioè mi ha usato proprio come zerbino, si è pulita le scarpe, tutto si è pulita.
1: Tutto si è pulito.
0: Si soffre, pure quel dolore ti serve per crescere.
1: Tutto questo dolore ti sarà utile.
5: Ragazzi, uno dei...

0: miei prime assoluti virnalisi in
1: sapore,
0: sapore di mare, certo. Uno. Una bellezza da 12.
1: 12. Ascoltami, quel film, non so se te lo ricordi, Viola, sono tutti ragazzi giovani, no? Jerry Calà, De Sica, e c'è anche la Isabella Ferrari.
2: Sì.
1: Sono tutti, sono tutti giovani.
2: Sì.
1: La Virnalisi fa la madre, quindi è la vecchia, tra virgolette, nel senso della signora, non anziana, insomma, è l'adulta rispetto a noi che eravamo
2: ragazzi. La donna rispetto alle
1: donna.
2: Ragazze.
1: No, ma io e i miei amici, come l'ascoltatore, solo lei nei nostri sogni erotici. Cioè, ci siamo proprio dedicati a Virnalisi, eh.
2: Rispetto. Rispetto.
3: Secondo me Fabio Volo, che si crede Medioman, in realtà assomiglia molto a Colin Firth.
1: Oh!
3: Ciao. Ascolto sempre. Siete bravissimi.
1: Me lo dicono Colin Firth, ogni tanto me lo dicono.
2: No. Colin Firth.
1: Sì, ogni tanto me lo dicono. A volte
2: Alexander.
1: Mi dicono ogni tanto mi dicono Brad Pitt, ogni tanto mi dicono.
4: Come è scritto
2: Firth.
4: Firth.
2: A sé, chi è?
4: Qual è? Dei due?
1: Viva la Firth.
2: No, è quello di Coso.
1: Di Coso?
2: Quello di Bridget Jones.
1: Sì.
4: Ma siamo sicuri?
1: Ma no,
2: lei voleva dire
1: l'altro.
2: Colin Farrell.
1: Sì, ragazzi, quello con più muscoli, ovviamente, se mi assomiglia, figa. Sì.
2: È quello di Alexander, che non c'è Alessandro Magno, capelli biondi.
1: Esatto. Quindi dicevo, la bellezza.
5: Seriamente.
1: Alza. Posso dirti, uno non è che sceglie la persona con cui stare per la bellezza, almeno me lo auguro, perché quella ovviamente va sfiorendo negli anni, no? Sfiorisce. Purtroppo, per fortuna, molti di noi si innamorano non tanto della persona che hanno di fronte, ma in quello che vedono di sé nei suoi occhi. Cioè, ci innamoriamo di come quella persona ci guarda e quindi ci innamoriamo di quella versione di noi. Tant'è che quando poi ci si lascia, non ti manca solo la persona con cui stavi, ma ti manca quello che eri con quella persona.
2: Hai voluto alzare il livello.
1: No, però due robe, diciamo. Per esempio, ieri mi ha fatto molto piacere che un'ascoltatrice mi ha detto: vedi, di tutte le cose che mettete, i film, pim pum pam, ieri hai detto quella cosa del rapporto madre-figlia. E
2: aspetta,
1: mi hai sbloccato una cosa.
2: Cosa hai detto?
1: Quando tu hai un genitore che ti
2: che
1: dice:
2: t'ha dato tutto.
1: Ti ho dato tutto,
2: sì, okay.
1: Quello che non sono riuscito a dartelo, devi andare a prendertelo nella vita. Oppure c'è il genitore che ti dice: siccome ti ho dato tutto, adesso
2: ora,
1: tu devi dare a me. Che sono quelli che dicono: io con tutti i sacrifici che ho fatto per te, e tu non hai chiesto niente. Ecco, quello è tossico. Questa ragazza, buttata lì così, gli dice che gli ho sbloccato 20 anni di analisi.
2: Continua ad andare in analisi.
1: Però vai lo stesso in analisi.
6: Come si può riconoscere la bellezza? Che cos'è che determina la bellezza? C'è bellezza quando c'è la vita che passa in quello che si presenta. E allora sono andato con questa domanda: ma dov'è? Che cos'è che distingue un'opera che trasmette, che vibra di questa vita o che non c'è? E allora ho cominciato a guardare anche gli esseri umani. Certi esseri umani erano tristi, veramente, come senza vibrazione interiore. E ho cominciato a guardare così, cercando, ma il bambino che erano stati era vivo, c'era una gioia, qualcosa che circolava. E cercavo di ritrovare il bambino dietro il viso dell'adulto.
7: Senza trovarlo, penso.
6: E rarissimamente.

0: Oasis, gli Oasis, gli Oasis. Quanta felicità hanno portato nel mondo gli Oasis. Questo film prezzo, documentario, però, poverini, loro si sono dovuti logorare la vita, ma è sempre così. Prendete il mio corpo, il sacrificio, è così, tutti gli artisti soffrono e da quella
1: sofferenza. Io ero un 8, adesso un 7. Sto con uno che quando l'ho preso era 6, adesso è 7 anche lui, quindi pari.
0: Bello questo, brava, brava.
2: Perché c'è questa cosa del glow up.
0: Beh, a me mi è successo, guarda come glow mi sto bene adesso.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Viola, tanti auguri.
2: Grazie.
3: Allora io sono un 6, 6 e mezzo, dai.
2: Dai.
3: E stavo con un 5 che ho lasciato per un 8. Che rompeva i coglioni, allora ho rilasciato l'otto, ho ripreso il 5.
2: Già che il 5 ti ha ripreso.
0: La domanda,
2: ringrazio.
0: Viola, la domanda da fare nella puntata di domani è: meglio un 5 che non ti rompi i coglioni o un 8 che rompi i coglioni?
2: Dipende cosa
0: no,
2: ci
0: è vero,
2: fare.
0: Però ti posso dire una cosa: a volte nella vita tu incontri una persona e quella determina la tua infelicità. Se non stai attento, cioè mischiarsi con le persone, bisogna stare molto attenti.
2: Anche se abbiamo detto che dipende tutto da noi.
0: Sì, però c'è quel sassolino nella scarpa che fa
2: ti triggera.
4: Quando ho iniziato a fare il volo del mattino.
0: Esatto. Comunque qua un'ascoltatrice dice: no, Fabio Volo non è né Farrell,
2: Colin Farrell
0: né Brad Pitt. Fabio Volo è un Jude Law. Allora ragazzi, non litigate, cari ascoltatori. Ascoltatrici, sono un po' Jude Law. Io sono un po', secondo me, tra Pippo Franco e Renzo Montagnani, così a caso. Forse ero piccola, forse io avrei voluto essere un Ugo Tognazzi.
5: Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: volevo condividere con voi questa cosa. Oggi ho un servizio fotografico e qua poi di bellezza. È una cosa che odio del mio lavoro, è fare le foto, perché proprio non sono capace. Proprio.
1: E qual è il mood?
0: No, il mood niente, perché devo fare per l'uscita del libro, insomma, fa parte del mio lavoro, mettiamola così. E invece volevo dirvi che, siccome sono tra i giudici dei Sanremo Giovani, ieri abbiamo fatto la call tutti insieme, e a un certo punto devo ascoltare, mi sembra, 400-500 canzoni entro domenica. E ieri sera sono stato lì a ascoltarne fino a 150, cioè gli occhi.
1: Però hai in mano il futuro.
0: E io tutte le volte che devo scrivere, diciamo sì, no, uno, due, e tutte le volte dico: figa, raga, qua determino. Però è anche vero che per esperienza mia personale, prima di un sì, io ho preso almeno una ventina di no.
1: Vabbè, ci si racconta sempre.
0: Quindi
1: questa
0: il
1: cosa.
0: No, quando una cosa deve essere, deve essere. I no ti indica un'altra strada, che è quella da prendere. Vabbè, era importante.
1: Avevo mille messaggi.
0: Vai,
1: uno,
0: vai,
1: no,
0: dai,
1: che ormai. Non so se è quello buono.
0: Va bene.
1: Boh, proviamo. Boh.
2: La famosa crush dei 16 anni, come dicono i ragazzi d'oggi. Bello, impossibile, non mi guarderà mai. E invece, un giorno arriva da me, ma apri bocca, e da 10 diventa un 4.
1: Vabbè, ma non deve parlare necessariamente. Dai.
0: Qui c'è un'ascoltatrice che dice una cosa. Dice: ne vogliamo parlare di quelle che a volte due brutti fanno un figlio bellissimo?
3: Ma di questo meno e meno parleremo la prossima volta.
4: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio, DJ. One nation, one station.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Sostituiscilo!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscilo!

0: Matteo ha ragione!
1: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa, eh.
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La Premier Giorgia Meloni sta tenendo proprio in questi minuti le comunicazioni ufficiali in vista del Consiglio europeo che si riunisce domani e dopodomani a Bruxelles.
3: La Presidente del Consiglio si è concentrata inizialmente sull'economia, in particolare sulla crisi energetica e sull'aumento dell'inflazione. Serve una risposta coordinata e rapida, ha detto, le regole non possono aggravare la crisi.
2: La Premier ha poi parlato della guerra in Ucraina, condannando gli attacchi russi che nelle ultime settimane stanno colpendo in particolare obiettivi civili. Meloni ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia a Kiev. Dobbiamo portare la Russia a un tavolo negoziale serio, ha precisato.
3: In mattinata saranno poi discusse le risoluzioni dei gruppi parlamentari, alle quali seguirà la replica della Premier, che nel pomeriggio si sposterà alla Camera.
2: Intanto gli attacchi russi sull'Ucraina non accennano a diminuire. Nella notte è stato colpito un edificio residenziale a Kiev. 3 persone sono rimaste uccise.
3: Altre 3 vittime si sono registrate a Dnipro e nella zona di Zaporizhia. Sono state bombardate anche diverse infrastrutture energetiche. Circa 600.000 persone sono senza corrente elettrica.
2: Gli attacchi di Mosca sono un atto di palese disprezzo nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che venerdì sarà proprio a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo.
3: La notte per Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli, è trascorsa tranquilla, lo ha comunicato la sala stampa vaticana, precisando che in giornata saranno diffuse ulteriori informazioni sul decorso post-operatorio del pontefice.
2: Al Santo Padre ieri pomeriggio è stato asportato un nodulo polmonare che è risultato poi essere un tumore maligno. L'intervento

0: È riuscito e non ci sono state complicazioni.
1: Terzo giorno consecutivo di sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova che chiedono la ripartenza della produzione e impegni formali da parte delle istituzioni. Le tute blu sono partite circa un'ora fa in corteo per le vie del centro città. Saremo in piazza tutto il giorno, hanno fatto sapere rappresentanti sindacali.
0: Siamo lo sport, il calcio, due sconfitte per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. Sorprende soprattutto il KO dell'Inter per mano del Bruges che ha vinto 4-3 a San Siro. Protagonista di serata l'italo-tedesco Tresoldi con una tripletta. Mercoledì prossimo per la squadra di Chivo ci sarà lo Shakhtar Donetsk ancora a Milano.
1: Il Napoli esce sconfitto 3-1 dal campo del Villarreal, inutile il vantaggio firmato Rahmani. Poi un grave errore di Politano dal via alla rimonta spagnola, martedì prossimo al Maradona la sfida al Bodø/Glimt.
0: E stasera tocca alle altre due italiane, Como e Roma. I lariani alle 18.45 faranno visita al Feyenoord, i giallorossi alle 21 ospiteranno il Real Madrid di Mourinho.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Renault.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
13: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: With. Passa Edison per luce e gas e accedi subito a Risolve.
15: Tra poco DJ chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.
16: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: nel cuore.
1: Cioè, praticamente loro da piccoli avevano un papà che era un grande fan di Fausto Leali, no? Mm-hmm,
2: perché Leali è il titolo del brano.
1: Esattamente. E quindi, come dice Max, hanno Leali nel cuore. Gli è rimasto, no?
2: Certo.
1: Gli è rimasto,
2: certo.
1: Che ne so, Tony Pitoni, ti voglio parlare.
2: Sì.
1: Ti ricordi la canzone famosa? Pitoni, ti voglio parlare, mentre dipingo un altare.
2: Ma non dai, era Pitoni, era
1: Pittore.
2: Pittore, ti voglio firla. Quelle sono le canzoni dei tuoi tempi,
1: temo di sì. Peraltro in quella canzone che ho citato,
2: ma scusami, è
1: c'è un passaggio che adesso verrebbe
2: Angeli Neri. Si chiama Angeli Neri o Angeli Negri?
3: Negri.
2: Angeli Negri è il titolo della canzone.
1: Canzone diceva io sono un povero negro,
2: sì,
1: e una
2: sì,
1: di una
2: sì,
1: cosa ti prego, certo, che anche certo, la rima era un po' raffazzonata.
2: Già no, era sbagliato. Cazzo,
1: prego, cioè prego.
2: giusto.
1: Vabbè, come Fausto Leali, per intenderci, è un altro esponente della provincia musicale lombarda, no?
2: Sì, siamo sempre in Lombardia, eh?
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: Pavia,
1: sì,
2: Brescia,
1: Pavia,
2: un po' distante,
1: Brescia, forse
2: ma...
1: c'è anche una statale che le collega,
2: può
1: insomma,
2: essere,
1: un po',
2: non
1: qualcosa
2: lo so,
1: che passa lì in mezzo, in mezzo, cioè, alle discoteche e ai campi, insomma,
2: sulla bassa.
1: Beh, Fausto Leali famoso soprattutto per A Chi, giusto?
4: A Chi.
1: Questa canzone è la Yesterday di Fausto Leali,
2: sì,
1: nettamente, la vita spericolata di Fausto Leali, insomma, pensa quante volte l'avrà cantata, pensa quelle volte che prima di cantarla magari aveva un abbassamento di voce e doveva, pam, sparare questa roba
3: poi
1: qua.
3: Poi questa, da canzone bella che il pubblico aspetta, la fa in fondo, quindi quando sei già stremato dal resto del concerto.
2: Ma lui no, ma Fausto non
1: ma
2: è stremato.
1: Non ha paura di niente,
2: ti
1: guarda.
2: Posso dire una cosa, mi è venuto in mente solo adesso, Fausto Leali è l'Albano del Nord.
1: Sì.
2: Cioè, è un po' quel macismo, che cazzo vuoi, faccio le pressioni, non rompe le palle, bom,
1: però
2: bom,
1: super
2: bom,
1: simpatico.
2: Ma di brutto, ma
1: tutte
2: tanto.
1: Canzoni queste che abbiamo nominato, molto vintage, che come si usava in quegli anni, non erano farina del sacco di chi le cantava o di chi le scriveva in Italia. Per esempio, A Chi in realtà si chiamava Hurt, mm-hmm, ed è una canzone americana degli anni 50 con mille versioni, fra cui la più bella forse quella di Elvis.
2: Più bella quella di Fausto Leali.
1: È arrivato Manuel
3: c'è da
1: Agnelli.
3: C'è da lavorare.
1: Allora ti do un indizio, vediamo se sei lucido nonostante la serata di ieri sera.
2: Che ho fatto fatica a dormire. Te lo giuro.
1: Ci arriviamo.
2: A luna
1: non
2: lei.
1: Pensare che ce la dimentichiamo. Ci arriviamo, ma con calma.
2: No, sennò sembra che siamo registrati.
1: Appunto.
2: Tra l'altro, una registrazione da 4 soldi. Anzi, scusa, da 3.
1: Da 3 soldi. Allora, quella di Fausto Leali era la cover italiana.
2: Sì, sì.
1: Ti do un indizio su chi può.

0: aver tradotto benissimo il testo.
1: Cazzo, sono mogol. Cazzo, questa qua è una scritta da Pavia a Brescia.
0: Più o meno. Dove l'hai scritta, Giulio?
2: L'ho cominciata al Casello di Milano e l'ho finita a Lodi.
0: Cioè ci ha messo
1: subito.
0: Un attimo. E il testo è anche più bello di quello originale.
1: E un tempo si andava veloce, 70-80, 70-80.
0: Le macchine così andavano.
3: Sì, esatto.
0: Tutto questo per colpa della canzone nuova di Max Pezzali. Buongiorno.
4: Oh. Salta intro, fermo.
0: Non mi fare questi scherzi.
5: No, perché ho trovato la canzone a cui abbiamo fatto riferimento prima di Leali, quella Angeli Negri.
3: Certo, esatto.
5: La volete sentire un pezzettino?
3: Ormai.
0: Io avrei glissato,
3: però ormai

0: sei tu che mi vuoi parlare?
1: No, qua ci fermiamo.
2: No, sai perché ci fermiamo? Perché se no lo squalificano.
1: Bravo, sì. Vuoi andare avanti?
0: No, Alex, sigla davvero.

0: Mai l'avessimo nominato Fausto Leali e le sue cover. Leo, ti giuro, nemmeno io me lo ricordo, aveva fatto anche la cover di Yesterday, che però ha avuto un pochino meno fortuna, forse perché l'originale era un po' più celebre, diciamo, in quegli anni.
1: Appena appena.
2: Come stava in metrica? Ieri?
0: Era così. Ieri ormai.
1: No, era ieri ormai.
0: Ah, okay. Sì, ci sta.
1: Sì. Ricordo sempre la cover di Let It Be di Nino D'Angelo. Gesù Cristo, Gesù Cristo.
0: Beh, aveva preso un'altra strada, ma suonava più o meno simile. Sì, Carlo, grande concerto di Fausto Leali lo scorso 14 agosto, quindi 2 mesi fa esatti, a Teora, provincia di Avellino, con a seguire mezz'ora di fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio erano più lunghi del concerto.
1: Lascia stare, che il concerto di Faustone va avanti per tanto. Quel tipo di personaggio, Fausto Leali, Albano, Massimo Ranieri, piglia il pubblico al minuto 1 e lo molla al minuto 98.
0: Sì, soldi ben spesi.
1: Cioè, ma davvero?
0: Anche se il concerto è gratis, soldi ben spesi.
1: Cintura nera sono.
0: Arrivano i primi messaggi, peraltro a questo numero.
3: 342 522 1012.
0: E alcuni mi chiedono così in tempo reale: ma cosa ti è successo, Lino? Stamattina mi sembri particolarmente su di giri. Ma... è perché è bello? Sì. No, non è per l'Inter che ha perso.
1: Miserabile così che non ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore.
0: Io ve l'avevo solo detto ieri.
1: Senti, lui l'aveva detto ieri. Sai che la cosa peggiore, poi veramente ne parleremo dopo, di ieri sera è stato vedere quel nome lì. Ho detto: ma sta a vedere che questo è quello che di cui parlava Linus stamattina.
0: 3 soldi 3 volte l'hai visto.
1: Porca miseria, ragazzi.
0: dopo
1: ne parliamo.
0: No, sono contento perché quando tu affronti un piccolissimo intervento come quello che mi ha sistemato
1: la recchia di gomma,
0: la recchia di gomma impanata,
1: esatto.
0: Ti dicono sempre un tempo approssimativo e invece tac, sono passate 2 settimane e come avrebbe detto Trump, in 2 weeks è tutto a posto.
4: Over the next 2 weeks.
0: 2 weeks. Io non è che mi fidassi tanto.
1: Bravo, perché lui quando dice 2 weeks.
0: Lei è un po' approssimativo, ma dottore mi dica, è sicuro?
4: We're having a big opening in 2 weeks.
1: 2 weeks. Sì. Big opening dell'orecchio.
0: Togliamo le bende, esatto. Tutto quanto. So, sì, in inglese gliel'ho chiesto. Sì, ma sì. Are you sure?
4: But as I've been saying, in 2 weeks or 3 weeks it will be.
1: Anche 3.
2: Hai visto dubbio. Come ha subito ritrattato?
1: Il dubbio.
0: E a me mi era rimasta questa cosa. E se le 2 fossero 3? No.
1: Bravo.
0: E invece
1: bravo.
0: No, stamattina ho rimesso anche il casco e sono tornato a prendere lo scooter, capito?
1: Perfetto.
0: Sono piccoli cambiamenti, insomma, no?
1: Hai trovato posto qua sotto o c'era come sempre una macchina?
0: No, ma io c'ho sempre a casa. Metto sempre a casa di Tognacca.
1: Ah, ok, perfetto.
0: C'è sua moglie che mi guarda la
1: molto
0: Vespa.
1: Bene,
0: ho fatto un accordo, tanto dall'altra parte del marciapiede.

0: Amore e orgoglio, Love and Pride, Paul King su Radio DJ. Ai tempi di questa canzone era King Basta.
1: Già.
0: Poi ha scelto di usare anche il nome di battesimo quando ha smesso di cantare ed è diventato il primo volto della MTV europea, quella londinese.
1: Certo, certo.
0: Primo VJ, sì, diciamo, europeo.
1: Insomma. Naturalmente. Questo era il gruppo che portava il suo nome.
0: Sì,
1: diciamo,
0: esattamente. Che venne a suonare anche a Milano nel momento di grande successo. Ci fu quell'episodio che abbiamo già più volte raccontato.
1: Gli steccati dei giovani, no?
0: Sì, nel suo look un pochino eccentrico c'era anche una piccola provocazione, che era una roba che... cioè, secondo me adesso sarebbe interpretata come una cosa divertente, invece lui aveva spruzzato con la bomboletta colorata le sue Dr. Martens, che all'epoca erano il simbolo dei punk.
1: Esatto.
0: E gli altri non le potevano toccare né immondare.
1: Esatto,
0: insomma.
1: È stato picchiato perché no, tu non sei punk. Tu dici di essere punk, ma non sei punk. Pum!
0: Sì,
1: schiaffo.
0: Poi tra quelli che l'hanno picchiato, capisci? C'era uno che diceva: io sono stato punk
1: prima di te. No.
2: Non vi permettete, sempre no alla violenza.
0: Vi ho scritto nei giorni scorsi,
2: ma certo,
0: Enrico.
2: Ma certo.
0: Senti, se ti può interessare, ho scritto un libro e mi piacerebbe venire da te a presentarlo.
2: L'ennesimo capolavoro. Stiamo parlando.
0: Allora gli ho chiesto di cosa parlasse il libro.
2: Troppo
0: no, sono tante storie, mi ha raccontato tanti capitoli così. E gli ho detto: guarda, non me lo mandare in cartaceo, mandamelo in digitale, così posso fare come il disco, schippo i capitoli.
1: Che strozzo. Tra parentesi, apro e chiudo parentesi, tutto è collegato. Uno dei migliori amici di Fausto Leali.
0: Ah, vabbè, sì.
2: Enrico,
0: siamo la generazione appena successiva.
2: Se mi permetti, lui è ulteriormente successivo.
0: Le 10:21, anzi 22 in questo istante, state ascoltando Radio DJ, siamo in diretta, è mercoledì 14 ottobre, vi leggo una battuta di un ascoltatore per farvi capire.

0: sapere che siamo live. Linus, tu che sei esperto di alimentazione, ieri sera ho preso un cornetto e un caffè e li ho pagati 3 soldi, solo che poi la mattina dopo mi brucio lo stomaco. La battuta fa schifo al cazzo,
1: ma
0: però...
1: tantissimo. Oltretutto è completamente criptica per Matteo Curti.
2: No.
1: Tu hai capito tutto.
2: Allora, ho capito che questo calciatore Tre Soldi...
1: Ah, si chiama Tre Soldi?
2: Sì, sì, beh, ieri ne abbiamo parlato.
1: Sì.
2: Deve aver fatto male all'Inter.
0: Sì, ti dico solo una cosa, come indizio, e poi tu puoi spiegarla bene al resto del pubblico, che magari è meno ferrato di te, insomma. Ha portato a casa il pallone.
1: Sì.
0: Cosa
1: Bravo,
0: significa?
1: Ha portato a casa davvero,
0: il pallone con cui hanno giocato. Alla fine della partita gliel'hanno consegnato, ufficialmente l'ha portato a casa.
1: Io lo sapevo, sapevo che si portava a casa con le firme di tutti, ma...
0: Ma lo so se ieri sera ci avevano voglia.
1: Non era firmato, devo dire la verità.
2: Magari c'è un'usanza nel mondo del calcio.
0: Che il più
2: bravo della partita.
1: No, quasi.
2: Che quello che segna 3 gol. Ci saranno delle partite in cui magari finisce 6-0 perché c'è una schiacciante superiorità di una squadra e fanno 3-3.
0: Si dividono i palloni, anche questo, perché comunque
1: due palloni,
0: un pallone per uno, un pallone per l'altro, insomma, può essere
2: con le firme, però gli sconfitti non avranno piacere a firmare, no?
0: Ma magari poi nello spogliatoio hanno firmato tutti quanti, di solito se, tra calciatori un minimo di etica c'è.
2: Ma che
1: questo Tre Soldi.
2: Ma dove sta la
1: sentite qua, questo Tre Soldi di cui io ieri ho raccontato tutto a Linus.
0: Tanto gli ascoltatori sono abituati.
1: Io ho raccontato tutto a Linus. Questo Tre Soldi, devo dire che ieri sera poi sono tornato a casa incazzato così,
0: però visto anche il dopo.
1: Volevo capire, sì, perché volevo capire, non me lo spiegavo, volevo capire. Mi sono visto prima tutto il dopo partita del Napoli e vabbè, ma poi ho visto Tre Soldi intervistato e oltre al danno, la beffa, Tre Soldi è simpaticissimo.
0: Sì,
1: è un personaggio incredibile.
2: Bello. Ma è un italiano che gioca
0: in Italia, che ha giocato in Italia fino ai 15-16 anni.
2: No,
0: sua madre si è trasferita per lavoro, mi pare, ad Hannover in Germania, la famiglia, insomma, e lui ha continuato a giocare lì ed ha giocato con la nazionale under 21 tedesca. Sta giocando con... però in questo momento non ha ancora deciso se prendere definitivamente quella italiana o quella tedesca.
1: Io, uomo di facile entusiasmi, vi dico che Tre Soldi è il nuovo Valentino Rossi del calcio. No, adesso al di là del giramento di palle, che anzi quasi
0: me lo fa più amare.
1: È una bellissima faccia, un bel sorriso. Non dice ho giocato il mister, la squadra, parla normale.
0: Sì. Pensa, se tu a parte che l'ascoltatore ha fatto la battuta sul fatto che gli bruciasse lo stomaco, perché bruci secondo lui sta a significare che brucia. Come si pronuncia esattamente bruci?
3: There is a light emphasis. Bruch. And yeah, there is that delicious in there. Just keep trying, you will get it.
2: Aspetta, devi fare questo è un tutorial su come si pronuncia. Fallo un po', prova. No, puoi fare meglio. Devi sentirlo.
3: There is a light emphasis. Bruch.
1: Bruch.
2: Bruch. Light emphasis.
1: Bruch.
2: Prova a rifarlo.
0: Bruch.
1: No!
2: Senti lui.
1: Non ce la faccio. Non riesco.
2: Senti lui.
0: Oh, sai, che ti devo dire?
4: Non riesco, dai.
1: Non ce la faccio.
2: Riprova bene.
4: No. Non ce la faccio, Gennaro.
3: Yeah, there is that delicious in there. Just keep trying, you will get it.
0: È meglio che non si facciano più vedere sti belgi.
1: Non ce la faccio.
0: Pensa, ieri sera si giocava alla Scala del Calcio e hanno rappresentato un'opera da Tre Soldi.
1: Vaffanculo.
0: Un grande dramma, insomma, di Bertolt Brecht.
1: Sì. Bertolt Brecht.
0: Anche lui. Tedesco Bertolt Brecht, roba degli anni 20. In sintesi estrema è la storia di un... capo di una banda di delinquenti e di un impostore, o quantomeno di un ricchissimo uomo d'affari, che però fa i soldi approfittando dei poveri, ok? Il destino vuole che il capo dei delinquenti si sposi con la figlia del riccone, che però c'ha la coscienza sporca.
1: Okay.
0: E quindi, insomma, il senso di tutta questa cosa è che i soldi quasi sempre non hanno, diciamo, la coscienza pulita.
1: Ok, non hanno
0: detta veramente proprio
1: sommariamente.
2: Sì, però si è capito il senso.
0: Hai capito il senso.
1: Bene,
0: Bene. Peccato che la compagnia teatrale che l'ha rappresentata, sì, non era quella,
1: sì,
0: italiana.
1: Sì, ma poi non posso neanche dire, oh, basta, perché Vittoria l'hanno meritata, sono stati bravi, sì, corrono, sì, sì, come dei pazzi.
0: E Sommer rideva?
1: E Sommer, no, era rispettoso, però c'è uno psicodramma che secondo me dovresti spiegare a Matteo, e spiegandolo a Matteo lo spieghi
0: a te,
1: anche a me. Cioè,
2: dobbiamo partire proprio da lontano, da chi è, no, Sommer?
1: Sommer è l'ex portiere
0: dell'Inter, peraltro amato ma non esaltato, sì, cioè uno, sì, che era un buonissimo,
2: per chi gioca,
0: era un buonissimo
1: per
0: portiere,
1: il Bruges,
0: per motivi anche anagrafici l'hanno lasciato libero e gioca nel Bruges e sta giocando benissimo. Ieri sera ha giocato molto bene. Dall'altra parte c'era il suo erede,
1: il
0: che
1: suo
0: poverino,
1: vice proprio del,
0: che ai tempi
1: scorso
0: era il suo vice, come dire, te ne puoi andare, tanto abbiamo lui. E invece lui, insomma, c'ha,
2: beh,
0: la,
2: però pensa, c'ha
0: la papera facile,
2: Sommer.
0: Per quello che dicevo,
1: sì,
0: che
1: rivincita,
2: ma poi, scusa, un calciatore che ha giocato con quella squadra e se la trova contro, sì, saprà tutti i trucchetti.
0: Beh,
1: anche gli altri però sanno dove lui non arriva, infatti provavano, ma lui ci arrivava lo stesso.
0: Ci arrivava lo stesso, dai. Let's go.

0: devo ballare.
1: Pensa essere fidanzato con Miley Cyrus.
0: È impegnativo, ma insomma. Addirittura.
2: Finisci come quelli
1: no,
2: col
1: mi dà l'idea
2: fentanyl.
1: Di essere un po'. Come?
0: Finisci come quelli col fentanyl. Non è vero.
1: No, io... magari è una casa e chiesa.
0: Tra l'altro, è quello che stavamo dicendo.
1: Non ho mai visto un video suo. Allora, quello più famoso è Wrecking Ball, che sì. Lei spaccava i muri stando su una palla terribile. Poi c'era quell'altro di lei in piscina con le coi cavi che faceva quella
2: sì,
1: roba
2: certo,
1: che si
2: sì,
1: fa
2: sì,
1: in ginnastica.
2: Sì, sì,
1: che
2: di,
1: è faticosissima.
0: CrossFit, esatto.
1: Mo quest'altro pure dove
0: sì,
1: si scatena.
0: Però non è tutto. Oro quel che luccica, voglio dire, adesso non mi viene in mente uno un po' più giovane di Brad Pitt. Lui dice: "Ah, chissà Brad Pitt
1: nella
0: che
1: vita privata
0: che torna

0: Nado a letto, magari è uno missionario.
1: Non ho detto Miley Cyrus a letto, ho detto, detto semplicemente vivere con lei come fidanzata.
0: Sì, sì, ma alludevi alla sessualità. Metterti in bocca parole.
1: Io gli devo dire al tuo osteopata di non mettere più le mani sul tuo pavimento pelvico.
0: No, no, il mio pavimento pelvico invece.
1: Perché vengono via, vengono via le piastrelle.
2: Certo, poi bisogna chiamare il posatore.
0: Bravissimo.
1: Pasquale.
0: Pasquale è il posatore. Bravo.
1: A parte gli scherzi, giustamente scrive Alessandro. Bruges, come la pronunciamo noi all'italiana, ragazzi?
0: O alla francese.
1: O alla francese, esatto. È una città meravigliosa, con un sacco di canali, una specie di Venezia del Nord. È l'unica statua di Buonarroti presente in tutto il Belgio. Mia figlia se lo ricordava dal film Monuments Man, che è quel film in cui raccontavano del recupero delle opere d'arte rubate dai nazisti. Ma se volete sapere di più su Bruges e vedere un bellissimo film, c'è un film che si chiama In Bruges. È un giallo bellissimo con Colin Farrell di una decina d'anni fa.
0: L'amico Colin Farrell.
1: Con l'amico Colin, Colin, certo.
0: Quello di Sugar.
1: Sugar, diciamo. Certo. Lui è la sua bellissima
2: macchina.
1: Ripeti
2: bene.
1: Bruch. King, dice Paolo, la prima volta che l'ho sentito a Radio DJ sono impazzito come la panna. Sono uscito di casa, ho preso il motorino e sono andato a Lambrate a comprare il 45
0: bellissimo,
1: giri.
0: Questo di Love and Pride. Bellissimi ricordi. Anch'io ho dei ricordi di King, giuro, è tutto vero. Jerry Scotti a questi microfoni commentava il singolo successivo che si titolava Taste of Your Tears.
1: Sì, bella anche
0: Taste
1: quella.
0: Of Your Tears. Ah, il sapore delle lacrime. E Jerry a questi microfoni disse: ma perché voi siete mai andati da uno a ciucciargli le lacrime e sentire che sapore ha? È Jerry.
1: Vabbè, ti puoi ciucciare le tue, no? Quelle lacrime colano e ti finiscono in bocca.
0: Ti puoi ciucciare
1: è
0: le
1: lì
0: tue.
1: Che lo conosci.

0: tutti propongono contratti, ma c'è chi parla e chi risolve, come Edison. Infatti, se passi a Edison per luce e gas, accedi subito a Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici.
1: Con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio, escluse Placet. Con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30/11/2026. Per info chiama l'800 14 14 14, vai in negozio o su edisonenergia.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Pronto?
7: Pronto Mara, ciao, sono Fabio, disturbo?
6: Beh, un po'.
7: Ah, mi dispiace, non volevo.
6: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
7: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
6: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
8: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
16: Che in-

0: incubo. Dormivo beata e poi il materasso sprofondava.
1: Tranquilla, da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Yakult Plus. Pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
8: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
9: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Il CD si è incantato. Si è incantato il CD.
1: Come in pizzeria negli
0: come
1: anni 90.
0: Come in pizzeria, bravissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Il collega Fatboy Slim.
1: Bravo.
0: Con Praise You.
1: Puoi dirlo forte, Linus, è un
0: sì.
1: collega.
0: L'abbiamo più volte raccontata questa cosa, ma ne siamo molto orgogliosi. Sul retro di copertina dell'album che conteneva questa canzone c'era una foto di Norman Cook, alias Fatboy Slim, in studio, nel suo studio a casa, dove ha inciso il disco, e su quella fascia di pelle che stava una volta alla base dei mixer, no?
2: Sì, dove si appoggiano i polsi.
0: Dove si appoggiano i polsi, c'era la strisciolina di Radio DJ.
1: Che bello. Sì, bello.
0: Bei tempi, la strisciolina.
1: La strisciolina di Radio DJ ce l'avevo ai piedi del mio letto a San Donato Milanese, e poi il destino, non è vero, mi ha portato qui.
0: Ecco. Che non riesco ancora a capacitare, non mi capacito. Mi precipito, ma non mi capacito.
1: Di che cosa non ti capaciti?
0: Del fatto che ai ragazzi non piacciono più gli adesivi, ma questo succede da almeno 50 anni. A noi ragazzi negli anni 70 piacevano
2: tanto.
0: Secondo
2: me ha a che fare col fatto che il mondo ha perso i colori.
0: E
2: quindi magari sulla macchina non ti va di sporcarla.
1: Guardate che stanno un pochino tornando negli ultimi 2-3 anni nei negozi di abbigliamento.
2: Sì, ma nel frattempo le aziende non li fanno più.
0: Allora,
2: quindi
0: io trovo
2: tornando,
0: gli adesivi,
2: ma non si trovano.
0: Gli adesivi li trovo spesso appiccicati come atteggiamento così di sufficienza sulla parte posteriore superiore del PC
2: e
0: del
2: portale, del laptop. È un'affermazione di
0: sì, questo è il mio e
1: questo
0: me lo personalizzo
1: mio.
0: Come
1: Bravo.
0: Credo. Ecco, lì li vedo gli adesivi.
1: Borracce e adesivi. Borracce e adesivi. Questi
0: sono
1: i ragazzi.
0: Piccola parentesi di cronaca, ci vorrebbe il jingle che usava Platinetto.
1: Ultima DJ.
0: No, fatto di cronaca che ha attirato molto l'attenzione nei giorni scorsi, anche perché
3: Ultima DJ.
0: Ciao Mauro. Anche perché insomma non era un fatto di cronaca che finiva in nulla, è finito anche in una persona che tuttora sta lottando tra la vita e la morte, cioè l'attore Davide Jacopini. Avete capito che ci stiamo riferendo ai due ragazzi con la minicar nera che per 2 giorni sono andati in giro per il Testaccio e Monteverde, insomma 2 quartieri centrali di Roma, con uno che guidava, l'altro che apriva la portiera o il finestrino e dava un calcio o una bastonata a quelli che camminavano, andavano col monopattino con una bicicletta. Nella maggior parte dei casi è stato solo uno spavento o un fastidio, nel caso appunto di Davide Jacopini invece era una caduta molto grave di cui ancora non si sanno le conseguenze definitive. Beh, alla fine, come si dice, li prendono sempre.
1: Sì, beh, ormai
0: li prendono sempre, anche perché c'è stato un movimento, credo, di opinione pubblica molto molto molto forte che ha spinto la polizia e i carabinieri a usare armi anche molto sofisticate per rintracciarli, perché le telecamere non li riuscivano a riconoscere. Quel poco che si è visto della targa non era coperto, perché la targa era oscurata, quindi c'è anche la premeditazione. Hanno incrociato con l'intelligenza artificiale tutti i cellulari che hanno funzionato in quei 2 giorni, in quell'ora,
1: certo.
0: in quelle zone.
1: E
0: alla fine, insomma, quelli ricorrenti nei punti dove sono successi i fatti sono stati individuati. Sono 2 ragazzi di 16 e 17 anni, uno peraltro, poveretto suo padre, che immagino non la prenderà benissimo, figlio di un carabiniere, uno dei due.
2: E pare che l'identificazione definitiva di quest'auto sia legata a un adesivo, proprio per ritornare all'argomento di prima, un adesivo di un serpente messo sul cofano, un serpente rosso che era sul cofano della minicar e quello...
0: Ecco, adesso dicendo così ancora attaccano meno adesivi. completamente smontato.
1: Oh no, che poi ci beccano. Quella
0: roba, tra virgolette, la buona notizia

0: polizia che li abbiano beccati, ma era evidente che prima o poi questo sarebbe successo. Nel frattempo, torniamo alle nostre amenità, continuano ad arrivare messaggi su Bruges, in particolare il nostro inviato da Cork, Raffaele, sì, ascoltatore di vecchia data, dice: il film in Bruges ha almeno 19 anni, sono andato a controllare, del 2008, ne ha 18 esattamente. È stato il primo film che ho visto al cinema qua in Irlanda quando sono arrivato nel 2007, pur essendo girato in Belgio è molto Irish, come dicono appunto qui, visti i protagonisti e il tipo di humor nero tipico dei film irlandesi. Un abbraccio da Cork, ricambiato.
1: Vedi.
0: Bene.
1: Bene, se cambiamo argomento io sono più felice, perché diciamo mi si spegne il sorriso ogni volta che parliamo di Bruges. Però mi voglio bene.
0: Facciamo un intervallo musicale e poi torniamo con un altro argomento.

0: ragazzi, 40 ragazzi.
1: Che cosa sono i secondi che mancano alla fine?
0: È Alex che ci frusta per essere pronti, sì, al microfono, ma non ce ne siamo neanche andati.
1: Scusate, a margine di quanto detto prima da Linus, cioè i colpevoli della minicar, un pensiero all'avvocato che non, all'avvocato che ha denunciato,
0: di cui abbiamo tutti sospettato
1: che sì, non sì, c'entrava nulla.
0: Faccio ammenda.
1: Siamo collegati con casa dell'avvocato
0: che avrà avuto paura in qualche
1: moltissimo
2: modo. Vabbè, ma lui lo sapeva che non c'era.
1: Sì, lo
2: nulla.
1: Sapeva, ma è vero che male non fare, paura non avere. Ma sai, sotto torchio.
0: Sì, magari poteva essere anche torchiato ingiustamente, no? Esatto. E anche ingiustamente carcerato.
2: Esattamente.
0: Come frate. Adesivi.
3: Io sono del 1973, l'altro giorno ho comprato il casco nuovo per la Vespa e mi

0: sono precipitato al negozio del Genoa a comprare due adesivi.
1: Li vanno molto.
0: Per
1: vanno
0: far
1: molto.
0: Vedere.
2: Sì,
0: ero
2: sì.
0: genuano e non altro. Ciao!
1: Li vanno tantissimo. Un pensiero al calcio genovese, sempre che comunque piace molto.
2: Antonio giustamente dice: gli adesivi li trovi sulle tabelle che segnalano i passi alpini, tanto che non riesci più a leggere il nome e l'altezza dei passi.
1: Vero, vero.
2: Passo Gardena ed è tutto pieno di adesivi.

0: è uno che ti rappresenti, no?
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Vanno molto di moda gli adesivi, soprattutto fra i ciclisti e i motociclisti, da appiccicare sui cartelli, quelli più delle vette, quelle più ambite da scalare, sia con le biciclettine, con le motorette.
0: Tutti,
1: un abbraccio,
0: tutti.
1: Un bacione.
0: Si arriva in cima, appoggi la bicicletta al cartello e ti fai la foto.
2: Vedi lì c'è Polonia, Estonia, cioè gli adesivi delle nazioni.
0: Secondo me è più motociclista quello. Quello che attacca l'adesivo.
3: Mi è capitato di vedere il segnale che dà l'ingresso a Tavuglia?
2: No,
0: sì, ma non mi ricordo, ci sono passato un sacco di volte.
3: Non si legge più Tavuglia, coperto di adesivi.
0: Vero. No, perché per esempio i motociclisti che hanno le borse di metallo dietro, su quelle borse attaccano gli adesivi dei posti dove sono stati anche.
4: Mia moglie l'altra sera stava cercando gli adesivi per la macchina. Tutte le volte che compra una macchina nuova la riempie di adesivi del tipo... Il gattino che graffia la macchina per riconoscerla quando va a prendere al supermercato.
0: L'adesivo con la famigliola con un numero di bambini come quello della famiglia che occupa la macchina stessa.
2: Certo.

0: Sei appena tornato dalle vacanze e ti sei reso conto di una cosa. Per 2 settimane la tua casa è rimasta lì, vuota ad aspettarti. E se invece la prossima volta potessi ripagarti qualcosa mentre sei via? Non c'è bisogno di scervellarsi. Puoi mettere la tua casa o anche solo una stanza che non usi su Airbnb quando parti. Che sia per un weekend o per un periodo più lungo, sei tu a decidere. Ospitare su Airbnb può aiutarti a guadagnare qualcosa in più senza stravolgere la tua vita. Così puoi coprire parte del tuo prossimo viaggio o semplicemente respirare un po' con le spese di tutti i giorni. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
5: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Dallo studio che ha creato Coraline.
10: Quella è la landa impenetrabile. Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
9: Fin dove ti spingeresti per le persone che ami?
10: Io neanche credo nella magia.
11: Ma la magia non ha superato te.
10: Resisti, Mac. Sto arrivando.
9: Wildwood, i segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro?

0: Veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso.

0: Country, i Blur, gli acerrimi nemici degli Oasis, anche se l'anno scorso Damon Albarn ha ammesso di avere perso la battaglia.
1: Beh, direi.
2: Quantomeno sì, un po' di realismo.
0: Sì. Poi comunque hanno fatto altre cose, no? Perché Damon Albarn poi ha fatto
1: i Gorillaz,
0: bravo, ha fatto anche delle cose da solo.
2: Pure lui si paga a priori di Ryanair.
1: Ma sì, totalmente.
0: Secondo me quella country house di cui lui parlava, la casa di campagna, se l'è comprata.
1: Perché se fanno un tour
0: nella Cotswolds.
1: Sì, bravo, esatto. Se fanno un tour i Blur, uno non ci va a vederlo.
0: Ma certo,
1: che ci va a vederlo.
0: Sì, magari non riempiono 100 stadi, ma comunque è sufficienza per mantenere.
2: Non ti chiederanno 280 euro come i due vanitosi di Manchester.
1: Bravo, esatto. Però...
0: No, l'ho già raccontato, forse due settimane fa abbiamo parlato delle Cotswolds, appunto, che è questa zona di campagna dalle parti di, cos'è che, dove c'è, di Oxford, forse.
1: Sì, comunque
0: no, nell'Oxfordshire.
1: È il posto è il Chianti dell'Inghilterra, detta malissimo.
0: A un'ora circa di macchina da Londra, e c'erano le foto della casa delle Cotswolds, sì, che si è comprato Liam Gallagher,
1: sì,
0: che già, che cazzo ci c'entra, Liam Gallagher in mezzo a quella gente lì.
1: Ma
0: soprattutto la casa che gli hanno venduto non c'entrava veramente niente con lui. E infatti l'ha rivenduta. Perché
2: facendoci un piccolo margine.
0: Boh, non lo so.
1: Era
0: ricca, ma veramente brutta.
1: Parlare delle Cotswolds lì di dov'è? È lì che è ambientata Mobland.
0: Certo.
1: Io sono molto invidioso del fatto che tu non hai.
0: Non mi fregano più.
1: Perché Linus sembra come quando. Tra fratelli, no? La mamma regala, non so, tre barattoli di Nutella.
0: Sì, aspetta, questa è la storia di io, mio fratello e mia sorella con l'aranciata San Pellegrino.
1: Esattamente.
0: Mia mamma ci compra un'aranciata tutti e tre,
1: testa.
0: Io e mio fratello subito e mia sorella.
1: E la stronza.
0: E per un'ora lei andava avanti a sorseggiare.
1: Ce ne dai un po'? No! Ce ne dai un po'? No!
0: No! Nicola fa riferimento al fatto che adesso molte serie vengono pubblicate una puntata alla settimana o due,
1: venerdì.
0: Che una volta funzionava così venerdì. Ed era anche bello, no? Ma nell'ingordigia di
2: adesso
0: ne voglio vedere due o tre di fila.
1: Ecco, e io sono invidioso.
0: Quindi aspetto che sia finito tutto e poi le guardo insieme.
1: Le guardi insieme, perché Linus ha tenuto duro.
0: Ho visto le prime due puntate poi.
1: E poi ha tenuto duro. Io invece il venerdì sera faccio così. Come con l'aranciata. Però non mi ricordo più niente di quello che è successo.
0: Che strano.
1: Porca miseria.
0: Nelle precedenti puntate.
1: Ma lì devi farti proprio un ripasso.
0: Mio cognato, adesivi come se piovesse. Mio cognato quando va in ferie si porta dietro gli adesivi del Genoa per attaccarli nei posti dove si trova.
2: Bella idea, bravo.
0: Io una volta lo facevo con l'adesivo delle radio in cui lavoravo, no? E mi ricordo nel 1980 io e un gruppo di amici abbiamo fatto tutto il giro d'Italia con le Vespe e siamo arrivati a un certo punto a Lecce.
1: Sì.
0: Per entrare in città, gli amici salentini lo sapranno, c'è un lunghissimo rettilineo che ti porta proprio alle porte della città.
1: Sì.
0: E quando sei lì che si comincia a vedere c'è un grande cartello bianco con scritto Lecce.
1: Eri con tuo fratello?
0: No, non c'era.
1: Peccato,
0: mio fratello.
1: Sennò
0: mio fratello era fidanzato.
2: I fratelli di Lecce.
1: Sennò sareste stati i fratelli di Lecce.
0: Mio fratello non è venuto perché aveva la fidanzatina.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Non possiamo dire...
0: Antonella si chiamava.
1: Certo.
0: Si chiamavano tutte Antonella, le fidanzate di mio fratello, così non si sbagliava mai nei momenti.
1: Perfetto.
0: No, e io ho attaccato l'adesivo di Radio Music sul cartello Lecce.
1: Okay?
0: Questo accadeva nell'agosto del 1980. Anni dopo sono tornato molte volte a Lecce per serate di discoteche e c'era sempre l'adesivo.
1: Sempre.
0: Adesso credo ormai non
1: perché
0: più.
1: La segnaletica ha cambiato colori.
0: Sì.
1: Un tempo era su cartello blu, adesso è su cartello bianco con scritta nera.
0: Può essere. Buongiorno, mia madre e i suoi amici hanno un gruppo per la rimozione degli adesivi dai cartelli. Ciao da Cortina.
2: Ah.
0: È a Cortina.

0: sono fighetti.
1: Ci sono degli adesivi che vengono via più facilmente di altri, in particolare quelli dei vaporetti che portano le macchine in Corsica, in Sardegna, quelli
2: attenzione,
1: gialli.
2: Fermi tutti, vedi questo adesivo?
0: Sì.
2: Se tu guardi in basso, c'è una scritta piccolissima, riesci a leggere?
0: Non c'è scritto lì.
2: C'è scritto Linus, perché l'ho disegnato io.
0: No, davvero? Ma pensate.
1: Radio Music Bollate.
0: Music Bollate, sì.
1: Questa è la postale 46.
2: Che è quella da cui è nata poi Radio DJ. Dicevi quelli che si staccano più
1: quelli
2: facilmente?
1: Quelli che si staccano più facilmente sono quelli, diciamo, moderni. Ma c'è stato un periodo in cui l'adesivo era dall'unotto, diciamo così, quelli dei, come, no, i vaporetti, come si chiama?
0: I ferry boat, i traghetti,
1: Sardinia Ferris, Corsica Ferris, che non si toglievano, erano gialli e la cortezza,
2: quello che ti attaccavano sulla macchina quando salivi a bordo,
1: tu provavi a staccarlo e ti rimaneva in mano il pezzetto, il lembo, e poi allora continuavi rimaneva. Per disperazione lo lasciavi e rimaneva mangiato ai bordi,
0: ma comunque
1: rimaneva lì.
2: Però per molti invece era quasi un orgoglio avere l'adesivo del traghetto,
0: perché vuol dire sono
2: perché
0: stato
2: io vado
0: lì
2: in vacanza,
0: io vado in vacanza.
1: L'adesivo del Camel Trophy, vi ricordate?
0: Sì, come no, certo.
2: Per chi lo faceva il Camel Trophy?
1: Beh, no, anche altri.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: State ascoltando Radio DJ, questa era la meravigliosa Gianna Nannini, anzi la meravigliosa voce di Gianna Nannini con una canzone meravigliosa scritta da Dario Brunori. L'altro giorno ho sentito un'intervista molto bella a Summer Camp, in cui era ospite Ariete.
2: Sì.
1: Che ha raccontato una cosa molto carina, molto autobiografica, insomma, che in qualche modo coinvolge anche Gianna Nannini. Cioè ha raccontato che qualche tempo fa, qualche mese fa, stava cercando casa a Milano e ne aveva trovata una che le piaceva moltissimo. Però il venditore, l'agenzia, faceva un po' resistenza. Da una parte perché c'erano molti altri che volevano lo stesso appartamento in affitto, e dall'altra perché non si fidavano molto di lei. Adesso non so quanti anni abbia Ariete esattamente, ma qualunque sia la sua età ne dimostra 10 di meno.
2: Certo, beh, è comunque sicuramente under 30, ok?
1: Sì, sì, ma ne dimostra 14.
2: Sì, no? sì.
1: E quindi 24
3: non gliela... ne ha.
1: 24, sì. E non gliela volevano dare, resistevano. Allora ha chiamato suo papà e ha parlato col venditore per dire: garantisco.
2: Con l'affitto, sì, con l'intermediario, però si parla di affitto. Guarda, che è un argomento che conosco molto bene, perché sono stato rimbalzato. No, noi non vogliamo personaggi celebri. No,
1: in questo
2: no.
1: caso in realtà è essere stato un personaggio celebre che ha fatto la differenza. Okay. Il papà gli ha detto: guardi, garantisco io per mia figlia. E comunque mia figlia non è una sprovveduta, fa la cantante. Sì. Già
3: lei
1: una...
3: non sa chi è mia figlia.
1: No, in qualche modo. Allora si incontrano per siglare qualcosa, c'era ancora un po' di resistenza e suona il telefono
2: ed era Gianna Nannini
1: e compare la scritta Gianna Nannini
2: e la resistenza è stata vinta.
1: Certo, devo rispondere, è Gianna Nannini.
2: Sì, perché poi Ariete
1: allora è una cantante davvero.
2: Sì,
1: insomma,
2: Ariete non è che si chiama Ariete, si chiama Arianna e avrà un cognome.
1: Certamente,
2: certo.
3: Allora, se cercate una casa, fatevi chiamare da un vostro amico e salvate il nome del vostro amico, tipo Annalisa la cantante.
2: Sì, bravo.
1: Sì, beh, magari qualcosa anche avvocato.
2: Io direi Giorgia Meloni. Spariamo alto. Scusa.
1: Ovunque va mia nipote porta l'adesivo della Valnatisone Calcio e lo attacca in ogni città che visita. Valnatisone, paese della valle dove c'è il fiume il Natisone, tristemente famoso per un fatto di cronaca.
3: Siamo vicino
1: qualche
3: Udine.
1: Anno fa. Sì.
2: E buongiorno a tutti, sono Elvezio. Sentivo che parlavate dell'argomento incollanti.
1: Autoincollanti.
2: Gli autoincollanti, sì. Allora, classiamo subito questo argomento. La vignetta. Ma che lingua parlate, Giulia?
1: Che senso?
2: Classare.
1: Cosa vuol dire classare?
2: Archiviamolo, okay, classiamolo. Okay.
1: Tipo classifichiamo.
2: Esatto, quello sweater lì che hai addosso, era in azione o no?
1: Felpa.
2: Era in azione? L'hai presa in azione o no?
1: Sembra, che era in saldo.
2: Lo sweater, l'ho inventato. Questo l'ho inventato.
1: Quello inglese.
2: Completamente inventato. Allora, no, volevo dire una cosa. La vignetta.
1: Sì, che è l'adesivo che devi mettere per pagare l'autostrada. Sì.
2: Siccome voi italiani fate i furbi che lo togliete da un'autovettura.
1: E lo mettiamo su un'altra.
2: E lo mettete su un'altra perché vi vedo, perché vi fate i bilux. Vi fate i bilux quando.
1: Vi fate i fari.
2: Quando c'è la gendarmeria. Quando c'è la gendarmeria, allora quello lì l'abbiamo fatto apposta che si rompe,
1: si spacca tutto,
2: in mille pezzettini.
1: Ci ho provato.
2: Esatto. Stamattina a colazione gli Zibac li hai presi o no?
1: Cazzo, non mi ricordo mai cosa sono gli Zibac. Le fette biscottate.
2: Zibac, in realtà. Perché c'ho la nota con scritto accento sulla A.
1: Te ne vai o rimani qua ancora? Elvezio.
2: Guarda, me ne vado perché dopo la DJ Ten ho avuto un problema e sono in periodo di carenza.
1: Di cosa vuol dire? Sei a digiuno?
2: In aspettativa. Ho inventato. Sto prendendo dei medicamenti e basta. E trovi tutti i miei dati nel bucalettere tuoi.
1: Vado in giro a staccare gli adesivi del Genova, dice Danilo, perché a Genova il calcio è leggermente sacro.
2: Sì, tantissimo.
1: Siamo due coppie over 60 che fanno le vacanze insieme. Bruno, il marito della mia amica, porta gli adesivi della Sampdoria da attaccare in giro. Quando troviamo quelli del Genova, li stacchiamo o li copriamo. Claudio, ovviamente, genovese.
2: Il forward della Sampdoria non è mica tanto bravo,

0: Senti, Bertolt Brecht l'abbiamo già nominato stamattina per l'opera da tre soldi. Il break di questa canzone possiamo anche dimenticarcelo. Un saluto a Joe, per carità.
1: Per carità.
0: Lui e i suoi smoothies che beve sempre.
1: Bravo.
0: E la sua terra promessa. E, no, prima stavamo parlando degli adesivi attaccati in giro, insomma. E fuori onda abbiamo commentato la rivalità pazzesca che esiste a Genova fra Genova e Sampdoria.
1: Sì,
0: è una cosa
1: sì.
0: Che forse ha un pari soltanto a Roma fra tifosi di Roma e Lazio.
1: Mi permetto di dire che forse a Roma è un po' più
2: ma secondo me è sproporzionata
1: sì, è un po' più violenta
2: la quantità di tifosi della Roma e della Lazio, perché quelli della Roma sono di più e quindi probabilmente c'è
0: però se giri per Roma trovi tante scritte,
2: sì,
0: no?
2: Sì, però sì. Non è una cosa che dici Madonna, questi.
0: Guarda, io l'anno scorso sono stato in bicicletta a Genova, sì. Sono arrivato con la statale dei Giovi, quindi sono arrivato praticamente a ovest di Genova e l'ho attraversata tutta,
1: sì.
0: Io e Frank, fino a Boccadasse, che è quindi l'estremità dall'altra parte est praticamente, e la sensazione che hai a Genova girando così è che l'unico argomento di cui interessa ai genovesi è il calcio. Ovviamente non è così, ma questa impressione ce l'hai, perché non c'è un muro che non abbia una scritta Genoa merda o Doria merda dappertutto, sì. Sempre e comunque.
1: Guardate, noi la vediamo qua da Milano, mi sembra un po' più goliardica a Genova, goliardica sempre molto molto accesa, poi si sì. Picchiano e un po' meno goliardica a Roma, non lo so, ho questa sensazione. Ma magari
0: mi
1: sbaglio, come la fai la sbagli. Comunque.
0: Un mio amico che ha fatto la crociera nei fiordi in Norvegia, cazzo, deve essere bello. Mi ha detto che gli unici adesivi attaccati nella natura incontaminata sono quelli delle squadre di calcio della Serie A. E ha trovato un anziano che scarpinava su e giù per i sentieri a toglierli, presumo anche imprecando
1: in norvegese
0: tra sé e sé.
1: Certo.
0: A proposito di questo, c'è sempre qualcuno che sposta in là il limite dell'imbecillità. Ieri girava una fotografia di sì. Una roccia delle Dolomiti, famosa, sì. Perché su quella roccia si vede proprio stampata l'impronta secolare di un dinosauro, millenaria,
2: zampa,
0: che
2: sì,
0: secolare.
2: Sì, milioni di anni. Siamo dalle parti della Madonna della Croda, Cime di Lavaredo,
0: esatto.
2: E
0: vicino, vicino alle cime di Rapa di Lavaredo.
2: Sì. Ma niente, c'è questa scritta,
0: c'è
2: come se fosse il muro torto, capito?
0: Sì.
2: Scritta così.
1: Una tag, diciamo.
0: Una tag di un deficiente.
1: Sì, di un
0: cos'è che c'è scritto? Cura?
2: Curva sud.
0: Curam, una roba di questo genere, sarà il suo nickname. Ecco, come avete trovato i due fenomeni della macchinina?
1: Trovate
0: anche questo qua.
1: Trovate lui.
0: E glielo scrivete con la bomboletta sulla faccia.
1: Ma anche sul culo. Guarda, io propongo proprio sulle chiappe.
0: E
1: Curam.
0: Poi fatene quello che volete.
1: Esattamente. DJ, Roma Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.

0: sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
4: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
6: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
13: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.

0: costosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
2: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
1: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
2: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
1: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
3: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: B. Questa è Karol G.
1: Quindi Karol G, che vabbè, che è quella di Tante stuviera conosido, esattamente.
0: Quello
1: ok,
0: là.
1: Non sta col portiere dell'Udinese.
0: No, che però secondo me qualcun'altra ce l'ha, a giudicare da come ha giocato l'altro giorno.
1: A Cardi B.
0: Non sta più con Cardi
1: B. Non sta più con Cardi B, ma sarà con Cardi C.
0: Ci deve essere un turnover, quindi come la panchina dei giocatori.
1: Senti, ma quindi Martinez dell'Inter deve stare con... Deve essere pieno. Un harem di donne, evidentemente.
0: BBY Wow, si intitola la canzone.
1: Baby
0: non ci
1: wow.
0: chiedete di anche...
1: Baby Wow.
0: Baby Wow.
1: Baby Wow.
0: Come baby shower.
1: Come baby shower, sì.
0: Non abbiamo ancora parlato del nuovo codice della strada, ragazzi, che ieri hanno, credo, approvato, insomma, con qualche piccola modifica.
1: Sì.
0: Alcune, diciamo,

0: vendute in maniera eclatanti, no? Il titolo era più basse le multe, sì, da 42 a 40, cioè.
1: Beh, 5% è comunque un capitale.
0: Sono quei tipi di risparmi che secondo me non cambiano niente per le persone e fanno soltanto un danno all'amministrazione pubblica, perché per una persona pagare 42,40 onestamente non cambia,
1: cambia
0: niente.
1: Cambia poco il carrello.
0: Invece quei 2 euro moltiplicato per milioni di multe magari potrebbero servire a qualcosina. Però diciamo a livello di comunicazione è così. Ci sono 2 o 3 cose interessanti.
1: Perdonami. Bisogna segui questo ragionamento sottile. Bisogna vedere quanto spende la pubblica amministrazione per comunicare questo cambiamento. Non so se esista qualcosa di, non credo, però magari sì, di prestampato. Cioè il fatto di cambiare da 42 a 40 in burocratese magari ha un piccolo costo.
0: Per dire. Sicuramente sulla Gazzetta Ufficiale c'è scritto.
1: Capisci?
0: C'è scritto anche sulla Gazzetta dello Sport.
1: E tra l'altro.
0: Che è la Gazzetta Ufficiale.
1: Nella sezione Altri Mondi, immagino. La nostra preferita.
0: Il compendio di tutto
1: quello
0: quanto.
1: Quello lì è il bigino di tutto. Bravissimo. Gli Altri Mondi della Gazza.
0: Sì, il cantante dei bigino, mi ricordo. No, le 3 cose più importanti forse sono i camionisti possono fare il loro lavoro fino ai 70 anni. Cioè gli autisti di pullman, gli autisti di autotreni, insomma. Tutto sommato, non è che sono obbligati,
1: no.
0: Ma se se la sentono possono andare avanti fino a 70
1: ci
0: anni.
1: Ci sta, non è obbligatorio smettere prima. Ci sono, come dire, lati positivi e lati negativi. Il positivo è ovviamente l'esperienza, cioè impari a pensare 3 macchine avanti.
0: Beh, certo,
1: a
0: certo.
1: Quello che vedi. Il negativo è magari un certo, non so, io ho un amico che ha quasi 70 anni, tra un anno, un certo appannamento dei riflessi.
0: Ma questo
1: il mio
0: tuo amico
1: sta
0: non ce
1: benissimo.
0: L'ha per niente.
1: Il mio amico sta benissimo.
0: Vabbè, ma lì ti fanno l'esame della patente.
1: Esatto. Devo dire che il mio amico ha sempre fatto cagare come guidatore. Quindi
0: poi,
1: non è cambiato
0: poi,
1: niente.
0: 150 all'ora in autostrada.
2: Beh, 20 km in più.
0: Non dappertutto.
3: Io vedo che non.
0: Dovevi rispondere, Alex, così poco? Sì,
1: esatto.
0: Si va molto di più. No, soltanto nei tratti autostradali a 3 corsie con la corsia di emergenza. Ok.
1: Okay.
0: Quindi la 1
1: okay.
0: È una di queste. Insomma, è
2: comunque
0: anche
2: stavo
0: la 4,
2: vedendo
0: molte.
2: Che su un viaggio lungo andare a 150 per brevi tratti o andare costantemente a 130 non solo non porta vantaggi in termini di tempo, ma porta degli svantaggi in termini di consumo.
0: Sì. Di consumo, sì. Ma anche di stress.
2: Sì.
0: Perché
2: sì.
0: Per andare quindi, forte comunque sei più stressato.
2: Quindi non conviene approfittare di questa deroga.
0: Vabbè, comunque 150 è il nuovo limite dove le strade lo permettono. In caso di incidente o di blocco stradale, la corsia di emergenza può essere occupata dai motocicli o dagli scooter, che una volta non si poteva fare.
1: Questo sì, assolutamente vero, però non si chiama più incidente, si chiama sinistro. Si chiama sinistro. E qui ci leggo un po'
0: che
1: di malizia.
0: Un termine assicurativo.
1: Termine assicurativo e poi comunque sinistro uguale male. Visto che si è visto.
0: Capito, anche l'incidente è male.
1: Ma non si chiama. La cosa bella che mi ha colpito, c'era scritto, non si chiamerà più incidente.
2: Vabbè, ma
1: c'è anche sui cartelloni.
2: La signorina Silvani lavorava all'ufficio sinistri,
1: quindi sinistro. Esattamente.
0: No, la cosa più interessante, forse più che ci cambia un pochino l'esistenza, con un po' anche di nostalgia, visto che stamattina abbiamo sprecato metà del tempo parlando di adesivi e cosa c'è di più, diciamo, legato all'adolescenza, no? Di una cosa da appiccicare su un paletto, non c'è più bisogno di portarsi dietro la patente e il libretto della macchina o della moto, perché il libretto è facilmente ricostruibile attraverso la targa della macchina.
1: Certo.
0: Cioè il poliziotto che ti ferma, il carabiniere, il vigile, ti ferma, guarda la targa e all'istante il database
1: sistema.
0: Gli dice se l'assicurazione c'è.
1: Quello di cui abbiamo parlato ieri mattina, cioè l'automobile che passa a mitraglia e vede tutte le targhe. Nel vedere le targhe, immediatamente vede anche se le assicurazioni sono in regola, quindi non c'è più bisogno.
0: Esattamente, e vale anche per la patente, però devi avere un documento d'identità.
2: Esatto, tu una volta che ti hanno identificato con un documento che potrebbe essere la carta d'identità o il passaporto, poi tutto va di conseguenza perché si collegano al cervellone elettronico che restituisce dei dati molto precisi su tutto quello che è la documentazione che serve per guidare.
0: Cioè, siamo diventati un paese moderno.
1: Pazzesco.
0: Teoricamente.
2: Per fare le multe, guarda, si sbrigano a fare essere tecnologici.
1: Della pratica, voi sapete che la patente si può avere sulla app Io, quindi non devi più portarti la,

0: la patente dietro, e le forze dell'ordine hanno un sistema per leggere quella patente, certo, perché non è né screenshottabile né zoomabile.
1: Ok, non puoi allargarla.
0: Questo quindi, la teoria è che uno arriva e legge il QR code con dei sistemi suoi. La pratica è i vigili urbani di Forte dei Marmi, che 3 settimane fa erano in 3, poverini,
2: che non leggevano,
0: ad alzare la luminosità. Fammi vedere qui che c'è scritto, com'è? UT Udine Torino, che è? Cioè, non leggevano, è così.
3: Quest'estate, davanti a una meravigliosa cascata in Islanda, un adesivo in italiano, dice Cesarone: cardinale, devi vendere.
0: Oh, il cardinale, devi vendere.
3: Mi sono un pochino vergognato.

0: cioè ballando al chiar di luna, fondamentalmente. Era una roba degli anni 60, ripresa poi negli anni 80,
1: 70,
0: 90.
1: Ripresa nei 2000.
0: Sì.
1: Bella, perché te, adesso abbiamo avuto una discussione paragonabile a quella delle Olivia Scolane nel film Dopo Noesse, così. Cioè Linus, con tutta la sicumera del mondo, dice: ma come gli fa venire in mente a un ragazzo giovane di fare una canzone così mosciarella?
0: Sì, è un, così, po', un po'...
1: Ma è allegra!
0: Era un po' Boy Scout.
1: È Boy Scout, ma è viva che ci siano i Boy Scout. Allora, i pinguini...
0: Un po' CL.
1: Ma
0: per
1: pinguini,
0: carità,
1: Cioè, è allegria. È viva. Tu, non esiste solo...
0: Perché la faccia di questi top loader, il loro modo di porsi... Cioè, se tu
1: è
0: li vedi senza
1: della
0: sentire la canzone, sembrano metà degli Oasis e metà dei Blur messi insieme...
1: E invece... Ti voglio bene, così. Quindi c'è un punk dentro questo Linus.
0: Ma non lo so, c'è un curioso di sicuro.
1: Okay,
0: Sheena, e tu invece le ascolti queste.
1: A me è una delle mie preferite, è una delle 150 proprio con la stellina.
0: Stai diventando forse un furbetto.
1: Sto diventando uno a cui cioè, bisogna sorridere nella vita. Ma vai, brutta questa canzone, Alessandro.
2: No, no,
1: guarda che...
0: Ma non

0: detto, non ho detto che è brutta, è un pochino...
1: È allegra, capito? È allegra.
0: Un pochino oratorio Don Bosco.
1: È oratorio Don Bosco, allora non metterla, l'hai messa.
0: Oh, potrò esprimere un parere.
1: No. Oratorio Don Bosco. Stamattina devo dire che ti sto massacrando molto, non so perché.
0: Ma non mi scalfisci.
1: No, è vero, bravo. È la rabbia dell'Inter.
0: Perché stamattina qualche ascoltatore ha scritto: ma come mai Linus ha già il maglione di lana? Non sì. È di lana, no. È di amianto.
1: Bravo, esatto. Quindi passa attraverso le fiamme.
0: Puro sintetico. Stamattina sì, sì. Cosa sei? Cosa ne sai?
1: No, sì,
0: magari
1: sì.
0: Era cashmere. Fa delle scintille che tu non puoi immaginare.
1: Lo vedo.
0: Cosa
1: come,
0: vedi?
1: Come l'osteria numero 1000.
0: Noi abbiamo parlato della Formula 1 che va in Ruanda. Mm. Allora, tanto per cominciare, non ci va adesso. Hanno firmato un accordo, hanno siglato un accordo per una decina d'anni, però è tutto ancora molto, siamo quasi sicuri.
1: Sì.
0: Dovrebbero cominciare nel 2030 perché il circuito non c'è ancora, lo devono
1: asfaltare,
0: lo devono ancora,
1: proprio asfaltare
0: nel diciamo. Senso di costruire proprio. Okay. La Ruanda, il Ruanda è una terra fatta di molte colline e quindi anche il percorso si dice sarà fatto di, come si chiamano tecnicamente?
2: I mangia e bevi.
1: Ma il mangia e bevi è in bicicletta.
0: Ma anche qui mangia e bevi non è una salita vera e propria,
1: sì,
0: no?
1: Ecco.
0: Un po' sale, un po' scende,
1: Non è che stiamo a fare sta schiacce con la macchina che prende il volo.
0: No, però è un percorso mosso, mettiamola così.
1: Okay.
0: Ieri c'è stata una conferenza stampa, c'erano i rappresentanti della Federazione Internazionale, c'era il presidente del Ruanda, Matteo,
2: sì,
0: che si chiama
2: Paul Kagame.
1: No, si chiama Kagame, dai.
2: Come?
1: Paul Kagame.
2: No,
1: Paul Kagame.
2: Perché è un leader divisivo.
1: Sì, che divisivo.
2: Sì, però alcuni...
0: divisivo, lo hanno appena rielletto con il 99% dei voti.
2: Ed è andato migliorando perché la volta scorsa al 90, quindi quell'altro 9% nessuno si aspettava che perdesse, ma addirittura un consenso così unanime, perché certo. Per alcuni è un modernizzatore, per altri invece è un po' un autocrate, però simpatico, insomma.
1: Beh,
2: lo fa per sé.
1: Tant'è che comunque il Ruanda ha fatto passi da gigante.
0: Sì, sì, sì, la Svizzera d'Africa viene chiamata. Ne ha parlato anche Aldo in qualche circostanza, che fanno molte corse in bicicletta. Mi pare 2 anni fa hanno fatto il campionato, o l'anno scorso addirittura, il campionato del mondo proprio in Ruanda, ed era molto bello, molto su e giù.
2: Certo, mangia e bevi, lui su e giù. È lì dal 2000, quindi sono 26 anni che
1: subito
2: governa.
1: Dopo la guerra, perché c'è stata una guerra tremenda tra Ruanda e Burundi. Mi piace la scelta di comunicazione, sono serio, per cui lo sponsor è direttamente Visit Ruanda,
0: Visit Ruanda, certo.
1: Cioè tu il Gran Premio non è quasi in Ruanda, il Gran Premio è in Visit Ruanda, quindi la mente è dobbiamo andare
0: ti
1: in
0: ricordo
1: Ruanda.
0: Che la mia squadra del cuore in questo momento è più di un'altra parte del corpo, ma insomma la Juventus dei reni, dei polmoni, insomma,
1: del fegato.
0: Sulla maglia c'è scritto Visit Detroit.
1: Visit Detroit, certo,
0: sì, perché è la sede storica della Jeep, insomma, no?
1: Quindi, allora, abbiamo detto Ruanda, Burundi.
0: Dov'è? In mezzo.
1: Abbastanza in mezzo. Più verso, se proprio vogliamo dire, più verso destra.
0: Okay.
1: Più verso l'Oceano Indiano. Benissimo.
0: Ok.
1: Sopra
0: cos'ha?
1: Sopra l'Uganda.
0: Okay.
1: Uganda. A sinistra, quindi proprio in mezzo, mamma Africa nera, Congo.
0: Ah, ok.
1: Congo.
0: Ok.
1: A destra, Tanzania.
0: Okay. Beh, anche lì, Tanzania gorilla.
1: Molto gorilla, ma sono zone. È l'Africa nera.
0: È l'Africa nera.
1: È l'Africa nera. E sopra Uganda, l'abbiamo già detto.
0: E sotto
1: basta.
0: Non mi hai detto.
1: Burundi.
0: Capitale del Ruanda? Kigali.
1: Kigali.
0: Perché c'ho davanti là.
1: Ecco. Avrei detto Kingala, invece è Kigali.
0: Kigali.
1: Bene,
0: dalla fine di questo decennio dovrebbero cominciare.
1: Speriamo. Sì. Dice che tanto progredita, $3,000 reddito annuo pro capite.
0: Ci sono grandi aspettative.
1: Ci
0: in
1: sono
0: inglese?
1: Great expectations.

0: tu puoi essere scemo quanto vuoi, ma c'è sempre qualcuno più scemo di te. Allora, questo ascoltatore che ha mandato questo messaggio, Stefano sostiene che
1: durante
0: le ultime elezioni in Ruanda, un giornale mi sembra avesse titolato, suffragato dai sondaggi, elezioni in Ruanda, due punti, Kagame in testa.
1: Vabbè. Che il presidente si chiama Kagame.
0: Kagame, vabbè.
1: Comunque c'è scritto Kagame in testa.
0: Confermano sia l'ANSA che il Corriere dello Sport l'avrebbero scritto.
1: Pensa che roba, ragazzi.
2: Vabbè, perché c'è quel calciatore Angulo.
1: Vabbè, quello,
2: figurati.
1: E vabbè, e poi c'è, poi andiamo su un altro argomento e vi prego di
0: fermiamo.
1: Okan. Che col genitivo fa un po' diciamo, è un calciatore Okan, basta, fine.
0: Un ascoltatore scrive, ma l'abbiamo già detto, in Ruanda lo scorso anno hanno fatto i mondiali di ciclismo, l'Arsenal sono anni che sulla manica della maglia come piccolo sponsor Visit Ruanda,
1: bello, meno uno.
0: No, deve essere un posto bello,
1: bellissimo,
0: per andare a visitare, relativamente sicuro. Questo
1: è evidentemente
0: il problema di fondo, no? Dopo anni bui.
1: Bravissimo, chi punta sul turismo punta come prima cosa sulla sicurezza.
0: Certo. Se volete invece una sicurezza di altri tipi, non lo so, la sicurezza di divertirvi, la sicurezza di ricevere informazioni, la sicurezza di stare bene, la sicurezza di poter guardare anche in televisione delle belle persone.
1: Delle belle persone con dei maglioni che fanno le scintille, beh, domani...
0: Se vuoi domani porto l'accendino.
1: Sì, bravissimo, fuoco. Bravissimo. Domani sintonizzatevi con DJ Chiam Italia con noi. Hai qualcosa da aggiungere, Matteo?
0: No. Beh, sintonizzarsi non è così semplice.
2: Per carità.
0: Potete ascoltarci in FM, potete ascoltarci col DAB, potete guardarci sul canale 69 del Digitale Terrestre, potete guardarci anche su YouTube. Insomma, è impossibile. Se voi dite non vi ho trovato, state dicendo una menzogna.
2: Bravissimo. DJ Chiam Italia è in mondovisione, noi lo dimentichiamo, ma se tu apri YouTube in Giappone
1: ci puoi vedere.
2: Vedi anche noi,
1: ci puoi vedere
2: in diretta.
0: Allora, ci dovrebbe essere Vic che fa il supplente di Alessandro.
2: Sì, oggi al posto di Alessandro.
0: Perché stamattina
2: Vic.
0: Ale mi ha scritto, non mi ha mandato un vocale, ma mi ha scritto che era completamente senza voce.
2: Sì.
0: Per cui se Vic
2: gira,
0: se
1: evidentemente
2: gira.
1: Non per i gol dell'Inter. Autosatira.
0: Forse,
1: no, ma poi non c'era
0: forse
1: ieri.
0: Quello che gli ha rovinato
1: forse
0: la
1: quello
0: serata.
1: Che gli ha rovinato la serata.
0: Ci sentiamo domani mattina.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano.

0: 50 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro. Aperti anche domenica.
1: Sostituisci!
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituisci!
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Whirlpool nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
12: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
13: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
14: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepack.org.
16: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
18: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Ma Fuori Massena cos'è?
20: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
21: È M2O Morning Club.
22: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
23: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
24: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto a mezzogiorno.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. Sono stati individuati e sono stati interrogati nella notte i componenti della cosiddetta banda della minicar di Roma. Sono due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. I due giovani sono stati denunciati a piede libero e sono accusati di tentato omicidio in merito al grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. È stata sequestrata anche la vettura utilizzata in tutte le sei aggressioni avvenute tra il 4 il 5 ottobre nella capitale. Il fascicolo passerà ora al Tribunale dei Minori. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. Nel pomeriggio in programma la replica alla Camera. C'è stato un nuovo massiccio raid russo sull'Ucraina nella notte. Sono state colpite sei centrali elettriche, almeno 600.000 persone sono senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Nella capitale inoltre è stato bombardato un edificio residenziale, tre persone sono rimaste uccise, i feriti sono decine, altre tre vittime in altrettanti attacchi si registrano a Dnipro e Zaporizhia. È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone XIV, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. In attesa di comunicazioni ufficiali che arriveranno in giornata, gli esperti sostengono che in assenza di peggioramenti del quadro generale, il pontefice potrebbe essere dimesso tra sei giorni. Infine il calcio, dopo le sconfitte di ieri sera di Inter e Napoli contro rispettivamente Bruges e Villarreal, stasera saranno Como e Roma a essere impegnate nella seconda giornata di Champions League. I lariani alle 18.45 faranno visita al Feyenoord, i giallorossi ospiteranno Real Madrid.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un cascai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta!
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona perché mia.
18: Radio DJ.

0: Si intitola Talking Over, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, e io sono molto felice per almeno tre motivi diversi. Li volete sapere tutti e tre, amici?
1: Sì!
2: Professionista.
3: Non ho mai sentito una roba del genere.
0: Ma non ho detto ancora niente, ragazzi.
2: Sì, ma la voce
0: è l'entrata sul disco. No, volevo dire, questa è intanto canzone che mi piace moltissimo. Secondo motivo, iniziare così è una figata, ma sono solo le 12 e sono già qua. Pensate la libidine di essere qui per due ore. E terzo, essere all'interno di un programma che alla fine non ascolto tantissimo, perché la fregatura di andare in onda subito dopo di voi è che l'ora prima non la senti tanto. Però di mercoledì con voi, con l'Andreolo, ragazzi, cioè, ma che figata!
2: Ma soprattutto, sai cosa? Siamo liberi!
3: Finalmente basta la tirannia!
0: Sì. Ma il tiranno dov'è? Raccontatevi cosa
2: tiranno
0: è successo.
2: Parla come Sandro Ciotti. Ma mi ha dato un vocale che diceva: avvisa Vic che oggi non ce la faccio.
0: Sarebbe eccezionale. Non possiamo, perché allora qua come funziona? Che adesso parliamo noi, poi arriva la dottoressa, e per cui ce la gestiamo io e lei, gli ascoltatori, e poi tornate voi alla fine per i saluti finali.
1: Sì.
0: Sui quali sarebbe bellissimo sentire Sandrino Ciotti,
2: cioè, un vocale,
0: un vocale, un vocale, un saluto che dà l'appuntamento.
2: Però, perché? Se non c'è,
0: va bene. Mettiamo la sigla, amici. Sei pronto, Maurizio? Maurizio è sempre pronto.
4: Stiamo aspettando che scrivete. Tu a ridere, gli scemi.
1: Ti torna tutto?
0: Sa tutto.
2: Sì, Pepe.
0: Allora, io non ho moltissime richieste per la puntata di oggi, ne ho solo una, entrando diciamo così in scivolata sul vostro programma, quel remix che ho sentito prima a proposito.
3: Quale vuoi? Ma la Marianela?
0: Ne ho sentito uno, sì, tipo sudamericano, che mi piaceva molto.
5: Salimo per la carretera, la gente a me mi pregunta, io le dico Marianela,
0: bellissimo.
1: Sta ballando.
0: Comunque posso dire, adesso spezzo una lancia a favore dell'amico Walter. Cioè, ci sta che tutti si inceppino, che faccia. È colpa di Maurizio, che è lì che non vede l'ora, il malefico Maurizio.
2: Lo fa solo con me.
3: È vero.
0: Certo,
1: è un falchetto.
2: Allora, se vuoi fare Caterand fatto bene,
0: datemi
2: allora
0: delle istruzioni.
2: Di solito i primi 5 minuti sono di Ale, che
1: anche 8.
2: Anche 8. Che
0: quante cose che avete da dire.
2: Promuove delle sue attività vendendo libri, biglietti, teatro.
0: Certo.
2: Ho visto che hai postato una cosa che fai, se vuoi parlarcene.
0: Ma molto volentieri, grazie per avermi fatto questa domanda.

0: Perché c'è l'appuntamento questo weekend,
1: sì.
0: Torna il Cook Festival, che è diciamo un appuntamento legato alla cucina ma non soltanto, dove saremo protagonisti anch'io e la Mari. Ok, in un cocktail, un listening cocktail. Adesso voi direte che cos'è, cioè un aperitivo. Allora funziona così.
1: Lui vende cose un po' più belline.
0: No, aspetta, fammelo dire. No, ma guarda che bello, l'abbiamo fatto la prima volta lo scorso anno, è stato un tentativo, è piaciuto molto e quindi a grande richiesta a grande richiesta ritorna. Funziona in questo modo, è molto bello secondo me, visto quando ci sei dentro, ma anche un po' da fuori se non fate in tempo a prendere i biglietti e il posto, perché sono posti limitati, ma ce n'è ancora qualcuno disponibile. Funziona così. Praticamente c'è un super chef che porta dei suoi piatti, delle sue specialità, diciamo. Ogni sera uno chef diverso. Abbinato a questo chef c'è un vino, degustazione di vini, un calice di vino diverso per ogni piatto, perché sai che l'abbinamento è importante. Io e la Marisa, direte voi cosa c'entrate. Noi portiamo la musica. Quindi quelli che mangiano quel piatto speciale bevendo quel vino abbinato ascoltano anche la canzone giusta per assaggiare tutto questo, ma con delle cuffie. Per cui se tu passi di lì vedi un sacco di persone in silenzio che muovono la testa, che sorseggiano, e nessuno parla perché è tutto dentro delle cuffie.
1: Ma tu parli nelle cuffie?
0: Io parlo nelle cuffie.
1: E
0: io
1: la Marisa parliamo. Scusa.
0: Eh no, gli spieghiamo la canzone perché abbiamo scelto questo disco e perché sta bene con quel vino e con quel piatto.
2: Ma che roba stranissima! Cioè. Quindi uno che entra senza cuffie vede solo gente che si muove e mangia in silenzio.
0: In silenzio. Visto da fuori è interessante.
1: Tutto per la modica cifra di?
0: Ma senti, mi sembra un prezzo molto onesto, credo. Adesso non vorrei sbagliare, credo che costi 20 euro.
1: Oh, beh, dai.
2: Ci mangi?
0: Beh, sono degli stellati, eh.
2: Ma ci mangi?
0: No, dai, ci mangi, sono 3/4 portate, perché qualcuno fa anche il dolce.
2: Vabbè.
0: No. Ragazzi.
1: No, onestissimo.
0: No, dai, è super onesto.
2: Senza entrare nel dettaglio, ma voi quindi ovviamente avete il menù.
0: Noi abbiamo il menù, sì. Lo vuoi sapere prima?
2: No, non si può.
0: No, è un peccato, se lo dico alla radio poi loro...
1: Io non ho capito cosa vuol dire avete il menù.
2: E che per scegliere la musica...
0: Sappiamo già che cosa mangeranno e che cosa berranno soprattutto. Sì. Arriviamo preparati.
1: Fai conto che fa...
0: Volete venire?
1: No, però tagliatella al tartufo.
0: Sì, ok.
1: Che disco ci abbini?
0: Allora io qui metterei adesso proprio il disco preciso, però sceglierei una cosa, un disco scuro, cioè con una voce
2: un Barry White.
0: Ride. No, o un Barry White sul maschile, un Amy Winehouse sul femminile,
2: un vino rosso.
0: Un cretino e poi un vino rosso.
2: Sì,
0: chi è?
3: Cos'hanno
0: da lamentarsi?
3: Non lo so, ce l'hanno con Valle.
0: Con lui.
1: No, ci ha detto che ha un prezzo onesto.
2: Che inziga.
0: Che bello, senti, volevo ringraziare.
1: No, hai dato però le coordinate.
0: Sì, le coordinate, cercate tutto, cercate Cook Festival e da lì dai ci arrivate. Adesso non voglio essere così tanto preciso. Listening Bar. Comunque io ci sarò venerdì sera.
1: Bello.
0: Se volete venire. Poi c'è la Mari sabato e poi c'è anche Quarna.
2: Non siete insieme?
0: Siamo insieme venerdì, poi c'è lei da sola sabato, ma questo la promozione lo fa quando sostituirà lei,
1: Caterina. No, tu.
0: Cioè, esatto. E poi domenica c'è anche Quarna, dai, che così
1: male fai così.
0: Quando c'è il vino di mezzo, lo sai che. Va bene, amici, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Siccome tra poco arriverà la dottoressa Andreoli, non so se è un'abitudine corretta, giusta, e lo facciamo sempre tutti i mercoledì, ma ricordiamo il numero per mandare i messaggi.
2: Sì.
0: Perché arrivano messaggi, giusto? Allora, il numero è 347-342-5220. Siamo qui, li raccogliamo e piano piano poi sceglieremo anche quelli da leggere alla dottoressa. Nel frattempo, una canzone bellissima, Edwin Collins.
3: Ha preso l'intro,
1: Maurizio!
0: Ma così l'ho rovinato,
3: ha preso l'intro!

0: 94, Edwin Collins su Radio DJ, mezzogiorno e 15 minuti. Oggi è mercoledì, sì, questo è Cattelan, però Alessandro non c'è perché è completamente senza voce, per cui ci auguriamo che la possa recuperare per domani. Ma il mercoledì, come abbiamo già detto, è una puntata speciale quella di Cattelan, perché arrivano tante domande, tanti messaggi degli ascoltatori. Per fortuna né io né Maurizio siamo qua a rispondere a tutte le vostre domande, ma c'è la dottoressa Andreoli che è già arrivata alla sua sigla.
1: Non devi mai guardare la dottoressa negli occhi, te l'han detto, fissa negli occhi, non devi mai guardarla.
0: Ma infatti guardo te, Maurizio, parlo di lei.
2: Ti dimentichi che devi scaldare il biberon?
3: Ti siete presi? Devi uscire di più, giocare di più fuori.
2: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
4: Non l'ho fatto apposta, mamma.
5: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: E infatti io la pratica non l'ho mai portata a termine.
6: Vedrai, è un futuro semplice.
0: Potrebbe capitare ancora?
6: Chi dice di no?
0: Ma certo, buongiorno Steffi,
6: buongiorno,
0: come stai?
6: Buongiorno, mamma mia, che strano.
0: È strano anche per me, però sono molto contento. Anche, come dire, molto affascinato. Perché ho visto già dei messaggi che la Fosca ha selezionato. E poi tra poco te ne leggerò alcuni. E ci sono delle tematiche pazzesche. E sceglierle è già difficile. Figurati rispondere alle domande,
6: sì,
0: però
6: sì,
0: è un problema
6: è
0: tuo.
6: Vi confermo, lo vedevo leggere, interessatissimo, coinvolto.
0: Beh, ma è bello perché si affrontano. Io ho cercato di fare una selecta, diciamo, di vari argomenti.
6: Ci proviamo.
0: Però qua la procedura prevede che ci sia una chiamata con la quale apriamo. E infatti al telefono abbiamo Marta che ci sta aspettando. Buongiorno Marta.
7: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
7: Come state?
0: Ciao, molto bene. Tu come stai?
7: Molto bene, grazie, okay. Molto bene.
0: Allora, senti, c'è qui la dottoressa Andreoli pronta. Io ho già visto tutta la tua grande domanda, ma giustamente lascio a te la parola. Prego, Marta.
7: Grazie. Allora, io volevo chiedere, nelle fiabe tradizionali per bambini e nei cartoni Disney vecchi, era presente molta violenza gratuita e c'erano molti cattivi... cattivi per natura, non cattivi per motivazioni, per storie, eccetera. Erano cattivi e basta. Faccio due esempi. La matrigna di Biancaneve vuole ucciderla soltanto perché è più bella di lei.
0: Sì.
7: E il secondo esempio, la fata della Bella Addormentata nel Bosco vuole uccidere appunto questa bambina perché non è stata invitata al battesimo. E basta. Cioè, questo è l'unico motivo. Questi elementi mi sembra siano scomparsi dalle narrazioni contemporanee per bambini. Ok, la mia domanda è un bene? Ne siamo contenti o no? Perché da una parte

0: diciamo, da adulta che non crede nell'esistenza delle persone cattive, forse dovrei esserne contenta. Dall'altra però mi ricordo una frase della dottoressa che una volta disse una roba tipo:
1: credo ai danni del dolore.
0: No, io pensavo più a: prima di parlare di grigi bisogna saper distinguere il bianco dal nero. E quindi io avevo pensato, forse questi buoni e questi cattivi così enfatizzati e così appunto senza motivazioni erano più da interpretare come archetipi che poi potevano guidare il piccolo lettore o il piccolo diciamo fruitore, insomma, di quella storia, poi in un mondo di grigi ma forte di questi modelli di bianco e di nero.
1: Allora Marta, stiamo per mettere Vic profondamente in difficoltà, Maurizio è già abituato, perché adesso io parlerò sforando anche nel suo programma con Marisa, facendo sì, beh, dobbiamo fare, ma signori, qui bisogna fare un monografico, mi sembra
2: difficile.
1: Allora, ho da dire 7 miliardi di cose, so che non posso, provo a dirne almeno 14. Allora, mi colpisce moltissimo una cosa, Marta, posto che una risposta ce l'ho ed è anche abbastanza netta, poi provo ad articolare. Mi colpisce però l'intelligenza mixata alla contraddizione della tua domanda, cioè l'intelligenza sta nel pensiero laterale, anche scomodo, sei andata a cercarti un interrogativo che in effetti non è banale, che ci toglie dalla comfort zone, quindi ovviamente per natura mi piace. Ocio, perché la contraddizione è che tu mi hai detto, tant'è che credevo che la mia citazione fosse credo nei danni del dolore, tu hai detto che non credi ai cattivi per natura, ma poi di fatto hai raccontato degli esempi nei quali ho capito che hai dovuto sintetizzare, ma di fatto hai rappresentato e l'hai chiamata violenza gratuita, persone cattive per natura, cioè che si comportano e agiscono male, addirittura volendo la morte dell'altro per delle ragioni inique. Allora, attenzione, evidentemente se non sei stato invitato a una festa o se qualcun altro è più bello di te, probabilmente da adulti che vivono nella realtà e non nelle pagine dei Fratelli Grimm, un po' too much, cioè uno direbbe: oh zio, tutto bene. Hai perfettamente ragione che naturalmente nelle favole ci sono gli archetipi e che in effetti per i bambini stressare i concetti aiuta intanto a mettere lì dei compartimenti che poi in effetti nella vita, se tutto andasse bene, si possono archiviare con sempre più dovizia di sfumature. Però se vuoi, dietro c'è ben altro, cioè la sofferenza della matrigna che non solo vede la figliastra più bella di lei, ma che teme l'invecchiare, che teme la competitività, che teme il fatto di essere spodestata, che teme la morte, perché di fatto mentre un figlio diventa bello e grande, il genitore a poco canuto perisce. Quindi se vuoi, era davvero cattiva gratis? Chi lo sa, in effetti forse erano questi i ragionamenti che potevamo pensare a poco di avvicinare e di proporre ai nostri bambini. Anche perché prima di ora, che le favole sono del tutto ripulite da qualsiasi trigger, come dicono quelli su TikTok, erano ancora più violente. Le versioni originali di quelle che poi sono state tramandate nell'immaginario collettivo, tutti conosciamo come Hansel e Gretel, oppure oppure
2: erano
1: Capocetto
2: feroci, sì,
1: erano ancora peggiori. E tra l'altro l'archetipo ricorrente era in sé la violenza, non di rado la violenza sessuale e praticamente sempre la violenza degli adulti, dei genitori, delle famiglie ai danni dei bambini. Allora, certo che è un problema che abbiamo eliminato questa roba qua, perché fa parte di tutto un pacchetto del quale stiamo assistendo alle conseguenze, direi negative, per cui di fatto non c'è più alcuno spazio per il dolore, per la morte, per la cattiveria, per gli errori, per il conflitto, per la guerra, per il comportarsi male, per il volersi comportare male. Ma quante volte nella vita, sì, non dovremmo, poi sai, da adulti ormai acculturati, cioè pieni di cultura, se siamo stati fortunati di averne ricevuta una, dovremmo sapere che non ci si comporta nel modo in cui istintualmente ci verrebbe da fare. Ma al semaforo quante volte ci viene da dire: oh, mannaggia, che cosa farei a questo qui che mi ha tagliato la strada, no? Il fatto di poter entrare in contatto con queste sensazioni così grette, così basse, così animalesche, è proprio il modo attraverso il quale poi, educati ad attraversarle, a trovare loro uno spazio,

0: azione, il nostro archivio interiore, non agiamo di conseguenza. Guardate che questo, chiaramente facendo in mezzo mille passaggi impliciti che adesso non faccio in tempo a slatentizzare, però grazie Marta per questa domanda. Guardate che fa parte delle ragioni per le quali oggi i ragazzi vanno in giro col coltello. Perché in qualche modo non hanno in testa un coltello simbolico. Si capisce?
1: Si capisce.
0: Vic, quanto sei basito?
1: No, abbastanza, però dall'altra parte anche non così sorpreso ragionandoci, non so come dire. Ci dobbiamo fermare, Marta, a 7 delle 14 cose del milione che avrebbe voluto dire invece la dottoressa Andreoli, però grazie per questa telefonata, ti abbracciamo.
2: Grazie a voi.
1: Ciao
2: grazie
1: Marta,
2: a voi.
1: Buona giornata. Ciao.
3: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere, ho chiesto aiuto.

0: quello esiste.
1: Ho chiesto aiuto, è il titolo di questa canzone, che mi pare anche un titolo perfetto, dato che oggi tantissimi ascoltatori chiedono aiuto a te.
0: Infatti pensavo fosse un messaggio.
1: In qualche modo lo è. Senti, abbiamo raccolto SMS e WhatsApp che sono arrivati, te ne leggo alcuni, ho fatto un fritto misto, adesso partiamo, andiamo in ordine. Allora, partiamo con mamma e figlia, dice così: per Andreoli, perché mi hai detto che devo leggere testualmente il messaggio, perché
0: sì,
1: è importante.
0: Perché come viene scritto contiene già la risposta.
1: E allora
0: se tu me lo rielabori, no, diventa una tua domanda. Oh, e non... io finirei per rispondere a te, che però non me l'hai fatta in
1: ma
0: realtà.
1: Non sia mai. Allora, per Andreoli, buongiorno. Mia figlia ha 7 anni, dice tante bugie. Cosa possiamo fare?
0: Per?
1: Ecco, orca, qua aggiungerei io, ma non so rispondere. Per?
0: No, sai, presumo che questa mamma

0: voglia dire come faccio a non farle dire le bugie.
1: Anch'io l'ho interpretata così.
0: Ma che senso ha? Cioè, anche qui è un po' come la telefonata di Marta di prima, no? In assoluto si dicono le bugie. Brutto, non si fa, Gesù bambino piange. Però attenzione, guardate che le bugie sono un segnale di intelligenza. Cioè, per tutte le cose che non so dire mentirò, canta Coez. Dunque, perché mentiamo? La vera domanda è questa qui. Forse un genitore potrebbe pensare, se l'idea gli va, di raffinare il quesito e piuttosto chiedersi come mai mia figlia dice tante bugie, non come faccio a non fargliele dire. Perché giusto. Magari non gliele fai dire, ma il motivo per cui ti dice le bugie è ancora lì. Quindi magari, che ne so, ha paura della tua reazione, non si sente sicura, ha una scarsa autostima. Andiamo sempre alla radice delle cose. Questo ci rende degli adulti sofisticati. Un adulto sofisticato, anche le volte che sbaglia, sbaglia con un'eleganza, Vic, che non gli può imputare. Stupendo l'adulto che sbaglia con stile.
1: Certo.
0: Lo preferisco come gusto.
1: Mi piace molto. All'attenzione della dottoressa Andreoli. Qua andiamo sull'amore.
0: Adoro.
1: Io 56, lei 48.
0: Sì.
1: Quindi scrive Luca di Verona. Mi chiedo, com'è possibile sentirsi innamorati come degli adolescenti?
0: Ma urca, ma com'è possibile altrimenti? Non è amore altrimenti. L'amore, allora immagino che Luca stia parlando di non vedo l'ora di vederti, ti penso tutto il giorno, mi batte il cuore. Forse questo non è l'amore, è l'innamoramento.
1: Già, ma infatti
0: se
1: Luca,
0: non è questa roba qui, signori, o così o senza.
1: Bisognerebbe anche chiedere a Luca a che punto siamo, cioè da quanto si conoscono, perché poi c'è anche quella fase lì che...
0: Vero, anche se ti devo dire, io lo so, no, che gli studi dicono che l'amore si modifica dopo un po'. Quel friccicorio dentro si sopisce. Io penso che però se non ci rassegniamo all'idea che sia già tutto scritto e in effetti quell'amore lì continuiamo a corteggiarlo, magari scopriamo che questi due innamorati stanno insieme da 3 anni e ancora si sentono come il primo giorno. Sai che io crederei loro? Non penserei che fosse retorica.
1: No, perché no? Certo, anzi ce lo auguriamo. Senti, purtroppo c'è la pubblicità, cioè per fortuna, perché però purtroppo per noi, ma torniamo tra pochissimo, state lì.
2: Stiamo aspettando che scrivete.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid.

0: Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Radio DJ consiglia.
1: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete! Cattelan, incredibile!

0: Taylor Swift su Radio DJ, le 12:40 minuti. Nel frattempo, nel periodo non collegato, io e la dottoressa abbiamo parlato di fatti nostri.
1: Ci siamo pettegolato reciprocamente.
0: Ma ci sta.
1: Quando uno parla di se stesso è un pettegolezzo, no?
0: Ma è un auto.
1: È una confidenza.
0: È una confidenza.
1: È costruire relazioni.
0: Bravissima. Allora, senti, però noi siamo qui con una missione, che è quella di dare delle risposte alle domande dei nostri ascoltatori.
1: Ho già le cuffie, la indovino con una.
0: Allora, siccome siamo all'inizio di questo intervento, scelgo questa domanda che è molto lunga. Siccome mi hai detto te la devo leggere tutta, parto così non perdo tempo. Per la doc, mia figlia 21 anni, emoroso 23, insieme da 2 anni. Quando lui viene a trovarla, si chiudono in camera. A me non dà fastidio l'idea di loro due insieme, vanno tranquillamente in vacanza insieme, sono felice di saperli felici, ma mi trovo molto a disagio e anche di imbarazzo a essere a casa con loro due chiusi nell'altra camera,
1: certo.
0: Soprattutto poi quando escono. Non aggiungo niente.
1: Buongiorno signora.
0: Appunto. Cerco di stare il più lontano possibile dalla stanza per non sentire nulla, ma se potessi direi loro di non chiudersi dentro la camera. Non lo faccio perché temo di essere bacchettona, alla loro età è normale avere i propri spazi. Ma proprio a casa, quando ci sono io, dice, viviamo da sole perché il papà non c'è mai, è altrove da sempre, dice. Alla loro età facevo la stessa cosa, ora non vorrei appunto passare per il genitore bacchettone.
1: No, cara, non lo sei affatto, sto nella tua squadra tutta la vita, hai completamente ragione. Qui non ha niente a che vedere con la loro relazione, con il sesso, con cosa fanno in camera, sono grandi. Come dici tu stessa, è il segreto di Pulcinella, vanno in vacanza da soli, quindi non stiamo dicendo, oddio, cosa succede dietro a quella porta, come se tua figlia avesse 13 anni,
0: certo.
1: E fossimo un po' in apprensione rispetto al fatto che possa essere precoce nella sua esplorazione. Stiamo, secondo me, parlando tra adulti, in effetti, di una immagine che, se ci figuriamo in una casa dove ci sono 3 persone e 2 che sono una coppia si chiudono con l'altra che rimane tra la cucina e il salotto, è un po' volgare, insomma. È normalissimo che ti metta a disagio, e non perché sei una bacchettona, ma perché in effetti c'è un modo dello stare al mondo che rispetta i codici della collettività. Quindi io credo che ci stia a dire, guarda, proprio perché andate in vacanza insieme, potete aspettare che io esca di casa, piuttosto mettiamoci d'accordo e una sera faccio un cinema con un'amica e vi lascio nella vostra privacy, se però ci sono anch'io, per una questione di educazione, di bon ton, di savoir vivre, fate come volete voi, chiamatelo nel vostro modo, ma io credo che ci stia, passa proprio attraverso il saper stare al mondo. Come, un ottimo viatico per la vita.
0: Come sono stato fortunato che i miei lavoravano tutte e due.
1: Già.
0: Che c'avevo quel bell'orario 9:19 sereno proprio.
1: Anche perché secondo me l'ascoltatrice a un certo punto potrebbe aver lasciata una frase tronca. Cioè lei dice, alla sua età lo facevo anch'io, ma ho come avuto la fantasia che quello che non ha esplicitato sia stato, però non c'era nessuno in casa.
0: Probabilmente sì.
1: È
0: non
1: quella la differenza.
0: Certo, certo. Te ne faccio un'altra di domanda. Allora, questa è curiosa. Ho un figlio di 9 anni che non ha mai avuto paura del buio, di punto in bianco ora un terrore pazzesco del buio, si sveglia 2-3 volte singhiozzando perché non vuole stare da solo appunto al buio in cameretta. Come fare per riabituarlo? È la domanda.
1: Allora, topin topino, intanto la paura del buio normalissima, proprio super fisiologica, però in effetti in bambini più piccoli, in bambini della età della scuola dell'infanzia, quindi 3-5 anni, 6, prima primaria, nulla che ci preoccupi.

0: Okay. A 9 anni, out of the blue, invece secondo me, come prima, no? Prima ancora di aiutarlo a tornare a dormire tranquillamente tutta la notte, in effetti è in un'età nella quale i bambini già hanno un sonno molto simile a quello degli adulti, ovvero fino ai 7 anni, genitori, non volevate sentirvelo dire, ma ve lo dico, i bambini non dormono, è normale, ciaone. Sì. A 9 sicuramente si è già abituato a tirare la mattina. Chissà se non sia preoccupato da qualcosa, cioè che cos'è questo buio? È appena ricominciata la scuola, a che vedere con questo? Ha bisticciato con un amico? C'è una preoccupazione non dichiarata che aleggia in casa? Proviamo a capire quale sia il disagio. Una volta sciolto quel nodo, si tornerà a dormire senza la paura del buio. Che vi, che cos'è? Il buio è la fine, l'ignoto, la morte, il cambiamento, la paura di non ritrovare le cose per come le lasci quando vai a dormire.
1: Ah già, certo.
0: C'è in vista un trasloco? L'arrivo di un fratellino?
1: Chi lo sa?
0: Butterei lì questi stimoli.
1: Mamma, ma che bello, ma ognuno dovrebbe avere un Andreoli a disposizione. Noi ce l'abbiamo il mercoledì qua alla radio. Va bene, se volete intanto raccogliamo altri messaggi, che non si sa mai. 347-342-5220 è il nostro numero per mandare appunto SMS e WhatsApp. Mettiamo una canzone bellissima di un po' di anni

Dive Blind su Radio DJ, le 12:48 minuti. Allora, dottoressa, abbiamo un'ultima domanda, perché non abbiamo tantissimo tempo. E qui ho

0: cercato di trovarne una che prevedesse un semplice sì o no.
1: Risposta binaria.
0: Difficile.
1: Tanto le mie, le ho tra le cartucce, ma tentiamola.
0: Allora, ho provato a sceglierne una, chissà. Sono incinta di 7 mesi. Mm-hmm. Mia figlia, di 3 anni, da qualche settimana vuole solo il papà.
1: Sì.
0: E non vuole stare più con me, questa cosa mi distrugge. Tornerà tutto come prima? È una domanda che può prevedere solo il sì e il no.
1: Stellina, è una domanda che mi suscita moltissima tenerezza.
0: Immagino.
1: Allora, cara, intanto tanti auguri. No, non tornerà tutto come prima, ma con questo no. Non sto dicendo proprio niente di fosco.
0: Okay.
1: Anzi, sto profilando un futuro che plausibilmente sarà fulgido e meraviglioso, nel quale dobbiamo in realtà augurarci che non tornino come prima le cose, perché ci sarà un nuovo membro in famiglia che necessariamente spariglierà le carte. Adesso questa bambina sta facendo una cosa intelligentissima.
0: Cioè,
1: caspita, ha capito che la mamma non è più solo sua. E allora, nello scegliere, magari nello stringere un rapporto un pochino più forte con il papà, sta cercando una sponda.
0: Un altro alleato
1: e soprattutto qualcuno conquistare quando la mamma avrà il fratellino o la sorellina attaccato al seno o da cambiare. Quindi tutto bene, in questo modo ti sta dicendo quanto ti ama. Quando riusciremo a poco coinvolgerla nel come bello avere il fratellino, la sorellina, dammi una mano, o poi queste robe da grandi le possiamo fare solo con te, perché invece quest'altro è piccolo,
0: certo,
1: non è capace, allora lì non sarà come prima, ma sarà, perché no, meglio.
0: Meglio, diverso e meglio. Quindi è un no, ma bello.
1: No con riserva positiva.
0: Bene. Tutte le altre domande, e alle altre domande risponderemo poi io e la Marisa, che è una cosa che facciamo ogni tanto, lo
1: ma
0: sai.
1: Ma che bello, non lo so, io ho i pazienti, devo andare in studio.
0: Ciao.
2: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Ci hai preso gusto,
1: Mick. Allora, ne volevo fare ancora un paio di domande.
2: Bello. Ma ora, comunque non è difficile fare la radio.
3: No, esatto. Tempi, mi sembra tutto perfetto oggi.
1: Tutto bene. Oh, ma...

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Radio DJ consiglia
10: questa sera sei bellissima.
11: Cesare Cremonini, Amatur.

0: richiesta aggiunte nuove date.
1: Logico, sì, è logico.
0: Cesare Cremonini, Amatur. Biglietti su livenation.it.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
4: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Mi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando.

0: Sognando oggi è facile, possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buongiorno Vic e Mari, sono le ore 13.
3: Con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
4: Bravo, sono qua, davanti a te.
3: Nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
5: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
6: Viclandiani!
7: Oh, comunque Vic, secondo me potresti chiedere la pensione anticipata.
8: Che uomo!

0: Company è il titolo della canzone che avete appena ascoltato.
1: Nel frattempo il Vic mi stava dicendo: Mari, l'hai visto Animals, che è il nuovo film con Ben Affleck, che è su Netflix?
0: Sì, brava, esatto.
1: E ho detto, sai, ho iniziato, ma comunque mi metteva troppa ansia. Invece poi ho visto, e stavo cercando, e ho visto l'ultima missione, Project Hail Mary, quello con Ryan Gosling.
0: Ah no, quello non l'ho visto invece.
1: È su Prime.
0: Lo so.
1: Devo dire che è bellissimo. Poi ho letto le recensioni, invece tutte negative, perché ovviamente l'alieno è un po' pupazzo, cioè raccontata in maniera un po' folcloristica. Però invece di per sé, a parte questo piccolo dettaglio, essendo quasi solo in scena lui e l'alieno, comunque detto questo, a me è piaciuto
0: ma
1: molto.
0: Tutti mi hanno detto, cioè diciamo che la critica si è spinta con delle critiche, appunto,
1: sì,
0: come al solito, però anche a me hanno detto che invece, ma poi posso dire, secondo me Ryan Gosling è uno di quegli attori che non sbaglia la scelta di un film, cioè che è arrivato a un punto della sua carriera che difficilmente fa un film brutto, cioè per dire anche Barbie.
1: Poi è bello che balla, però
0: bello che balla,
1: sì, perché è bellissimo, però è anche un grande
0: molto
1: attore,
0: molto bravo.
1: Quindi io mi sono esaltata su questa amicizia spaziale.
0: Va bene, va bene. Poi mi dirai di Animals, che se vuoi ti dico, mette ansia, però poi è banalotto.
1: Ah, vedi. Beh, ma anche
0: questo.
1: Anche quello con Ryan Gosling. Cioè, banalotta la gestione dell'alieno, però tutti vorrebbero avere un amico.
0: Ma certo,
1: così, che
0: ma
1: costruisce
0: certo.
1: Questi mondi incredibili.
0: Avete ascoltato critica cinematografica,
1: ma
0: aspettandovi
1: perché,
0: che...
1: Sapete perché? Perché in pratica, mentre salivo le scale, sento il Vic che è in onda, tipo Prezzemolino, e al posto di Ale dico, ammazza quanto parla, e Ale zitto, e Ale muto. Poi ho capito che
0: invece non c'era Ale.
1: Non
0: no, proprio muto perché senza voce.
1: Stavi semplicemente conducendo. Allora non abbiamo potuto fare le nostre chiacchiere.
0: Eh no,
1: e
0: tutto
1: questo
0: adesso
1: si ripercuoterà sia sulla scaletta che sulla nostra vita privata.
0: Purtroppo sì, oggi siamo meno amici. Aspetta, suonano alla porta. Chi è?
2: Mi metto comodo e voglio proprio sentire che puntata avete preparato oggi, che il Vic non era disponibile.
1: Lo so, ma
2: Marisa,
1: guarda,
2: sentiamo un po' che hai preparato.
0: Cosa hai preparato?
1: Allora io nel frattempo, tra l'altro, ero all'ufficio musica per fare un altro tipo di lavoro che faremo noi questo weekend.
0: L'ho
1: per
0: sponsorizzato del programma. Sai che Ale smarchetta tutte le cose.
1: Hai fatto benissimo.
0: Allora ho ricordato che c'è il Cook Fest, per cui che noi ci saremo.
1: Sì.
0: Io e te il venerdì, poi sabato tu e domenica tu e Quarna.
1: Certo, ricordiamolo. E quindi stavo mettendo a punto, diciamo, queste canzoni. Passa il Vic in un secondo nella pubblicità, mi fa: Mario, allora fai tu, perché io sì, tranquillo. Poi quando ha finito non avevo fatto una mazza, perché oggi le notizie sono quelle che sono.
0: Ah, ok.
1: È la radio verità.
0: Fa niente, ragazzi, faremo comunque un puntatone. È da ieri che volevo ripetere questa cosa, però il puntatone inizia fra poco.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 €.
8: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Comunque ragazzi, voi ci sottovalutate, perché questo è un programma perfetto, nel senso che apparentemente sembrava tutto improvvisato. Io ho visto film, tu hai visto il film, quello di fantascienza. Ragazzi, era tutto calcolato.
1: Ma ovvio, ma infatti tu delle volte dici, ah, sembra quasi un caso, ma se studiamo le cose al millimetro,
0: al secondo. Ed è per questo che oggi partiamo raccontandovi di due asteroidi, quindi c'è il nesso con lo spazio. In questo caso non sono degli alieni, ma sono due sassi spaziali che un po' gli tolgono di importanza dire che sei un sasso spaziale, secondo me. Comunque, così vengono definiti.
1: Ma anche nell'ultima missione,

0: cui voglio continuare a parlare. L'alieno si chiama Rocky, cioè
1: perché è
0: una
1: un
0: specie
1: sasso.
0: Di ragno roccia.
1: Sì, ho visto. In questo caso invece hanno un nome, come sempre, un nome un po' meno poetico. Si chiamano 2026 TG9, 2026 TP6.
0: Ok, sembrano dei treni.
1: Esatto.
0: E come dei treni stanno arrivando, ma molto più veloci.
1: E anche più puntuali, perché uno forse è già arrivato, perché tra il 14 e il 15 ottobre, no? Forse domani mattina 6:57 ora italiana, e l'altro alle 2 di notte. Comunque, insomma, si avvicineranno.
0: Sarò sveglio in un solo dei due orari, io.
1: anch'io.
0: Tu alle 6 e io invece alle 2.
1: Comunque, si avvicineranno alla Terra parecchio, perché saranno uno a distanza di 220.000 chilometri. Direte voi, 220.000
0: ma è
1: chilometri.
0: Qua,
1: ragazzi,
0: qua.
1: 220.000 chilometri rispetto all'universo è attaccato praticamente, ci fa la barba. L'altro addirittura 210.000, per cui 10.000 chilometri più vicino.
0: Ma no, 10.000 chilometri è arrivato.
1: Però non sono pericolosi, perché sono grandi come case.
0: Hanno un diametro compreso tra gli 11 e 24 metri, uno, cioè TG9.
1: Sì.
0: Mentre l'altro è più piccolo, tra i 10 e i 23.
1: Sì, poca roba, ragazzi, perché praticamente quelli un po' pericolosi, che si chiamano, vengono definiti killer di città, cioè se un asteroide, un meteorite o un sasso spaziale dovesse arrivare verso la Terra, proprio puntare, chiaramente poi entrando nella nostra atmosfera
0: si disgregano. Esatto. L'abbiamo visto, quanti film abbiamo visto,
1: tantissimi.
0: Per quello lo sappiamo,
1: certo, però alcuni pezzi passano, e quindi se un bel sassone, diciamo, ti cade sul tetto della casa, problemi, e quindi lo chiamano killer di città, ma deve essere di almeno 50 metri.
0: E quindi, ragazzi, siamo fuori.
1: Posto.
0: Al massimo vedremo un bello spettacolo.
1: Sì, esatto, con il naso all'insù, come diciamo spesso.
0: È una circostanza curiosa che due asteroidi praticamente identici facciano un passaggio così ravvicinato a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Cosa vorrà dirci il cielo e l'universo? Non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo, potevano chiamarli Mimì e Cocò. A sto punto sarebbe stato più romantico.
0: Allora, ricordiamo che ci fu però un asteroide un po' più grosso che 60 milioni di anni fa portò alla scomparsa degli dinosauri. Quindi,
1: sarà stato parecchio più grosso.
0: Una casa, due case, una regione.
1: Brava. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi ricordando come sempre il nostro numero di telefono al quale non potete telefonare ma scrivere. Ci tengo a dirlo: 347-342-5220. Poi c'è una prima canzone che però serve dopo.
0: La spieghiamo dopo. Però godetevela, che è molto bella.

0: The Swims con Lose Control dal 2023 su Radio DJ, le 13:15 minuti, e quindi già avrete capito che stiamo parlando di perdita di controllo. Adesso uno può immaginare, che ne so, perché magari ti agiti e perdi il controllo di te stesso e quindi dici delle cose.
1: A me succede sempre, a te raramente.
0: A me meno, sì.
1: Ma t'avrò visto una volta perdere il controllo, due, ma per davvero poco tempo.
0: Sì, sì.
1: Tu quante compensi. Volte?
0: Tu compensi.
1: Io perdo il controllo sempre, sì, perché ho un, proprio un senso della giustizia insito dentro di me che mi fa impazzire, reagisco, no?
0: Certo.
1: Sono senza pelle per determinate cose. No, parliamo della perdita di controllo indotta, di
0: già,
1: fatto. Cioè
0: già.
1: Noi pensiamo di controllare il nostro piccolo mondo, tu anzi ne godi molto perché tu sei
0: tantissimo,
1: un grande fruitore della domotica, no?
0: Sì.
1: Impazzisci, però
0: mi
1: ovviamente non ce l'hai a quel livello che entri in una casa e ti dicono: buongiorno Vittorio Maria, come posso servirla? Vorrei del salmone bollito
0: no,
1: e degli edamame croccanti.
0: Mi limito ad accendere e spegnere le luci
1: in delle stanze,
0: sì,
1: ma già questo ti fa sentire padrone del tuo mondo.
0: Sì.
1: Ecco, a breve non lo saremo più. L'allarme chi lo lancia? Anthropic, perché Anthropic ha deciso di prendere questa strada di lanciare,
0: sì,
1: continuamente allarmi.
0: Io sono dell'idea che sia una intelligentissima o furbissima, forse più che intelligente, strategia di marketing, perché ogni giorno Anthropic ha una paranoia nuova da buttarci addosso.
1: Open, in
0: sì, anche OpenAI. Però
1: continuano a dire che ovviamente servono norme di sicurezza più rigorose, capaci di tenere a bada il ritmo dello sviluppo della tecnologia, blindare,
0: sì,
1: i nostri sistemi. Ma come facciamo? Noi non, cioè, se, come voi li avete creati, li dovete blindare.
0: Appunto.
1: Ma ricordiamoci che Trump ha detto: ma non c'è nessunissimo problema, e la cosa ci lascia sereni.
0: Perché l'ha detto lui,
1: e la,
0: certo,
1: Cina muta come cattela.
0: La Cina va avanti. Allora, qual è il problema? Sono gli agenti artificiali. Gli agenti artificiali me li figuro come Mr. Smith, l'agente Smith di Matrix, così, vestito elegantissimo, con gli occhialetti, da sole, cattivo come la peste. Cioè, praticamente sono degli agenti, l'intelligenza artificiale stessa, diciamo che si autogestisce, che, alla quale tu dai il là e che teoricamente potresti arginare, bloccare con il grande pulsantone spegnere. Però non, qua adesso il nuovo allarme dice
1: non
0: che
1: esiste,
0: non è sempre possibile.
1: Non
0: esatto,
1: esiste, perché che cosa succede? Questi agenti che vi ha così bene descritto il Vic verrà invitato alla NASA a raccontare di loro. In pratica si infiltrano in tutti i dispositivi tecnologici nostri, delle case,
0: già,
1: che sono connessi alla rete. Ma basta una televisione.
0: Ma la smart TV tantissimo, anche i pacchetti Android, quelli per vedere appunto le applicazioni sul televisore, oppure anche delle cose più banali, tipo, che ne so, il frigorifero intelligente, quello che
1: il
0: ti fa la forno intelligente, quella roba lì.
1: Però
0: che insomma
1: quelli
0: wifi
1: sono più di settore, no?
0: Già.
1: Diciamo, non tutti ce li hanno. Una smart TV ce l'hanno
0: ormai
1: tutti,
0: tanti,
1: perché altrimenti,
0: sì,
1: non ti funziona. E quindi che cosa succede? Entrano, si autoreplicano e
0: già,
1: prendono il controllo dei dispositivi anche degli altri elettrodomestici,
0: già,
1: che erano lì vecchi, tranquilli, e dice, non avevano nessun modo di connettersi alla rete,
0: sì,
1: no? Ma quindi cosa fanno? Una vecchia radio, track, sì, entra.
0: No, non deve essere vecchia, la radio deve essere comunque di nuova generazione, sempre collegata al wifi, però non è così cattiva la vecchia radio, cioè la radio.
1: Buona,
0: io la vedo comunque che lì che fa il suo, dice quando vuole mi accende, faccio sentire la DAB al massimo e proprio me la tiro, e invece arriva l'agente Smith cattivissimo nel televisore, dice fammi vedere che c'è qui in casa, sto frullatore lo porto dalla parte mia.
1: Fum!
0: E track,
1: e l'ha preso,
0: e fa, e capito, e a quel punto direte voi, e quindi che cosa succede? Succede che questa moltiplicazione, poi lo vedremo nella prossima notizia, però sta moltiplicazione, diciamo, di agenti di intelligenza artificiale fa sì che non sia più arginabile la situazione
1: dal controllo,
0: cioè,
1: umano, perché tu cosa spegni?
0: Tutti,
1: il frullatore, il freezer,
0: Vabbè, io
1: quindi andremo incontro sempre di più ad attacchi

0: e informatici,
1: sì,
0: e scelte autonome non guidate da quegli specchiatissimi principi etici che invece guidano noi uomini.
1: Certo. Quindi a casa mia il pericolo qual è? Che io spengo la luce, che do il comando vocale, quella la riaccende e tutto il tempo sto a schiacciare il bottone.
0: Sì, è una vita infernale.
1: Una vita tremenda. Vabbè, senti, ricordiamo, mettiamo una canzone, ricordiamo nel frattempo il numero, perché sarebbe bello tirare in mezzo gente
0: super tecnologica.
1: Super tecnologica, no? Esatto. 347 342 5220.

0: Galattica.
1: Le foglie di tè, il disco di Jovanotti con Samurai J alle 13:23 minuti in Vicche Mari. Allora,
2: cosa, perché ridi?
1: No, perché aspettavo un commento.
2: Su Samurai J?
1: Sì.
2: Ma guarda, ti dirò.
1: È per quello che lo aspettavo. Perché ti conosco. Allora, senti, no, parlavamo prima di questa questione, cioè che le grandi case produttrici di intelligenza artificiale, non so se programmatrici di intelligenza artificiale, continuano negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, comunque a lanciare allarmi.
2: Degli allarmi,
1: esatto.
2: Ovviamente per la velocità alla quale viaggia, e abbiamo visto si può anche autoreplicare.
1: Questa cosa è incredibile. E a questo si aggiunge un altro problema che è stato certificato, e cioè, cerchiamo di spiegarlo in modo facile. Avete presente che, allora, a casa abbiamo tutti il router wifi con la nostra, sì, connessione dentro casa, alla quale si attaccano una serie di cose, tipo il telefonino. Quando tu entri in casa hai il wifi registrato, subito si attacca alla rete di casa.
2: Sì, io sono sempre sbattimento, perché per esempio ce l'ho e mi si attacca alla radio, ma la,
1: certo,
2: radio in una stanza va, in un'altra non va. Arrivo, sì, a casa e mi si attacca a casa,
1: certo,
2: ma in una stanza va, nell'altra non va, deve switchare invece,
1: sì,
2: su quello che è il ripetitore, e quindi è un inferno. Allora sai che cosa faccio io?
1: Dati.
2: Metto sempre dati
1: e basta. Sì, sì, anch'io se vado in cucina purtroppo il wifi lì non arriva. Comunque diciamo che ci sono poi altri elettrodomestici. Parlavamo prima della televisione, della smart TV,
2: che è l'esempio più facile, oppure i condizionatori, l'impianto di riscaldamento, no, tutte le cose che possono

0: essere attivate da remoto, che ci fanno risparmiare,
1: certo.
0: Ma nello stesso tempo ora si scopre
1: adesso che ci fanno paura,
0: ci risucchiano dei dati. Allora, che cosa è successo? Vabbè, vi ricordate già anche il caso
1: di una lavatrice, vuoi dire? No.
0: Vabbè, dell'attacco hacker ai frigoriferi, in Francia,
1: certo,
0: eccetera. In questo caso è una cosa minore, però ha suscitato molto clamore, perché è successo che una caffettiera,
1: sì, fa molto ridere, ragazzi, ha raggiunto un record.
0: Una caffettiera smart ha raggiunto un record.
1: Sì.
0: Il record prima era di, aspetta che ho 8000.
1: Ce l'ho io, 3,6 gigabyte. Bravo. Scaricati da una lavatrice, perché anche la lavatrice è smart, cioè puoi programmare,
0: certo,
1: che parta a una certa ora, oppure sei tipo in ufficio
0: e dici
1: la faccio partire, così quando arrivo a casa finito e estendo.
0: Eh sì,
1: tipo,
0: e non,
1: no?
0: Ci sono quelle classiche liti. Amore, ciao, guarda che finisce la lavatrice, stendi tu, sì sì certo, e poi trovi tutti i tuoi vestiti ammuffiti, la devi far ripartire, no?
1: Già.
0: Così succede, quindi il record era quello di una lavatrice, adesso è successo invece a una macchina del caffè smart,
1: sì, sì,
0: che in 10 giorni ha scaricato un terabyte.
1: Sì, un terabyte sono 1000 gigabyte di informazioni. Allora,
0: ma in noccioline qua.
1: Tanti. Che cosa vuol dire questa roba? E poi perché scarica che cosa? Allora, avete presente che quando tu accendi e fai partire un'applicazione, allora ogni elettrodomestico ha la sua applicazione sul telefono.
0: Sì.
1: Quando tu scarichi l'applicazione, la prima roba che ti dice è acconsento, e tu acconsenti sempre perché fai scorrere veloce 100 milioni di
0: non
1: pagine scritte,
0: non hai voglia di leggere
1: te
0: tutto,
1: ne frega
0: poi
1: niente.
0: Prenderà semplicemente i miei dati relativi all'accensione, non
1: della
0: so,
1: macchinetta,
0: dei termosifoni,
1: oppure dei termosifoni, in questo caso la macchinetta del caffè. In realtà no, che cosa fanno? In quell'acconsento spesso c'è scritto
0: tutto.
1: C'è di tutto, cioè
0: acconsenti
1: riescono...
0: che io veda le tue radiografie,
1: sì,
0: di quando ti sei rotto il polso a 13 anni, sì.
1: Sì, certo, tu gli dici di sì e quindi ha accesso, in questo caso sta macchina del caffè aveva accesso a tutti i dati, alla, per esempio alla cronologia dei computer collegati, dei telefoni collegati, insomma ha fatto
0: alle spese effettuate,
1: tutto,
0: agli acquisti online,
1: tutto è arrivato ad uploadare tutta la cronologia dei computer di casa, degli smartphone, tutto quello che era collegato in quella rete wifi l'ha scaricato, e siccome i dati sono tanti, ecco qua il terabyte,
0: e la rete ovviamente era rallentata,
1: sì,
0: perché stava uploadando tutti
1: tutta sta roba
0: dati.
1: A chi? Ai proprietari, cioè alla casa produttrice della macchinetta del caffè, che adesso fa
0: questo weekend abbiamo da leggere.
1: Esatto, ma la vecchia moca.
0: Però voglio dire, non vi potete fare adesso, al netto di tutto che può avvenire attraverso ogni cosa, ma non vi potete fare il caffè con le vostre manine sante.
1: Appunto, un po' la vecchia,
0: la macchinetta. Addirittura devi dire fra 14 minuti e 27
1: certo,
0: secondi voglio un caffè.
1: Anzi, adesso sai cosa facciamo? Ehi Google, fai partire la macchinetta del caffè.
0: No,
1: chi è?
0: No.
1: A chi ce l'ha collegata? C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Sì, Vic e Mario
3: tornano dopo la pubblicità. DJ
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.

0: mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto.
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
14: Uh-huh.
15: 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow!
14: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
17: Arredissima, dove la vita
18: Arredissima.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Allora voglio dire pubblicamente che questo momento romantico e bellissimo della canzone Daniele l'ha appena definito un minuto di niente. Potete
1: perché
0: entrare,
1: c'è
0: cioè, un minuto
1: sa
0: di niente.
1: Niente, il nulla è colmo di tutte le possibilità del mondo.
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: delle volte è più pregno e denso di qualcosa di molto pieno.
0: Di qualcosa di molto fitto, esatto. Senti che bello. Va bene, dai, allora siamo ritornati insieme alle 13:37 minuti. Stavamo leggendo tanti messaggi degli ascoltatori a proposito di tecnologia.
1: Ti ringraziano tutti quelli a cui hai attivato la macchinetta del caffè. Ma quanta gente ha la macchinetta del caffè collegato? Dai ragazzi, comunque datevi una smossa umana.
0: Ho detto faccio la gag solita, ma con la macchinetta del caffè figurati se qualcuno parte. E invece...
1: Però la Vanna dice è partito e io non ho nessuna macchina del caffè collegata.
0: Eh sì, non ho capito, sai, poi spesso non capisce un tubo. Va bene, senti, c'è questo vocale che dice così.
2: Ah, la mia Smart TV può guardare quanto vuole in casa mia, il mio stereo c'ha 45 anni, ho il forno che ne ha 24 e il frigorifero ne ha 10, al massimo se mi spia me mentre la guardo, che sono in canotta e mutande, cioè, secondo me smette di guardarmi dopo poco per lo schifo.
0: Mi piace che ha mollato il vocale prima di finire la parola schifo.
1: Sì.
0: È il momento del premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo una cena per due in uno dei ristoranti solidali di Ristoranti Contro la Fame.
0: Il premio fedeltà, adesso lo guardiamo nello specifico, lo vince Alessandra. Ma che cosa vince Alessandra?
1: Una cena per due persone il 24 ottobre nel ristorante Lanterna Verde a Villa di Chiavenna, in provincia di Sondrio, con lo chef una stella Michelin, Roberto Tonola.
0: Chi lo sa? Perdonaci Roberto.
1: Una stella e te la appanniamo noi non sapendo la pronuncia.
0: Ti abbiamo tolto una punta della stella. Allora Alessandra, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Allora, ciao.

0: Alessandra, già
1: ciao.
0: Tu mi sembri proprio proiettata nel futuro per via di una stampa 3D che hai lì nel
1: esatto.
0: tuo negozio.
1: Una, ne ho solo sei.
2: Sei?
0: Ah, sei, figura.
1: Certo. Sette.
0: Ma perdonami, cioè nel senso tu stampi cose 3D che la gente ti porta per voler per volerle? Cioè nel senso ti porta dei progetti 3D?
2: No, per cosa?
0: No, non so se lo fai tu per lavoro oppure c'è qualcuno che... Sai come quando tu fai la fotocopiatrice?
1: Mi commissionano le cose,
0: ah,
1: io faccio service, quindi prototipi, pezzi di ricambio.
0: Brava, quello!
1: I gadget, faccio un po' di tutto.
0: Beh, classici. Stupendo. Certo, ma scusa, perché io sono sempre molto affascinato, perché vedo i video, ma li accelerano e si stampa in un attimo. Quanto, per esempio, per stampare un oggetto grande come, non so, una mela, per dare un'idea, quanto tempo ci vuole?
1: Allora, una volta, perché io sono partita con una stampante di 13 anni là,
0: sì.
1: E ci impiegava anche una giornata, adesso ci impiega 3 ore e mezza, 4.
0: Quindi
2: è molto più veloce,
0: sì, sì.
2: Si fanno anche le case con le stampanti 3D,
0: appunto,
2: se ci mettesse il tempo che ci si metteva prima, uno diceva, tra 30 anni poi posso varcare la soglia di casa mia.
1: Adesso è tutto veloce.
2: Allora, dicevamo che tu hai tantissime fotocopiatrici, no?
1: Sì.
2: Diciamo che quelle fotocopiatrici normali ti odiano perché percepiscono il fatto che tu voglia più bene a quelle 3D.
1: Probabilmente sì, perché quelle vecchio stile, quindi quelle che stampano sulla carta, con me non stampano mai.
0: Mai, cioè tu
2: perché sanno che sei passata al lato tecnologico della forza.
1: Probabilmente sì, penso proprio di sì.
0: Certo, quindi se io voglio fare una fotocopiatrice, purtroppo una fotocopia, purtroppo da te niente, in compenso un portachiave, track, in un attimo
1: esatto,
0: me lo fai.
1: Esatto, in un attimo, proprio
0: certo.
1: A occhi chiusi.
0: Cioè, e quindi come si risolve? Chi è che stampa con la fotocopiatrice normale?
1: Mio papà, perché
0: lui.
1: Io e mio papà.
2: Capito? Dico no, di queste cose se ne occupa lui.
0: Certo.
2: Senti, fate anche assistenza a molti anziani, perché
1: esatto.
2: All'inizio eravate un negozio solo di riparazione PC, e quindi tu sai tutto di speed, virus del telefono.
1: Ad occhi chiusi.
0: Brava, brava.
2: Ti manderei mia madre, ma è troppo lontana. E poi si farebbe stampare qualche gadget in 3D, sicuro.
1: Ma quello ben venga. Siamo sempre disponibili.
0: Brava Alessandra, ti abbracciamo forte e ti auguriamo.

0: Stitches, cavolo, canzone del 2015, è da allora che non la sentivo, perché nel 2015 andava fortissimo, poi si sono
1: poi
0: un po' dimenticati.
1: Il successo si è un po' fermato.
0: Esatto, Shawn Mendes su Radio DJ, ma non rubiamo secondi preziosi a Beatrice Dondi, perché oggi,
1: eccola,
0: come sempre qui con noi. Ciao Bea.
2: Buongiorno. Ciao. Buongiorno amici, buongiorno. Ecco,
0: buongiorno a te, buongiorno a te.
2: In tutta la mia stupidità reale.
1: Cosa ci propone?
2: Mi piaceva rimanere in tema. Sì.
0: Brava, brava.
2: Allora, vi volevo proporre un'operazione, diciamo, non so proprio bene da che parte cominciare. Allora, Netflix, investendo un capitale notevole, ha messo in piedi la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, e poi del celebre film degli anni 70, e poi Tim Burton, insomma, quello che nel nostro immaginario è costruito da fiumi di zucchero e cattiverie infernali nascoste dentro la fabbrica di cioccolato. Il reality, per così dire, si chiama Wonka, The Golden Ticket, ed è praticamente proprio la ricostruzione vera dell'originale Roald Dahl, nel senso che a una serie di concorrenti arriva il biglietto d'oro nascosto nella tavoletta di cioccolato, devono entrare in questa ricostruzione fedelissima, fatta anche, diciamo, con un potente intervento dell'intelligenza artificiale.
0: Okay.
2: E poi,
1: anche perché altrimenti sarebbe costata come, non so, il tal
2: male. Ma io credo che sia costato uguale.
1: Comunque.
2: Vi dico solo che la voce e la conduzione di tutto questo reality a prove, che va a finire con ovviamente un solo vincitore, il quale, parentesi, vince la bellezza di 3 milioni di dollari spazi in 30 anni, cioè gli danno la pensione perché è sopravvissuta all'intelligenza artificiale.
0: Chi ce la
2: esatto
0: farà?
2: Che ne rimarrà soltanto uno, e ce lo diciamo da tempo. Allora, la conduzione di questo programma è fatto con una voce fuori campo che è quella di Gene Wilder, ovvero l'attore scomparso e tanto amato, che è stato il primo Willy Wonka nel film del 71, cioè è quello poi, tra l'altro, che da quel film nacque uno dei meme più celebri dell'internet, cioè la faccina di Gene Wilder col cappello che sorride, è proprio uno strameme. Allora, loro hanno chiesto l'autorizzazione agli eredi, i quali, immagino, vedendo tutti quegli zeri,
1: hanno detto
0: volentieri,
1: fammi mettere gli occhiali,
2: esatto. Però poi è successo, tipo, negli Stati Uniti veramente una rivolta popolare, perché un'insurrezione, perché insomma è un'operazione abbastanza estrema quello di mettere alla conduzione un grandissimo attore scomparso. Ma anche perché poi io stavo pensando una cosa proprio basica, ma non si può più dire su questo che ne pensiamo ai posteri larga sentenza,
1: no, perché poi la senti, la sentenza dei posteri,
2: c'è un mischione storico che faccio una fatica che
0: non capisce più niente,
2: non si capisce più niente. Oltretutto, dopo che tu mi hai precipitato dentro un posto dove hanno usato 1000 litri di cioccolata, per dirvi, le pareti sono edibili, perché un sacco di giochi sono che si mettono a cicciare le pareti per trovare le soluzioni di una caccia al tesoro, li attendono a dei fili di liquirizia, alla fine dei quali fanno delle cose tremende, sempre perché ne rimanga soltanto uno. E poi ci sono tutta una serie di trucchi anche di prospettiva, per cui

0: quello che era la bellezza del libro e dei successivi film, cioè che ti rimpecciolisci, entri dentro la televisione, ci sono dei concorrenti che vengono imprigionati nelle palline, avete presente le caramelle quelle del distributore?
1: Ecco. Ah, belle quelle lì, certo, in un grande distributore con la rotella?
0: Capito, ma tu pensa che brutto che vuoi far concorrenza in TV e finisci dentro una pallina e stai lì in mezzo al giorno, guardate che è orrendo, è orrendo.
1: Certo.
0: Vabbè, insomma, io adesso, appunto, dalla mia stupidità del tutto reale, vorrei fare una piccola riflessione.
1: Sì,
0: cioè, che se ci pensiamo, la televisione ci prova abbastanza spesso a illudere noi spettatori e farci credere di aver trovato una volta tanto un biglietto d'oro, perché così può entrare in un mondo magico. Però riflettendoci bene, la verità è che la realtà, la fantasia non la supera mai. È inutile che ci prova, capito? È inutile.
1: Mai. Brava Beatrice Dondi. Continuate a leggerla sull'Espresso, a seguirla su Instagram. E il prossimo mercoledì sarà al telefono di nuovo con noi. Grazie, Bea.
0: Ti amo, bacio.
2: Ciao, bacio. Ciao.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Julie con Bresh su Radio DJ hanno cantato per noi l'ultima canzone.
1: Bravo che hai messo prima Julie.
0: Sì, vabbè, dai, ci sta.
1: Sì, sì.
0: Allora, amici, noi ci salutiamo, ci sentiamo domani per la nuova puntata di Vic e Mari.
1: Certo.
0: Adesso voi pensate cosa fate e prepariamo la puntata di domani, ragazzi.
1: Sì, e non solo.
0: E non solo.
1: Perché ci abbiamo da fare. Quindi sbrighiamoci e grazie a tutti, a domani.
0: Baci, ciao.
2: Ciao, Vic e Mari, ciao, a domani, ciao.
3: Comunque, che si è messo agli atti Radio DJ sulle spalle di Vic e Mari, eh?
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?

0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.

0: vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
4: Hai parcheggiato al primo colpo! No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditori verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
11: No!
10: Del vetro?
11: No!
10: Di carta e cartone?
11: No, no!
10: Di plastica e metalli?
11: No!
10: Dell'organico?
11: Certo che sì!
10: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
11: Facile, no?
10: Scopri di più su biorepack.org.
12: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora!
13: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità!
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
18: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!

0: direte su che cosa?
1: No, giusto, perché eravamo fuori onda, quindi domanda lecita la vostra.
0: Allora, a noi, ascoltando Super Caffone, che spesso suoniamo a Summer Camp perché ci mette sempre bene il Piotta, avevamo la convinzione che nel testo a un certo punto Piotta dicesse accattate Villo.
1: Come il parmacotto accattate Villo.
0: Ma invece è tranquifunk.
1: Mi sa che è tranquifunk, sì. Abbiamo fatto un mashup mentale, perché a volte con tutti questi mashup ne facciamo anche noi.
0: Allora, c'è stata anche una breve fase in cui eravamo convinti che entrambe le canzoni, sia Super Caffone sia Tranquifunky, dicessero accattate Villo.
1: È l'intro di Tranquifunky.
0: L'intro?
1: Sì.
0: Questi sono un po' i nostri problemi, ragazzi. Noi arriviamo qua e diciamo sì.
2: Questa è la cosiddetta allucinazione collettiva,
0: vero,
2: ragazzi. Così.
0: Vero. Ma alla fine svelato l'arcano?
1: No, è l'introduzione, è un po' la parte iniziale, diciamo, di Tranquifunky.
2: Nel frattempo vi faccio sentire questa versione che è comunque molto bella.
3: E Summer Camp, eccolo qua, quello è il suo nome, non to scordà. E c'è Fede, Nicky e Quarna e DJ Aladdin, non to scordà.
0: È un po' forzato, però il freestyle è così, a volte bisogna un po' incastrare le sillabe.
1: Sai, sa il mio nome, allora dillo, Tranquifunky è il nome del mio ballo. Accattate Villo
2: all'inizio della seconda strofa.
1: Fa rima con il nome del mio ballo.
0: Allora, la accattate citazione per i più giovani all'ascolto, che magari non ricordo.
4: Come il farmacotto, accattate Villo.
0: È quello. Ma qui non c'è in Super Caffone.
1: No.
0: Cos'era? Un riferimento a uno spot pubblicitario dell'epoca, primi anni 90?
1: No? Sì, siamo negli anni 90 con Sofia Loren, che serve il parmacotto.
0: Che è un prosciutto cotto.
1: Accattate Villo, esatto.
0: Era effettivamente nell'immaginario collettivo, e dall'immaginario all'allucinazione.
5: Ma il prosciutto, la Gioconda?
6: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato così.
0: Allora,
5: adesso è così.
0: È un attimo che nei prossimi rap, devo risentire bene il nuovo di Neff e Fibra, che tra l'altro mi piace un casino, ma non sono ancora arrivato alla fine perché me la voglio godere proprio traccia per traccia.
1: Giusto, come le serie TV, diciamo.
0: Ed è un attimo che magari nelle ultime tracce c'è
1: come il farmacotto accattato
0: Vino. C'è questa nuova.
5: La Gioconda.
1: Ma la Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato. Ricordiamo tutti che è Leonardo da Vinci, questo il protagonista dello spot, che purtroppo ha preso il prosciutto, ha comprato il prosciutto nel supermercato, però la Gioconda se l'è mangiato.
6: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato.
1: Perché è buono, è molto buono quel prosciutto lì.
0: Ci sentiamo tra poco a Summer Camp.
7: Summer Camp. Radio DJ.
8: One Nation, One Station.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: sta venendo l'acquolina in bocca solo a pensarci.
1: Ci trovi qua, DJ.
0: Mortadella e Auricchio.
2: Mamma mia, fuori del salume.
3: Avevamo sbagliato salume, ragazzi.
4: Il super capone dice champagne e mortadella.
3: Giusto.
4: Forse siete confusi per quello.
3: Sì,
0: per quello. Mortadella.
2: Sì, quella. Salumi o come li chiamano gli americani, cold cuts.
3: Che cold cuts.
2: Cioè sì, sarebbe cold cuts. Cioè
3: tagli freddi, diciamo.
2: Beh, perché sono freddi, diciamo, non è la differenza di altri tipi di carne, no? Che si mangiano.
3: Certo.
0: Ma non dovevamo parlare di cose dolci, ragazzi.
2: Ma infatti,
0: col
2: cazzo. Allora, beh, c'è anche il salame di cioccolato.
3: Ah, beh, certo,
2: per dire. Che oggi va celebrato perché oggi è la giornata internazionale del dolce o del dessert, diciamo, una di quelle parole che abbiamo fatto nostre anche.
5: Che qua un po' scarseggia ultimamente. Cioè,
6: no, volevo dirvi
5: che abbiamo una colomba.
6: È scaduta da giugno la colomba.
2: Grazie.
6: Attenzione,
2: è scaduta o cosa?
6: No, è scaduta.
0: Io direi basta.
6: Da giugno.
2: Ieri ho preso un po' della crosticina e aveva un sapore un po' strano.
5: La fanno a Pasqua, non c'è nulla
2: io
5: di
2: lo
5: strano,
2: faccio per rafforzare gli anticorpi,
5: okay,
2: di quella scuola lì. Tra le altre cose, oggi è la giornata mondiale del dessert. Ti viene da pensare un po', almeno ognuno pensa ai suoi preferiti. Io tra i miei preferiti sicuramente c'è il tiramisù. E ieri era il compleanno di Natale, che ha un rapporto speciale, un
5: sembrerebbe un caso, ma non è quello, perché di Natale una volta intervistato ha detto del tiramisù: bah, è un grandissimo dolce, mia moglie quando me lo fa bene.
2: Come insomma, se stesse parlando di un collega calciatore,
5: sì, no? Come se gli avessero chiesto cosa ne pensi di Totti.

0: Totti, ma è un grandissimo campione. E il tiramisù è un grandissimo dolce. Ed ha ragione.
1: Tra le altre cose, proprio questo weekend, il weekend appena passato, si sono svolti i campionati mondiali proprio di tiramisù. E beh, si sono svolti a Treviso, che insomma, adesso poi qui anche qui ogni volta
0: diciamo che l'Italia gioca in casa nei campionati mondiali di tiramisù di solito.
1: Beh, come con i mondiali, a volte c'è la nazionale che ospita, come quest'anno, insomma, Messico, Canada e Stati Uniti, ma nessuno dei tre ha portato a casa la vittoria.
0: Ma c'è sempre una nazionale rivelazione. Capoverde come se l'è cavata con il tiramisù?
1: Allora, si parla comunque portoghese perché ha vinto un apicoltore di San Paolo in Brasile, che secondo la giuria è stato il migliore, ha fatto anche delle variazioni un po' sul tema. Non entrerei troppo nello specifico,
0: è lui che ha fatto il tiramisù a forma di alveare, insomma, un po' strano,
1: è un apicoltore,
2: picchi glicemici qua al centro messaggi.
3: Buongiorno Summer Camperisti, sto andando a bere giusto un caffettino in pasticceria con una mia amica e adesso mi sparo un tiramisù, se lo trovo. Nicchi ormai mi ha fatto venire voglia.
4: Ciao Summer Camp, io appena uscita dalla pasticceria a proposito di dolci per prendere un paio di bignè per la mia collega.
1: Bello.
0: Un paio? Due, vabbè, giusto, dai, due. Se per una persona e basta, due vanno bene.
1: Capita anche a voi che magari entrate in una pasticceria o in un caffè, magari prendete una cosina dolce e poi un caffè.
0: Come no?
1: E vedi praticamente la ragazza o il ragazzo al banco che va subito a portarsi avanti col caffè, no?
0: Sì.
1: E a me viene sempre a dire: guarda, dammi subito,
0: portati avanti col dolcetto,
1: dammi il dolcetto così io mi porto avanti mentre tu fai il caffè, perché altrimenti poi dopo deve passare un po' di tempo. Cioè è una richiesta così strana.
2: A me fa sempre strano quando chiedo il dolcetto e comunque mi danno un bicchiere di vino.
0: Te ti vedono in faccia e ti arriva quello d'Alba.
1: No, però così. Dico, dai, non è una cosa così, ma faccio il caffè, ma no, nel senso, voglio prima.
0: Per molti magari è carino avere tutte e due di fianco, così fai un sorso e un morsino, un sorso e un morsino.
1: Sei di quella scuola lì, no?
2: Tipo col marron glacé di questo periodo, fantastico.
1: Sono arrivati? Un cibo povero, arte povera, diciamo.
2: Ma mi accontento anche di quello a pezzettini, che costa un po' meno.
1: Beh, il gusto è identico e costa molto meno.
0: No. Vabbè, cioè, con le castagne un po' sbriciolate che sono
1: i marron glacé, che invece che essere presentati tutti scolpiti, che sembra che Michelangelo li ha messi nella scatola, sono tutti un po' a cazzo.
0: Michelangelo, i marron glacé se li ha mangiati tutti.

0: Fame qui con le sue sorelle, Ray e le sue sorelle. Una sì. si chiama Ama, l'altra si chiama Absolutely. Purtroppo non c'è dato, non sappiamo appunto chi è delle due. Però la prima delle due sorelle che entra nella seconda strofa, secondo me entra alla grandissima. Non so se sia Ama o Absolutely.
1: Quella coi capelli viola, secondo me, è Absolutely.
0: Anche, sì, anche me mi sembra più una faccia ad Absolutely. Sì. Sai quando conosci una persona e dici, sì, te okay. ti chiami Roberto?
1: Te ti chiami sì. Absolutely. E lei ti dice, no, io mi chiamo Roberta. In realtà.
0: Un po' come quel politico africano di cui parlavamo qualche giorno fa, che sì. si chiama Hitler Mussolini di
1: sì,
0: nome. Proprio.
1: Peruviano forse, era africano?
0: No, sud africano, sudamericano.
2: Peruviano,
0: sudamericano. I genitori erano lì che dicevano, allora, o Mario o Hitler Mussolini. Facevano i bigliettini sì. e poi alla fine è uscito il secondo.
3: Summer Camp, il dolce che vince su tutti, sapete qual è? Il babà non si batte. Baci, Germana da Treviso, ma sono napoletana. Ciao.
1: Ah, wow, babà.
0: Però
1: oh,
0: dai,
1: babà,
0: però. I gusti non vanno mai, mai giudicati.
1: No,
0: eh?
1: Ma poi piacerà sicuramente anche a Treviso avendo un babà un po' di alcol.
4: Ma quelli piccoli. Cioè,
1: insomma.
4: La versione piccola.
1: Io quando vado dal mio pasticcere chiedo sempre per me, c'ha da fare un babà piccolo, però un babà piccolo, capito? Sono Gianluca Vitiello, un babà, c'ha da fare un babà ma piccolo.
2: Vabbè, da Treviso a Napoli, adesso andiamo a Genova.
5: Ragazzi, io quando vivevo a Genova andavo sulle alture in bicicletta, poi mi fermavo dalla fabbrica della Preti e al pian terreno avevano la mescolanza, cioè questi sacchi di biscotti magari che si erano Bella. Rotti, comunque non potevano venderli, e li compravo, mi sedevo fuori e me li mangiavo tipo un chilo.
1: La mescolanza.
5: E poi ripartivo con la bicicletta.
2: Hai capito, sì.
1: È un po' tipo la misticanza, che è lo stesso concetto con l'insalata, che non ho mai capito. Ma che cacchio c'è lì dentro? Cioè, tu vedi.
0: Beh,
1: noi,
0: qualcosa di spirituale, insomma, che va un po' anche oltre anche
1: me,
0: un po' le cose
1: anche
0: terrene.
1: Secondo me,
0: misticanza.
1: C'è gente che ci si inginocchia, infatti, al banco
2: cioè,
1: delle insalate.
2: Fanno il rito con la misticanza. Diciamo, hai capito? È la giungla.
0: Ci sono effettivamente dei dolci il cui costo è in parte dovuto alla preparazione e un conto anche in parte anche alla presentazione.
1: Sì,
0: no?
1: All'estetica.
0: Pensa per esempio alla cassata, no? Che si presenta sempre bene. Tra l'altro anche lì c'è la cassatina, no?
1: Come no? Certo,
0: certo. E poi anche con quella invece con la sì. Z, anche lì a volte si fa una grande.
1: A volte è grande,
0: cassata,
1: a volte
0: è proprio.
1: Sì, sì, sì.
4: No? Avete visto il cartone dei Barba Babà?
1: Carini.
4: Nuova,
1: guarda che comunque la forma è quella.
4: Sì,
1: se ci pensi, la forma è esattamente quella del babà.
6: Ciao Summer Camp. Ma tipo l'affogato al caffè trasparente è considerato dessert?
2: Certo, sempre zucchero, certo. Zucchero fermentato.
1: Oh, vabbè, il babà sì. tecnicamente è un po' affogato nel caffè trasparente.
2: Un pochino, sì.
7: No. Ciao a tutti, io quando sono in deficit e psicologico, quindi ho bisogno di tirarmi su, prendo una bella rosetta piena di mortadella e ce ne faccio mettere un etto. Ciao Chiara.
1: Un etto. Ok, brava Chiara.
8: Grande Chiara. Una bella rosetta.

0: amici, proprio ieri sera dopo cena io e il mio compagno ci siamo mangiati dei buonissimi cantucci toscani, soprattutto accompagnati da un passito di Sagrantino di Montefalco, che ve lo dico, a fa la fine del mondo.
1: E oggi tutti dal dentista, no?
2: Perché... vabbè, però se gli inzuppi, dai, si è morbidi.
3: Se gli inzuppi sono un po' più morbidi.
1: Poi c'è cantucci, ti ricordi quel periodo nella Cambusa che avevamo quei cantucci, certo, che erano
3: i brutti ma buoni, che sono un po' più morbidi?
1: Sì. Perché quelli rientrano nella categoria cantuccio.
3: Non so, mi ricordo che erano arrivati insieme con lo stesso
1: pacco.
3: Con
1: la forma,
2: sì,
1: del
2: la forma di cantuccio, vero?
1: Ma
2: però
1: tu
2: morbido,
1: andavi,
2: sì,
1: dicendo: senti, io lo sacrifico un dente, sì, e invece, sì, poi rimaneva lì.
3: Comunque, con tutto rispetto per il passito, vanno inzuppati nel vin santo.
1: Ah, giusto, giusto.
4: Ciao Summer Camp, avete mai assaggiato i biscotti di Piuro, Chiavenna? Sono uno spettacolo. Poi a voi mica piacciono i biscotti col burro, quelli sono fantastici, si sbriciolano in bocca.
1: Ma noi, diciamo, tra la prima e la seconda ora un po' di uno snack lo facciamo, lo
3: quando
1: facciamo
3: c'è, quando c'è. Vabbè, lo facciamo, oh, quando non c'è ne parliamo.
4: Oh ragazzi, io sto a dieta, basta!
1: No, basta! Scusa. Hai smesso con i carboidrati e anche con il rock and roll, voglio sapere.
3: No,
1: io
3: no, ma perché mai dovrebbe?
1: E allora diamogli del rock and roll. No.

0: Silenzio. È buono, questo che sussurra sotto è buono. Siamo noi.
1: Ciao Supercamp, stiamo facendo la torta di nocciole nella nostra azienda agricola Gadduso a Farigliano.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buona anche quella, sì.
3: C'era anche nocciola e carote, eh?
0: Nocciola,
3: sì,
0: e carote.
3: Questa reminiscenza di torta della mamma, nocciola e carote, molto sottile.
0: Io mi ricordo le camille, le merendine proprio a base di carota.
4: Io invece direi castagnaccio, necci con la Nutella e anche con la salsiccia e frittelle di farina di castagne. Da urlo. Paola da Pescia, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Paola, non sono
3: la
0: mai...
3: Nutella sulla salsiccia?
0: Non sai che non...
5: No, cioè queste crepe toscane che si chiamano necci, che si possono farcire o con la Nutella o con la salsiccia.
0: Ah, okay,
5: se ti piace salato.
0: Sì, come le crepe normali, insomma.
3: Può essere piuma, può essere ferro.
0: Io ho mai stato del team castagnaccio, non mai. È una delle poche cose che finiscono in accio che da toscano non mi piaccio.
6: Il bene trionfa sempre sul male. Nello specifico, io sarei il bene e voi siete il male. Entrato in un bar, ho preso un semplice caffè, anche amaro, senza zucchero, e non ho ceduto alle tentazioni del pasticcino.
0: Per colpa nostra, tutto questo. Lo sottolinea.

0: perché. No, ma è...
1: se vuoi, non è che è un'imposizione, cioè, no, se vuoi
0: magari detto
1: scrivere...
0: così sul riff, sì, può sembrare un po' imperativo, cioè,
1: sembrava un po', oh, ma io c'ho da fare, non è che posso per forza scrivervi.
0: A noi piace sentire le vostre voci, sì, quello che avete da
1: dire, se
0: dirvi.
1: Vi va, ma sempre no, col massimo
0: tranqui,
1: rispetto,
0: proprio, sì, amici, sì, sì, come prima, vai.

0: DJ. One nation, one station.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sostituiscio!
3: Leo, si dice sostituiscilo!
2: Sostituiscio!
4: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
6: Signora Coriandoli, sono io.
7: Ciao Fabio.
6: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
7: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
6: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
7: Se Dio vuole.
8: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica Che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
9: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
10: I veri più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.

0: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Radio DJ consiglia.
9: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
10: Yuhu! Calciolone!
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
10: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
12: Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Fammi toccare la luna ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ragazzi, che bastone, guarda, sarà anche vero che adesso è dura suonare dopo i Depeche Mode, ma io me ne sono tanto goduti.
1: Beh, sì.
2: Ma lo sapete che lì in zona Sempione c'è un cameriere che è uguale identico a Dave Gunn?
3: Sì, allora, lo dicevamo ieri forse.
4: Attenta a questo ascoltatore.
0: Stavo guardando il video e ho detto, ma vuoi vedere che... no, questo qua mi sembrava proprio Dave Gunn.
1: Sì,
0: mi sa
1: lui,
0: che
1: lui
0: cantava, se è quello del video.
1: Lui.
4: Poi non so se c'è ancora effettivamente questo sosia ufficiale di Dave Gunn qua in zona.
0: No, nel senso che magari ha cambiato zona, non che passato.
1: No, no, miglior vita. Ma qualcuno...
0: Tra l'altro poi anche questa cosa della miglior vita, ma cosa ne sapete? Voi. Magari uno ha cambiato casa, va in una zona un po' più bella, passa miglior vita, ma
1: tra l'altro
0: perché deve essere sempre sinonimo di...
1: Basta. Comunque, avete mai visto questo cameriere e Dave Gunn nella stessa stanza?
4: No,
1: no. Quindi ci rimaniamo col dubbio che non sono la stessa persona.
5: Raga, io adoro il castagnaccio, è uno dei miei dolci preferiti, ma non fate mai l'errore di abbinarlo alla Guinness.
1: Perché?
5: Perché poi no, dopo devi veramente chiamare gli artificieri.
4: Gli artificieri.
1: È una questione di effetti, diciamo, che arrivano dopo. Ok, dai, mi è
4: dopo
1: tutto chiaro.
4: Bella immagine.
2: Ma c'è anche lì dice come... il fico d'India, stomaco pieno a mutta, a stomaco vuoto a tuppa.
1: Grazie.
0: A me viene, adesso suonerò con l'immagine degli artificieri che sai nei film, poi si c'è sempre anche il timer, no, della bomba.
1: Sì.
0: E quel filo lì che dici sarà questo, ma sì, dai, io ci provo. Che bravi, dai, a tenere sempre la suspense alta. Un po'
4: c'è della suspense anche qua in studio,
1: ragazzi,
4: perché
1: la gente si sta chiedendo, anzi in tanti ci state chiedendo,
0: no, perché
1: che
0: tanti
1: cosa
0: sanno
1: facendo
0: che
1: adesso?
0: Più tardi c'è con noi Levante,
1: sì.
0: Alle 3, diciamo, ti ricordi, una volta era alle 4, adesso è alle 3 con il nuovo orario, è la parte dedicata agli ospiti, e quindi noi in genere anticipiamo la nostra canzoncina. Oggi onoriamo il buon Posti,
1: sì.
0: Post Malone, Posti è un po' il suo soprannome. Insomma, non è proprio una ricorrenza incredibile, però siamo stati ispirati un po' dall'accadde oggi, no?
1: Sì.
0: Perché quest'oggi, nel 2020, lui riceveva un po' di premi. Boh, insomma,
1: non
0: è né il suo compleanno né l'anniversario. Sì, vinceva dei Grammy.
1: Sì,
0: insomma, il mondo
1: cominciava
0: un po' ad accorgersi di...
1: Tutto questo succedeva a Los Angeles, ma insomma,
0: sì, ma
1: anche se siamo lontani,
0: ma adesso ve ne accorgete. Quella che facciamo oggi, che tra l'altro dell'anno prima,
1: sesto anniversario di premi presi a Los Angeles da Post Malone.
0: Beh, dai, lo celebriamo tutti insieme,
1: ne vincerà ancora tanti.
0: Poi tra l'altro è una delle nostre preferite
1: la mia preferita in assoluto di Post Malone.

0: pazzesco, sono andato dal dietologo. Mi ha detto ad ascoltare il Summer Camp dalle 2 alle 4 che mi fa dimagrire. Fate anche questo. E come fai a non farlo? Non era così. Nonostante... Vai da Camison Road, sempre con voi.
1: Nonostante la dolcezza della, sì, della canzone, che ha un testo straziante, no? Perché è la storia che è appena finita e tu dici che stai meglio adesso, ma dici che stai meglio soltanto perché io non ci sono. Io dico che sto meglio adesso, ma solo perché tu non ci sei. E poi arriva la frase che m'ammazza, che è used to keep my picture posted by your bedside, now it's in your dresser with the socks you don't like. Cioè, tenevi la mia foto con la cornicetta di fianco,
2: sì,
1: al letto,
2: sul comodino, tipo adesso in mezzo ai calzini.
1: Ai calzini che non ti piacciono,
2: nemmeno quelli che
1: metti. Calzini normali.
2: Dov'è il cassetto dei calzini che non ci piacciono? Ce l'avete voi?
3: Summer campisti, io già mi girano, poi mi dice che oggi è la giornata internazionale dolce. Beh, non farò come l'altro ascoltatore, io vado a prendermi un caffettino amaro, sì, perché mi piace amaro, e un pasticcino. Ciao ciao, un bacio, pam. Però poi mi fate venire in mente anche i profiterol. E vabbè, basta così.
2: Ma in realtà tu, immaginando di mangiarli, è come se tu li mangiassi e ti viene via, ti passa la voglia, un po' come il film.
1: Quante volte ci ho provato a immaginare delle cose che volevo mangiare.
2: L'avete mai visto?
1: La sazietà non arriva mai.
2: 7 kg in 7 giorni, l'avete visto? Sì, film di Luca Verdone, cioè il fratello di Carlo Verdone, con Carlo Verdone nato Pozzetto, in cui loro aprono una clinica dimagrante e
4: Non mangiano niente,
2: fanno far finta di mangiare, gli tolgono la voglia.
5: Ciao Summer Camp, il dolce va gustato senza sensi di colpa, è una coccola che decidiamo di farci e nella vita dobbiamo coccolarci, poi al limite si esce, si fa una passeggiata, una corsetta e non ci si pensa più. Baci, Daniela.
1: Era una coccola, anche proprio coccola, questo, sì, stesso messaggio.
2: Bella coccola.
6: Lei
2: sei.
6: È la Dani del Fricut, che ringrazio ancora.
1: Grazie Dani, grazie.
7: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ciao ragazzi, io ho appena finito un food tour con dei turisti americani e ultima tappa a pasticceria a Giovinazzo e non vi dico come ci siamo strafocati, quindi io come Ginepro sono a posto così.
1: Che serata! Io sono a posto così!
2: Ginepro interpretato da Ubaldo Pantani.
3: Senti, ma gli hai spiegato agli americani il significato di strafocarsi? Quel sì, cioè perché sì, comunque non è che tu strafochi qualcun altro, strafochi
2: con la C, strafochi, non strafoghi.
3: Certo, comunque cioè strafocated.
4: Non tutti sono d'accordo. Why do you have to go and make things so strafocated? Dicevo, non tutti sono d'accordo con questo strafoco immaginario di cui ci parlava Fede, insomma, senti qua.
5: Un corno, Fede, più ci pensi più ti viene voglia di mangiarlo, entri in fissa finché non l'hai mangiato, te l'assicuro, Carola.
2: Niente, i miei riferimenti cinematografici anche oggi non hanno funzionato.
3: Sono
2: lo
3: stati
2: sapevo.
3: Corti.
2: Niente.
3: Torniamo alle novità, non l'abbiamo mai suonata nonostante sia già nel famoso jingle del...
4: Novità, sicuri? Ma io metterei magari un grande classico anni 90, tipo, no? Che dite?
2: Tipo, questa, no, secondo me, l'abbiamo già sentita un po' di volte.
3: Ma io vorrei... bravi, sì, bravi che siete
2: troppi
3: rimasti.
2: Troppi zuccheri.
1: Era una novità 30 anni fa, questo volevamo
3: io
1: dire.
3: Per me sono sempre gli anni 90.
2: Sì, anche per me,

0: Summer. Finito il turno di lavoro in officina, adesso si torna a casa e parte un altro turno con la raccolta delle olive fino al calar del sole.
1: Wow! Mamma mia, ragazzi, doppio lavoro, eh!
2: Sì, sì, sì. Come si fa? Come si chiama quel metodo di raccolta che devi agitare l'albero e
3: abbacchitura,
2: una roba del genere. Buona abbacchitura, buona abbacchitura.
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Allora, non era effettivamente una novità, perché la novità è quella che vi facciamo ascoltare adesso, perché sta dicendo, nonostante sia già in quella, sai, quei mixini, no? Dove ci sono, sì, i pezzettini di tre canzoni, e poi li cerchiamo,
3: li troviamo perché
1: li suoniamo, ma perché? Perché siamo
2: la DJ.
1: Oh, bravo.
2: Il vostro DJ personale.
1: E ora la sentiamo invece tutta, la nuova canzone di Lil Nas, si chiama The World's Greatest.

0: A me piace un sacco
1: anche qua, anche qua l'ha messo.
0: Appunto, questo non grandissima umiltà nel titolo, perché il titolo è The World's Greatest, cioè il più grande del mondo, però senti, saranno anche
1: chi siamo noi per giudicare.
0: Ognuno
1: certo.
0: si percepisce come, meglio crede.
2: Errata corrige.
3: Si no. dice bacchiare.
1: Bacchiare.
4: Bacchiare.
1: Sì, ma l'abbiamo quindi... detto con troppa fretta, lo sapevo.
0: No, perché se no sarebbe quando ti senti abbacchiato. Che
2: guarda che è la stessa
0: è...
2: cosa, perché l'attrezzo per bacchiare le olive si chiama abbacchiatore. Quindi sì,
0: ok. Cioè, comunque probabilmente dato in testa non è...
1: Ma nel senso che l'olive... L'oliva non è che fa una bella fine, cioè comunque cade, quindi quando sei abbacchiato sei un po' giù, come l'oliva che sei giù dall'olivo.
0: Lo stiamo affermando o chiedendo al nostro...
1: No, siamo
0: sicuri di noi? No, come nel NAS.
1: Esatto. Stiamo pensando ad alta voce.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: 10 km di corsa, 2 capitoli in un'ora, 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: Promettimi che non uscirete di casa.
1: Dallo studio che ha creato Coraline. No! Un intero mondo in pericolo.
0: Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
2: Io farò a pezzi questa foresta.
0: Non voglio essere parte della tua fiaba. Voglio solo mio fratello.
1: Wildwood, i segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio.

0: Elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
1: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
2: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
3: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
4: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
5: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Radio DJ consiglia
8: questa sera sei bellissima.
9: Cesare Cremonini, Ama Tour, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Vala Sport a novembre e dicembre.
10: Paparazzi a me non parli più.
9: Bologna, Torino, Milano, a grande richiesta aggiunte nuove date.
11: Logico, sì, è logico.
9: Cesare Cremonini, Ama Tour, biglietti su livenation.it.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
15: Dai creatori di WandaVision.
16: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
15: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
16: Quella famiglia non era reale.
17: Ne sei proprio sicuro?
18: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
16: Com'è possibile?
15: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: in pubblico, basta parlarne bene soltanto in privato.
1: Sì, tra l'altro, esatto, siamo tutti fan di Alanis Morissette in questa stanza.
0: Vabbè, bentornata intanto a Claudia in Arte Levante.
2: Grazie, ciao, bentornata. Che bello, grazie.
0: Beh, non è a caso questa canzone, perché noi all'inizio della mezz'ora diciamo mettiamo qualcosa che sia in linea con...
2: Beh, Alanis è proprio, insieme a Carmen, proprio mia mamma.
0: Ah!
2: Eh sì, quando ero piccola erano le due, i due punti di riferimento.
0: Role quello internazionale, sì, come si dice
2: sì,
0: adesso.
2: Sì, sì, quello internazionale e quello nazionale.
0: Certo.
2: Solo che poi io con Carmen, come ci dicevamo per Olivia Rodrigo,
0: certo,
2: che si è elevata a un sacco di soddisfazioni,
0: di svizzi, di
2: facendo i duetti con chi amava. Io con Carmen la soddisfazione me la sento.
0: E manca ancora.
2: Mi manca l'Anis.
1: Noi prima dicevamo appunto che Olivia Rodrigo si è tolta lo schiribizzo, diciamo, così la soddisfazione di duettare con tutti i suoi poster, no, dell'infanzia, diceva Nicky prima fuori onda.
0: Cioè, non lo so, perché poi chissà se Olivia Rodrigo da piccola aveva il poster di David Byrne.
1: Secondo me aveva già più il poster, magari più di un Justin Bieber, però comunque magari poster dei suoi genitori, forse, non lo so. Tu di chi avevi il poster oltre a Carmen, Alanis?
2: Io avevo questa stanza verde fluo. Mia madre diceva: tu sei chiaramente hai dei problemi psichiatrici.
0: Cioè, fosforescente?
2: Sì.
1: Ah, ripittata da te, tra l'altro.
2: Sì, sì.
1: Ma veramente?
2: Ti giuro.
0: Ah, beh, riposante, dai.
2: No, ma infatti
0: per dormire ho il fosforescente.
2: Tutta ricoperta di poster. C'era Carmen, c'era Alanis, c'era Bjork, c'erano i Verdena, c'era Samuel, perché ero pazza di Samuel.
0: Certo.
2: Tutta quella
0: qui siamo ancora in Sicilia o già a Torino?
2: Già a Torino.
1: Samuel era già lì nella
2: Vabbè,
1: casa.
2: Samuel era nel mio cuore anche da Catania.
0: Prima.
2: Ti devo dire che essere nella stessa città di Subsonica per me
0: già
2: era figo.
0: Era certo.
2: Linea 77, comunque. Cioè in Italia in quel periodo erano
0: il Linkin Park,
2: esatto, nel
1: soffitto fluo mettevi però le stelline scure, sai che si mettevano le stelline fluo nel soffitto normale,
0: ma quelle funzionano quando prendono la luce del giorno.

0: di quando entra una luce, ma se no
1: al contrario le metteva scure perché tutto il resto era fluo, forse.
2: No, guarda, una pazza. Poi vi faccio avere una foto di quel muro lì.
0: Ce l'hai ancora?
2: Certo. No, adesso non c'è più quella casa.
1: No, però la
2: però
1: foto
2: le,
1: sì.
2: Ho le immagini di quella, sì, di quella stanza
1: è una
2: lì.
1: Bella copertina per un album futuro.
2: Certo.
0: Vabbè, adesso poi parliamo dell'album invece, certo, del presente. Beh, esatto, del presente, esatto. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con Levante, qui a Summer Camp.
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: verso la fine. Non tradisce le sue origini.
1: Giusto. I suoi poster.
0: Esatto. Dal disco dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questa è niente da dire, che la tua nuova canzone, insomma, che è uscita, quella che un po' è uscita dopo le altre già uscite.
2: Esatto.
0: Quella che lancia un po' il disco.
2: Questa è Ruggine, che l'hanno chiamata Focus Track.
0: Giusto, la Focus track. Scusami, ho fatto confusione.
2: Esatto, questa è la Focus. Non so, a quanto pare ogni traccia in discografia ha un suo ruolo.
1: Cosa vuol dire la Focus
0: Street
1: track?
0: Cioè, single,
1: quella che diciamo un po' spiega gran parte dell'album e del significato?
2: Forse dell'album. Sì.
0: Quando tu uploadi un album su Spotify, tra le varie cose ti viene chiesto qual è la Focus Track, come dire, qual è quella su cui tu punti e su cui noi dovremmo darci un po' da fare per farla girare, perché sono 16 tracce, dici su quale vuoi andare e tu suggerisci quella che per te, no?
2: È giusto, ha detto bene.
1: Sì.
0: Quindi il video sei con la chitarra, che all'inizio tu eri sempre con la chitarra.
2: Io all'inizio ero sempre con la chitarra, poi ho sentito che un po' mi limitava la chitarra, perché io sul palco voglio fare anche altre cose, voglio correre, voglio ballare, voglio andare in mezzo alla gente, e quindi mi sono un po' allontanata, devo dire, dal caos mi sono un po' allontanata, cioè nel caos di Senza Stupefacenti ho iniziato a usarla sempre meno. Magma Memoria è proprio, quasi non esistono le chitarre.
0: Certo.
2: In Opera Futura sono un po' ritornata e qui ce ne sono molte di più.
0: Effettivamente la chitarra ti lega un po' alla cosiddetta asta del microfono, e purtroppo per chi vuole, e ce ne sono tanti, che ne so, tu pensa solo a Dave Grohl, dei Foo Fighters, no? Tu vuoi suonare la chitarra, però vuoi anche cantare, le mani sono occupate e il microfono deve stare su un'asta. L'unica alternativa per suonare la chitarra e girare il palco è il microfonino, tipo non è la Rai.
2: Che brutto momento.
0: Che però non è accettato, diciamo. L'archetto non è accettato. Per il presentatore sì, per cantare.
1: L'archetto richiede proprio la coreografia. Allora lì devi fare 5, 6, 7, 8.
0: No, allora c'è uno che non suona, canta e basta e usa l'archetto e lo sa fare molto bene, che è Lorenzo.
1: Ah, Lorenzo sì, è vero.
0: Perché
1: è
0: lui
1: vero,
0: vuole vero. Essere libero di girare per il palco, ma anche di avere le mani libere. Giusto, va anche saputo portare.
2: Esatto, ma poi a me hanno sempre detto sì, però l'archetto tecnicamente non ha un buon suono.
0: No, certo.
2: E quindi devi scendere a patti con tante cose che sono il suono, sono la tua immagine sul palco.
0: Certo.
2: E poi è facile che, purtroppo, diciamocelo, quando è la donna ad avere l'archetto viviamo subito catalogate come soubrette.
0: Sì, diciamo che non è l'esempio di non è la Rai è più
2: quello.
1: Fa un po' quello. È un po' una coreografia anche la copertina dell'album. Ora vabbè, in radio non si vede, però ci sono tante persone e il gioco è anche provare a riconoscerle, perché comunque nel mettere tante persone sicuramente anche tu avrai scelto di mettere alcune persone che conosci.
2: Sì,
1: cioè,
2: certo.
1: C'è anche il tuo compagno, l'uomo tra l'altro più bello del nostro quartiere, a questo insomma lo diciamo tra parentesi. C'è tua mamma,
2: c'è mia mamma, c'è il management, c'è parte di Warner, che è la mia discografica. Poi ci sono dei ballerini che mi hanno accompagnata per tutta l'estate.
1: Sono tutti vestiti di arancione e te sei in blu.
2: Sì, ho creato questa immagine un po' Hare Krishna, perché
1: il colore è quello.
2: Ma in realtà, perché di solito muovendomi coi colori nei dischi ho sempre utilizzato il fondo colorato.
1: Sì.
2: E un po' mi ero stancata di riproporre sempre questo fondale colorato con me in me, cioè, insomma. E quindi, siccome l'ho immaginato come un disco molto corale, perché come nel titolo racconta d'amore, e mi dispiace dirvelo, siamo tutti dei sottoni in amore.
0: Sì,
2: sì, in qualche modo siamo tutti coinvolti.
0: Sottone, è un tema questa che l'hai presa a Milano, perché comunque non si usa in tutta Italia.
2: Me l'ha insegnata Linus.

0: questa.
1: Al sottone, sì.
2: Essere un sottone. Quando si va giù, no?
1: Sì, sì, che rimani proprio sotto.
0: Esatto. Allora l'ho immaginato con un disco corale e ho inserito tutte le persone che un po' mi girano intorno. Sì. Ci sono anche ragazze che non conosco molto, perché magari amiche di amiche.
1: Sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: è giusto che fossero lì per completare il.
3: Il gioco è Trova Pietro.
1: Trova Pietro, ma Pietro Camonchia, Camonchia, che è il tuo, che è il tuo manager. Quindi diciamo che quel fallimento del titolo è proprio quello di quel diventare sottoni, insomma, anche un po', diciamo.
2: Sì. Ma io credo che sia un po' tutti i tipi di amore, no?
0: Bravo.
2: L'amore per tua figlia, l'amore universale, sì, l'amore per
0: sì,
2: gli amici.
0: Devo dirti che io mi sono interrogata a un certo punto, perché ero brava a costruire tante cose tranne le relazioni. E le distruggevo tutte. Cioè, più o meno sono stata fautrice, non sempre, della fine delle mie relazioni. E quindi sono andata a chiedermi, prima in maniera intima e quindi attraverso la terapia, che cosa non andasse in me, e parallelamente scrivevo questo disco. E questo è quello che è uscito fuori. Sono andata a sciorinare un po' di relazioni divertenti, meno divertenti, un po' tossiche, le ho messe tutte in fila, mi sono fatta una domanda e alla fine mi sono anche data una risposta con Abissale, cercando questo grande assente della mia vita, che è mio
2: padre.
0: Sì. Che è un uomo, che una figura che ricorre tantissimo nella mia discografia, nelle cose che il mio più grande trauma,
2: che hai perso quando eri molto piccola.
0: Sì,
2: avevo
0: 9 anni. Ma... e quindi sono andata un po' a cercarlo nel passato. C'è questa conversazione in cui sono rabbiosa ma poi perdono.
2: È la traccia che chiude l'album, giusto?
0: È la traccia che chiude
2: comunque l'album. Anche per interrompere una relazione, cioè anche quella è una forma d'arte, no? C'è chi ama il taglio netto, quello che poi negli anni è stato definito ghosting, cioè che piano piano proprio te ne va.
1: La sfumata, la classica sfumata, quella del DJ quasi.
2: Cioè,
1: no?
2: Qual è il tuo sistema preferito? Che magari può essere anche d'aiuto per chi in questo momento dice:
0: allora, io per tanto tempo mi sono resa conto che questo pattern che attuavo. Era grande performance all'inizio, quindi super amore, tutto perfetto. E poi piano piano indietreggiavo, un moonwalk.
1: Moonwalking, è giusto, sì,
0: così.
1: Sì.
0: Perdendo l'entusiasmo.
2: Quindi un po' di distanza graduale.
0: Sì, fino a che, chiaramente, come dire, se non innaffi la piantina,
1: sì,
0: la piantina muore.
1: La fai morire. La distanza poi rimane incolmabile, diciamo.
0: Esatto,
1: a forza di
0: arrivi in Africa.
2: È interessante. Quindi non tagli netti,
0: no,
2: diciamo.
0: No, mai gostato nessuno. Okay, mai gostato nessuno.
1: Ma come smettere di fumare,
0: voi,
1: ma
0: ragazzi,
1: tenendo lì il pacchetto
2: dall'oggi al domani?
1: E voi, ragazzi,
0: e
1: ma
0: voi
1: adesso
0: ragazzi?
1: Invece mettiamo un disco.
2: Mettiamo quella che avevo annunciato prima, ma che invece è quella che mettiamo adesso. Questa è quella con il video girato in Murazzi, così poi i miei colleghi posso dire: scusa, ma
1: sì,
2: guardando la collina,
1: ci siamo fatti
2: tante
1: di quelle domande guardando questo video. Era l'alba, era il tramonto,
0: era l'alba,
2: era l'alba. Io e Claudia li conosco.

0: Allora, io voglio sapere se da qualche parte su YouTube c'è anche la versione del video di Niente da Dire girata con la luce del tramonto.
1: Sarebbe una bella idea.
0: Perché mi dicevi che qualcuno l'ha girata, ma poi
2: sì,
0: buttata via in qualche
2: esatto,
0: modo.
2: Abbiamo iniziato a registrare intorno alle 6:30. E abbiamo fatto quel momento del sole che va giù, combustione solare, e poi abbiamo buttata via perché ci ha convinti di più l'alba.
1: Però meglio dell'inverso, nel senso, se tu avessi girato all'alba con svegliaccia, tipo proprio alle 3 del mattino, alle 4 del mattino, e poi
2: si buttava via,
1: fossi da buttare, sarebbe stato peggio.
2: No, è stata una bellissima alzataccia alla fine, per cui...
3: Ma c'è un motivo, ragazzi, sentite qua.
4: Comunque, ragazzi, domanda scontata. Cioè, è normale che era all'alba. Si chiama Levante.
1: Peccato, perché non ci vengono mai prima noi
2: siamo veramente stupidi, abbiamo le cose sotto gli occhi.
1: C'è venuta prima. Canzone che ricordo aveva anche, diciamo, durante il periodo di promozione in accoppiata il cappellino con scritto Niente da Dire. Grande utilizzo,
3: sì,
1: ne
3: grande
1: fa Francesco
3: fan, bellissimo,
1: Guarna.
3: Sì.
2: No, davvero? Ma
0: beh,
2: che
0: allora, per il DJ
2: colore?
0: Introverso è il cappellino perfetto.
1: Bellissimo.
2: Ma scusa,
1: bellissimo.
2: Di che colore ce l'hai?
3: Beige, sì, con la scritta
2: te la faccio vedere nere.
3: Nera.
1: Bello.
3: Così quando mi chiedono
1: bello
3: le canzoni, niente da dire, ragazzi.
0: Indichi soltanto la visiera.
1: Puoi far fare anche, dato che ci siamo, un XXL per me. Grazie.
2: Ma perché? Hai il testone grosso?
3: È un po' un problema.
1: Tra l'altro, tu sei venuta proprio con quel tassista qui in radio che una volta aveva incontrato il nostro Guarna e stava per metterlo sotto.
0: Sì. Perché Claudio ci diceva: no, stavo venendo qua, il tassista, vostro grande fan.
2: Sì,
0: no?
2: Super fan. Sì. Lui sa i vostri orari. Ha detto: dopo c'è Gazzoli. Mi ha detto:
1: sotto. Grande Luca, lo salutiamo.
2: Sì, è Luca, lo salutiamo.
0: È quello che stava per mettere sotto Franci. Dai,
3: infatti Claudia mi ha sorpreso così, perché mi ha salutato: ciao Franci. Confidenza.
1: I più attenti si ricorderanno grande quella puntata in cui questa cosa è stata raccontata.
0: In cui per qualsiasi cosa noi eravamo: scusa Franci, per caso.
1: Scusa, stiamo aprendo, diciamo, la chiacchierata sui fatti nostri. Voglio sapere come sta Alma Futura, la tua bellissima bambina.
2: Sta benissimo.
0: E sai che stai decidendo la musica? Featuring nel disco.
2: Ma sì, perché quella matta di Alma un giorno mi ha chiesto di suonare insieme la tastiera, eravamo in laboratorio, mi fa: cantiamo, solo che lei non inizia cantando. Per fortuna io mi stavo registrando, perché ho detto: adesso ne dice una delle sue che rimangono.
1: Certo,
2: e l'ha detta. Ha iniziato a recitare dicendo, infatti non si capisce, sembra che che stia leggendo, ma Alma ha 4 anni, quindi, e dice: io dentro di te non voglio fare un caos di monellerie, ma quando ti vedo tutto riprocede da capo.
1: Ma sai, vabbè, che questa è già una t-shirt.
0: No, ragazzi, ma è stupendo.
2: Ho detto: ma Alma ha praticamente riassunto un concetto che io ho nella testa da 1000 anni, cioè che io credo nell'amore eterno, che è quello delle storie che non iniziano mai. Cioè, quelle sono le storie eterne, perché che cosa succede? Rimangono nell'immaginazione, il tuo immaginario, le fantastiche con quelle robe. E quindi rimangono delle storie eterne per questo. E lei dice: io dentro di te non voglio creare un caos di monellerie, ma quando ti vedo e tutto ritorna lì dove eravamo, tutto riprocede da capo.
0: Ma che bellezza,
2: E quindi l'ho messa perché ci stava benissimo.
1: Hai schiacciato rec nel momento giusto.

0: giusto, devo dire.
1: Ti dico, c'è questo video, non è, abbiamo estratto l'audio perché c'è questo video dove mi inquadro io, che dico, adesso, dice, adesso la dice, mentre faccio do, fa, la dice e l'ha detta.
0: Poteva diventare un reel, invece è un disco.
1: Esatto,
0: è entrato
1: esatto.
0: In un disco.
2: A proposito di rapporto genitori-figli, sentite qua.
3: Ciao Summer Camp, ciao Claudia. Claudia, volevo avvisarti che domenica a Bari ci saremo io e mia moglie e il piccolissimo Carlo di un mese e mezzo, che avrà la tua fascia, le tue concerti intorno alla sua piccola testolina. E è stato presente anche al tuo ultimo concerto a Torino, ma era ancora nella pancia. Mentre domenica sarà in braccio alla sua mamma o suo papà, al tuo firmacopia. Ciao.
1: Che carino.
0: Bello. Allora, firma copie, cioè vai in giro per negozi a firmare le copie del nuovo disco, ma hai anche questi due concerti a Milano che sono una sorta di recupero di quello estivo che
1: esatto,
0: poi è venuto a saltare.
1: Sì.
0: Però insomma in un posto più piccolo, ma ne fai due che forse è anche più bello.
1: È
0: no?
1: Più bello, sì, io farei resident tutta la vita.
0: Vero,
1: tutta la vita, posti piccoli riempiti per 10 giorni.
0: Anche ogni volta quando vedo dico hai riempito San Siro 80.000 persone, ma non erano meglio 80 da 1.000 persone?
1: Ma
0: no?
4: 80.000 da uno.
1: Io te lo dico, io lo stadio non lo voglio fare,
0: cioè,
1: non lo farò mai, ma comunque non lo vorrei fare, non mi divertirei.
4: Preferisci l'atmosfera più intima.
1: Ma dai, ma che figata andare a vedere un concerto dove c'è, cioè, sei vicino e senti la musica,
0: sì.
1: No?
0: No, ma poi soprattutto ne fai 80 invece che farne solo uno, che poi quando finisce...
1: Cioè, suoni per 80 giorni.
0: 80 volte, capito?
1: Esatto. Sono d'accordo.
4: Le date sono il 17 e il 22 novembre alla Santeria, qua a Milano.
1: Esatto.
0: Senti, ti facciamo sentire un mashup, no? Hai presente un po' questa forma d'arte in cui... la tua voce viene scomposta, diciamo, da una tua canzone e sovrapposta su un'altra. Devo dire, a volte ci si formano delle, non lo so, delle alchimie inaspettate. Per esempio, questa è Alfonso sui Blink 182 o 182, come li abbiamo sempre chiamati. E quindi questa diventa What's My Age, Alfonso. Sentiamone, sentiamo un po'.

0: piselli di fuori.
1: Beh, il video dei Blink.
2: Anche i video sono stati.
0: Sono stupendi.
2: C'è la festa di Alfonso. Esatto. È un altro tipo di festa.
1: Correva l'anno 2013.
0: Tra l'altro, i Blink fanno parte. Non erano i miei miti, ma fanno parte di quella stanza.
2: Certo.
0: Quella stanza coi poster.
1: Cioè, aveva un poster un po' più piccolo.
0: Molto più piccolo.
1: Una foto. Ritornello.

0: A me sembra che sia uscita così quasi. No, perché tante volte, sai,
1: è vero,
0: la melodia
1: è vero.
0: Si sposa perfettamente con gli accordi e sembra una canzone proprio nata per essere così, e poi la tua è un remix, diciamo.
1: In questo momento esatto. I Blink che ci stanno ascoltando dall'altra parte del mondo stanno pensando la stessa cosa.
2: Esatto. Ragazzi, ma è meravigliosa questa cosa. Comunque provo. Ci provo a fare questo.
0: Ah no, perché sì, poi onestamente tu puoi andare dalla tua band e dire tiratevi giù, what's my age again, che facciamo una sorpresa.
1: È un'idea del DJ Aladdin.
2: Che bravo che sei.
0: Come prepari una scaletta per un concerto adesso che hai tanti capitoli, diciamo, della tua...
2: Per me è un dramma.
0: No, perché a qualcosa bisogna rinunciare.
2: Infatti,
0: no?
2: Questa cosa ti dico...
0: Vabbè, questa c'è, dai.
2: Questa c'è per forza.
0: Ci pensi, no, a sto tour non faccio Alfonso.
2: Madonna, mi butta i pomodori.
0: Impossibile, ormai è impossibile.
2: Allora ti dico, io tutte le volte quando c'è il momento di fare la scaletta ho dei miei desiderata,
0: certo.
2: Dopodiché chiamo Antonio Filippelli, che è il mio produttore, e dico: Antonio, falla tu.
0: Ok.
2: Io non ho il coraggio di scegliere tra sei dischi.
0: No, certo.
1: Però qui ci sarà tanto del nuovo disco, perché è anche la prima volta che riesci a farlo tutto dal vivo.
2: Lo facciamo tutto dal vivo, e anzi mi prenderò la libertà di eliminare qualche hit, sinceramente, per mettere cose che non faccio da un po'.
1: Beh, poi ci sarà modo di recuperarle in un altro tour.
2: Ma sì, infatti. Beh.
0: Viene Alma a fare il featuring live.
2: Allora, di solito no. Però di solito Alma viene e pensa, secondo me pensa che io abbia quattro

0: brani, perché lei si fa i primi quattro brani della scaletta e poi dorme.
1: Quindi secondo... Ma mette i cuffioni?
0: Sì, ma
2: beh, ci voglio.
3: Stare sotto palco soprattutto.
2: 17-22 novembre a Milano, ma poi tanti altri modi per incontrare Claudia e sentire il suo nuovo disco e sentire anche una chiacchiera, diciamo, no? Spiegare un po' nel dettaglio che cosa succede in queste 16 tracce.
1: Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, il nuovo album di Levante.
2: Yeah, grazie, grazie, alla prossima. Ciao. Grazie.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: DJ One Nation, One
6: Station. Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Whalefall nella balena.
21: Sono nella balena! Aiutatemi!
20: Scopri l'incredibile storia.
22: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
20: Da vivere solo al cinema.
22: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
20: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
23: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
24: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritornare.

0: trovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
1: Doppio Malto.
2: Birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Ma Fuori Massena cos'è?
6: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
7: È M2O Morning Club.
8: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
9: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
10: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Entrare a parlare mentre sto ancora cantando, però,
1: lo so, però Bruno Mars, se permetti, hai tre singoli volta. Fuori, tre sono, questa, quella con la biciotta, quella con Karol
2: sono
1: G.
2: Sono tre i singoli, questa e quella con Karol G, e basta, tre, capito.
1: Questo no, c'è anche quella, diciamo, che riprende il capolavoro di Bruno Lauzi, esatto. Ragazzi, anche quella.
3: Sono Giulia della Drone Kong. Nicky, domani sei convocato alle 4 di mattina per girare all'alba il nuovo video della Superluna. Mi raccomando, puntuale.
0: Io la farei in dritto.
1: In drittone, sì, poi si vede però nel video che non hai riposato.
0: Ho capito, ma secondo me è ancora peggio se non ci sei.
1: Ah, certo, sì. O se ti sei appena svegliato.
0: Per essere sicuro vado ancora sveglio e almeno ci sono. Va bene, ci avviciniamo al premio fedeltà di Summer Camp. Tante volte non vi ricordiamo, ci piace sorprendervi con i regali, ma tante volte ci piace che il regalo vada a qualcuno che ha un po' quei gusti.
1: Sì, meglio così, dai.
0: Secondo me sì, cioè,
1: sì.
0: Oh, poi se poi ti sorprende, dici cacchio, ma sai che a me piace un casino Matrix, in questo caso è ancora meglio. Però nel dubbio noi ve lo ricordiamo. Matrix, sì, il film Matrix,
1: film torna. Leggendario, torna al cinema per
0: iconico,
1: tre giorni,
0: dai,
1: iconico, come no?
0: Come tante cose, sì, insomma.
1: Tantissime, anche questi... Matrix lo è.
0: Esatto, e torna in versione restaurata 4K nelle sale italiane dal 26 al 28 ottobre. Noi abbiamo dei biglietti da regalare ai primi summer campisti che si prenoteranno scrivendo un messaggio con scritto qualcosa al 347-342-5220. Lo dico perché ieri dicevano, vabbè, ma cosa faccio con sto numero?
1: Scrivi qualcosa che magari...
2: proprio qualcosa.
0: No, una cosa carina, simpatica, che fa dire alla Fosca, ma sai che voglio proprio regalarli a te i
1: biglietti.
0: Tipo,
1: non so, il bianconiglio. C'è il bianconiglio in Matrix. Sì. La tana del... giusto? Non è così? La pillola rosa. Qualcosa che abbia a che fare col
0: quello
1: film.
0: Quello non è Alice nel Paese delle Meraviglie.
2: Però forse è ripreso anche da
1: anche
2: Matrix.
1: E anche lì.
0: No, sai cosa c'è? Accattateviglio.
1: Diciamo che
0: anche in Matrix viene citato.
1: Diciamo che se scrivete stregatto, quello è solo Alice nel Paese delle
2: Meraviglie. Potreste scrivere c'è una vespa nello studio anche.
0: Ma infatti l'ultima mezz'ora
2: terrorizzato,
1: purtroppo, e purtroppo non è una vespa nuova come quella che cerchiamo io e Aladdin, ma è proprio una vespa, quella
2: un
1: che
2: insetto,
1: punge,
2: certo.
1: È proprio un insetto che a me ha già appunto 10 giorni fa, vorrei che non si ripetesse.
0: Allora,
1: la cosa
0: per la casistica mi sembra che quelli più a rischio siamo noi,
1: dici,
0: no?
1: Dipende,
0: già appunto.
1: Dipende da
0: o piaci proprio tanto alle vespe.
2: È molto vicina a Fede, che ti ronza intorno.
1: Poi, voi la vedete, io ce l'ho alle spalle, non vedo i suoi movimenti.
0: Io adesso l'ho persa di vista,
4: sta puntando i tuoi pantaloni.
1: Aia.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film Matrix.
1: Premio fedeltà. E andiamo a Faenza o a Ravenna. Insomma, dai, siamo comunque in zona e Nicole è in collegamento con noi. Ciao e benvenuta.
2: Ciao Nicole.
3: Ciao ragazzi, ciao. Sono emozionatissima.
1: No, come mai? Cos'è successo? Ah no, perché sei in onda su Radio DJ.
3: Sì.
1: Io pensavo che, ma no, dai, qui lo sai com'è il clima.
3: Sì, è molto casereccio.
1: Casereccio.
2: Sì, poi tu sei a casa, stai facendo smart working.
3: Sì.
1: Cosa fai da casa? Dove sei? Al computer, la tua postazione, il tuo ufficetto ricreato in casa?
3: Esatto, praticamente sì.
1: Di cosa ti occupi?
3: Perché faccio un po' ufficio, un po' smart, dipende.
1: Sì.
2: Ok.
1: E qual è il tuo, diciamo, dipingi, scrivi, telefoni... Fai fare i soldi alle persone per caso?
3: No, in realtà al contrario, li chiedo.
1: Tu li chiedi, ok.
2: Ho capito, ok, sì.
1: Ah, ho capito quel tipo di... Cioè, in realtà quelli lì dovevano darli a qualcuno, ma quel qualcuno non è riuscito ad averli, allora si rivolge a qualcuno e dice, senti, glieli chiedi tu in una maniera un po' più... E poi si va...
2: Un po' più persuasiva,
1: sì,
2: diciamo.
1: Sì, e poi si va... Sì. Ok.
3: Senti, all'incirca, sì.
2: All'incirca, ma sai che a noi piace fare le cose all'incirca così. Senti Nicole, noi non abbiamo grande familiarità con lo smart working, anche perché evidentemente noi siamo sempre qua in studio. Quante pause ti dai mentre fai mentre lavori da casa?
3: No, io sono onesta, nel senso che a volte non faccio neanche la pausa, però quando sono in smart in realtà la pausa che mi concedo non è una vera pausa, perché magari metto su una lavatrice oppure sistema una roba,
2: quindi... micro pause, insomma, per staccare un attimo dal computer.
1: No, poi come ci ricordava quell'amico summercampista dalla Sardegna, bisogna anche imparare a dire quando finisce la giornata, no? Perché a volte è vero che il lavoratore un po' ci marcia su questa cosa dello smart, ma è anche vero che il datore di lavoro a volte magari ti chiama alle 10 di sera, adesso invento,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Per chiederti qualcosa, e tu devi avere anche un po' la fermezza di dire, oh, ascolta.
4: No, con dei corsi che facciamo per appunto riuscire a integrare.
2: Questo era l'ascoltatore.
1: Vabbè, ce l'ha spiegato.
2: Sì, ce l'ha spiegato in maniera un po' contorta.
1: Però abbiamo capito, eh. È così anche per te.
3: Alle 10 a me non mi trovano comunque, non c'è problema.
2: No, infatti, cioè, sì, stacchi
1: cioè, rispondi
2: proprio.
1: Stacchi nel senso che stacchi il telefono.
3: Nel senso che lo smart in realtà ha gli stessi orari degli uffici, quindi da quel lato lì non è...
2: salva.
3: Sì.
1: Bene, quindi poi nessuno ti chiede quanto ci metti poi per tornare a casa, sei già
2: lì.
1: A casa, niente male, dai,
3: sì,
1: battere i tempi di pendolarismo. Senti, Nicole, chi porti al cinema?
3: Credo una mia amica, però adesso valuto.
2: Sì. Bene.
3: Perché forse potrebbe voler venire il mio compagno.
2: Allora, hai due biglietti, uno sarà per te, l'altro fai un casting da oggi.
1: Il 26, il 27 o il 28 ottobre, in tante sale italiane, versione restaurata di Matrix. Buona visione, allora!
3: Grazie mille, ragazzi.
1: Ciao Nicole.
2: Ciao Nicole.
3: Ciao.

0: Ragazzi, vi prego, non fate del male alla Vespa. Dovete solo fare una semplice cosa: spegnete le luci in studio, aprite la finestra, perché sono attratti Alfredo dalla luce ed uscirà subito.
1: Ciao. Grazie, ormai proprio è
2: fuori di luce, insomma.
1: Grazie, Gazzoli, che ti stiamo mandando via la Vespa. Se no, voglio vedere, devi fare tutto il programma con la Vespa, qua.
3: È andata morto. Via?
4: Ma non la vedo più.
5: Io non la vedo più.
2: Ma
5: e la cosa mi preoccupa.
2: Come moderatrice, diciamo, no? Quel ruolo un po' che in genere, insomma, associamo al Bruno.
1: Sì, sì, certo. Sì, Bruno. Sì. Tra l'altro c'ha il campanello in tasca. Abbiamo il ministro dell'economia. Perché sai che
2: il campanello?
1: Il campanello di porta a porta. Sì, lo comanda lui. Ha un pulsante nella tasca ed è lui che schiaccia il campanello per decidere quando è il momento giusto per far entrare l'ospite.
2: Certo. Ma non lo sapevo.
6: Sì, il nostro è questo.
2: lo vuole vedere, lo vuole toccare, insomma.
1: Vabbè, è tutto, ragazzi, che non vedo la Vespa, ho paura che mi sia entrata dentro di devo fare la Fantozzi quando non trova la bomba.
2: Ma poi soprattutto quella Vespa lì. Ma quella Vespa lì può entrare in area C adesso?
1: Bellissima domanda.
2: Ma è modello vecchio?
1: Secondo me ancora fino a ottobre prossimo sì, poi
6: poi i cecchini ci sono. Poi ciao.
2: Sì, vabbè. Ci sentiamo domani, buona domani. Serata a tutti, ciao. Summer
7: Camp. Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
8: Radio, DJ. One nation, one station.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le

0: informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.

0: Meglio subito. Scarica l'app.
1: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
4: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ufficio cose smarrite.
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: My Movies presenta.
10: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
9: Con uno straordinario Robert Pattinson.
10: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
9: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
10: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
9: Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
15: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: Adela.
1: Ma raga, Adela è tipo le calze della Mike che compravo al mercato da piccolo.
2: No, avevamo detto che era la versione cattiva di Adele.
1: Ah, ok, non è la versione tarocca. Anche no, perché mi sembra che lei voglia fare tutt'altro, no?
3: Senti che è più cattiva.
1: Cosa c'era oltre alle calze della Mike?
3: C'era...
1: Io ce l'avevo, per tanti anni. Le ho avute.
2: Ah, sì?
1: Tu hai presente? Cioè, erano la versione...
2: No, no.
1: Vabbè,
2: no,
1: ma d'altronde Eli, scusate, che viene dalla nobiltà bresciana, ricordiamo le sue alte scuole, che quando eri, almeno più piccolo, non è che mi compravano le calze di quel noto brand col baffo,
2: okay,
1: ma mi prendevano le calze della Mike. Cioè io nei miei calzettoni avevo scritto Mike.
2: Va bene.
1: E credo che sia successo, diciamo, anche
2: io
1: a
2: non ho mai avuto il vero Tamagotchi, quindi.
1: E cosa, beh, quali avevi?
2: E avevo quello.
1: E come
2: fake.
1: Si chiamava?
2: Non aveva
1: Taracoci, cioè, capito? La cosa bella era poi storpiare. Guarda, l'abbiamo buttata lì, ma secondo me da questa cosa possono nascere tante altre cose. C'è Gazzology.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Cioè, che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Sì, eccoci, il suono di Gazzology live su Radio DJ anche oggi, mercoledì 14 ottobre. Io ricordo sempre il giorno, la data, il mese, anche l'anno, 2026, perché comunque la gente in giro è un po' confusa, nel senso, ultimamente sai, si corre, si fa, si disfa, ogni tanto vanno anche messi i puntini sulle i. Sono anche le 16.07, come sempre, presenti, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia, e devo dire che voi la fate a noi, perché è bastato solo accennare a questa cosa qua, stanno arrivando al 347 342 5220, tantissimi messaggi. Fra Paga,
1: sì?
0: Ci sei passato anche tu, mi sembra di capire.
1: Un pochino sì.
0: Come sta? Allora, intanto il Paga,
1: bene,
0: tutto bene?
1: Buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Qual è la versione tarocca di Fra Paga?
1: Non lo so, dobbiamo
0: c'è
1: pensare.
0: Fra Raga, Elisa.
2: Ciao,
0: Cyber,
2: raga.
0: L'unica originale.
2: Buon pomeriggio.
0: Ricordiamo, lei non riusciva a capire ciò di cui stavamo parlando, dall'alta della sua nobiltà.
2: No, vedi che te l'ho detto subito.
0: Lei, ricordiamo,
1: la
0: nobiltà bresciana nella sua reggia, lei non ha mai avuto a che fare con il mercato, con queste calze della Mike Tarocche.
2: Non me ne sono mai neanche accorta.
0: Veniva direttamente a casa sua Phil Knight, il fondatore sì, del noto marchio con il baffo, e gli cuciva le calze.
2: Sì, direttamente.
0: Una alla una. E invece noi, poverini, che non potevamo permetterci, avevamo le calze della Mike. Però saluto chiunque abbia scritto, più di una persona.
2: Abbiamo degli audio.
0: Hai degli audio? Vai con gli audio.
3: Beh, poi c'erano le calze della Piuma, bellissime.
0: Sì,
3: calze della Nghe, senza la I.
0: Anche quelle,
3: sì,
0: vero?
3: C'erano effettivamente moltissime.
0: Sì. Ragazzi,
2: le calze della Nghe senza la I.
0: Comunque, o eravamo tutti più poveri, o comunque non ce ne fregava tanto,
1: c'era
0: non
1: mercato.
0: Lo so. C'era il mercato, cioè nel senso, sicuramente eravamo tutti più poveri. Oggi sai che non le vedo più quelle cose lì.
1: No.
0: Cioè, comunque nel senso, poi fatecelo sapere, se magari qualcuno, appunto, con tutta la dignità con la quale la stiamo anche raccontando, perché è anche divertente, non mi sono mai sentito meno di nessuno per avere le calze della Mike, però ne vedevo molte di più di queste taroccate in giro. O
2: sì,
0: le fanno meglio.
2: Si è anche trasformato, cioè per esempio mi ricordo quel caso di forse un anno fa o due, di quella nota catena di supermercati gialla, rossa e blu, che aveva messo
0: le proprie scarpe,
2: calze, sì. E tutti dicevano sì, ma chi è che va a comprare le calze della, e poi erano andate sold
0: tantissimo
2: out, rivendute.
0: Vabbè, però lì era un altro discorso, c'era il hype, tutte quelle cose lì che
2: a mettere
0: ci sono i social in mezzo,
2: a rivendere le vostre calze.
0: Non dire sta cosa, che già io sto ricevendo dei DM su Instagram di cui non voglio parlare in onda, e che hanno a che fare con gli arti inferiori.
2: Non voglio
0: perché so che Eli è pedofobica,
2: non si
0: dice così.
2: Uguale.
0: Comunque c'è anche chi però ha portato degli altri esempi. E ti ricordi, dice Giacomo, la maglia della Fuma, dell'Adidas e della Polystation? Però non erano tarocche quelle.
1: È
0: la categoria maglie simpatiche.
1: Divertenti, sì.
0: Armanicomio. Cioè, è un'altra. Ce n'erano, E quelle secondo me ci sono ancora.
2: Fabio ci scrive che lui in spiaggia aveva comprato un bellissimo Frolex Daytona da 100.000 lire. Cioè.
0: Beh, l'ha pagato 100.000 lire il Frolex.
1: 100.
0: Comunque è pazzesco. Calze Mike e mutande Fuma.
2: Sì.
0: Cioè, tantissimo. Cioè, ma non credevo così tanti ascoltatori che hanno vissuto la stessa cosa. Comunque Mariangelo dice: Gazzo, è che adesso c'è meno pudore, taroccano senza vergogna il brand senza neanche camuffare il nome.
2: È vero.
0: Ha ragione, cioè non è che si sforzano di dire faccio il nome diverso. Vabbè, questa, insomma, siamo finiti a parlare di questa cosa qui. Avevi degli altri audio? Sì, però dai, un altro.
2: Devo sentire. Adesso
0: aspetta, non andiamo così a ruota libera, anzi ci ascoltiamo prima una canzone e poi andiamo avanti con il programma e tante cose che vogliamo raccontarvi.

0: I Like the Way You Kiss Me su Radio Grigio. È no, la versione tarocca?
1: No, è quella vera.
0: No, è quella vera, è quella vera. Radio DJ con le due E. E questo è Razzology. No, no, no, no, no, è no. Gazzology tutti i pomeriggi.
2: Con la G, mi sì, raccomando. Con la... Per taroccarlo ci vuole un secondo.
0: Lì è un attimo.
2: E lo fai male.
0: Sì, sì, Razzology, appunto. Pazzology, il programma un po' tutto pazzo. Tutto pazzo, crazy. Tutto crazy. No, parlavamo di cose tarocche. Ci siamo finiti un po' per caso.
2: Non so che cosa farti ascoltare.
0: Allora, facci ascoltare cose che non ci mandino in galera.
2: Sì,
0: perché
2: okay.
0: Comunque c'è un noi scherziamo su cose illegali comunque, però vai, vai, vai, senti, senti.
3: Io ragazzi quando ero piccolo avevo le calze di Adora con due D e A di basse.
0: Quelle le ho viste.
3: Ricordo ancora mia mamma che viene quel giorno e mi fa: ti ho comprato le calze di marca. Ovviamente non le ho mai detto che non
0: no,
3: è
0: dai.
3: Proprio così.
0: Beh. Erano di marca, solo che la marca era Adibas, cioè
2: sì,
0: queste
2: sì.
0: Me le ricordo anch'io le Adibas. Ce ne hai altre?
4: Sì, vado, comunque vado. Sto tutti ragazzi, mi fate tornare a mente
0: cosa?
4: Che vince il Tyson, che era uno dei primi aspirapolvere
0: no.
4: Tarocco di un altro nuovo marchio. Il
0: no.
4: Tyson mi feci morire, lo comprai, ma durato due settimane
0: il
4: Tyson mi faceva troppo ridere.
0: Sì, poi un problema perché ti aspirava anche l'orecchio qua
2: sì,
0: dietro
2: sì,
0: quando si incazzava
2: sì,
0: il Tyson
2: sì,
0: sai che mi è venuta in mente un'altra categoria. No, prima sì, dai, sentiamo un po' di ascoltatori, se no parlo solo io in questo programma.
5: Io
0: ma cos'è?
5: Io durante il mio addio al celibato comprai dei fantastici occhiali Ray-Ban. Mi sono accorto un anno dopo che non erano Ray-Ban.
0: Cioè, secondo me sono originali. Mm. Cioè, nell'essere tarocchi sono originali.
2: Allora, ne ho uno, secondo me, al limite
0: sì?
2: Del dobbiamo coprire forse un po' sul finale.
0: Vabbè, wow. Perché è una nota marca di qualcosa.
2: No, no, no.
0: Ah, sentiamo.
2: Vado.
6: Ero
2: lo capirete.
6: A Sharm el Sheikh che trattavo per degli orologi in un negozietto, in un bazar. E quello che me li stava vendendo li spacciava per qui è tutto vero, qui è tutto originale, qui è tutto assicurato, eh? E c'aveva le ciabatte della FIC.
0: Ah, invece che la fila?
2: Sì,
0: della
2: sì,
0: fita,
2: sì.
0: Della fita.
2: Della fita, sì.
0: Vabbè,
2: sì.
0: Un'altra consonante, diciamo. Beh, divertente, posso dire.
1: Vabbè,
0: comunque divertente. Sai qual era l'altra categoria? Però qua dobbiamo
2: vai.
0: Andare a scavare sempre nell'infanzia di noi
2: vai.
0: Millennials, ma c'è ancora gente, secondo me. Soprattutto bancarelle e negozi al mare, Riviera Romagnola
2: sì.
0: Tanto.
2: Okay.
0: Saluto agli amici di Valverde,
1: certo.
0: Cesenatico, ok? Dove entrambi abbiamo passato l'adolescenza ma senza ancora conoscerci l'infanzia. I pupazzi tarocchi. Cioè mi ricordo super periodo Dragon Ball, Cavalieri dello Zodiaco, c'erano i pupazzi ma versione tarocca, quindi non so, Goku ma con i capelli blu.
1: Bellissimo.
2: Okay.
0: Cioè erano quella cosa lì e poi lo chiamavano, non so, non Goku ma in un'altra cosa.
1: Dragon World
0: e c'era Goku con i capelli blu.
1: Sì.
0: Cioè, è un'altra cosa.
1: Io ce n'ho in mente uno di Sonic.
0: Visto. Io ho visto anche
1: veramente brutto.
0: Michael Jordan. Scritto Michael,
2: davvero?
0: Così come lo sto dicendo. E Jordan con la faccia tutto come fatto.
2: Scusa, erano quelli che magari ti provavi a vincere alle...
0: No, pupazzi proprio con confezione, plastica, anni 90,
2: okay.
0: Proprio puro.
2: Sì.
0: Tu stavi dicendo, fra scusami.
1: Quello di Sonic.
0: Sonic, il riccio.
1: Sì, ce l'ho, veramente, ho l'immagine
0: super tarocco?
1: Sì, super tarocco. Ho scritto anche Maradona.
0: Ma sai che ti apro un'ulteriore categoria? Lo faccio prima della canzone o dopo la canzone? Quanto abbiamo? Prima?
1: Sì.
0: E ci si ricollega a una cosa di cui abbiamo parlato con grande trasporto nelle scorse settimane. I biscotti tarocchi.
2: No, non apriamo.

0: I biscotti tarocchi.
1: No ragazzi, non lo facciamo
0: perché
1: adesso.
0: Io l'altro giorno ho parlato di quelli con le stelle, ma io da piccolo non prendevo quelli con le stelle.
2: Ne abbiamo parlato ieri.
0: Prendevo la copia di quelli con le stelle. Vabbè ragazzi,
2: aiuto.
0: Abbiamo avuto comunque un'infanzia felice che abbiamo condiviso evidentemente, visto i messaggi, con tanti, ecco, con tanti ascoltatori. Come

0: parli più.
1: Sì, ma vogliamo mettere il cappellino New York scritto NJ invece di...
2: No, anche quello esiste di Tarocco?
3: C'era,
2: no.
3: C'era.
2: Cioè New York alla fine. New Ghigno. No, quello non... tu te lo ricordi? Ah no, perché parlo con Eli, no, che
3: dai,
2: ricordiamo la nobiltà.
3: Però guarda, senti cosa mi ricordo.
2: Sì,
3: però.
2: Sì, sì, sì.
4: Io invece non ho mai avuto le Barbie originali. Mia nonna mi ricordo che mi regalava le... quelle con le gambe di plastica che non si piegavano neanche le ginocchia.
2: Davvero?
4: E poi mia zia impietosita all'età di forse 30 anni, a mia cugina gli erano arrivate due Barbie uguali al compleanno, me ne ha regalata una.
2: Ah,
4: bellissima.
2: Che bello. Però quanto le apprezzavamo.
3: Guarda, la
2: quanto,
3: ricordo
2: però
3: ancora...
2: quanto l'apprezzavamo di più. Non so, adesso sto entrando in modalità piccolo fiammiferaio, però devo dire che insomma poi questo è cambiato, no? Tra l'altro Tiziano, ascoltatore attentissimo, hashtag uno di noi, scrive Gazzo, però poi anni dopo Goku con i capelli blu è diventato l'originale.
3: È vero.
2: Per me dopo che Dragon Ball Z non esiste più niente, quindi se volete guardateveli voi. Sì, sì,
3: ma davvero vuoi aprire questa parte?
2: No, GT un pochino, GT un pochino, GT un pochino, ma dopo Dragon Ball Z non esiste più niente.
3: Vado?
2: Vai, vai, vai.
5: Ciao Gazzo.
2: Ciao.
5: Ciao a tutti.
2: Ciao.
5: C'erano anche i videogiochi per PlayStation e altre console, tarocchi.
2: Sì.
5: Ma non tarocchi che erano rimasterizzati.
2: No.
5: Tu pensavi di trovare il gioco X e non era nemmeno quello, quindi era tarocco nel tarocco.
2: Cioè,

0: ti creavano un gioco tarocco dell'originale.
1: È famoso il Pokémon per la PlayStation 1, che non è mai esistito.
0: Davvero?
1: Non esiste, ma vendevano questo CD così, Pokémon, e dentro c'era tutt'altro.
0: Davvero? C'era, ma sai che non me la ricordo, sì, questa, sì, cosa?
2: A me succedeva con le cassette.
1: Da me li vendevano in spiaggia, raga.
0: Ma va!
1: Certo.
0: No, non mi ricordavo, certo, che c'era la versione. Cioè, mi ricordo il anche il negozio. Adesso qua stiamo continuando a parlare di attività illegali, eccetera. Però ormai non si fa.
2: Siamo a rischio già.
0: Ruberesti mai
1: un videogioco?
2: Mamma, che
0: ascolteresti mai un programma di un'altra radio?
2: Questa pubblicità mi mette ansia oggi.
0: E comunque non me la ricordo questa. No, mi ricordo che c'erano quei negozi che aggiustavano di solito i televisori,
2: sì,
0: e poi ti facevano la modifica alla PlayStation 1.
2: Ah, oh, no.
0: No? Ma, beh, ma tu non ne avevi bisogno.
1: Erano due PlayStation 1.
0: Io ricordo che avevano fatto la PS Cyber, cioè le avevano, sì, Sony aveva fatto una PlayStation custom per lei nei primi
2: non 2000. So se sarei qua ancora con voi oggi.
0: Effettivamente.
2: La mia PlayStation,
0: effettivamente,
2: custom.
0: Cosa facciamo? La mettiamo la canzone? Ah, ok, la mettiamo, dai. Ci ascoltiamo una canzone e poi dovremo essere anche un po' seri. Come? Ah, va bene, va bene. Siete su Radio DJ, buon pomeriggio.

0: Meglio conosciuta questa canzone come cioè, mi metti quella canzone che fa così, così. E noi ve l'abbiamo messa. 16:25 c'è Gazzology. Niente, usciamo un po' da questo argomento delle cose tarocche, perché ne sono arrivate tantissime. Gli hai qualcosa da segnalare?
1: Per sto chiudere. Ancora recuperando dei messaggi, no, perché, non so quale mandare, ti giuro.
0: Volevo dire una cosa, ma non voglio aprire un'altra parentesi che era quella sui biscotti tarocchi, però a quelli che alcuni superano gli originali.
2: Certo.
0: Però non vorrei entrare nel merito.
1: No. Guarda, mi sta suonando il telefono.
0: Anche perché tra pochissimo in realtà parliamo di un argomento serio che è un po' intercettato e insomma credo sia giusto parlarne, o parlare alla persona interessata che si sta sbattendo per far accadere delle cose che in qualche modo mi riguardano, ma riguardano anche tante persone, perché si parla di primo soccorso. Però non voglio dire nulla, ma è molto interessante e molto importante. Restate su DJ, c'è Gazzology.
3: Resta dove sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzology.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature

Strutture Grulland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grulland Junior nei migliori negozi e su grulland.com. Yeah!

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
3: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepac.org.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
10: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
12: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
13: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
14: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
15: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
17: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
18: Incredibile, ma Evo!
19: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
20: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
19: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
21: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Miley su Radio DJ, che sarebbe Miley Cyrus, però insomma in questo periodo della sua vita ha deciso artisticamente di chiamarsi solo così. 16:34, Gazology, che si dovrebbe chiamare, no, Gazology, no, questo è il programma, no? Tutti i pomeriggi fino alle ore 17, l'avevamo anticipato poco fa, in realtà ci tenevo a fare questa telefonata, un po' perché è un tema che mi riguarda in prima persona, e soprattutto anche la persona che stiamo per sentire telefonicamente è una persona che conosco, insomma, con cui abbiamo fatto anche delle cose belle in passato, e poi in realtà perché è un tema che ha a che fare con tantissime persone in Italia e non solo. Stiamo per parlare con Mirko Damasco, presidente di Salvagente, Salvagente Italia. Ciao Mirko!
1: Ciao.
0: Ciao Mirko,
1: ciao, grazie.
0: No, allora figurati, grazie a te intanto per il tempo e per la disponibilità. Io ho visto quello che stai facendo, quello che sta succedendo. Faccio un piccolo passo indietro. Io e Mirko ci siamo conosciuti un po' di tempo fa ormai, quando insomma con l'uscita del mio libro, quello in cui ho raccontato, diciamo, del mio problema al cuore, del defibrillatore con cui vivo. Mirko ha conosciuto la realtà di Salvagente, con cui abbiamo provato a raccogliere fondi per cercare di portare dei defibrillatori nei tanti posti in cui i defibrillatori non c'erano. Ma prima ancora, quello che fa Salvagente da tanto tempo, e lo fa veramente con grande attenzione, ed è una battaglia incredibile, è quella di far capire a un paese come l'Italia che il primo soccorso è importantissimo, che la prevenzione è sempre la cosa più importante. E devo dire che poi nel corso del tempo di questi temi si è parlato, qualcosa si è sbloccato, è successo qualcosa anche con Edoardo Bove, giocatore, insomma conoscete un po' tutta la storia, quello che è successo, giocatore della Nazionale, della Fiorentina, insomma di tante cose, della Roma, e c'è stata anche una legge per cercare di migliorare questa situazione. Ora sono successe delle cose per cui Mirko è in sciopero della fame da quanto tempo, Mirko, ormai?
1: Oggi è il decimo giorno.
0: Decimo giorno, ok, quindi la cosa è molto seria. Mirko, ti chiedo se puoi spiegare quello che stai facendo. Io ho provato a anticipare, se ho sbagliato qualcosa correggimi, ma di pure un po' tu quello che sta succedendo.
1: No, perfetto, ormai saresti un istruttore.
0: No, così tanto no, così tanto no, dai.
1: Allora, sì, come hai detto tu, passi in avanti se ne sono fatti, perché comunque i corsi di primo soccorso, sia nell'ambito pediatrico che

0: in ambito adulto, quindi cosa fare se qualcuno soffoca, cosa fare se qualcuno purtroppo ha un malore come un arresto cardiaco, si stanno diffondendo, ma non abbastanza, perché noi dobbiamo partire da un dato per capire perché io non mangio da 10 giorni, e cioè che noi ogni giorno abbiamo 200 morti in Italia per arresto cardiaco improvviso, ogni giorno, quindi non c'è nulla secondo me di più urgente, perché sono davvero 200, uno ogni 6-7 minuti. E perché muoiono queste persone? Nella stragrandissima parte dei casi perché non hanno di fianco qualcuno che sa fare una rianimazione cardiopolmonare e, se c'è, usare un defibrillatore. Questo è il punto. Allora, ovviamente vanno diffusi corsi, quindi cogliamo l'occasione per fare un appello, per dire andate dalla realtà più vicina che avete e fate un corso, ma ovviamente dobbiamo arrivare a diffondere a macchia d'olio queste competenze. E quindi qual è il luogo dove più di tutti noi potremmo fare questo? La scuola.
1: Certo.
0: Perché se il primo soccorso diventasse una materia scolastica, se segnalo che questo è già così in tantissima parte d'Europa, nel nord Europa da 20 anni, in tantissimi stati degli Stati Uniti, insomma così, ovviamente noi salveremo tantissime vite. Quindi primo soccorso materia scolastica, questo è l'obiettivo di Salvagente per cui sta lottando da tanto. C'è una legge che appunto prende il nome da Edoardo Bove, che insomma, a cui è capitato l'arresto cardiaco, e gentilmente ha messo a disposizione, ecco, il nome, la sul nome per questa legge. Questa legge non prevede il primo soccorso a scuola, quindi sarebbe un primissimo passo, e questa legge, stringendo molto, prevederebbe come diciamo cosa cardine l'introduzione dei corsi di LSD, quindi rianimazione e uso del defibrillatore, in quarta e quinta superiore.
1: Okay.
0: Che comunque già sarebbe un risultato clamoroso. La Danimarca, che oggi ha come materia scolastica il primo soccorso, ha iniziato così e in meno di 10 anni ha quasi duplicato la sopravvivenza delle persone in arresto cardiaco. Perché ovvio, se io ogni anno formo migliaia di studenti, è chiaro che fra qualche anno io in giro per le strade milioni di persone che sanno cosa fare. Questa legge è stata presentata a novembre 2025, eravamo presenti noi, erano presenti tante persone, e poi si è fermata.
1: Si è persa, ok.
0: Si è persa per strada.
1: Quindi diciamo, col tuo sciopero, con quello che stai facendo in questo momento e con quello che stiamo facendo anche ora, in qualche modo, è porre l'attenzione per cercare di sbloccare questa legge che già potrebbe fare qualcosa, giusto?
0: Assolutamente, siamo a fine legislatura, o adesso o mai più.
1: Quindi insomma non è una cosa per cui bisogna fare chissà che roba eccetera, cioè bisogna sbloccare questa legge, che sicuramente in Italia abbiamo visto che è una cosa un po' complicata sbloccare, fare.
0: 2 minuti, perché sono tutti d'accordo, devono solo votarla, quindi bisogna solo dire mettetela in calendario e votate.
1: Guarda, per darti una dimensione, Mirko, stanno arrivando tantissimi messaggi al 347-342-5220 di solidarietà, c'è chi cerca di capire cosa si può fare, c'è chi chiede se ci sono raccolte firme, in realtà c'è già questa proposta, c'è tutto quanto, bisogna solo sbloccarla, giusto?
0: Bisogna, sì, abbiamo fatto la raccolta firme, c'è tutto poi sui nostri profili, okay. Possono vedere, bisogna far pressione sulla politica, perché è solo ed esclusivamente una decisione politica.
1: Qua io mi sono permesso di fare questa telefonata perché si tratta di vita, cioè di vita o di morte in tanti casi, e tu hai citato dei casi invece nel nord Europa, abbiamo, per citare un altro calciatore di cui abbiamo parlato anche tante volte, nel caso di Eriksen ad esempio, anche lui è salvo perché lì la sua squadra, tanti sapevano che cosa fare in campo, al di là di quello che poi può succedere dopo. Mirko, a parte tutto, tu come stai? Come cioè, tu non mangi da 10 giorni, cioè io non oso immaginare.
0: Devo e basta, sì. E un po' debole, ma ho ancora scorte. Se non la provano, non smetto.
1: Va bene, Mirko, io so che tu sei davvero determinato. In questi anni ho visto tutto quello che hai fatto e che fate come Salvagente. Invito ad andare a vedere Salvagente, tutte le attività, soprattutto per i bambini. Io invito tanti genitori a prendere un po' coscienza di tante tematiche, di corsi di disostruzione, corsi pratici, insomma, qualcosa di molto utile. Mirko, in bocca al lupo, tienici aggiornati, perché è qualcosa che ha a che fare con tante persone ed è meglio vederle prima le cose che puoi piangere dopo. Grazie Mirko.
0: Grazie.
1: Mirko Damasco su Radio DJ, presidente di Salvagente. Gazzology.

0: stavo pensando, cambiando argomento e tornando a dire cavolate, cioè Follow the Sun, non l'ha mai pensato, non so, il Sun, il giornale, il tabloid, di utilizzare questa canzone come colonna sonora e campagna? Cioè, noi avevamo il Follow DJ, se avessimo avuto Follow the Sun sarebbe stato perfetto, no?
1: Ma tu prova a scrivere al The Sun.
0: Tutto marketing questo, ma non lo so, ragazzi, non lo so.
1: Sei una fucina di idee.
0: Posso dire che Radio DJ è gli ascoltatori migliori del mondo? Sì. Perché quando si parla soprattutto di temi sensibili come quelli che abbiamo affrontato poco fa, 347-342-5220, tantissimi messaggi di solidarietà, di persone che hanno vissuto qualcosa del genere, l'importanza del primo soccorso, vite cambiate proprio grazie al corso di primo soccorso. Su primo soccorso ultimamente mi viene in mente l'Ale Patitucci, che saluto, perché mi sembra che lei abbia fatto il corso qua, che se succede qualcosa è lei la persona che ci può salvare qui dentro.
2: Speriamo.
0: Credo. O ci salva o ci distrugge, perché è anche fan di Game of Thrones, dove invece succedevano altre cose. A proposito, invece, sempre con un sorriso, appena è successo, abbiamo finito la chiacchierata, ho aperto Instagram e c'era questa notizia. Un tredicenne ha un dolore alla gamba e scopre con una radiografia di avere la leva del freno della bicicletta nella schiena. Gli si era conficcata del fianco sinistro quando all'età di 10 anni era caduto dalla sua bici.
2: Ma ce l'aveva intera dentro?
0: Sì. Mi sembra Homer Simpson che aveva il pennarello, il piastello nel naso. Cioè, aura, posso dire? Aura. Come siete messi con l'aura voi?
1: Io non ho capito quasi niente.
0: Cioè, non hai capito? L'aura.
1: No, adesso mi sono informata e ho forse un po' capito.
0: Beh, l'aura intanto possiamo dirlo...
3: Laura non c'è.
0: Dipende.
1: È l'unica
0: Laura
1: aura
0: c'è
1: che
0: o non
1: conosco.
0: C'è? Allora, parola più utilizzata degli ultimi due anni?
1: Sì.
0: Aura.
1: Sì.
0: Aura. Sì. Quando si dice aura? Possiamo provare a spiegarlo per chi ancora non l'avesse capito.
1: Te lo dico subito. Indica il carisma, il fascino e la capacità di attirare l'attenzione degli altri attraverso la propria presenza e il proprio comportamento. Una cosa che io ignoravo totalmente è che sai quando questo fenomeno ha avuto la sua impennata?
0: Io ho una mia idea, ma non so se è la verità.
1: Okay. Dall'Odissea.
0: Ma va.
1: Dall'Odissea di
0: ma
1: Nolan.
0: Prima.
1: Okay. No, aspetta. L'impennata.
0: Da Agamennone.
1: Non è che è stato soprannominato
0: Auramennone. Però prima, Eli, Laura.
3: Laura non c'è.
0: No, quella. Okay. Ho capito. Aura.
1: Forse questa canzone è del...
0: Già, Manek lo sapeva già.
1: Lui lo sapeva già.
0: Manek sapeva già tutto. Lui quando vedeva qualcuno un po' così. Cioè, in realtà sarà 2 anni almeno. Io mi ricordo da Calafiori, non so perché. Dal giocatore. Sì, mi ricordo che almeno in Italia ha iniziato a saltar fuori la parola aura.

0: Che quando lui entrava in campo aveva il capello, era figo e tutto, allora aura. Adesso, se ci fate caso sui social, appena c'è qualcuno, c'è qualcosa di figo, una roba un po'... come dire, non lo so, aura, cioè come puoi dirlo?
1: Non ha più
2: è quella cosa lì.
0: E adesso magari in giro avete visto anche le Aura Battle, che però vorrei questo dirlo no. A tutti, sono tutte delle prese in giro, ma la gente sì. Commenta seriamente. Tu hai visto l'Aura Battle con certo. Luis con
1: allora non l'ho seguita, con ho visto che c'era, sì. Non ce la faccio io.
0: Beh, ma è una presa in giro l'Aura Battle.
1: Prendono in giro quella cosa lì, ma i partecipanti non sembrano capirlo.
0: No. Secondo me anche chi ci ascolta non ha capito niente, no, di quello che abbiamo detto. Hai uno studio?
2: Il mio articolo studio.
0: Cosa dice? Scusami, non volevamo interromperti. No, cosa
2: dopo
0: dice?
2: Questa cosa qua che io ho scoperto essere appunto venire dal personaggio di Agamennone. Perché questo? Perché la sua armatura nera, il fatto che parlasse poco ma comunque aveva questa presenza imponente,
0: sì.
2: Spiega, è il modo più veloce per spiegare il concetto di aura.
0: Però se hai visto l'Odissea, se non l'hai vista...
2: Che non l'ha vista, che è il più visto,
0: hai ragione,
2: bla bla bla,
0: hai
2: sbancato
1: il botteghino. Ma non è quella cosa quando quello entra nella stanza, cambia quando, la stanza.
0: Sì, è quello.
1: È quella cosa lì.
0: Sì.
2: Oggi l'aura viene spesso costruita intenzionalmente attraverso abbigliamento, pose e gesti e il modo di comportarsi sui social.
0: Così.
2: Dicono così. E poi ci sono tutti quei nomi strani,
0: invece,
2: tipo
0: quando,
2: Aura Maxing, quando, Aura Farming.
0: Aura Farming che cos'è? Ho visto un po' di ragazzi giovanissimi che continuano a dire aura farming.
2: Lo sa.
0: Quando stai farmando.
1: Quando farmi vuol dire. Madonna, che stai,
0: quanta gente ci starà insultando
1: farmare?
0: In questo momento.
1: Allora, farmare vuol dire costruire, coltivare.
2: Aura farming.
1: E quindi stai crescendo.
0: Quando tu stai alimentando la tua aura.
1: Esatto. Stai lavorando per farla crescere.
0: Ok.
1: Eccoci.
2: Goku ce l'aveva fatta.
0: Io mi ricordo quello. Laura non c'è. Qua sicuramente Laura non c'è.
3: Quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Ciao ragazzi, io ho 11 anni e io ho capito tutto di quello che state dicendo adesso.
2: Bravo.
3: Ce l'abbiamo fatta.
2: Oh, vedi, 11 anni ha capito tutto quello che stiamo dicendo.
3: Sì. Dobbiamo essere, poi cioè... non ho ascoltato gli altri audio, non tutti, ma... però ci basta questo.
2: No, ci basta, comunque almeno un...

0: ragazzino di 11 anni, capire, un giovane adulto, cioè capito, ma quindi cosa vuol dire? Cosa dobbiamo, cioè intrinsecamente
1: vuol dire aura.
0: Aura,
1: vuol dire che abbiamo aura.
0: Puntata con aura o senza aura?
2: Laura
0: non c'è. Le calze della Mike erano con aura.
1: Erano con aura.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Poi c'è, vabbè, molta gente ovviamente l'ha collegato a Dragon Ball. C'è chi sta farmando, nel senso che è in fattoria e sta farmando davvero.
1: E ci hanno mandato anche delle foto a corredo, Francesco, grazie.
0: Va bene, dovremmo tornare a istituirlo questo momento in cui noi cerchiamo di fare da ponte
1: tra le varie generazioni.
0: Cioè prendiamo la generazione del nostro ascoltatore. Come si chiamava il nostro ascoltatore undicenne?
1: Sì, era firmato.
0: Vabbè, il nostro ascoltatore con Laura e poi recuperiamo anche la generazione un po' più grande di noi,
1: sì.
0: E spieghiamo. Quindi dopo aver spiegato Laura, cosa possiamo spiegare?
1: Beh, non lo so, magari
0: 6-7, la... 6-7.
3: Però
0: anche a me lo dovete spiegare. 6-7 è veramente inspiegabile. Ma questa è un'altra storia, sì? Coach!
3: Mamma butta la pasta!
0: Coach! Guarda che faccio come giornalisti veri che finiscono. Questo gesto qua non è troppo bello. Chi è stato il primo anchorman televisivo a fare questo gesto qua con i fogli di carta e mettere via? Non lo so, però l'abbiamo fatto anche noi oggi perché abbiamo finito, ma ci sentiamo precisi e puntuali domani dalle 16. Grazie mille Frapaga e il Paca su Radio DJ.
3: Grazie a voi.
0: Grazie mille Elisa Cyber, formalizzazione su Radio DJ.
1: Grazie a voi e grazie al gatto.
0: Con la G, mi raccomando, voi restate qui, sta arrivando Pinocchio, ma chi è che si spa? Tu vedi uno che si... ragazzi, troppa Radio DJ,
1: troppa
0: aura. Aura Farming, massima aura, aura
4: Mendone. Perché Gazzology ha un'aura potentissima.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
10: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
12: Arredissima, dove la vita.
13: Arredissima.
14: Dai creatori di WandaVision.
15: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
14: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
15: Quella famiglia non era reale.
16: Ne sei proprio sicuro?
17: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
15: Com'è possibile?
14: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
18: Uh-huh.
19: 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow!
18: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
20: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
21: Le uova naturelle.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
24: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next.

0: da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: My Movies presenta

0: Penelope, son tornato!
1: Ulisse! Sempre più alto!
0: E tu invece sei rimasta bassa!
1: Come uno scontrino del gigante?
0: Sì!
2: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste!

0: Sei fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 17. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con gli aggiornamenti sulla salute di Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento al polmone subito ieri. Il Papa ha eseguito gli esami del sangue, la radiografia del torace previsti. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma. Lo si legge nel bollettino medico diffuso nel pomeriggio dal Vaticano, che spiega che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Se il quadro clinico era stabile, Leone XIV potrebbe essere dimesso tra una settimana. Restiamo a Roma, l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo così. Gli autori delle aggressioni delle minicar interrogati nella notte hanno confessato la loro responsabilità. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di tentato omicidio e lesioni per il ferimento dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due minorenni è figlio di un carabiniere. Il fascicolo sarà inviato alla procura dei minori. E a proposito di minicar, nel nuovo codice della strada, varato ieri dal Consiglio dei Ministri, arriva una stretta su quelle truccate e le targhe personalizzate su richiesta dell'automobilista. Non c'è invece la possibilità di prendere la patente B per i 17enni, inizialmente prevista nella prima stesura del testo, dal quale sono sparite anche le sanzioni per i pedoni che attraversano sulle strisce utilizzando lo smartphone. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump è rischiosa, l'ha detto oggi Giorgia Meloni al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran e non al conflitto in Ucraina, ha detto la Premier, per la quale l'accordo è una legittimazione per Mosca. Lo stesso Trump ha negato pubblicamente che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è ancora in discussione alla Casa Bianca. Il presidente è piuttosto infuriato con Zelensky, potrebbe ordinarlo, svela una fonte dell'amministrazione americana, aggiungendo che il direttore della CIA Radcliffe è contrario. Intanto il leader ucraino è a Londra per incontrare Re Carlo III e il premier britannico Burnham. Siamo allo sport, il calcio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli contro Bruges e Villarreal, stasera come Roma scendono in campo nella seconda giornata di Champions League. I lariani alle 18.45 faranno visita al Feyenoord, alle 21 i giallorossi ospiteranno il Real Madrid.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation,
6: one station. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.

0: condizioni.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Yuhu! Calciolone!
4: Cos'è?
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Al massimo, una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
7: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.

0: 17.06, abbiamo preso posizione, Vale, a posto?
1: Sì, sì.
0: Oh, piede in alto, la gamba su. Siamo pronti?
1: Sì.
0: Dai, dai che c'è una bella puntatina.

0: bentornate Pinocchio! Yes.
1: Sono risaliti!
0: È un bellissimo pubblico anche stasera.
2: Bella gente,
0: bellissimo pubblico anche stasera. Allora, stasera parliamo di nomi. Partiamo da una notizia che abbiamo trovato su come i nomi in realtà influenzino, magari senza che nemmeno ce ne accorgiamo, le nostre vite. Cioè, il nome che ti viene assegnato ti segna, disse quella che si chiama Orsola, tra l'altro. Capisci?
2: Certo.
0: Avevo due strade: o diventare un gay bear o una suora. Ho scelto gay bear.
2: Sì.

0: che poi la tua storia è anche strana, perché tu hai due nomi effettivi in carica, cioè
1: Pina e Orsola.
0: Anche Pina, sì, te lo senti tanto tu.
1: Pina me lo sono anche scelto, Pina, sì, me lo sono scelto, sì, proprio perché, se ci pensi, Pina è esattamente all'opposto, sì, di Orsola.
2: Certo.
1: Orsola è un nome che forse in Germania è molto diffuso, sì, nei paesi, sì, del nord ci sono tante Orsola, Ursula,
0: Ursula, Andres,
2: von der Leyen.
1: Sì, comunque quello che voglio dire è che Pina è esattamente ecco, è l'opposto, è proprio, tutti hanno una Pina in famiglia quasi,
2: sì,
1: no? Cioè in Italia è proprio un nome, perché poi è Giuseppina, Giuseppa,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: ce,
0: sì,
1: ne sono,
0: sì, sì, sì, sì.
1: E quindi insomma, Pina. Dopodiché però anche Diego, Valentina. Adesso poi scopriremo esattamente in che misura. Però il proprio nome, a volte anche il cognome, dai, possono incidere su delle scelte che magari facciamo senza rendercene conto. Di base però, secondo me, almeno una volta nella vita tutti abbiamo avuto un momento, magari poi sempre, però almeno un momento in cui diciamo, mi sarebbe piaciuto chiamarmi, e un nome. Ok?
0: Sì.
1: Fatecelo sapere, sì, eventualmente. Che vita avreste avuto un Franco se fosse chiamato Paolo?
0: Cosa sarebbe stato? È uno sliding doors proprio.
2: Totale.
1: Ce lo deve saper dire. Allora, vi chiedo solo una cosa. Diego e Vale, ditelo voi come mandare,
2: allora,
1: vocali.
2: Voi, al 347-342-5220 mandate i vocali. Se mandate i vocali, abbassate il volume della radio.
1: Grazie.
2: Inviate il vocale, poi rialzate, così continuate ad ascoltare. Questo
0: è chiaro?
2: Dai.
1: Sì, perché così non viene registrato noi sotto.
2: Perché voi mentre registrate, se avete il volume alto, non sentite tanto, ma poi nella vostra registrazione entra tanto la voce nostra che parla.
0: Sì, l'hanno capito, dai.
1: Il sottofondo.
2: Sottofondo?
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè, che
1: l'ha
2: è poco
1: capito.
2: Sotto.
1: Adesso sentiamo i messaggi, va bene? 347-342-5220. E partiamo subito.

0: 10 minuti Radio DJ. Beh, il tema è partito. Aveva già due gambe lunghe prima ancora di cominciare. Aldo, avrei voluto chiamarmi Oscar perché mi piaceva la sigla di Super Classifica Show col telegattone che dice: se vi piace chiamatemi Oscar. Mamma, ragazzi, quanto tempo che non la sento.
1: Super Classifica Show.
0: Beh, un certo giro di basso.
2: Sono il telegattone, ma

0: sono un premio inebriante.
1: Tutto fuori tempo, stupendo.
2: Va bene,
1: Sara dice è il nome più inutile e diffuso della storia. Sara, avrei voluto chiamarmi Lavinia, un nome elegante che sa di lusso.
3: Ma
1: cose che non mi appartengono. Vabbè, mi piace sognarmi Lavinia.
2: Bella, ci sta, perché è vero che ci sono proprio cioè il suono dei nomi in qualche modo, o il loro significato richiama, cioè ti dai un'idea in
1: un immaginario,
2: testa.
1: Certo.
2: E tante volte ci sono persone che hanno un nome e dici hai una faccia o hai un aspetto che è tutto fuorché il tuo nome. Cioè ci sono persone che, oppure persone che invece sono proprio quel nome lì.
1: Allora, la Mafalda dice avrei voluto chiamarmi Jessica.
3: Mafalda a me piace tanto invece.
1: Vedi?
3: Sì.
1: Vedi?
3: Sì.
2: Però un nome secondo me è tosto da portare.
3: È tosto, sì.
1: Allora, c'è chi dice mi chiamo Andrea. Alle elementari avevo le paranoie perché c'era Andrea Zuckerman, che
3: Orca.
1: Era una femmina.
3: Certo.
1: E questo minava la mia eterosessualità. Allora, dico, ascolti questo programma. Quello che potevi minare l'hai già minato. E comunque dice: poi ho scoperto Andrea deriva da Andros, uomo.
3: Ok, quindi?
1: Ma quindi ascolti Pinocchio, lo annienta. L'ascoltare Pinocchio ti annienta tutta l'operazione. Okay?
3: E comunque quando andrò lì te la saluterò.
2: Brava,
4: questa puntata, ragazzi, bellissima. Mi sento chiamata in causa perché mi chiamo Ida Rosa, un unico nome. Come si dice
1: bellissimo.
4: A Napoli è a supponto di mia nonna, quindi il nome di mia nonna che sì. Ad oggi a 33 anni porto fieramente. Nell'infanzia, i primi anni di scuola fino all'adolescenza, essendo un nome che praticamente avevo solo io ovunque, non era tanto gradito. Ad oggi lo amo tantissimo, scusate mi sono dilungata, vi amo.
3: Anche noi, Ida Rosa.
2: Ida Rosa.
1: Saltano i messaggi sbrocco.
3: No, sono stata io.
1: Okay.
5: Ragazzi, io mi chiamo Greta, ho 50 anni e quando ero piccola io nel mio paese ci chiamavamo Greta, io e uno schnauzer nano sale pepe.
2: Uno schnauzer sale pepe.
1: Sì, nano, di quelli piccoli poi, non buonissimi, non sempre buonissimi.
3: E invece adesso Greta è di gran moda.
2: È vero,
1: sì.
2: Perché
1: è
2: poi
1: vero.
2: Non è soltanto il periodo, anche dove tra una grande città e un piccolo paese c'è un abisso di differenza.
6: Sì. Ciao Pinocchi. Allora, io mi chiamo Federica e negli anni 90 a scuola venivo chiamata o Federica la mano amica, tutti si ricorderanno di questo bel soprannome delle Federiche,
1: certo.
6: O Federfica.
1: Oh, certo.
6: Nel mio cognome ho anche la parola porta, per cui usavano anche porca invece che porta. Figuratevi che bellezza
1: mia,
6: la
1: che
6: mia inferno. Adolescenza.
1: Poi dopo uno cresce ragazzini. Cattivo, certo.
3: Sì.
1: Certo.
2: Però.
1: Tra l'altro arrivo a questo, dice avrei voluto chiamarmi Melissa, come le attrici della Casa nella Prateria. Laura e Mary.
3: È
2: Melissa
3: vero.
2: Gilibert e Melissa Sue.
1: E invece sono Pamela.
3: Beh, come
1: non
3: la
1: è
3: Anderson.
2: Bella però, come è, ma è comunque bello.
1: Certo, anche come JR c'era Pamela.
2: Certo.
1: Era la moglie di Bobby, no?
2: Brava.
7: Allora, io mi chiamo Aldo, che mi si intreccia la lingua solo a dirlo. Mi sarebbe piaciuto chiamarmi Riccardo.
1: Ciao
7: senza Riccardo.
2: Puoi
3: me
2: chiamarti
3: l'ha detto con cattiveria.
2: Riccardo.
1: Allora, mi chiamo Paolo di secondo nome, di primo Francesco, ma ho la faccia da Paolo.
2: Ecco, vedi? Però sei
1: quella
2: fortunato.
1: Roba che dicevi tu, Diego. Continuiamo 347 342 522.

0: romantica.
1: 17:20 Radio DJ, parliamo di nomi, di destini dentro i nomi, cose legate al nome. Per esempio, tantissimi in Italia, forse più un tempo, però comunque generazione a zonzo, nomi crasi tra i nomi delle nonne, come diceva l'ascoltatrice prima, il nome della nonna, del nonno.
2: Sì, beh, erano proprio io il secondo, terzo nome mi derivano dalle nonne: Valentina, Melina, Dorina,
3: sì, per dire. Ed è una delle cose, gli usi proprio classici di mettere i nomi degli antenati, diciamo. Sì.
1: Esatto. Sì. Abbiamo al telefono. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao Diego!
3: Non è vero?
1: Sì.
3: Non è vero?
1: Sì, c'è la Diega.
3: No,
1: amore.
3: Ma sei
4: ciao.
3: Ma come Diega?
1: Cuore. Diega, certo.
4: Sì.
1: Stupenda.
4: Sono Diega.
1: Sì.
2: Ma come mai?
4: È una vergogna. È perché la nonna si chiamava Diega.
1: Vedi?
3: Non è vero.
4: Sì, giuro.
3: Hai una voce da Diega, eh?
1: Sì. No, tu allora... immagino tu non abbia incontrato altre persone, o semmai poche,
4: a parte tutti i parenti Diega, però altre Dieghe no.
2: Allora, in Italia ci sono tra le 700 e le 1400 donne che portano il nome Diega.
1: Oh,
3: ma stupendo.
1: Non le ha mai incontrate, la nostra Diega, ma ci sono. Quindi comunque è cioè, una roba che esiste, capito?
4: Sì, esiste, perché quando sentono il mio nome Diega, dicono, come?
1: Diego l'avevo sentito, ma Diega,
4: Diega no, così. Il papà, Diego Armando Maradona? No, sono nata molto prima.
1: Senti una cosa, che nome ti sarebbe piaciuto avere? Ci hai mai pensato?
4: Bianca.
1: Bello Bianca,
3: che bella
1: secondo
3: idea.
1: Me stasera chi è a caccia di nomi per figlie e figlie potrà fare incetta. Sta venendo fuori dei bellissimi nomi. A proposito di fusione tra due nonne, c'è una Lianna che si chiama Lianna, per non so,
3: o Annalia, è diventata Lianna,
1: Lianna.
3: Bello.
1: Sì.
3: Comunque, se mi chiamano Diega, io mi giro.
1: Sì,
3: cioè,
1: certo,
3: nel caso,
1: ovvio.
3: Per dire.
1: Mi giro anch'io. Grazie, Diega, un bacio.
3: Ciao
4: ragazzi.

0: bellissimi, speciali.
1: Ciao amorosa, ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
9: Giusto.
8: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
9: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
8: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
9: Ma come da capo?
8: Sicuro che non è lunedì, giusto?
9: Ma mercoledì!
10: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica Che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
13: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
19: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
21: Spazioso,

0: Ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
3: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
2: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
3: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
2: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
4: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Samba 5. 17:32 Radio DJ. Viviamo in un paese in cui dice la Michela, no, la Michela, ricordo mia nonna che puntualmente si incavolava con mia madre perché aveva dato a mio fratello un nome da donna, Luca.
1: Ma come? Che apre e finisce con la A.
0: Luco, lo devi chiamare. Scusa. Parliamo di nomi e di quanto appunto in questo paese il motivo per cui ti chiami in un modo varia, Per esempio voglio salutare, non ci crederete, soprattutto tu Diego, ha scritto Terence.
2: No, che sogno!

0: Crush di Candy Candy proprio. No, ma per Candy Candy, eh?
1: Ah, mamma.
2: Ma
0: chiamato così. E tra l'altro dice: siccome abbiamo, siamo partiti un po' dalla notizia che probabilmente c'è un po' di scrittura del destino,
2: sì,
0: sta con un'infermiera.
2: Non è vero! Non è vero!
0: Sì, no, ti vabbè, giuro, ti giuro.
2: Poi almeno del teatro amatoriale, perché lui era attore.
0: Allora, nomi di film, di cartoni, di canzoni, ce ne sono tantissime di persone che si chiamano così. Poi c'è anche tutto un filotto tipo Platinette, che si chiamano Mauro lui e Maura la sorella.
2: Porca,
1: certo.
0: Cioè, possono essere svariate le motivazioni. La motivazione ci sfugge, ma ora la scopriamo. Da Roma, Erbalisa. Erbalisa?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao bello.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Scusami, Erbalisa, attaccato, perché poi questi nomi non sai mai.
0: Sì.
2: Uniti.
3: Sì, attaccato.
1: Erbalisa, attaccato, non è da sola perché hai delle sorelle con nomi altrettanto importanti.
3: Sì, una si chiama Yerma e l'altra si chiama Euridilla.
2: No, c'era una quarta, la chiamavano ayahuasca.
0: Peyote, sei un maschio.
3: Una quarta c'è, ma è mia figlia, si chiama Violiva.
0: Non ci credo.
2: Dai, però.
0: Ma questo è stupendo. È stupendo. Dai. Dove vivete? Dentro dei funghi allucinogeni? Cioè, com'è la storia? Perché è stupendo, sì, tutto questo. Perché vuol dire aver mantenuto saldo un immaginario proprio di natura, di fiori, di miracoli, di fate ignomi,
2: di formule magiche fatte con,
0: sì,
2: le piante, perché...
0: stupendo.
3: È esattamente così, è l'immaginario di mio padre, okay, in effetti, che ha pensato non esattamente tutti i nomi, perché Yerma è un personaggio di García Lorca,
2: sì,
3: quindi, però gli altri tre nomi sono stati inventati da mio padre.
0: Ah, diciamo, ok, inventati?
3: Inventati, sì, sì, non esistono gli altri tre.
1: Allora, cioè, esistono dei prodotti commerciali per test diagnostici di laboratorio che si chiamano come te?
0: Erbalisa.
1: Però,
3: quasi,
1: sì, Erbalisa.
3: Quasi, quasi, è scritto in un modo un po' diverso, però sì, è vero, perché io ogni tanto cerco, sono curiosa.
0: Certo. Ti credo. Perché dici, metti qualcun altro, però è effettivamente essere unici in questo senso, eh. Scusa, hai detto tua figlia si chiama Violiva?
3: Si chiama Violiva.
0: Ma anche come, questo come, è inventato?
3: Sì, come la viola e l'oliva, anche lì è tutto attaccato.
0: Ah, con la V,
2: con la V, non con la B, come un'oliva bio.
3: Scusate, con la bio, come la viola proprio, sì sì, la viola.
0: Violiva.
3: E ti faccio ridere, mia figlia è violista.
1: Ma scusami, adesso non so se
0: vedi,
1: Google,
0: Diego,
1: mi sta prendendo
0: viola
1: in giro.
2: Bello.
1: Però
0: ma perché dovrebbe,
1: mi cita Violiva Matilde Cocchi, una violista d'orchestra e studentessa universitaria. E tua figlia?
3: Sì, è ingegnere meccanico mia figlia, sì.
2: Ma è lei?
0: Ma è lei? È la figlia, è la figlia di Erbalisa.
2: No, vabbè.
0: Beh, ma quante ce ne devono essere,
2: no,
0: ragazzi?
2: Poi diventi come minimo un ingegnere meccanico e violista, perché ti chiami Violiva, cioè,
0: certo.
2: Perché la storia che nasce, che già Jung parlava di sincronicità, ma tante ricerche anche nuove, recenti, sostengono che il nome influenzi il mondo intorno a te per come lo percepisci tu, ma come anche gli altri lo percepiscono, perché ti proiettano addosso un'aspettativa su un nome. È,
0: sì,
2: interessante,
0: sì. È abbastanza vero. Insomma, io nel mio piccolo chiamarmi Orsola e Pina lo posso confermare, ma immagino che chi più di te, Erbalisa, no?
3: Ci percepiscono tutte molto strane, devo dire la verità.
0: E invece siamo così veramente classiche.
1: Ah sì,
2: direi
0: così
2: banali.
0: Banali, prevedibili.
1: Semplici e un po' banali.
0: Oh, Erbalisa, che piacere. Vabbè, dai un bacio a Violiva e alle tue sorelle e un abbraccio, a prestissimo.
3: Un bacio a voi, ragazzi. Un bacio.
0: Ciao. Ciao.

0: Radio DJ, parliamo di nomi stasera. Stavamo dicendo con Diego Lavalle che comunque è un tema su cui poi si aprono un sacco di finestre.
1: Sì.
0: Cioè, da una parte il fatto di chiamarsi in un modo per via di parenti, nonni, oppure per canzoni, film o quant'altro. Ci sono i rapper, per esempio, adesso vi ha da ridere perché Marrakesh e Gue,
2: sì,
0: detto Guercio tra l'altro,
1: certo.
0: Cosimo e Fabio, cioè due persone con due nomi che poi si scelgono un altro nome per presentarsi. Il nome d'arte, dovremmo fare anche un sondaggio su poste,
2: certo,
0: dei rapper. Come vi chiamereste?
1: Certo.
2: È molto bello.
0: Perché, capito,
1: cioè,
0: io per esempio...
1: È un nome di battaglia quasi, no? Un po' un nome...
0: Quando ho cominciato a fare rap io, che ero più grande di Marra e... Cioè che sono più grande, sì, di Marra e Gue, c'era molto l'uso ancora dei nomi un po' all'americana. Motivo per cui io scelsi di chiamarmi Pina. Cioè proprio una roba super... plain, basso profilo, bassissimo. Però diciamo che nei nomi c'è sempre, nei nomi che uno sceglie da rapper, c'è sempre un po' una particolarità. Ora, nello specifico Guercio in particolar modo, però,
1: sì,
0: capito? Cioè,
2: ci deve essere un nome di battaglia.
0: È un nome di battaglia. Lui l'ha usato per una roba che gli rinfacciavano,
2: certo,
0: l'ha usata ovviamente la persona intelligente. Ma però ci sono Marrakesh perché comunque lo canta anche, no? In Badabun Chacha spiegava che lo chiamavano sempre marocchino, magari.
2: Sì.
0: Ci sono delle storie dietro. Dei
2: DJ
0: che
2: la
0: ti...
2: Furia mi viene in mente.
0: Si chiamava Fame però prima.
1: Sì.
0: Si chiamava Fame.
1: E comunque la storia dei nomi proprio storicamente riguarda molto anche molte società, molte realtà. Il nome te lo affibbia non la mamma o il papà, ma te lo affibbia il gruppo sociale.
0: Ah, vedi?
1: Magari per una particolarità fisica, per esempio, no?
0: O che sono diventati che auguri.
1: O sono diventati cognomi. Gobbi è un cognome che viene sicuramente da una caratteristica fisica, che poi è diventato il cognome, talmente la gente ti chiamava così, che poi i tuoi discendenti hanno continuato a essere chiamati con così.
0: Idem le professioni, ma questo però riguarda più i cognomi che, sì, i nomi, giusto? Ok, benissimo. Allora, qua arrivano messaggi di ogni genere, li leggiamo misti, perché poi, sì, arrivano, è così che arrivano misti. Per esempio c'è chi ha chiamato il figlio Gino sulla scia del film Il Ciclone di Pieraccioni. Capito?
3: Ciao Pinocchi, io invece di nome faccio Enrichetta e siccome non sono proprio mingherlina, Enrichetta è inverosimile e quindi tutti lo correggono e mi chiamano Enrica ed è una cosa che io non sopporto.
0: Ma certo.
3: Sono due nomi completamente distinti.
0: Certo.
2: Ma poi si facessero gli affari loro.
0: Ma poi c'è, perché cambiarti il nome? Ti chiami così.
2: Comunque.
0: Io voglio salutare Rosellina, che è la mamma di Nico.
1: Amore, comunque,
0: Rosellina.
1: Enrichetta Blondella, moglie di Manzoni, non era una silfide, era bella in carne.
0: Okay.
4: Ciao Pinocchi, sono Tamara. Io ho sempre voluto chiamarmi Elena quando ero piccolina, perché quando facevo l'elementare e le medie le Elena erano sempre le fighe della classe e quindi

0: Quindi io ho detto,
1: Brava.
0: se mi fossi chiamata Elena avrei avuto qualche possibilità in più.
2: Guarda,
1: Sì,
2: se sei classe
1: figa.
2: 77 ti confermo che anche a scuola mia le Elene erano le fighe.
1: Allora, la Paola dice, io ho scoperto, chiamata Paola, si firma Paola. Ha scoperto che non si chiamava Paola all'appello in prima elementare.
3: Non è
2: no.
3: Vero.
1: Si chiamava Rocchina.
2: Ah,
1: era un incubo.
3: Beh, non ci credo.
2: Perché il papà sarà andato a registrarla con un nome.
3: Però
2: e poi...
3: tu non lo puoi non dirmelo prima, non puoi non prepararmi all'appello.
1: È il mio, è il mio fottutissimo nome.
3: Davanti alla mia reputazione.
1: Rocchina, già il primo giorno di scuola mi chiami con il nome di un'altra persona
3: dai.
1: Che non mi piace.
2: No.
1: Poi
2: con... no.
1: Siete tutti matti.
3: Poi con Rocchina Paola scompare, cioè proprio un nome che non ti ricordi più, ti ricordi
1: sì.
3: Solo Rocchina.
1: Amate. Come direbbe
4: Ciao.
1: Peppi.
4: Pensavo che il nome Salvatore fosse stata la mia più grande disgrazia, perché essendo balbuziente fino ai 25 anni, mamma mia, diventava sassa. Però
2: ti sei salvato, dai.
1: Massimiliano era peggio,
3: dai.
1: Massimiliano era peggio.
3: È simpatico.
1: Allora, c'è tutto un filone, una vita di spelling.
2: Ok, certo.
1: Perché metto su, ne dico, ne cito una su tutte che è Emilie. Non Emily, Emily è
2: che maledetti.
3: Però lì, cioè.
1: Lei le piace poi da morire. Il suo nome dice: se vi dico che mi chiamo Emilie, inutile che lo scrivete poi con la Y,
2: cioè
1: da correggermi.
2: Proprio si pronuncia Emilie.
1: Allora, ciao, come ti chiami?
2: Emilie.
1: Come si scrive?
2: Emilie.
1: Perché me lo devi scrivere con la Y? Perché devi decidere tu come si scrive il mio nome.
3: Giusto, sono d'accordo.
1: Ma scusi, ma te siete matte?

0: bello, mi sarebbe piaciuto chiamarmi Fernando.
1: O Fernanda.
0: Fernando.
1: Al maschile.
0: Sì, lo trovo più giusto per me.
1: Sì.
0: Perché poi non bisogna essere ambiziosi coi nomi. Cioè, devi scegliere dei nomi che secondo me. Cioè.
2: Te li vedi quando ti guardi allo specchio.
0: Hai capito? Sì. Cioè, reali,
1: di
0: perché sennò fai la
1: tutti i giorni.
0: Hai capito? Sì. Allora, ragazzi, arriva una roba importantissima sui nomi. C'è chi ha chiamato la figlia Notte.
1: Wow.
0: Sì, lo zio del marito di chi ci scrive si chiama Devil. Per nessun motivo in particolare, eh? Cioè non c'è dietro. Però insomma, quando è nato e hanno deciso di mettergli quel nome, c'è stato un po' di parapiglia.
2: Sì.
0: Devil è un nome, cioè, più che altro ti può piacere, ma portarlo addosso tutta la vita può essere pesante.
2: Sì.
1: È un po' come Giuda, perché
0: i nomi sono pesanti da portare, eh?
1: I nomi sono pesanti. E in più, insomma, c'è questa cosa che non si sa come influenzano la vita. Già nel 191 avanti Cristo Tito Macio Plauto, che è già il suo nome, ha scritto una commedia che si chiamava Il Persiano, in cui c'è scritto a un certo punto nomen atque nome omen, da cui nome nomen, che vuol dire il nome è un presagio, cioè già da allora si sapeva che il nome comunque un po' la vita te la cambierà.
0: È una lucina la proietta. Allora, ad Altari, da dove ci scrivono, c'è una famiglia, il padre Ulisse, il figlio Telemaco, la figlia Penelope.
1: E allora però
0: è così.
3: Allora, io mi chiamo Francesco e da bambino ero il classico bravo bambino associabile a San Francesco, ma i miei genitori avevano un forno e tutti nel paese mi chiamavano Panfresco, e dopo il caldo viene il fresco. Francesco,
2: che però
3: Bologna.
2: Dici dai, ragazzi, sono un bambino.
0: Allora, la Giulia ci segnala che al suo centro estivo viene un bambino da anni che di nome si chiama Dominique Per Sempre. Per Sempre è il nome.
2: No,
1: ma come? Dai.
0: Ragazzi, è così.
4: Ciao, io mi chiamo Diana e ho odiato il mio nome quando ero più giovane, perché era un nome che davano ai cani. E fatalità, di fronte a mia zia c'era un cane lupo che si chiamava Diana, quindi tutta la stradina mi prendeva in giro, diventavo pazza.
2: Vieni qui, Diana.
0: È vero, era un nome da cani anni 70.
1: Da cane lupo, poi da pastore tedesco un po'.
0: Sì. Poi salutiamo Giuseppino, che dice sempre, perché Giuseppe, Beppe, Peppe,
2: Pino.
0: Giuseppino è abbastanza rarino, eh?
1: Sì.
0: Bellino però, morosissimo, morosissimo.
5: Il mio nome è Laura, da ragazza nell'età della pazzia ero per tutti Morgana, chi mi conosceva al di fuori del mio ambito scolastico, Morgana. Adesso il mio nome mi piace, per fortuna, perché mia mamma ha tenuto botta, come si dice qui in Romagna. Mio papà voleva chiamarmi Ornella per via di Ornella Vanoni, mia mamma era gelosa e ha tenuto il punto, quindi sono fieramente Laura. Ciao ragazzi.
1: Ciao
2: Morgana.
0: Cosa darei io per avere delle, anche solo delle diapositive di quei momenti della tua vita, quella vita là,
2: quella
0: di Morgana. In Romagna, stai scherzando? Stupenda. Allora, papà camionista aveva il nome di CB, che era fiume, perché si chiamava Arno di nome. E ogni volta diceva Arno come il fiume di Firenze.
1: Certo.
2: E allora a quel punto fiume è più facile.
0: Claudia invece, per esempio, dice: ho chiamato mia figlia, perché poi non c'è solo il nome tuo, c'è il nome che metti ai tuoi figli e alle tue figlie, Adelasia, come la contessa prima donna a redigere un documento, che
1: ambizioso.
0: Su un bambino da spiegare è un po' come quando a carnevale ti vestono da una cosa che tutti dicono cos'è.
2: È vero.
0: Quella roba è, te lo dice una che si chiama Orsola.
1: Non è divertente.
0: Può non essere facile, ecco, non dico.
2: Cioè, non parti in discesa, parti in salita.
0: C'è però da dire, che lo leggo in tanti messaggi, di chi è stato chiamato con un nome difficile da portare durante l'infanzia.

0: che è uno dei periodi più feroci della vita delle persone. C'è, cioè, una che si chiama Barbara, che la prendevano in giro dicendogli sei una rozza perché sei Barbara, quindi vuol dire che non hai chance, cioè, perché, capito? Poi però, ecco, quelli con i nomi strani da grandi se li godono molto, cioè bene, se li riconquistano, capito? Rispetto a chi magari ha un nome più diffuso, più normale, tra virgolette, anche se non è una parola che ci piace usare, però delle volte è così. 347 342 5220.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
14: Per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror e vissero tutti morti e contenti.
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux,

0: Le lenti progressive di Essilor.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli.

0: dolci e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Ma Fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
2: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 18. DJ!
6: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il Papa sta bene, l'umore è buono, lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede Bruni, illustrando il bollettino medico che conferma un decorso post-operatorio e valori nella norma per Leone XIV dopo l'intervento al polmone al Gemelli di Roma. Il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare e ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Per il momento il tempo di degenza in ospedale resta confermato in circa una settimana dal ricovero. Restiamo a Roma, hanno confessato il 16enne e il 17enne autori delle aggressioni delle minicar. L'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, avrebbero detto gli inquirenti. I minorenni, uno dei quali è figlio di un carabiniere, sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di tentato omicidio e lesioni per il ferimento dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Il fascicolo sarà inviato alla procura dei minori. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump è rischiosa, l'ha detto Giorgia Meloni oggi al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran e non al conflitto in Ucraina, ha detto la Premier, per la quale l'accordo è una legittimazione per Mosca. Chiudiamo con il calcio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma scendere in campo in Champions League alle 18.45. I lariani faranno visita al Feyenoord alle 21 e i giallorossi ospiteranno il Real Madrid.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Appuntamento tra un'ora.
8: Radio DJ. One Nation, One
9: Station. Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: dove arrivano tantissimi messaggi. Perché? Perché il tema sono i nomi. Nomi difficili da portare, nomi che si hanno perché parenti si chiamavano così, appassionamento di calciatori, cantanti, cartoni animati, certo, film.
1: Io mi chiamo Diego TV, perché mia mamma era incinta e guardava Zorro.
0: Ah, vedi?
1: Telefilm.
0: Giusto, è vero, me l'avevi anche detto. Ogni volta però è...
2: Ah, è bello, oh, sai, bello.
0: E poi ci
2: scoperta.
0: Sono nomi che in qualche modo dettano un destino. Nomi difficili da portare. Nomi difficili da portare. Do il benvenuto a Udalrigo.
2: Udalrigo.
0: Sì, Udalrigo. Ciao, buonasera, esatto, da Napoli.
3: Sì, sono io. Ciao,
0: amoroso, ciao. Ciao.
1: Hai il nome di una parola che ti viene da di un'imprecazione quasi quando ti cade qualcosa. Udalrigo.
0: No, perché è originale nel senso poco diffuso, ma anche difficile un po', cioè ostico con delle consonanti.
3: Da pronunciare, sì, sicuramente. Esiste Udalrigo, probabilmente tanti l'hanno sentito.
0: Sì.
3: Invece Udalrigo, insomma, è un po' cacofonico, no? Insomma, dà un po' fastidio.
0: A Napoli c'è tutta una tradizione di soprannomi, nomignoli, quant'altro.
3: E questa è stata la difficoltà, fondamentalmente, perché immagina di un quartiere, diciamo, popolare della provincia di Napoli, dire come ti chiami quando sei ragazzino,
0: certo,
3: insomma, non sempre era facile. Quindi io ho abbreviato Rigo, fino a 18 anni circa sono stato Rigo praticamente.
0: Rigo, tra l'altro, sì, nel suo messaggio giustamente dice: mi ha creato non pochi problemi nella vita, un'infanzia e adolescenza di insicurezza, perché il nome comunque è il tuo primo, no?
2: Sì,
0: il tuo primo scambio
2: da visita, quasi.
0: È il tuo primo scambio, no, con gli altri.
1: Scopro adesso che a Napoli è esistito una Udalrigo, celebre matematico ingegnere nel 1800.
3: Sì, Massoni a Napoli, sì, via i Ponti Rossi, esatto.
0: Che si chiama Passoni di cognome?
2: No, no, Masoni.
1: Masoni. Ah. Udalrigo Masoni.
0: Ma pensavo Passoni, dicevo, vabbè, stupendo.
3: No, Diego, mi sono fatto un po' di ricerche sul mio nome.
0: Certo, ma certo. Però

0: spiegare tutte le volte che dovrai giustificare il tuo nome.
1: No, infatti.
2: Senti,
1: infatti.
2: Una
1: però
2: cosa.
1: È arrivato un momento della mia vita in cui, come dire, ho preso coscienza e mi è piaciuto e l'ho fatto.
2: E
1: mio,
2: lo ami, e infatti.
1: Assolutamente sì, assolutamente infatti. Sì, perché adesso mi presento con il nome per isteso e.
2: E beh, ma perché te lo riconquisti? Ma vuoi mettere? Diventa motivo di vanto, perché quando no, hai superato la fatica. Diventa invece la tua originalità, il tuo marchio di fabbrica.
1: Ma no? Certo, esatto, penso che sia anche un nome tra virgolette autorevole, nonostante io non sia una persona autorevole, faccio una vita.
2: Che cosa fai di lavoro, Udelrio?
1: Io sono fotografo.
2: Fotografo, ok.
1: Sì.
2: Senti una cosa, ma ti è stato motivato questo nome? Cioè, c'era perché, non credo sia il matematico, o sì, il
1: no,
2: motivo?
1: No, no, c'è una storia dietro, effettivamente. Mio nonno, il papà di mio padre, è stato trovato in una culla, come si usava una volta dalle suore, non so
2: sì,
1: se è presente,
2: certo. Sì.
1: La ruota, no? E niente, lo hanno trovato con il nome e cognome scritto dentro.
2: Sì.
1: Quindi praticamente è stato ripreso da mio padre il nome e cognome, Enrico Massimo, mio padre porta Massimo di cognome perché comunque gli è stato dato il nome, insomma, di che fu trovato nella culla.
2: Cioè, e il niente. Cognome è rimasto Massimo, capito? Sì, cioè lui sì, si sì. chiama infatti Udarrigo Massimo.
3: Ok. Mm,
2: sì. Come il nonno però, giusto, no?
1: Esatto, ah, esatto. Sì, mio nonno si
2: chiama. Comunque probabilmente invece proveniente in quella ruota dalle suore, è stato lasciato un bambino di qualche casa importante,
1: sì,
2: capisci? Certo. Perché il nome
1: era
2: comunque
1: famiglia, era sicuramente una famiglia, diciamo, bene di Napoli, che
2: sì,
1: era un figlio legittimo, magari insomma,
2: certo, sì, certo, certo, ma è piena l'Italia di queste storie, certo, legate a quel momento storico.
1: Ma ci fa più sensibili al tema, conoscerle, come dire, anche averle vissute in qualche modo di riflesso.
2: Certo.
1: Quindi non è una cosa di cui vergognarsi.
2: Ma
3: no, ma va, no, però cioè, come si arriva poi al tuo nome, però, da lì?
2: Il nonno si chiamava così.
1: Non ho idea. Mio padre si è fermato con le indagini perché, giustamente, una volta che ha visto che era una famiglia che non ha voluto suo padre, il suo papà.
2: Hai capito? Cioè, essendo stato trovato, non sono potuti risalire più di tanto. Poi
3: certo,
2: là sono arrivati. Scusami un attimo, tu hai figli?
1: Sì, Lorenzo si chiama.
2: Ok, l'hai fatta facile. Vivi sereno, vivi facile, vai via lì.
1: Brava, brava, sì, è così proprio. Ho detto, no, io questa croce non te la do.
0: Hai fatto bene.
2: Oh, Udarrigo, senti, ti abbracciamo. Grazie.
1: Un abbraccio a voi, grazie mille.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Bello.
1: Ciao. Grazie mille a voi, ciao.

Beh, Polank è responsabile di tante Diana in Italia. Il pezzo era famosissimo, è del 1957, si suonava anche nei posti.

0: artisti italiani.
1: A voglia mia, era una delle canzoni preferite di mia mamma.
2: Vedi?
0: Sì. E tante si chiamano Diana.
1: Scritto Diana.
0: Esatto.
2: Diana, tua mamma, peraltro, che comunque portava un bel nome importante. Anche
1: Filomena,
2: lei.
1: Che ha odiato per tanto, ma fino alla fine. Non l'ha mai amata.
0: Ma anche la mamma di Anna si chiama Filomena Milena,
1: sì, Ina, cioè, per tutti però
0: Ina, lei Milena,
1: sì, sì, sì.
0: Invece a Parabiago c'è Sandy.

0: Ma senti da Parabiago, stupendo.
1: Puoi vivere, grisa, puoi vivere solo con la coda.
0: Certo. Che meraviglia.
1: Ciao, ciao bella.
0: Che voglia, questa canzone dobbiamo suonare ogni tanto. È strepitosa, anche Oplessi di Botteto Io.
2: Che mi sono ritrovata a cantare da sola l'altra sera sul divano. Tre volte a karaoke col telefono.
0: Ma come mai?
2: Ero presa bene o male?
0: Forse male.
2: Decidete voi.
0: Forse male. Allora, l'Antonella cerca qualcuno che si chiama come la sua mamma, che si chiama Diomira. Che però è abbastanza, dice, non ne ho mai incontrate altre. In Abruzzo sentiti due bambini chiamati Evrasio e Euterpe.
2: Questi sono i nomi che inventate tu, Emiliano.
1: Evrasio, sì.
0: E una bambina chiamata Soela.
1: Beh, sì, sono, sì.
0: Ragazzi, ve li sto, da qualche parte arrivano.
1: Ci hanno segnalato in tanti un romanzo che si chiama The Names, in italiano Tre Nomi, che è uscito quest'anno, il 10 febbraio 2026, da Garzanti. È la storia di un esordiente, una romanziera giovane esordiente. È la storia di un bambino, ma ci sono tre racconti con tre vite diverse, perché allora, sta per arrivare questo bambino in questa famiglia. Mamma, papà e già una sorellina. I tre casi sono la vita che avrà con il nome che ha scelto il papà, Gordon, la vita che avrà con il nome che ha scelto la mamma, Julian, e la vita che avrà con il nome che ha scelto la sorella, Bear. E quindi tre vite che cambiano, prendono una forma diversa, perché il nome è il risultato di uno scambio tra loro.
2: E questo è un libro consigliato dal pubblico di Pinocchio, perché ce l'avete segnalato in tantissime.
0: Adesso magari la Marta lo può mettere sulle storie di Pinocchio. Si chiama, hai detto, le tre nomi?
1: I tre nomi
0: di
1: Florence Knapp.
0: Ok. Allora, ragazzi, nonne che si ostinano a chiamare diversamente i figli dei figli o delle
2: non
0: figlie.
2: Accettano
0: Andreo. Dai. Andrea da donna, lo chiamo Andrea.
1: Ma no.
0: Luco, Andreo.
1: Giusto. Le nonne comunque col genere che fatica.
2: Abbiamo anche un nonno indignato, vi faccio sentire.
3: No, è abbastanza rarino, eh.
4: La mia prima nipote, nata 15 giorni fa, mia figlia ha pensato bene di chiamarla Aria.
2: Come bello. Non gli è piaciuto?
0: Ma scusa, ma è stupendo.
2: Non gli è piaciuto.
0: Ma è bello, a me piace. Allora, c'è chi si chiama Kalinda, che è un nome di origine indù, che vuol dire bella come il sole.
1: Bellissimo, sì.
0: Bella Kalinda come il sole. Luna? Sì, no. Lei Kalimba, ne va fierissima.
1: Quella era Kalinda. Kalinda è un personaggio bellissimo di una serie TV, tra l'altro.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Ok.
5: Ciao Pinocchi, io mi chiamo Monica, però quando ero giovane andavamo in discoteca, facevo finta di chiamarmi Desiree e parlavo così con la R e facevo finta di essere francese.
1: È giusto.
5: Un bacio. Ciao.
0: Allora, la nonna del marito Daniele di una nostra ascoltatrice, la Tiziana, si chiamava Opacchisella. Di nome.
1: Dai, ma come?
0: Ragazzi, io poi leggere io questa roba. Ho male alle dita dei piedi. Ah, scusate, è il nonno della Licia? Licio.
1: Bello. Certo. Licio mi piace.

0: 18 e 19 Radio DJ, parlando di nomi, non possiamo non considerare tutta quella categoria nome a grappolo. Okay. Allora, intanto vi presento dalla provincia di Verona Pasqualinda. Pasqualinda?
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi. Che piacere, che sorpresa soprattutto.
2: Amorosa. Pasqualinda mette un'allegria.
0: Pasqualinda, sì. Che poi si firma Linda, però sì. C'ha la nonna Pasqua e il nonno Pasquale.
1: Esatto, non avevo campo.
0: Non aveva,
1: non avevo, cioè, campo.
0: No. Capito, no. Come fai? La chiami Natalina? No, la chiami Pasqualina.
3: Allora, in Italia si stimano pochissime decine di persone.
0: Vedi?
1: Wow, fantastico.
0: Di Pasqualinda?
3: Sì, di Pasqualinda.
0: Tipo?
3: Tra 50 e 100 in tutto il paese.
0: Ragazzi, noi ce l'abbiamo al telefono.
3: Sì.
0: Lavora in università, la zona è Verona, perché conviene anche geolocalizzarle le Pasqualinde.
3: Sì. Anche se c'è la maggior parte sono nel centro-sud, Campania, Puglia.
0: Vedi?
1: Sì, ma infatti io sono di origine pugliese, per cui.
2: Vedi.
0: Ok.
2: Pasqualinda.
0: Beh, sì, Pasqua e Pasquale non sono proprio due nomi del nord, diciamo, no. Linea di massima. No. In linea di massima no. Becco, ti sei trovata male? No!
1: Allora, come si diceva prima, magari in adolescenza e nell'infanzia, sì, però adesso lo apprezzo perché dopo, alla fine, mi si ricorda.
3: Certo, noi non ti dimenticheremo mai.
0: Ho preso due accenti, proprio sto volando altissimo. Sì. Hai dei figli, delle figlie?
1: Allora, ho due bambini, allora abbiamo cercato di tenere dei nomi un po', come dire, non tanto comunissimi, ma non così, sì, all'eccesso, quindi Ludovico e Simone.
0: Ok, bene, sì, no, ma comunque Ludovico. Strade spianate, si va via sereni. Grazie mille, Pasqualinda, un bacio!
1: Ciao, un abbraccio!
0: Ciao!
4: Pinocchio, solo su Radio DJ! Pinocchio!
5: Radio DJ!
6: One Nation, One Station.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: mondo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
14: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale, solo su

0: la puntata è ricca, poi insomma avendo un pubblico così vasto peschiamo anche nell'originalità vera.
1: Beh, sì.
0: Parliamo di nomi, di casi strani, perché appunto per esempio si è detto canzoni, cantanti, sì, film. Beh, per esempio c'è chi si chiama di nome Mabel per Michelle Mabel.
2: Che suona, eh?
0: Sì. Mabel. Di nome, capito?
2: Cara.
0: Attenzione, Diego, c'è questo. A Castelfranco Veneto, due fratelli più che sessantenni, Pafispi e Fespeca. Allora,
2: Pafispi.
0: Sarebbe figlio Spirito Santo, padre figlio.
2: Ah, Pafispi, figlio, sì, Spirito Santo. E l'altro?
0: E l'altro Fede, Speranza e Carità. La
1: mamma
0: femmina.
1: Mia, però.
0: Sì.
2: Fespeca.
0: No, ma state sereni, scegliete la vostra fede. Fespeca, con calma.
2: Pafispi.
0: Dai, come li chiami? Come no, li sgridi?
2: A tavola!
1: Arriva anche questo messaggio.
3: Ciao Pina, ciao Diego, ciao Vale.
2: Ciao.
3: Mi associo al ragazzo che soffriva di balbuzie, perché anch'io ne soffro, ne soffrivo più da piccolo. Ed era tutto un ciao, piacere, mi chiamo Ivan. E quindi era abbastanza divertente. E sempre da piccolo, pensate un po', associavo i vostri nomi ad altri nomi, perché non vi vedevo in faccia ancora, e quindi vi associavo a personaggi televisivi da cui potevate somigliare.
2: Ma tipo?
0: Tipo Ivan al telefono. Oh. Ivan!
4: Pronto?
0: Ciao!
2: Pronto, Ivan.
0: Allora,
2: ciao,
0: Ivan,
4: ragazzi,
0: dal punto di vista della balbuzia ti è andata bene, perché Ivan è abbastanza che viene via facile, dai, no?
4: Sì. Sì, dai, più o meno. Era quella cosa psicologica, cioè, capito, di essere, sì, preso in causa, e quindi poi
0: Busto Arsizio è già più faticoso, secondo me.
4: Busto Arsizio, beh, con la B è un po' più, è un po' più morbida. Ci sono certe lettere che vanno via un po' strane, quindi mi inceppo un po' di più. Però,
0: adesso, però ti sento che vai abbastanza fluido.
4: Sì,
0: dai,
4: sei
2: bravissimo.
4: Abbastanza.
2: Per dirci,
4: grazie,
2: appunto,
4: Diego,
2: a che personaggi ci associ, io voglio sapere.
0: No, lui quando era piccolo. Quando era piccolo, adesso ha 24 anni, fa l'elettricista,
4: allora,
0: e scultore, fa queste due cose.
2: Cultura! Bravo!
0: Allora.
4: Grazie, Vale, sono lusingato.
1: Ma ci mancherebbe, te lo meriti.
0: Allora, Ivan, a che persona? Perché lui ascoltava probabilmente la radio per genitori, non lo so, perché sentivi il programma?
4: Dal giorno zero. Io partivo con il Rio Medusa al mattino per andare a scuola, e mi venivano a prendere dai nonni,
0: quindi,
4: verso quest'ora.
0: Quindi macchina con i genitori, ok.
4: Siete i miei zii.
0: Certo,
4: ecco,
0: ma
4: sono cresciuto con le vostre voci.
0: Amore, allora, dici a che personaggi ci associavi, dai, siamo pronti.
4: Ve li dico, ma non vi offendete.
0: Ma
4: okay?
0: Ma ti pare?
1: Insomma, non mi sento di garantire.
4: Allora, parto da Diego, che lo associavo

0: Un po' di tempo fa su Affari Tuoi c'era un matematico che calcolava le statistiche dei patti.
1: Molto bello,
2: Ok,
1: bello.
2: benissimo.
0: La pina la associavo, non so perché, perché non matchano tanto come mood, ma ad Antonella Clerici.
2: No, ci sta, ci sta. Lo prendo benissimo,
0: Sì,
2: guarda.
0: dai, prendilo come un complimento.
2: Sì.
1: E la Vale?
0: E la Vale la associavo alla fidanzata di Sheldon in The Big Bang Theory.
2: Ma vaffanculo, Ivan.
1: Vale!
0: No, dai, vi ho detto non offenderti, Vale.
2: Ivan, che stupendo. Senti, adesso sei adulto, lavori, non hai figli.
0: No,
2: Ok.
0: cioè, no, è un po' presto, sì.
2: No, no,
1: Sì.
2: beh,
1: No.
2: sai, cioè, comunque c'è gente che a 24 anni ce
0: No,
2: li
0: no,
2: ha,
0: no. Innamorato dell'idea, ma è un po' presto.
2: Ok, bravo,
1: Oh, che
2: amoroso.
1: carino. Ah.
2: Senti, dovessi avere dei figli, hai già un'idea di come potresti chiamarli?
0: Allora, un po' di ipotesi ci sono. Uno è un po' particolare, l'altro un po' più abbastanza tranquillo. Quello più particolare è Etienne.
2: Ok, ti ho sentito un attimo esitare, quindi
0: Sì. Se
2: ragioniamoci, sì. E se no?
0: no, un classico Edoardo oppure Leonardo, forse meglio
1: Forse
0: Leonardo mi andrebbe bene,
1: la
0: sì.
1: consonante dopo prima della E aiuta, Leonardo.
0: Sì, è vero,
2: Sì.
0: è più liscio,
2: Sì.
0: ecco,
2: Poi però,
0: sì.
2: insomma, semmai aspetta
1: Eh
2: quell'istante,
1: sì.
2: non è che voglio
1: Oppure puoi
2: dire.
1: chiamarlo Letienne, così.
2: Così ti aiuta.
0: Faccio un mix.
2: Che stile, Ivan. Grazie mille, è stato proprio un piacere.
0: Grazie a
2: Siamo
0: voi
2: degli
0: ragazzi, vi
2: zii
0: voglio
2: fieri.
1: sì,
0: un
1: molto,
0: sacco bene, anche
2: Grazie,
1: noi.
2: amoroso.
3: Ciao, non me la sono
0: Ciao,
3: presa,
0: ciao.
3: ciao.
2: No,
0: No, lo
2: infatti
0: so,
2: scherzavo.
0: tranquillo.
2: Ma che
0: Ciao,
2: coraggio.
0: ciao.
2: Cos'è che se la prenda? Un bacio, ciao, Ivan.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: 18:39 Radio DJ. Allora parliamo di nomi, parliamo di motivazioni per cui ci si chiama così, parliamo di nomi che ci dettano in qualche modo, sia che lo vogliamo o che lo sappiamo, ce ne rendiamo conto, un futuro.
1: Sì, magari non un destino, però una direzione.
0: Sì, un pochino sì.
2: Come il mondo ci percepisce, cambia le strade che possiamo avere aperte o meno.
0: Allora, noi quest'anno ci si è aperta la strada di conoscere un personaggio nuovo al quale ci siamo immediatamente affezionati, e non nego che comunque il suo nome ci ha molto colpiti subito, lo ha reso speciale ai nostri occhi da subito. Si chiama Mare. Mare, buonasera.
3: Ciao Pina, ciao Mare, ciao
2: Diego. Ciao. Allora, un po' la tua puntata anche.
0: Beh sì, so se tu hai sentito un po', stasera abbiamo parlato di nomi, tu ti chiami Mare.
3: Sì, ha sentito.
0: Hai sentito cose che non ti aspettavi? Hai delle riflessioni sul tema?
3: Oddio, il ragazzo che avete appena chiamato voleva chiamare il figlio in un modo un po' strano,
0: Chi è Ivan? Ma Etienne. Con una pausa prima, però. Tu come li chiameresti i tuoi figli o le tue figlie, Mare?
3: Boh, non ho idea.
0: Non ci hai mai proprio neanche pensato, giustamente. 15 anni hai, vero?
3: Sì.
1: E il tuo nome non ti ha mai dato problemi?
3: Sì, parecchi problemi ha dato il mio nome.
0: Allora, quando dici problemi, siccome te fai parte di una generazione diversa dalla nostra, quando dici problemi è perché perché non lo capivano o perché ti pigliavano in giro?
3: No, non lo capiscono le persone, non lo capiscono. Tipo, mi presento, piacere, Mare. Mario?
1: Certo.
0: Sì, però non c'è uno sfottere, perché rispetto a mare è una cosa che come ti fanno a sfottere?
3: Cioè, infatti.
0: Ti cantano la canzone di Carboni?
3: Quella mare.
0: Sì.
3: Però
1: volevamo farti una sigla noi.
0: No, poi abbiamo detto, ragazzi, ma è proprio da vecchi che lui, cioè, a parte Laura, proprio perdere miliardi di punti, che comunque
2: non... cringe.
0: No, aspetta, Mare, noi siamo consapevoli che non abbiamo più punti, lo sappiamo che non ce li abbiamo proprio, neanche possiamo recuperarli, perché siamo talmente sotto che metti che ne prendiamo alcuni, comunque non arriviamo a pari, quindi siamo tranquilli.
3: Non è vero.
0: No, invece dimmi una cosa, conosci altre persone che hanno secondo te nomi strani?
3: Mio fratello.
0: Amore, come si chiama tuo fratello?
3: Mio fratello si chiama Sun, come il sole in inglese.
0: Vabbè.
2: Sole e mare.
0: Che meraviglia, ragazzi. Senti, ti leggo dei nomi di delle nonne. Allora, per esempio, qui c'è una nonna che si chiamava Ricordina. Che però secondo me è bellino.
3: Bello.
0: E mi sa anche di Toscana una che si chiama Ricordina. E un'altra nonna che si chiamava Bambina.
2: Sì, si usava.
3: Bambina.
2: Si usava Ricordina, Bambina o i numeri ordinali, perché quando non c'era tanta gestione, diciamo, della sessualità, i figli venivano anche nella miseria, ne venivano tanti. A un certo punto era primo, secondo, Bambina, cioè l'ultima spesso era Bambina. Perché?

0: non avevi la testa di
1: fantasia.
0: Non ce l'avevi
2: mai. Non avevo più idee.
0: Dovevi lavorare tanto, capito? E mantenerli tutti, venivano tutti sti figli, a un certo punto li chiamavi quarto, quinto, capito?
1: Non ci posso credere.
0: Ottavio, è certo.
3: Orca. Senti, invece il nome mare è considerato dall'Istat quasi inesistente, cioè non raggiunge la soglia minima di rilevamento statistico che è fissata a 5 neonati all'anno.
0: Sei unico.
3: Ah. Cioè sei veramente unico.
1: Senti, ma te lo vivi bene però, perché allora agli occhi nostri però sai è sempre è diverso, no? Da fuori e da dentro. Agli occhi nostri è strepitoso e secondo me da che ti abbiamo nominato... Io non mi stupirei se l'anno prossimo o nei prossimi mesi genitori che hanno sentito il tuo decidano di chiamare i propri figli mare, sia maschio che femmina, perché poi voglio dire non è che per
0: bello,
1: forza
0: sì.
1: deve
0: sì,
1: essere certo. da maschio, no? Sei d'accordo?
2: No, anche i miei genitori hanno detto che anche se nascevo femmina mi chiamavano comunque in quel modo.
0: Vedi?
1: Tuo fratello, San, è più piccolo o più grande di te?
2: È più grande.
1: Ok.
2: A 19 anni.
1: Ok. Senti Mare, avessi potuto scegliere un altro nome, al di là che il tuo ti piace, un altro nome con cui ti piacerebbe chiamarti, ce l'hai?
2: Oddio, non ci ho mai pensato.
1: No, no, va bene, ok. Già questa è una risposta, Però tipo
2: cioè, sono felice, cioè, mi piace il mio nome, perché comunque non trovi nessuno che è così. Quindi se dici Mare, sanno già che sono io.
1: Sì. Esatto, noi poi di brutto. Senti, a posto così, mille baci e grazie per averci risposto anche oggi.
0: Sì,
1: non ci illudiamo che in futuro continuerai a farlo, ma ci proveremo, va bene?
2: Certo.
1: Un bacio.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao bellone. Ciao. Ciao.

0: ragazzi, in una puntata sui nomi non potevamo a un certo punto fare anche il l'attimo, perché poi siamo arrivati in fondo, di nome e cognome.
1: Sì.
0: L'abbinamento,
1: certo.
0: L'abbinamento.
2: Come no?
0: E al telefono abbiamo Pompilio. Pompilio.
3: Ah, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Da Londra, tra l'altro. Quindi.
3: Da Londra, sì.
0: Fa lo chef privato, eh?
2: Bella.
0: Sì. Fa lo chef privato a Londra. Secondo me Pompilio come nome un po' difficile, magari devi fare lo spelling, immagino. Però
3: certo.
0: Ecco.
1: Come lo pronunciano a Londra?
3: Pompilio.
0: Pompilio.
2: Vabbè, ci sta.
0: Ecco.
3: Sì,
0: allora.
3: Sì.
0: Pompilio ci ha mandato il messaggio, perché di cognome fa?
3: Bocchicchio.
2: Dai, stai a Londra.
0: Stai là, stai al sicuro.
2: Dai, perché dai. Così, cioè.

0: Questo è il colpo basso, cioè, perché mi scappa la pipì, non posso andare in bagno con il piede ciolto. Bellissimo, no, stupendo.
1: La gente si lamenta, non so, dei nomi, ha avuto questo nome, lo vorrei cambiare. Cioè, tu provi a immaginare io, elementari, medie.
0: No, ti sei dovuto trasferire a Londra.
2: No, ma amore, ma cioè, infatti tutti muti, di fronte a questa cosa.
0: Sì.
2: Tutti muti.
1: Ci vuole due belle spalle per portarla avanti.
2: Sì. No, perché comunque poi a un certo punto ci convivi. Però arrivaci.
0: Certo. Ma la famiglia non aveva fatto l'associazione, cioè ti ha dato quel nome a cuore leggero.
1: Diciamo che ho avuto, mio papà è morto tanti anni fa, diciamo che era un tipo colorato, ecco, okay. Un tipo croccante colorato.
3: Guarda, quindi... Pompiglio Bocchicchio, in tuo onore...
2: D'ufficio.
3: Povero, ma sì.
2: Assolutamente. Senti, noi ti siamo onorati di averti all'ascolto.
1: No,
2: per tutti i motivi.
1: Mio,
2: nomi, cognomi, destinazioni.
0: Sì, tutto.
2: Professione, età, tutto. Piatto forte di Bocchicchio, qual è?
1: Il pesce, qualsiasi cosa.
2: E allora però che stile.
1: È la verità.
2: Ma stai scherzando? Certo che è la verità, perché il nome è un destino. Pompiglio, stiamo scherzando. Ti abbracciamo fortissimamente.
1: Un abbraccio, ragazzi.
2: Grazie, un bacione. Ciao.
3: Bravo.

0: guardarvi, solo guardarti, vieni, Diego. Allora, puntata pazzesca. Domani, io ve lo dico, c'è praticamente. È vero. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
0: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
11: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
12: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: 0.
13: E di interessi?
14: 0.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: 0. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Whirlpool nella balena.
23: Sono nella balena! Aiutatemi!
22: Scopri l'incredibile storia.
24: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
22: Da vivere solo al cinema.
24: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
22: Whirlpool nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
25: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
26: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio.

0: Guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40. Anticipo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 19. DJ!
3: È di nuovo il momento delle notizie. Procede regolarmente il decorso post-operatorio di Leone XIV dopo l'intervento al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Gli esami effettuati mostrano valori nella norma, si legge nel bollettino medico, il Papa si alimenta regolarmente, ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, ha detto il direttore della sala stampa Vaticana Bruni, che ha aggiunto che i tre esami che hanno portato i medici a indicare la necessità di intervenire al polmone sono stati una broncoscopia robotica con biopsia, una TAC toracica con contrasto e una tomografia. Per il momento il tempo di degenza resta confermato in circa una settimana dal ricovero. Continua la mobilitazione dei dipendenti dell'ex Ilva al terzo giorno di sciopero dopo il corteo per le strade di Genova. Gli operai hanno occupato la prefettura dove intendono restare finché non arriveranno le risposte chieste sulle garanzie produttive e occupazionali. Proteste anche in Puglia dove i sindacati che contestano il decreto del governo sull'ex Ilva confermano per domani una nuova iniziativa a Bari davanti alla regione. Nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha criticato l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente americano Donald Trump dopo il colloquio telefonico con Vladimir Putin.
4: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
3: Immediata la replica di Mosca, non sono affari suoi, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Restiamo a Roma con la cronaca. Hanno confessato i 16enne e il 17enne individuati e denunciati a piede libero per le aggressioni delle minicar nel quartiere Monteverde al Testaccio. L'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, quella notte ci siamo divertiti così, avrebbero detto in sostanza gli inquirenti. I minorenni sono accusati di tentato omicidio e lesioni per il ferimento dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Il fascicolo sarà inviato alla procura dei minori. Chiudiamo con una notizia di tennis. Il Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma originariamente a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, slitta invece di 2 mesi. A causa dell'escalation in Medio Oriente, con gli attacchi da parte degli Houthi che hanno colpito anche l'aeroporto della capitale saudita, l'evento è stato posticipato al 27-30 dicembre. Vista la nuova data, potrebbe esserci anche Sinner, vincitore delle prime 2 edizioni.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Li cerchiamo!
12: Li troviamo!
11: Litighiamo!
12: No, aspetta.
11: Lo dovevo dire io.
12: No, dovevo dirlo
11: c'è
12: io.
11: C'è scritto
12: però.
11: Che lo dovevo dire io.
12: Vabbè, però Magax, lo dico,
11: metti un disco, ne parliamo.
12: No, però
11: metti un disco.
12: No, adesso lo dico io.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ auspica provvedimenti della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che stando a Enrico Papi vale meno della tua auto.
1: Oggi
4: è mercoledì 14 ottobre, compie 100 anni Winnie the Pooh, il tenero orsetto che deve il suo nome al celebre gruppo musicale italiano.
1: Che quindi però compie almeno 101 anni.
4: Probabilmente anche
1: precedente.
4: Di più. Facciamo nel dubbio auguri a entrambi e andiamo con i titoli di oggi. Vai Chiara.
1: Premi, è italiano il vincitore del Wildlife Photographer of the Year. Nello scatto un rarissimo accordo tra due persone di sinistra
4: che hanno la stessa idea.
1: Incredibile.
4: Guarda che sono rari, sono molto rari. Stati Uniti, a nessuno piace quanto me. Così Donald Trump nel chiedere di ribattezzare le trombe di Falloppio trombe di Trump.
1: Dai, le trombe di Trump. È anche difficile da dire, trombe
4: però
1: di Trump.
4: È ginecologia, adesso si lancia anche lì.
1: Italia presentando il nuovo album.
4: No, presentando.
1: Ah,
4: è
1: presentato,
4: un giurito,
1: scusate.
4: È un lundio, è un passato.
5: Attenzione.
1: Italia ha presentato il nuovo
4: album. Che meno scocciata.
1: Italia presenta. Posso parlare? Italia presentato il nuovo album dei calciatori Panini. In copertina, via l'iconica rovesciata, al suo posto Giovanni Malagò. In posa.
4: C'è lui
1: che fa la rovesciata.
4: Vaticano, successo per l'intervento del Papa che lascia i medici ottimisti sulla sua guarigione, ma lo fa scendere di diverse posizioni nella lavagna della Isoardi.
1: La lavagna della Isoardi.
4: Almeno è una buona notizia,
1: sì.
4: Dai, almeno una buona notizia. L'intervento è andato bene.
1: Padova, azzannata alla testa da un cane mentre sta bevendo il caffè seduta al bar nel centro storico. Ho imparato, ha commentato la ragazza, che per fermare lo chignon non va usato un osso.
4: Brava, lasciamolo fare ai Flintstone. Non mi ricordo come si chiamava la figlia dei Flintstone.
1: Bam bam.
4: Ciotolina.
1: Ciotolina.
4: Mazza, Paganelli è preparatissimo su Tom e Jerry.
1: Flintstone. Certo.
4: Italia, bambino ha un dolore alla gamba ma scopre di avere il freno di una bicicletta nella schiena, è una notizia vera. Intervistato il bambino ha commentato:
1: cosa ha mangiato il bambino? Italia. Ah, pensavo l'avessi messo tu il suono dell'ambulanza. Italia, il Monte Bianco è cresciuto di 2 metri. Ora la cima è a quota 4.807. Ma adesso, ha spiegato Reinhold Messner, mi rialzo e mi rivesto.
4: E non era neanche una full erection,
1: attenzione.
4: Per dire.
1: Morning Glory.

0: Torino, il figlio cambia casa per sfuggire alla madre, ma lei compra l'appartamento di fronte per spiarlo e vedere se finisce quei cazzo di broccoli.
1: Ma dai, allora.
0: 20 anni che...
1: Allora, tecnologia, Netflix annuncia il licenziamento di 1000 dipendenti, i cui nomi saranno rivelati nella prossima stagione.
0: Bravi, bravi, un cliffhanger, così si fa, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare...
2: Quale?
0: La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiere!

0: No, ragazzi, sono uscita dall'ufficio di corsa perché è tardissimo, senza passare dal bagno a fare i pipì, ma voi me la fate fare addosso, forza, no, di ridere. Ma che razza di battuta ti è uscita?
1: Ma quale?
0: Il bambino col freno nella schiena ha commentato Dream Dream. No, vabbè, io sto morendo, aiuto.
2: No, no, no, no, Rita, mi raccomando, salvaguardati tu e la tua vescica, è importante perché noi teniamo a tutti gli ascoltatori di Chiacchiericcio, il programma che state ascoltando con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. In tanti hanno provato a indovinare come mai abbiamo scelto Hit the Road Jack di Ray Charles ad aprire questa puntata, in particolare Claudio.
3: Chiacchiericci, magari quello lì che è andato al bar ed ha rubato solamente gli ingredienti per lo spritz.
2: Sì,
4: cosa
2: abbiamo,
4: vuol dire?
2: Abbiamo letto, c'è questa notizia, c'è questo ladro che si è intrufolato in qualche bar e sì, ha lasciato bottiglie pregiate di valore, ma ha preso gli ingredienti per fare uno spritz.
4: Ma
2: ragazzi,
4: senti, oh, uno
2: quando l'aperitivo chiama, chiama, però no, non è questo il motivo, anche perché non capisco il nesso con Hit the Road Jack. In realtà
4: scappa, scappa, forse inteso come scappa, giusto, non lo so,
2: giusto,
4: non lo so.
2: No, parliamo del nuovo codice della strada che oggi trovate su tutti i giornali.
4: Sì, approvato dal Consiglio dei Ministri, nuovo codice della strada che appunto, essendo nuovo, contiene delle novità.
2: Ci stanno un sacco di sorprese dentro, sì, questo codice.
4: Ci sono molte cose, insomma, adesso senza scendere troppo nei dettagli, ad esempio c'è stato un arrotondamento al ribasso delle multe, della cifra che viene data, che bisogna dare in caso di alcune multe, esatto.
2: Okay.
4: Poi una novità tecnologica, cioè non è più obbligatorio portare con sé i documenti cartacei della la patente, il
2: sì,
4: libretto
2: il
4: di circolazione.
2: Classico patente e libretto quando ti ferma la
4: no,
2: polizia.
4: No, potranno essere verificati telematicamente dalla polizia,
2: bene,
4: quindi uno non se li deve più portare. È stato alzato il limite di età per le patenti di camion e autobus,
2: sì,
4: fino diventeranno fino ai 70 anni.
2: Sono state rese facoltative le rotonde.
4: No, no.
2: Puoi andare dritto.
4: No, no, però cosa no, curiosa, no, i motociclisti in caso di incidente o rallentamenti in autostrada potranno andare sulla corsia d'emergenza. Così.
2: Ma questa
4: loro
2: la capisco
4: sì,
2: meno.
4: Loro sì, ma anch'io non la capisco tanto.
2: Non c'è il rischio però che blocchino comunque il
4: certo
2: passaggio.
4: Che c'è il rischio che lo blocchino,
2: vabbè,
4: però evidentemente non è un grosso problema. Obbligo di casco e contrassegno per i cicli a propulsione, che sono quelle cosiddette bici dei rider,
2: sì,
4: cioè quelle un po'
2: sì,
4: grosse con una specie di motore ibrido,
2: sì,
4: non so come
2: sì,
4: definirlo.
2: Sì. Questa
4: però
2: è una battaglia di Chiacchiericcio, lo possiamo
4: sì,
2: dire.
4: Più che altro per

0: È veramente
1: di vedere questi rider in giro per la città con queste biciclette grosse completamente senza casco e biciclette che vanno velocissime senza pedalare, peraltro.
0: È molto pericoloso soprattutto per loro, bene, perché appunto poi insomma tra le altre novità ci sono anche ad esempio una stretta sulla possibilità di truccare le minicar,
1: ecco, quelle di, visti anche di, viste i recenti anche le... fatti di cronaca, magari su quello stiamo
0: attenti. Esatto. Misure più aspre perché circola senza assicurazione.
1: Ma soprattutto...
0: E poi una curiosità: è stata data possibilità di richiedere la targa personalizzata. Che effettivamente è un po' tamarra come cosa, quindi ci sta questo suono. Formate secondo una successione e un impiego di caratteri alfanumerici dedicati. Quindi c'è questa possibilità. Già si poteva fare la richiesta per le auto d'epoca di fare la targa come nell'epoca dell'auto. Quindi già quello si poteva fare se non aveva numeri già usati da altri. Adesso puoi proprio chiedere una targa personalizzata.
1: Quale sarà la targa personalizzata più richiesta e perché proprio Dux? Qualcosa mi dice,
0: allora,
1: che si va in quella direzione.
0: Mentre sceglievamo la canzone con Sabri si diceva che potrebbero esserci delle targhe F1G4.
1: Certo. Ah, figa.
0: Secondo me un po' qualcuno potrebbe farlo.
1: E la targa RDJ, tipo Radio DJ 001, magari del capo di Linus, con l'auto RDJ 001.
0: Potrebbe fare essere. Invece di D, cioè le due E, metti 2-3.
1: Ma puoi scegliere sia lettere che numeri, quindi io posso
0: deve
1: fare
0: essere,
1: tipo
0: sia 666,
1: Ciccio 666.
2: Bellissimo.
1: Come Dylan Dog.
0: Ma Ciccio 666 forse è troppo lungo.
3: Un po' lungo,
0: cioè, Ciccio
3: è
0: su tante lettere.
1: Perché
0: Ciccio.
1: Quante sono? Scusami, due...
0: Sono quattro lettere. Numeri. E tre numeri.
1: Ok, quindi 666 lo posso fare, sì. Devo fare
0: 666, ci sono già. Se sei fortunato, se sei fortunato.
1: Agnese ci diceva che a San Marino è già così?
3: Beh sì, a San Marino da quanto so ti puoi personalizzare la targa già da un bel pezzo. E a Riccione ogni tanto girano le auto dei sammarinesi, alcune con delle personalizzazioni.
1: Tipo?
3: Tipo tonno.
0: Ma tonno scritto tonno o scritto T0?
3: NN0.
0: Ah, ok.
1: Ed è bello, cool.
3: Bomber.
0: Mamma mia, Bomber.
1: Bomber lo capisco. Ma tonno perché? Per l'odore?
0: Ma perché, vabbè, no, magari era... soprannome.
1: Perché no, si taglia con un grissino? Perché?
3: Era il suo soprannome, esatto. Ah, sì.
1: Quindi conoscevi questa persona?
3: No, è il babbo di una ragazza che conosco.
1: Si chiama Orata. No, non lo so, chiedevo. Comunque, la notizia l'abbiamo data tra un attimo su questa notizia al 347 342 5220. Facciamo insieme chiacchiericcio. Cosa so?

0: Ma vi sembra che una moto in corsia di emergenza possa intralciare i mezzi di emergenza, dai?
1: Beh, da quanto so.
0: Sì, dovete per forza fare polemica, oh, per forza.
2: No, amico.
0: Ciao, Mari.
2: Ciao, che
1: Ciao,
2: sofferenza che ho sentito nel
1: Mari.
2: messaggio. Ma no, ci
1: No.
2: siamo domandati, parlando del nuovo codice della strada e delle moto che potranno circolare in corsia d'emergenza,
1: Nel caso di
2: nel caso di
1: rallentamenti.
2: rallentamenti, è una norma che faccio fatica a capire perché la corsia d'emergenza in teoria serve per i mezzi d'emergenza. Quindi, però, ci
1: Più
2: sarà.
1: che altro anche perché un conto è una moto, ma
2: Sì.
1: un gruppo di Harleyisti,
2: Che
1: che
2: faccio?
1: comunque sono grosse le Harley, se stanno andando tutti assieme, un po' possono bloccare.
2: Però avranno le loro ragioni, qualcuno
1: Ma
2: ce le
1: sì,
2: spiegherà.
1: magari va tutto bene.
2: Oggi evidentemente ci attiriamo un po' di ira perché Federico scrive complimenti per la battuta di merda sul Duce, vergognatevi. Quindi evidentemente Federico è la prima volta che ci ascolta. Gioia per il nuovo ascoltatore che è arrivato. Federico, rimani con noi, ne abbiamo in serbo altre fortissime.
1: Ma ne abbiamo solo, cioè già in questa puntata almeno altre due ne faremo.
2: Stiamo parlando di targhe personalizzate ed è arrivato un messaggio che nasconde un
3: Ciao
2: quiz.
3: Chiacchierici, ma quindi si potrebbe fare la targa AU067RA? Cioè, questa è letteralmente la scoperta dell'America.
2: Chiara, perché questo ragazzo ha dato quella targa?
1: Cos'è AU?
2: 067RA, poi ci ha mandato anche la risposta.
1: Aura 67.
2: Giustissimo!
3: Se non si è capito, 67 Aura.
2: Ma quanto sei giovane!
1: 67.
2: Ora vorremmo approfittare di questa notizia sulle personalizzazioni delle targhe per parlare di, in generale, personalizzazione delle auto, ok? Che è un argomento, secondo me, a noi lontanissimo.
1: Beh, io manco
2: Lontanissimo,
1: c'ho l'auto.
2: di cui non sappiamo niente. Io, per
1: Non parli
2: esempio,
1: così.
2: non sapevo che c'è un nome per questa cosa, che si chiama tuning, giusto, Paga?
4: Sì.
2: Cioè, che cos'è esattamente il
4: A me lo
2: tuning?
4: chiedi cos'è il
2: No,
4: tuning,
2: beh,
4: quindi sono più
2: l'hai citato tu,
1: ora
2: però.
1: te lo
4: È
1: spieghi.
4: modificare le auto per farle più belle, più potenti, più rumorose, credo.
2: Più rumorose.
4: Eh beh, gli impianti si modificano sia di scappamento che sonori.
2: Ok, avendo io un rapporto con
1: Di
2: l'auto,
1: scappamento dell'audio.
2: avendo un rapporto con l'auto zero, cioè un mezzo che mi sposta da una parte all'altra e niente più, proprio non sono minimamente
1: Sì.
2: interessato neanche all'aspetto estetico, scopriamo invece che esiste un mondo dietro a questa roba.
1: Certo.
2: Pagax, tu hai mai personalizzato la tua auto?
4: No,
2: Adesivi?
4: neanche gli adesivi.
2: Zero.
4: No,
1: ah.
4: Sai, che triste.
2: Scusami,
1: No, ti facevo
2: qualcosa che
1: da.
2: pende dallo specchietto.
4: No.
1: I due dadi.
5: Ma
4: che
5: scusa, è
4: triste.
5: anonimo.
2: Perché tu
5: Sì,
2: sì, Agnese?
5: un sacco di
2: Tipo?
5: cose. Allora, personalizzato il motorino in primis.
1: Cosa vuol dire personalizzato?
5: Sticker, fatto
1: Ok.
5: togliere un freno, vabbè, per
1: Cosa vuol dire fatto togliere un freno?
2: Io, pimp mai Agnese,
5: Per farla
2: vai.
5: andare un po' più veloce. Vabbè, c'è una cilindrata piccola, non è che.
2: Quel
5: Macchina.
2: credo sia un reato.
1: Alla
2: Stai.
1: Francia,
5: Credo comunque
1: inoltre.
5: No, no, era
1: adesso.
5: possibile farlo.
2: Sì, certo,
5: Sì,
2: come no?
5: me l'ha fatto il meccanico.
1: Tuo
5: La
1: cugino.
5: macchina, vorrei mettergli i spoiler dietro.
2: Ok.
1: Spoiler nel senso che rivelano i finali. Cosa sono? Cosa
4: Gli
1: sono?
5: Gli
4: alettoni.
5: alettoni.
1: Ah,
5: In gergo.
1: ok.
5: Poi vorrei mettere i LED
2: Ferma,
5: dentro.
2: perché?
1: Perché è una tamarra, ma la vedi?
4: Tamarra.
2: Ho capito.
1: Guardami.
2: Ma perché?
5: Ah, perché mi affascina proprio, cioè, quando vedo una macchina con quelle cose così, le luci,
2: I
5: l'impianto
2: sassi.
5: giusto, mi piace proprio.
1: È
5: Una
1: una
5: bella
1: bella così.
5: estetica.
1: È una bella
5: No,
1: estetica.
5: raga, voi no?
2: Ragazzi, io rimango sempre affascinato da questa
1: Beh,
2: cosa, perché
1: scusami, ma io
2: dalle
1: però
2: persone
1: adesso.
2: affascinate, non tanto dalle auto.
1: Io però adesso vi ho sentito parlare di tuning così, ma non si diceva pimpare la propria
2: Sì, però negli
1: auto?
2: anni 2000, quando c'era Pimp My
1: Quando c'era
2: Car.
1: Pimp My
2: Sì.
1: Ride. Non usa più.
5: No,
4: No,
5: adesso
4: forse
5: usa
4: no.
5: tuning.
4: Non usa più.
1: Non usa più dire così, si è
2: Ma
1: cambiato.
2: come ci
1: Vabbè.
2: scrivono degli ascoltatori? Non avete visto Fast and Furious? È tutto basato sul
4: Certo.
2: tuning. E infatti
1: Infatti
2: io,
1: non l'abbiamo
2: dopo il primo, ho
1: visto.
2: detto ok,
1: Vabbè,
2: grazie. Gli
1: boh,
2: altri
1: boh.
2: 77 non ne ho viste.
1: Boh.
2: Comunque, come sempre in questi casi, noi facciamo parlare voi. Quindi 3, 4,

0: Bello avere degli ascoltatori preparati, perché prima abbiamo sollevato una perplessità dicendo: ma questa cosa delle moto che per il nuovo codice della strada potranno andare nella corsia d'emergenza, sì, qual è la base? Perché? Sì. Perché noi non ci arriviamo? Oh, è arrivata la spiegazione ed ha perfetta. Sentitela perché sì, ha sì, abbastanza senso. Sentiamo Mirko.
1: Ci sono diversi motivi per cui alle moto è stato consentito di usare la corsia d'emergenza. E, primi di salute, una persona che ha su una moto è esposta in modo diverso ai rischi di salute dettati dai gas di scarico e via dicendo. Le moto sono molto più vulnerabili al tamponamento in caso di incolonnamento. Il tamponamento è un'eventualità piuttosto concreta e quindi con la moto il rischio è diverso. Poi c'è anche il problema che diverse moto non tollerano bene l'andatura a bassi giri. E in caso di intemperie, ovviamente, questi poveri motociclisti vengono tutta la del mondo. Certo, non le obbliga nessuno, però le considerazioni di solito sono queste.
0: Certo, certo. E in più in tanti altri ci segnalano che, visto il caldo sempre più opprimente, anche l'idea di non farli stare sotto al sole senza evidentemente supporto di aria condizionata può avere il suo
2: può
0: senso.
2: Può essere una delle ragioni.
0: Quindi questo spiega un po' meglio a noi ignoranti il perché di certe scelte. Chiara, non alzare gli occhi
2: no,
0: al cielo.
2: No, no, no.
0: Ti vedo. Ti vedo che
2: come diceva giustamente l'ascoltatore che ci ha mandato questa bella spiegazione, nessuno li obbliga.
0: No, vabbè. Allora, Chiara, okay, vuoi metterti contro
3: ragazzi, io non... aiuto.
0: L'esercito dei motociclisti?
2: No, ma io gli voglio bene.

0: Benissimo,
1: noi già abbiamo scatenato,
0: però devono stare attenti.
1: Già abbiamo scatenato l'esercito dei tuners.
2: Ma cioè perché abbiamo scatenato? Non abbiamo detto niente contro.
1: Lo so, ma i tuners ci tengono a farci sapere delle cose sul tuning. Stiamo parlando di personalizzazioni delle auto. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342.
0: Possiamo 5... togliere questa musica nel frattempo. Scusami. Cioè dobbiamo andare in pubblicità con questa aggressività.
1: In una visita allo stabilimento Maserati anni fa ci dissero che su richiesta di uno sceicco tappezzarono gli interni di una macchina con la pelle del suo cammello preferito.
0: Ma non gli piaceva così tanto se l'ha ammazzato.
1: No, prematuramente, perché l'ha ammazzato lui.
0: Mi piace così tanto che lo ammazzo.
1: Altri messaggi arrivano, ma li ascoltiamo tutti insieme dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation One
3: Station. Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
6: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste!
7: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Dai creatori di WandaVision.
12: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
11: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
12: Quella famiglia non era reale.
13: Ne sei proprio sicuro?
14: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
12: Com'è possibile?
11: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
17: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.

0: tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
1: Arredissima, dove la vita Arredissima.
2: My Movies presenta.
3: Io sono Chris Hansen del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione
2: con uno straordinario Robert Pattinson.
3: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
2: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
3: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
2: Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ma Fuori Massena cos'è?
8: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
9: È M2O Morning Club.
10: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
11: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
7: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Taylor Swift, Patient Zero alle 19. Detto come lo dice lei, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Siamo partiti dal codice della strada per parlare di personalizzazioni auto. Nostro malgrado, è scoppiata una civil war nei nostri messaggi.
1: Beh, però è colpa tua.
0: No, principalmente sì, se permetti, è colpa tua.
2: Ma tu, io non stavo dicendo niente. Hai detto, che faccia, che fai? Faccia in radio non si vede, ma è il vantaggio della radio.
0: È arrivato questo messaggio.
3: Dichiaro ufficialmente che avete perso una grandissima fetta di ascoltatori che non ascolteranno più Chiacchiericcio.
0: Perché?
3: Parlo di tutti i motociclisti. Vi siete fatti dei nemici.
0: Allora, amici motociclisti all'ascolto,
1: siete meglio di così.
0: No, semmai non ascoltate Chiara, perché è Chiara quella che vi odia. Io in realtà vi voglio anche bene, anzi vi invidio, perché avete il coraggio che io non ho di andare in moto. Deve essere bellissimo. Fate una cosa,
1: sono pazzi quelli che fanno le giostre. Questo è il mio livello, quindi sappiate che io parto così.
0: Quando parla Chiara mettete su un'altra radio, poi
1: quando parlano le donne puoi anche dire
0: rimettete qui. Ma la civil war è scoppiata tra i messaggi, non ci aspettavamo. Sentiamo Gaetano.
4: Ragazzi, ringraziate che ci siano i motociclisti. In una città come Roma, se tutti uscissero in auto, non faresti più di 10 metri oltre la porta di casa.
0: È questo.
1: Comunque, a Roma.
0: Chiara, perché vuoi metterti ulteriormente nei guai? Viva i motociclisti!
1: No, ma a Roma bisogna fare i mezzi pubblici, le metro, quelle cose lì.
0: Sì, però anche le moto aiutano a ridurre l'impatto.
1: I motorini. Però, anche che sono piccoli, ancora più piccoli.
0: Laddove non arriva Chiara, arriva Davide.
5: Dai, è una persona normale, una moto, gli metti il casco e in automatico si dimentica codice della strada, codice civile, tutto quello che è la base della civiltà è dimenticato, strisce continue in galleria, così sorpassa dappertutto. Ecco, ve lo dice uno che abita in Trentino vicino al Passo Pordoi, vi assicuro non ce n'è uno che rispetta, sta in coda, niente, fanno quello che vogliono.
0: Amici motociclisti, diamoci la mano tutti insieme, motociclisti e non motociclisti, facciamo la pace, ok? Chiara, tu se spedisci l'ascia di guerra...
1: Io non ho tirato fuori nessuna ascia.
0: Però ti ho visto.
1: Ma no, tu vedi delle cose che non ci sono. E ti sottolineo anche una questione. Io neanche guido, quindi io sono l'utile. Perché mi dicono, ma allora non bisognerebbe andare in giro neanche in auto. E infatti io vado in giro sui miei piedi.
0: Ti salvo io, perché il tema della puntata in realtà era le personalizzazioni e sono arrivati dei messaggi meritevoli di essere mandati in onda.
6: Allora, io a Fiumicino ho noleggiato un Alfa Romeo Giulia a tiratura limitata con all'interno sul tettuccio la Cappella Sistina.
1: Perché
6: una cosa leggermente gypsy.
0: Beh, posso dire elegantissima.
1: Bellissima.
0: Direi.
1: Beh, papale.
0: Sentiamo Camilla.
7: Ciao Chiara, ciao Ciccio. Quando sono andata a comprare la mia prima macchina, non sapevo niente di macchine, non ne sono tuttora di macchine. C'era il venditore che ha iniziato a descriverci motore, cose, cilindrate, io non capivo niente. A un certo punto parla della carrozzeria e aggiunge con la minigonna. Io sono crepata in quattro da ridere, ma puoi chiamare la parte ribassata della macchina minigonna?
1: Fa ridere.
0: Che poi perché si
1: chiama? Fa ridere effettivamente minigonna, ma perché?
0: Perché si chiama minigonna? Non so, forse perché si chiama ginocchio la parte sotto e la minigonna non arriva al ginocchio.
1: È più alta.
0: Vedrai che adesso al 347 342 5220 qualcuno ce lo dice.

0: Ciao chiacchiericci, sono Alessandro da Napoli.
1: Ciao Alessandro.
0: Allora, si chiama minigonna perché è corta, va da sé.
1: Ok.
0: Di facile intuizione.
2: È corta.
0: Poi volevo rispondere al signore che ha parlato prima dicendo che i motociclisti quando si mettono il casco si dimenticano il codice della strada, il codice civile, il codice penale, il codice delle infrastrutture e tutti i codici.
2: Il codice di Amurabi.
0: Io ho 58 anni, vado in moto, prima in motorino da quando avevo 14, non ho mai preso una multa né col motorino né tantomeno con le moto, quindi evitiamo frasi pretestuose.
1: Raga,
0: ciao ragazzi.
1: Raga, vedetevela tra di voi.
3: Ciao
1: perché...
3: ragazzi, direttamente dalla via Nomentana sto smadonnando contro i motociclisti.
1: Ho capito.
3: Tra l'altro poi si sono pure scontrati avanti a me.
1: Speriamo
3: Madonna
1: che
3: mia.
1: Finisca tutto bene. Marta scrive: il vostro programma mi piaceva tantissimo, ma dopo il commento illiberale sui motociclisti non più.
2: Illiberale.
1: Marta, comunque, Marta, è stata chiara.
2: Ma
1: è
2: io
1: stata
2: non ho
1: chiara. Io li amo i motociclisti.
2: No, ma io
1: segui me, non seguire Chiara.
2: Era nel perimetro autostradale la questione.
1: Comunque, Chiara detesta i motociclisti.
2: Io non detesto.
1: Io invece ce li amo, quindi...
2: Tu non è vero che ami i motociclisti.
1: Voltiamo pagina e parliamo di un'altra cosa, perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio. Oggi compie 100 anni
2: chi?
1: Winnie Pooh!
2: Tanti auguri! Finalmente può avere un motorino.
1: Come siamo... Basta! Usciamone da questa cosa, perché vuoi far... Basta! Ci siamo già fatti dei nemici, noi amiamo tutti.
2: Io sono stata pure con un motociclista.
1: Cosa?
2: Io sono stata con uno con la moto, sono anche andata in moto una volta e poi ho detto mai più.
1: Ok, qui, ecco perché il trauma amici motociclisti nasce da un ex.
2: No,
1: qui
2: ma
1: si
2: no
1: spiegano
2: per
1: tante
2: quello,
1: cose. Scusate, dobbiamo parlare di Winnie Pooh.
2: Sì.
1: Va bene, Winnie Pooh.
2: Sì.
1: Come siamo messi a Winnie Pooh? Vi piace? Lo detestate?
2: Sì, sì.
1: Ecco, io lo detesto Winnie Pooh. Vedi che siamo
2: Io ho avuto un fidanzato che assomigliava a Winnie Pooh.
1: Peraltro. Ah, che fatica oggi. Classifica, senti, classifica. Va bene, compleanno di Winnie Pooh. Lo celebriamo con una classifichina cotta e mangiata, 11 storie poco note di Winnie Pooh.
2: Ah, bello! Vai!
1: Facile, facile, posizione numero 11, sì. Winnie Pooh, gerarca nazista.
2: Ma
1: si, si sta poco.
2: È uscita in anni particolari.
1: È un libro
2: storia.
1: Minore. Posizione numero 10, T come tigro, B come Bamba. Anche così. Si sa meno, sia una storia più piccola.
2: Però...
1: Sì. Posizione numero, 8, numero 9, il bosco dei 100 acri nel mirino della camorra.
2: Ma
1: no! Storia di attualità, di grande.
2: Urca.
1: Posizione numero 8, la maestra Mella insegna Winnie Pooh a dire elefanti e non efelanti a suon di cinghiate.
2: No, dai!
1: Minore. Posizione numero 7, Winnie Pooh contro orso di Masha e Orso. E alla posizione numero 6 c'è Winnie Pooh contro orso di Masha e Orso contro Predator.
2: Vabbè, certo.
1: Posizione numero 5, Winnie Pooh litiga con i Pooh per una questione di copyright.
2: Certo,
1: una storia minore, ma famosa.
2: Doveva succedere.
1: Posizione numero 4 c'è Pimp My Pimpi.
2: Oh.
1: Vedi, per rimanere sempre in tema. Posizione numero 3, Winnie Pooh scopre il bondage, che
2: è succede,
1: è
2: cioè, dopo una certa età.
1: Posizione numero 2, tanto miele, tanta sete, Winnie Pooh ha il diabete. È una notizia,
2: è una
1: sì, però è anche una storia,
2: è
1: il titolo
2: certo.
1: Di una storia per bambini. E alla posizione numero 1 della

0: E al primo posto della classifica delle 11 storie poco note di Winnie Pooh c'è il messaggio di Mariella.
1: Winnie the Pooh vuol sapere quanto vale la sua auto.
0: E con questo messaggio abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo Agnese in redazione, ringraziamo Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi, l'odiatrice dei motociclisti.
2: Non è vero, grazie a Ciccio Lancia, il maledetto che mi tira in mezzo.
0: Noi ci risentiamo domani alle 19, la linea va all'ottima con Briccola di Ciao Belli. Ciao a tutti,
2: ciao.
3: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per

0: la partita IVA. Mica male! E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
1: Whalefall nella balena.
2: Sono nella balena! Aiutatemi!
1: Scopri l'incredibile storia.
3: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
1: Da vivere solo al cinema.
3: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
1: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow.
10: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
14: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
15: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Dallo studio che ha creato Coraline.
21: Quella è la landa impenetrabile. Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
20: Fin dove ti spingeresti per le persone che ami?
21: Io neanche credo nella magia.
22: Ma la magia non ha superato te.
21: Resisti, Mac. Sto arrivando.
20: Wildwood. I segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
23: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
24: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: E di nuovo il momento delle notizie. Il giorno dopo l'intervento al polmone al Policlinico Gemelli di Roma, Leone XIV ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Lo si legge nel bollettino medico diffuso oggi dal Vaticano, che definisce il decorso regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace effettuati. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede Bruni. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. Il desiderio di Leone XIV è di fare il viaggio in Sud America dal 6 novembre. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, l'ha detto oggi la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ha ribadito il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Immediata alla replica di Mosca, non sono affari suoi, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Intanto, nonostante gli annunci di Trump, non c'è alcuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica. Nella notte nuovi attacchi russi su edifici civili hanno causato vittime e feriti a Kiev e a Lutsk. Le bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale ucraina e a Kharkiv hanno lasciato al buio più di 600.000 persone. Continua la mobilitazione dei dipendenti dell'ex Ilva al terzo giorno di sciopero. Dopo il corteo per le strade di Genova, gli operai hanno occupato la prefettura e proseguono i blocchi stradali a Taranto, dove i sindacati che contestano il decreto del governo hanno indetto per domani una nuova iniziativa a Bari davanti alla sede della Regione Puglia. Sono stati individuati e denunciati a piede libero i due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni delle minicar a Roma e del grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva in ospedale. Il fascicolo per tentato omicidio e lesioni sarà inviato alla procura dei minori. Condannata a morte per un post blasfemo sui social. È un'altra storia di violenza e repressione, quella che arriva dall'Iran e che riguarda Najimeh Amini, una studentessa di 23 anni arrestata durante le proteste di gennaio affogate nel sangue dal regime. La ragazza è stata accusata di insulto al profeta. Non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, dice in un audio diffuso il mese scorso dal carcere dove è detenuta, nel quale chiede l'aiuto dell'ONU e della comunità internazionale. Siamo allo sport, il calcio in Champions League. A Rotterdam sono in campo Feyenoord e Como, che hanno concluso il primo tempo sull'1-1. Stasera alle 21 all'Olimpico la Roma affronta il Real Madrid dell'ex Mourinho. Infine il tennis, il Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, è stato posticipato di 2 mesi a causa degli attacchi da parte degli Houthi che hanno colpito anche l'aeroporto della capitale saudita. L'evento si svolgerà dal 27 al 30 dicembre. Vista la nuova data, potrebbe esserci anche Sinner, vincitore delle prime 2 edizioni.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
1: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
0: Nelle prossime ore tempo stabile asciutto su tutta Italia, nella mattinata di domani sole dominante da nord a sud, in giornata situazione sostanzialmente invariata con vento in attenuazione sulle regioni meridionali. È tutto. Le previsioni del Meteo.it tornano domani mattina alle 7.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: attimo, DJ Angelo. No, scusate un secondo, ragazzi. Sta iniziando Ciao Belli, ma vedo DJ Angelo leggermente distratto. Potresti spegnere la partita che stai guardando del Como?
1: Sì, fuori gioco, fuori gioco. Ok, andiamo. 20-0.

0: Uno di voi no.
1: E con la voce di un giovane talento abbiamo aperto il grande mercoledì con Ciao Belli Live. Tra poco apriremo un dibattito sulla sconfitta dell'Inter e del Napoli ieri sera in Champions. Se vuoi fare un commento, usa il nostro WhatsApp.
2: Sì?
1: E se non te ne frega niente del calcio, niente paura, perché nei nostri studi è già arrivato l'attore americano Kim Dongolev, accompagnato da sua moglie Olia Patruska.
3: E con Alessia Mental Coach scopriremo come mai DJ Angelo, da più di 3 anni, non riesce a portarsi a casa a cena un'ascoltatrice di Radio DJ.
4: Tra i primi appuntamenti, che secondo me sono un grandissimo no. Numero uno, vieni a casa mia che ti cucino qualcosa. Cioè, a meno che ovviamente non ci sia un progresso di rapporto, secondo me come primo appuntamento è molto esagerato. E non fidatevi di quelli che vi dicono: ma sai, io cucino la carbonara più buona del mondo. Cioè, è un cliché vecchissimo che non funziona più. Basta, cambiare.
5: Che raccolta di farfalle.
2: Non funziona, signorina.
3: Visto che abbiamo tirato in ballo i nostri conduttori, tra poco vi racconteremo come mai Roberto Ferrari ha paura di provare a frequentare un club dove si pratica lo scambio di coppie.
6: Ma perché devo andare in quei posti? Trovasse qualcuno meglio di te?
7: Questa è sicuramente una delle più grandi paure quando pensi di aprire la coppia.
6: E magari non lo dici nemmeno perché hai paura di sembrare una persona insicura.
7: Hai paura che lui possa trovare qualcuna di più brava.
6: O che lei trovi uno più dotato di te.
7: Fermati un secondo.
6: Stai davvero confondendo l'intimità
7: con il valore che hai nella vita di una persona.
6: Puoi incontrare qualcuno che ti faccia provare qualcosa di nuovo.
7: Ma questo non vuol dire che sostituisca la vostra storia. O tutto quello che siete insieme.
6: Non devi essere la persona migliore del mondo a letto.
7: Devi solo capire che posto occupi nel cuore del tuo partner.
1: E per la musica oggi cadono i 40.

0: dall'uscita di questo mitico brano di Samantha Fox. Se per caso hai ancora il suo poster in camera, mandaci un selfie e parteciperai all'estrazione di una TV in bianco e nero della Blaupunkt.
1: 40 anni. La mitica Samantha Fox.

0: Ciao Alex.
1: E per gli amanti del grande rock torna il mitico Pino Scotto, grande, che questa sera risponderà alle vostre domande, in particolare a quella di Riccardo Benzoni.
2: Riccardo Benzoni dice: il vero rock sta tornando alla grandissima Oasis, sì. Maneskin e Greta Van Fleet.
3: È vero.
2: Non siamo più soli, Pino.
4: Quel triste di merda.
5: No, Pino. Sì. Ma no.
4: Anche solo Achille Laura manca.
5: No.
4: Così fanno la quadriglia.

0: bella 1982, ragazzi, Falco con Del Commissar. Quanti ricordi per quell'epoca.
1: 2014, un amico.
0: Sì.
2: Uè, banda di cretini,
3: siamo noi.
2: Il mio,
3: vai,
2: primo vocale alle 8 di sera. Vai. Perché di solito a quest'ora lavoro, ma oggi ce l'ho fatta perché ho dato buco al capo. Ciao belli,
3: ma non lo dire, ti aspettiamo anche domani.

0: su Roma Real, Real Madrid, il big match stasera, ragazzi, certo. Poi arriva la ruota della fortuna per Lucio Ansaldi, ma prima andiamo alla Zanzara, dove tra gli ospiti
1: chi c'è?
0: C'è in scaletta anche Giovanna Marsili.
1: Ah, benissimo.
2: E continua la Zanzara in versione senza Parenzo.
1: Sì,
2: per questa sera lo abbiamo mandato fuori dal cazzo. E al suo posto abbiamo preso Gianni Pippotti, un giovane opinionista che per questa sera sarà a fianco a me. Vabbè. Ciao Gianni, come mai sei vestito così di merda?
3: Perché questo è il mio stile, tutto qui.
2: Amici da casa, voi non lo vedete, ma Gianni Pippotti è vestito da coglione, con i pantaloni da rapper, le sneakers bianche e la camicia a quadrettoni. Gianni Pippotti, il nostro ospite, fa una professione veramente insolita. Lui fa il pescatore subacqueo di accendini dai fiumi. Ti dici che cazzo serve pescare gli accendini? E poi che cazzo fai quando li trovi? A chi cazzo li dai? Spiegaci un po'.
3: Sì, ti spiego subito, Giuseppe. Io per professione cerco gli accendini nei fiumi. E siccome le probabilità di trovare un accendino in un corso d'acqua sono veramente basse, quando trovo un accendino questo assume un valore importante e tutti gli appassionati di accendini fanno gara per averlo.
2: E a quanto cazzo lo vendi un accendino trovato in un fiume?
3: Ma l'ultimo accendino che ho trovato risale al 2010 e l'ho venduto a 19.000 euro a un signore di Pescara. Adesso è un po' che non trovo nulla, nonostante l'utilizzo anche di due droni, uno volante e uno acquatico.
2: Benissimo, e allora salutiamo Gianni Pippotti che ci ha già rotto i coglioni e andiamo con il prossimo ospite di questa sera. Lei è Giovanna Marsili, che si occupa di spettacoli con i pupazzi.
4: Sì, ciao a tutti, io sono ventrilo qua e porto in giro per l'Italia uno spettacolo con 12 pupazzi ai quali do la voce.
1: Bellissimo.
4: Anche il movimento.
1: Sì, bello.
4: Guarda, lo show è vietato ai minori di 18 anni perché pupazzi. Ci sono delle scene, diciamo, nelle quali i pupazzi fanno l'amore tra di loro e anche con dei volontari scelti tra il pubblico.
2: Molto interessante. Senti, Giovanna, e come fai a promuovere i tuoi spettacoli con i pupazzi?
0: Quello è un casino.
2: Io, per esempio, ad uno spettacolo con i pupazzi non ci verrei mai.
0: Certo.
2: Se dovesse arrivare un mio amico a chiedermi di accompagnarlo ad uno spettacolo di pupazzi, lo manderei subito a fare in culo.
4: Sì, hai ragione, Giuseppe. Infatti, la parte più dura del mio lavoro non è lo spettacolo in sé, ma il trovare un pubblico che venga ad assistere a uno spettacolo di pupazzi particolare come questo, poi.
2: Bene, e allora facciamo sentire ai nostri ascoltatori la tecnica che utilizzi per procurarti il pubblico.
0: Va bene,
2: regia,
0: va bene.
2: Mandatemi l'audio di Giovanna Mazzocchetti.
0: Vai, Marsili.
5: Pronto?
4: Sì, salve, sono Giovanna Marsili. Guardi, volevo dirle che questa sera faccio uno spettacolo con i pupazzi in centro Tortona. Per caso le interesserebbe partecipare in qualità di pubblico?
5: Scusi, come fa ad avere questo numero?
4: Sto cercando dei numeri perché ho bisogno di pubblico stasera per il mio spettacolo in centro Tortona.
5: Capisco, però non ho capito da dove ha preso questo numero.
4: Guardi, sto provando dei numeri perché ho bisogno di persone che partecipano con me pubblico. Guardi, le regalo due biglietti gratis.
1: Che non è interessato,
4: è sicuro. Guardi, che se arriva prima delle 21 subito. C'è anche il pollo arrosto in regalo.
0: Vengo io.
4: Sicuro, sicuro che non riesce proprio?
5: Sì.
1: Niente,
4: mi spiace. Va bene, sarà per la prossima volta. La ringrazio lo stesso.
5: Direi di cancellare il numero.
1: Sì, ecco, proprio toglio.
4: Arrivederci, va bene. Buonasera.
2: Direi che è andata male. Sai cosa ti dico? Che ti do una mano io.
0: No,
2: regia, dai, faccio io. Datemi il canale.
0: No, Giuseppe, aspetta.
5: Pronto?
2: Buonasera, sono Giuseppe Cruciani della Zanzara.
1: Sì.
2: Le ho riservato un posto allo spettacolo di pupazzi di Giovanna Mazzocchetti. Se ci viene, le tengo il posto. Altrimenti se ne va a fanculo.
0: No,
5: okay, va bene.
2: Che facciamo? Viene o se ne va a fanculo?
5: No, me ne vado a fanculo.
2: Bravo Pirlo, hai perso la possibilità di assistere ad uno spettacolo top.
0: Top.
2: E continua la Zanzara su Radio 24. Adesso vediamo se c'è qualche altro coglione in linea.
5: Va bene.
1: Ce n'è un altro, è sempre lui.
5: Sì?
2: Benissimo, cari amici.
0: Niente,
2: io vi saluto e ci sentiamo domani sera quando avremo ospite Giacomino Porchera, una star di OnlyFans che sta facendo i soldi con gli spettacoli a Cina. Una cosa inguardabile. Regia, per favore, mandiamo un prequel.
6: Un saluto a tutti dal vostro Giacomo Porchera. Vi aspetto tutti questa sera, dopo la mezzanotte, su OnlyFans per fare l'amore con altre quattro persone. Naturalmente saranno tutte mascherate. Solo io sarò a viso scoperto. E allora vi aspetto per fare PEMP.
2: pam.
6: Vi ricordo che per accedere allo spettacolo occorrono 20 euro. Sono 20 euro ben spesi. Perché diciamo, ma che cazzo vuoi fare al venerdì se non guardare Giacomo Porchera che fa pam.
0: No, ma

0: Samurai J, le foglie di tè su Radio DJ, bravissimo.
1: Devo chiedere a Samurai J se fa un pezzo anche con me. 20 e 23, qualche amico?
2: Oh, ciao belli, io i 20 euro li ho.
0: Va bene, ecco, a posto.
3: Ciao ragazzi, ma scusate, ma Raffaele Farragò,
4: sì,
3: continua, sì, Ferdinando Cagliazzo, che fine hanno fatto?
1: Ha ragione, Raffaele Farragò,
0: anche Cagliazzo è forte.
5: E ciao belli, inizia due risate al giorno con ciao belli, dai. Ciao belli.
1: Bravo. Celentano, bravo.

0: Valentina dall'ospitaletto,
1: sì,
0: che mi fa una richiesta bizzarra.
1: Cioè,
0: siamo in grado di esaudire. Alle ore 20 e 24 Valentina vorrebbe ascoltare un brano dei...
1: Come si chiama? L'hai scritto tu?
0: Bad and Fitness, l'ho scritto in penna, dal titolo La pornografia, vai!
1: Ecco,
0: eccolo qua.
2: Concordo con lei.
0: Buonasera signorina.
1: Ricordo bene.
3: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
0: No, tutto, questa è carina, è carina, Michele, carina, carina.

0: Tele Monte Penice,
1: sì, di notte dopo la
2: ricordo bene Giancarlo Giovanni,
1: anche tele reporter,
2: il turbamento e la confusione in elastico teso di adolescente,
1: te credo.

0: casa.
1: Bravissimi,
2: bravissimi ragazzi, poco. Ci piace.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pronto?
8: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
7: Beh, un po'.
8: Ah, mi dispiace, non volevo.
7: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
8: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
7: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
9: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che Tempo Che Fa, sul 9.
10: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
11: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
15: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
17: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
18: My Movies presenta
19: Rider.
20: Te che sogni hai?
21: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
20: Per quella serve fortuna.
21: Molta.
18: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
22: Che casini ti stai ficcando?
20: Ma che hai fatto, Sam?
21: Una storia lunga.
18: Rider, dall'8

0: 8 ottobre al cinema.
1: Tutto sbagliato. Presente?
2: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
0: Scopri le sale su mymovies.it.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: finale. Fiesta, fiesta. Vai, vai.
1: Picchiero.
2: Finale, finale, un aggiornamento per la partita Feyenoord Como, purtroppo il Feyenoord è 3 e il Como è 1, mi spiace, ci spiace. E sta finendo, siamo all'86esimo, ci spiace.
1: 20:34, già a fine settembre eravate in tanti a segnalarci il ritorno del mitico Ferruccio Ansaldi nella classifica dei podcast più seguiti. E allora andiamo a cercare conferme dagli amici di Podcast Mania.
3: Vai. Ah, ciao belli, c'è Podcast Mania, il programma che vi porta alla scoperta dei podcast più amati dal pubblico italiano. Ogni settimana esploreremo insieme i contenuti che dominano le classifiche. Tra i podcast più seguiti di questa settimana c'è Carbo Podcast con Ferruccio Ansaldi.
4: Grande, grande, un saluto a tutti
0: è
4: da
0: tornato,
4: Ferruccio,
0: vai.
4: Benvenuti a questa nuova puntata di Carbo Podcast. Sì. 100 modi per cucinare la pasta alla carbonara.
0: Un po' strano,
4: nel mese di ottobre 26, sì. Niente, il podcast è stato sospeso.
0: Perché?
4: Perché il mio editore non credeva nella mia idea.
0: Ma
4: dopo le numerose proteste pervenute alla Giambiasi editore, sì. Il capo mi ha dato l'ok per ripartire. Magari, ecco, facciamo qualche argomento in più.
0: Direi.
4: Allora, per questo motivo stiamo costruendo uno studio low cost. Ho gli scatoloni di banana al posto delle poltrone. Ho chiesto ai miei autori di contattare il Fedez o il Fabrizio Corona come ospite.
0: Non sarebbe male,
4: quelli lì
0: averlo.
4: Che dove c'è una luce accesa loro ci vanno a sbattere come una falena, capito? Come vedete, io dietro di me ho ancora lo sfondo di Manhattan.
0: Di
4: ma
0: Manhattan,
4: non sono a Manhattan, no, certo. Sono in via Enrico Totti a Fornovo, provincia di Parma. Quel posto lì che quando venite giù dalla Cisa andate a 190 all'ora, perché sapete che dopo quando entrate sulla 1 non ce n'è più per nessuno e dovete andare
0: fermi,
4: a 135.
0: Massimo.
4: Se faccio casino qui in casa mia a Fornovo, la signora di sotto di me mi batte con la scopa, perché le è morto il marito 3 giorni fa.
0: No.
4: Se faccio casino... Quel giorno stavo facendo un podcast sulla musica punk, sì. È venuto fuori un pieno, perché durante i funerali, mentre il prete parlava, certo. Ho messo su un pezzo dei Sex Pistols manetta.
0: No. Non va bene.
4: E allora, finalmente, noi aspettiamo di temporeggiare, parlare della Cisa, di Fornovo, del punk, delle puttanate e iniziamo col Ferruccio Podcast.
1: Vi ricordo che
4: per festeggiare l'inizio della terza stagione ho acquistato delle lingue di Menelik. Per sbaglio, siccome ho la tessera della metro che i miei avevano un bar, ho comprato una scatola da 100. Ne suono una?
1: Sì. Vai.
0: No. Ma sappiamo come funziona, dai. Va bene, ok.
1: Le lingue di Menelik.
4: Ma basta. Ti ho messo così in bocca anche un'altra. Allora, partiamo con la puntata di oggi, ecco. Nella quale vi racconto che nel weekend sono andato all'Oktoberfest.
0: Ma non parlavo di carbonara.
4: Durante il viaggio per Monaco di Baviera, ho fatto sesso con la bigliettaia del treno. Lei si chiama Olga Coins, è di Monaco. Voi non ci crederete, ma mentre vi controllava il biglietto mi ha riconosciuto. Perché lei ascolta i miei podcast per imparare l'italiano. Allora, mentre mi tibrava il biglietto, mi ha detto che le sarebbe piaciuto avere un mio autografo sul sedere. A quel punto ho capito che era il mio momento. Abbiamo tirato giù la tenda, ci siamo chiusi a chiave nella cuccetta. Tanto lei aveva la chiave, quella del bigliettaio.
0: Quella che apre tutto.
4: Quella lì, capito, tipo la brugola, capito? Devo dire che la prestazione non è stata memorabile. Perché con tanti pensieri brutti che nella testa ho faticato ad avere l'erezione.
0: Addirittura.
4: Infatti, dopo 20 minuti di tentativi, io e la Olga abbiamo deciso di fare una partita a scala 40.
0: Che tristezza. Ma no.
4: Abbiamo giocato a soldi. Per i curiosi ho vinto io 300 euro e Olga mi ha pagato i contanti. Perché esiste ancora gente che compra i biglietti in contanti sul treno. Quindi lei aveva la borsetta di
0: dei biglietti,
4: cuoio, quella lì a scompartimenti, sì, dei bigliettai, sì, piena, sì, piena ancora, delle banconote, chi da 50, chi da 20, chi da 10, chi da 5, gliele ho fatti fuori tutte. Certo. Bene, questo è Carbo Podcast, sì, il podcast di Ferruccio. Adesso sinceramente non so più che cazzo raccontare, ma dalla settimana prossima, sì, cominceremo ad avere gli ospiti.
0: Meno male.
4: Per il momento ho invitato la mia vicina di casa, la signora
0: ospite
4: Piazzato, quella di Fornovo che vi parlavo prima. Buongiorno signora, condoglianze ancora.
5: Buongiorno Ferruccio, ho deciso di accettare l'invito perché a casa da sola mi annoio.
4: Bene, signora Piazzato, adesso io sinceramente sono a corto di argomenti, non so di cosa parlare, però mi interessava avere degli ospiti, no? Diciamo, sì, magari facciamo una prova microfono, se vuol leggere quel foglio lì che le ho lasciato.
5: Va bene signor Ferruccio, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, forgive me

0: bene così, signora.
1: Dai. Allora, la signora si ricorda di quando era giovane. Allora, continuiamo il nostro podcast. Magari vi posso raccontare ancora della mia esperienza all'Oktoberfest.
2: No, no, bravo Ferruccio. No. Racconti ancora di quando ha fatto l'amore con la bigliettaia del treno. Che
0: male,
2: mi sono appassionata alla storia.
0: Male.
2: Ma poi vi vedrete ancora con la bigliettaia o no?
1: Sì, ma no, signora, io non ho più intenzione di tornare in Germania. Perché mentre in giro per l'Oktoberfest di Monaco ho incontrato due maranza di Zurigo che mi ha fatto portafogli, catenina e cellulare. Quando sono andato al commissariato a denunciarvi, ho preso anche due schiaffi dal gendarme, perché anche lui aveva origini di Zurigo.
2: Dai, fischia, mi racconti di quando ha preso gli schiaffi?
1: Signora, adesso rotti i coglioni, dai, torni a casa sua che qua ho da fare, dai. Allora, questo è Ferruccio Podcast, siccome la puntata fa fatica stasera, vi propongo un altro podcast molto più interessante.
0: Molto fatica. Noi andiamo
1: si chiama

0: DJ Angelo, tutti a saltare, vai! Ciambo Bamba, Tap Camping dal 1997 su Radio DJ.
1: Se l'è saltata tutta anche il nostro titolo in regia, grande!
0: Certo, abbiamo fatto salti tutti. Allora, Feyenoord, Como è finita, ha vinto Feyenoord 3-2.
1: Però ha segnato un gol lì, il Como,
0: ha recuperato un gol.
1: Chi ha segnato per il Como?
0: Che ne so.
1: Bairo della Vega.
0: Bairo della Vega.
1: Ha fatto il 2. Ed ora parliamo di adulterio con Paolo Bonolis.
0: Bene.
1: E poi andiamo dal mitico Girettone che ha litigato con il dottor Capra.
0: Veramente?
1: Sì, che è un ottorino dovrebbe essere.
0: Ah, sì. ma c'è la langa, non me l'hai detto.
1: C'è la langa,
0: c'è la langa.
2: Tempo che fa, Orietta Berti e la disavventura di Osvaldo.
0: Ciao,
2: al
0: Orietta.
2: Grande Fratello VIP.
0: E mi sa che non è quello giusto.
2: Fa cadere Valeria Marino.
0: È quello
2: dal
0: di
2: Festival
0: mi
2: dello Sport. Pato e il profumo di David Beckham.
0: Ce lo ricordiamo il Pato.
2: Come si organizza?
1: È il bello della diretta. Ma certo. Lo mettiamo
2: misteri
1: dopo, dai.
2: Malenco.
0: Aspetta, aspetta, forse riusciamo a recuperare, vediamo.
1: Ah, ok, vai.
0: Vedi?
1: Andiamo, eccolo qua. Bella Tito, vai, vai, vai.
0: Era uno scherzo, dai.
1: Nel frattempo,
0: ma vai, finita la partita,
1: della Vega al 90esimo.
0: Ha già fischiato.
2: Dalla volta buona, la ricetta di Marco Mengoni.
1: Eccolo qua.
2: Da come ti leggo, Paolo Bonolis è il sesto comandamento.
0: Ciao,
2: da
0: Paolo.
2: Primo appuntamento, l'uomo ideale.
1: L'uomo ideale.
2: Dallo stato delle cose, Massimo Giletti contro il dottor Capra.
1: È lui.
2: Da pianeta B12, Corrado Malanga e i tubi sotto le piramidi.
1: È tornato il Malanga.
0: Vai. I tubi sotto le piramidi, non vedo l'ora di sentirlo.
1: Sono i tubi, sono i tubi. Vai Marco Mengoni.
2: Alla volta buona viene analizzata una ricetta social proposta dal cantante Marco Mengoni senza che nessuno sia ancora riuscito a capire quale piatto stesse cucinando. Non tutte le ricette social meritano un like. A volte, anzi, risultano particolarmente indigeste. Ma che dire quando a far discutere sui piatti della nostra tradizione è l'italianissimo Marco Mengoni. Il cantante condivide spesso le sue creazioni culinarie, a cominciare dalle pizze. I risultati, però, a volte non convincono i fan. Come è successo qualche giorno fa, quando il suo ultimo manicaretto ha fatto parlare un bel po'. Subito sono stati criticati i bordi irregolari e la forma allungata di quella che molti hanno creduto fosse una pizza. Poi qualcuno è intervenuto, facendo notare che forse si trattava di una polenta della Tuscia, la terra d'origine di Mengoni. Insomma, qualsiasi sia la specialità preparata dal cantante, sicuramente non ha nell'aspetto il suo punto forte.
0: Magari nel sapore, sì.
1: Paolo Bonolis.
2: A come ti leggo, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli esaminano il sesto comandamento, che a quanto pare li riguarda molto da vicino.
0: Sì, direi di sì.
3: Il 6.
4: Non commettere
3: adulterio.
4: Ma dici a me.
3: Guarda che tu l'hai commesso adulterio.
4: Ma io
3: certo. Ecco,
4: come fai
3: quindi,
4: a non commetterlo? Ogni tanto
3: quindi,
4: a bocca all'aria.
3: Ecco. Allora.
4: Tienilo.
3: Non tagliamo, abbiamo finito, tagliamo. Non si fa più. Nessun altro deve commettere adulterio.
4: Come?
3: Adesso che l'abbiamo fatto noi, non lo può fare più nessuno. Quindi gli altri non commettere adulterio.
4: Ma no, lo possono fare, ho detto via questo.
3: Allora, ma lo puoi cambiare, ne puoi cambiare uno. Lo puoi alleggerire, non commettere adulterio come può essere. Fallo,
4: commette
3: ma...
4: adulterio con cautela.
1: Sì, con cautela. L'uomo ideale, vai, prima.
2: A primo
1: appuntamento,
2: una partecipante elenca le caratteristiche che deve avere il suo uomo ideale.
0: Sentiamo.
2: Poche, ma precise.
1: Certo, essenziale, vai, minimale.
5: Voglio vivere al meglio gli anni che mi rimangono della mia vita, con un uomo che sia giusto per me.
6: E vabbè, ma chissà quanti ronzano intorno, però. Così.
7: Ma non è che non ho i corteggiatori, però vogliono leggerezza, superficialità. Io vorrei fare progettualità per il futuro della vita.
1: Famiglia.
7: Un uomo che mi permetta pure di vivere in maniera economicamente più
0: privilegiata.
5: Il mio uomo ideale deve essere ricco.
0: Capposto.
7: Gli devi piacere la vita, gli piace viaggiare come a me. E quindi fare viaggi, divertimenti, andare a ballare, farmi regali anche costosi che non mi posso permettere da sola. Alla vita a me non manca niente, se no vivo da sola.
0: Hai capito l'uomo ideale?
1: Diletti!
2: Allo stato delle cose, la diversa interpretazione di alcune formule scatena un litigio tra Massimo Giletti ed il genetista ospite, dottor Capra.
1: Ah, genetista!
8: questa è la scritta tradotta, ve lo dico io, sì, esito ecco negativo qua, Giletti. Negativo, sì. Quello sì. Che importa, certo, è questo, scritto a mano da Marino. Sono deficiente io, caro dottor Capra, sì, a non capire che Capra, questo è negativo, Capra. Oppure no, sì, perché io non so più, sì, cosa dire,
9: sì.
8: Sono deficiente,
9: sì,
8: va bene.
9: Sì, come sì.
8: Sono deficiente, me lo dica, sì, sono contento, guardi. Me lo dica guardandomi, sì, allora, in faccia, sto, mi dica, sto... sono deficiente, ne godo mi... tanto.
10: Sì, è deficiente, sì, è deficiente lei tanto.
1: Sono drogati sta gente.
11: A Pianeta B12, il professor Corrado Malaga parla di alcune misteriose tubazioni rilevate al di sotto delle piramidi e di quali funzioni svolgessero al tempo della loro creazione.
1: Cosa servivano? Sentiamo.
10: C'era della roba incredibile che noi non riuscivamo a spiegare. C'erano, sì, sotto le piramidi, case, 8 tubi che scendevano, 8 tubi. In verticale, certo, con una strana cosa che gli girava intorno. Questi, sì, 8 tubi vanno a circa 648 metri
1: alla di faccia,
10: che sotto. Dopodiché sotto, ai 1000 metri, sì, circa 1 chilometro di profondità, c'è una vera e propria città, con stanze, corridoi, posti.
7: Come ti spieghi questi tubi?
10: Sono sicuramente 8 colonne che producono lo stesso sistema costruttivo e di stabilizzazione dei grattacieli più alti che noi abbiamo a Dubai, sì, che sono costruiti sotto nello stesso modo. Sì. 2 sono scambiatori di calore, certo, perché l'aria calda e l'aria fredda, certo, attraverso la parte verticale e la parte a spirale, certo, venivano a circolare e producevano un'area respirabile a 1000 metri sottoterra. Sì. 3
1: ma
10: sono
1: che ci facevi
10: ascensori
1: sotto?
10: Idraulici.
1: Ah, okay. Ah, come
8: già sotto le piramidi.
1: Bella,
8: ma quello è lungo e profondo.

0: Anna Castiglia, niente di me su Radio DJ.
1: Siamo arrivati alla chiusura, 20:54.
0: Game over. Ma torniamo domani. DJ
2: Angelo and Ferrari. Ho guardato la formazione del Real Madrid, c'è Porcherinho titolare. Allora la Simeone gli ha trovato una sistemazione.
1: Vedi la Simeona. Ciao, a domani.
0: Ciao Tito.
1: Marco Lomonico.
0: A tutti.
1: Tito Salvieri.
0: Buona
1: serata. A domani.
0: Bye.
3: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
4: Radio DJ One Nation, One
5: Station. L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: stato sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse! Sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa!
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
14: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
15: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
16: tanti cin cin.
17: Katia, Plin Plin.
18: Ah sì, scusa.
16: Plin Plin.
15: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
17: Plin Plin.

0: nella puntata precedente.
1: Ricordami chi sono attraverso tre parole, vai.
2: Cappellino.
1: Sì.
2: Menettine.
3: Gang.
1: Ci sta.
4: Alessandro Del Piero.
1: Ah, ok.
4: Eiffel 65.
1: Sì.
4: Say what?
1: Tipo, potresti fare una domanda a Francesco, vai.
2: Per esempio, Francesco, qual è la prima cosa che fai quando arrivi al lavoro?
5: Ah, inizio a lavorare. La cosa
2: più
5: più
2: specifica, ti prego.
6: Say what? Finalmente c'è Say what.

0: get up and dance. Madonna,
1: One Gang Show,
0: Get Up and Dance. Da 5 minuti le 21, it's Radio DJ One Nation One Station.
2: Hi, how are you One? How are you doing?
0: Are you doing? Molto bene. Giornata che arriva alle 21 dopo mille cose successe. Giornata cominciata con un corso, mi sono imbucato ad un corso di Pilates.
2: Ah.
0: Ed è molto bello. Sai quando ti consigliano di fare Pilates?
2: Sì.
0: È bello. È bello
2: fare Pilates.

0: tranne una cosa. Cioè c'era una persona che non ho identificato se un lui o una lei, che respirava in maniera egocentrica. Sai quelli che in una situazione che comunque è parecchio meditativa, anche se il Pilates è attività fisica, però si respira, no? C'è quello che faceva tipo così.
1: Beh, scusa,
0: cioè, zio, ma come, dove sei?
1: Come chi solleva i pesi in palestra che
0: quello
1: urla.
0: Quello è terribile, terribile. Categorie non,
1: che non saluteremo stasera.
0: No, ma tipo, vabbè, forse l'altra categoria.
1: Cioè, hai sollevato 20 kg.
0: Sì, ma il respirare è ancora di più. Cioè, perché lo fai in questa maniera così egocentrica?
1: Magari aveva la sinusite.
0: Era raffreddante, dici. Ma ci sono quelli che hanno il respiro volutamente, un po' come se devono far sentire alla prof, alla maestra, che stanno facendo l'esercizio bene,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: L'altra categoria fastidiosa che ho incrociato oggi, così giusto per...
1: Tutti tu oggi.
0: Beh, tutti viviamo momenti, micro momenti. Quelli che ti mandano, cioè che sei tu e questa persona.
1: Sì.
0: E questa persona inizia a mandare audio anche ad alta voce. WhatsApp ad altre persone, ma dico io, ma fallo
1: tutti.
0: Dopo, no, ma tipo lunghi, ma fallo dopo, ma lo
1: magari
0: devi fare mentre sei con me. Ma non ero urgente, perché erano stronzatine. esclusi questi due fastidi, giornata pazzesca, quella di oggi, che mezz'ora fa ci ha visti anche impegnati in un bellissimo pre-show di magia con un comico che molti hanno conosciuto anche grazie alla televisione, in arte Facce sta magia, e Kendrick Lamarta, e Facce sta magia.
1: Io?
2: La serata è appena iniziata.
3: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Yuhu, calciolone!
9: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
8: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
9: Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Riconduco 6 watt sulla
12: Radio DJ.
0: Oggi nessun premio. Non abbiamo vinto oggi. Oggi niente premio.
1: Ah, ce l'hanno già tolto.

0: In Italia è mercoledì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump!
2: È la prima volta che vedo Michele Caporosso infastidito. Mamma mia, ma allora sei umano.
0: Dai, sono piccoli fastidi, sì. Micro fastidi. Sì. Tipo quelli che a Pilates respirano in maniera egocentrica, che devono far sentire che stanno respirando. Lo sappiamo che stai respirando, altrimenti saresti morto. Invece sei qua. Perché devi respirare così?
3: Ciao Wad, hai assolutamente ragione per quanto riguarda il Pilates. Sono un insegnante e ti posso assicurare che molte volte sembra di stare in una sala di doppiaggio di un film a luci non rosse di più.
0: Perché si crea quella sensazione lì. Cioè c'è quello che respira.
4: Scusa, posso dire, ma cosa chi è che fa Pilates così? Però cioè, bisogno di aiuto.
0: Hanno il respiro importante, cioè lo vogliono far sentire. Immagino che fare anche il prof o il maestro di Pilates poi diventi anche un po' noioso, perché sei in questo ambiente, microclima di persone. Quindi apro una battaglia. Vai. Ufficialmente. Ai corsi di Pilates o di yoga, respirate in silenzio. Si può fare. Respira in silenzio. Anche perché non penso che al lavoro respiri.
4: Ci sono quelli che respirano pesanti in qualsiasi contesto della vita,
0: Vabbè, comunque il prof, il maestro di Pilates a volte può essere a sensazione un lavoro noioso.
4: Magari percepito, dici, sai, fai sempre la stessa cosa.
0: La stessa cosa è a che fare con questi micro fastidi.

0: poi per me è un giorno, per loro è cinque volte tutti i giorni, certo. No? Quindi dopo un po' diventa un po' noioso. Io credo che il noiosometro sul lavoro lo si può dedurre dalle volte in cui sbuffi durante la giornata. Cioè un po' quello che dici.
1: Ah, ok. Cioè tu dici che non è carattere lo sbuffo.
0: Lo sbuffo è un è il termometro per capire quanto il tuo lavoro sia noioso. Dichiaro aperto il televoto.
1: Bene.
0: Dimmi quanti sbuffi fai e ti dirò che lavoro
1: quanto,
0: sei.
1: Quanto noioso il tuo lavoro.
0: Può funzionare? Cioè
1: sì.
0: quanto tipo oggi nella vostra giornata lavorativa o scolastica, quante volte avete sbuffato? A che livello è il vostro noiosometro da lavoro?
2: 347-342-5220. Say what? Thinking about you. Radio DJ.
0: Ah, non ho presentato la company composta da Kendrick Lamar, Giaggia, Field Vibe e poi c'è anche Marco e Ghisio su DJ TV.
1: Buonasera.

0: O Malleo, o
1: Malleo.
2: DJ Wad. No, no, no, no, no.
0: Yes, giusto.
3: Ciao Wad, sei ciao. Sempre il numero uno.
0: Grazie.
3: Veramente. Io odio quelli che fanno i vocali, soprattutto in treno, che continuano a parlare dei cazzi loro.
0: Quella è un'altra categoria, quelli che degli audio che mi devi far sentire che stai mandando l'audio.
1: Maria maleducazione, però.
0: Sì.
1: Sui mezzi pubblici, dai.
0: Salutiamo Maria Francesca, che sta andando a fare la lezione prova per un corso di tango.
1: Bello.
0: Yo. E dice, mi fate in bocca al lupo, ma certo, quello non è noioso da fare.
4: Ragazzi, oggi giornata devastante.
0: Cioè?
4: Da questa mattina alle 6:20 che sono uscita da casa, sto tornando adesso.
0: Wow.
4: E mi fate un piccolo incoraggiamento per questa giornata brutta brutta?
0: Certo.
1: Dai,
0: let's
1: dai.
0: Let's go. One Gang Show. Salutiamo anche Raff, che è un tassista, dice, se contassi gli sbuffi, probabilmente oggi avrei gonfiato un paio di gommoni.
1: Mi ha fatto ridere.
0: Comunque il tassista è anche un lavoro che percepiamo come, insomma, può essere noioso, eh. Sì. Poi ci sono i tassisti un po' croccantini, però può essere noioso. Ecco a voi, signori e signore, le 5 professioni che vengono associate dalla scienza alla noia, parentesi, la noia spesso è positiva, è un meccanismo creativo, sì. L'ozio creativo può essere bello, però dopo un po' sul lavoro diventa pesante, no? Alla quinta posizione dei lavori percepiti come noiosi.
1: Sì.
0: Cosa c'è?
1: Ah, l'addetto alle pulizie.
0: L'addetto alle pulizie può essere noioso.
1: Ci tengo a dire che non è una nostra classifica, è una classifica fatta dall'Università dell'Essex.
0: Ah,
1: ok,
0: Essex.
1: È uno studio che hanno fatto, sì.
0: All'Essex.
1: Non l'abbiamo fatto noi, perché poi magari se la prendo con noi.
0: No, assolutamente. Poi alla quarta cosa
1: al quarto posto, e qua mi tocca da vicino perché sono figlia di due persone che hanno fatto questo lavoro, l'assicuratore.
0: Ah, noioso. Cioè, poi l'assicuratore
1: dipende.
0: Cosa fa? Seduto ad ascoltare.
1: Controllo. No.
0: Ah.
1: Quello è il rassicuratore.
0: Ah, non è quello che ti rassicura.
1: No.
0: Ok.
1: Poi al terzo posto abbiamo l'esperto fiscale.
0: Mamma mia, che palle.
1: Robe di numeri.
0: Mamma
1: comunque.
0: Mia, ma poi numeri, tasse, cifre che non ti riguardano. Però, va detto in questi casi, lavori necessari.
1: Certo, al secondo posto il commercialista. È lavoro percepito come noioso, perché parliamo di percepiti,
0: il
1: non di tipi di lavoro. Sì.
0: È noioso.
1: Vabbè, magari uno che lo fa è contento.
0: Deve essere noioso, evidentemente. Oh, la prima posizione non diciamola, vediamo se qualche ascoltatore si avvicina.
1: Ah,
0: qual
1: certo.
0: È il lavoro che viene percepito come il più noioso in assoluto?
5: 347-342-5220.
0: Eh già. Ernia.
6: Che nome dai d'un suo?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh,
1: gang.
0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ciao, sei wow.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
3: Dedica di Ernia, dedica anche ovviamente alla città dalla quale trasmettiamo. Ernia che probabilmente anche grazie a questa canzone ha incrociato, si è seduto alla scrivania del sindaco Beppe Sala, che ha pubblicato poi su Instagram questo incontro. Quindi sì, sindaco per un

0: Ernia.
1: Va tutto alla grande.
0: 21 e 20 minuti. Ciao people. Spero stiate bene. Spero siate felici per sempre.
2: Ciao. Per me è un lavoro molto noioso e il casellante. Alice da Torino. Ciao.
0: Che però sai che lo farei? Un'esperienza da casellante la farei.
3: Alla casa del casellante.
0: Bello.
3: Quanto è bella.
0: Eh sì. Poi c'è da dire che ormai i casellanti credo siano sempre meno perché è tutto automatico.
3: Sì, penso che sia un pochino. Ah no, scusami, il casellante. No, ci sono ancora quelli che paga. Ho sbagliato. Il casellante non ha una casa. Io pensavo quello del treno. Il casellante è quello dell'autostrada.
0: Sì.
3: Ci sono quelli che pagano ancora in contanti.
0: Allora, se vuoi, guarda, puoi andare di là a capire il programma.
3: Ho capito.
0: E per entrare.
3: E dammi un secondo.
0: Daniela scrive: il lavoro più noioso, secondo me, potrebbe essere la guardia svizzera. Effettivamente, ogni tanto.
3: Vabbè, devi stare immobile e non parlare.
0: Infatti, ci sono quelle di Buckingham Palace che impazziscono ogni tanto, aggrediscono anche le persone.
3: Davvero?
0: Sì, perché c'è quello che si avvicina, tu devi stare fermo. E ti mette il dito nel naso. È fastidioso. Ma guarda, io sono uno che fa le pulizie e ti assicuro che tra sbuffi e parole brutte sto a posto così. Tosta.
4: Il lavoro più noioso è la guardia all'interno dei negozi di abiti, supermercati, negozi in generale.
0: Okay.
4: Che proprio li vedi con questa faccia che...
0: Mi piace molto la voce di questo ascoltatore.
3: Con la faccia che...
0: che sbuffa.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Tassista, ho appena accompagnato una ragazza che ha parlato con la madre per tutto il tempo della sua chiusura della relazione e tutto. E mi veniva da piangere a me per il suo ex.
0: Eh sì, perché lui ascolta tutto.
5: 10 ragazze allo stesso tempo. Però dico, cioè a me non è che mi interessava, potevo anche magari parlarne tramite messaggio.
0: Ma infatti, allora, voglio difendere questa ragazza dicendo che vabbè, ci sta che tu entri in un taxi e parli, però effettivamente puoi farlo ad un volume più basso o via messaggi. Però c'è anche una categoria, tu lo sai, amo i tassisti, amo chi guida, ok? Però a volte ci sono anche dei tassisti che iniziano a farsi le loro telefonate.
3: Attenzione.
0: Ad alto volume. No, vabbè, in generale, no, perché siamo persone.
3: Beh, grande rispetto per quelli che chiedono, ti dà fastidio se faccio una telefonata.
0: Già così.
3: Sempre no.
0: Sì. Comunque.
3: Cioè, no, non mi dà fastidio, no.
0: Il primo posto nella classifica dei lavori che percepiamo come più noiosi va a...
3: l'analista di dati.
0: Yes. The world's greatest, cioè il lavoro più noioso a sensazione.
3: Sì.
0: È questo qua. All right.

0: Lil Nas X. Oh! World's Greatest.
1: Ciao, what?
0: 21 e 26 minuti. Chiaramente abbiamo riflettuto durante lo svolgimento di questa canzone.
2: Sì, come spesso facciamo.
0: Esatto. Probabilmente i lavori che percepiamo come più noiosi, sì, sono anche quelli più utili alla società.
2: Sì,
0: per esempio, il nostro non è per niente un lavoro noioso, ma se domani non ci fossimo, bah. Cioè non è che il mondo,
2: vabbè,
0: nessuno
2: però,
0: ci piace, ci piacerebbe nessuno, eh. No, dico in generale, però invece che ne so, è noioso il commercialista, ma il commercialista è necessario.
2: Certo.
0: Cosa ci dicevano anche la guardia svizzera?
2: Sì, o la guardia dei negozi.
0: Sì, o i medici, che penso che arrivi il medico tutto felice. Oh, che bello, sono un osteopata, sono un urologo. No, però è necessario.
2: Anche
0: no?
2: Il casellante che mi è rimasto nel cuore. Il
0: casellante romantico.
2: Sì,
0: c'ha del romanticismo, quindi questa è la, cioè poi ci sono anche, non so, dei lavori che possono essere sia happy, felici,
2: sì,
0: che noiosi,
2: sì,
0: per esempio il prof, il professore.
2: Certo.
0: Cioè il professore, tipo oggi fare il professore è difficilissimo, cioè quanto sbufferà oggi un professore?
2: Ma deve essere un lavoro che ami già, ancora prima di farlo.
0: In effetti fare il professore, l'educatore
2: è una vocazione,
0: sì, prima, sì, che sì, un lavoro, sì. Per esempio mo c'è sta notizia di questa scuola, un liceo del Trentino,
2: sì,
0: dove 70 docenti,
2: liceo Galileo Galilei di Trento,
0: palesemente in difficoltà, evidentemente con studenti impegnativi,
2: sì,
0: stiamo immaginando e non lo sappiamo, hanno deciso di non fare più gite a scuola.
2: Sì. Allora, in realtà il problema, la cosa di togliere le gite è stata sempre in Alto Adige gli anni scorsi. Adesso c'è il problema che in questo liceo Galileo Galilei di Trento, su 87 docenti, ben 70 si sono rifiutati di accompagnare gli alunni in qualsiasi tipo di attività esterna, diciamo, alla scuola. Quindi
0: immagino
2: le gite,
0: per la difficoltà di gestirli.
2: Ma allora, un po' può essere quello,
0: ma
2: un po'.
0: Ma tu come lo sai, tra l'altro?
2: Ma perché io ho amici dappertutto.
0: Hai amici in Alto Adige?
2: Sì, ho amici dappertutto, amici nell'istruzione.
0: Certo.
2: E soprattutto anche il fatto che ci sono poche tutele, pochi rimborsi anche a livello economico. Quindi loro dicono: già è una grossa responsabilità, in più è volontaria, se ci devo anche smenare non vado a fare
0: smenare,
2: questa.
0: Smenare hanno detto?
2: Smenare. Smenare, sì, ci perdono.
0: Io smeno, tu smeni.
2: E gli smena. No, anche poi io ci smeno.
0: Io ci smeno, sì. Ok. Il tempo di una canzone per sbrigare questo tema,
2: sì.
0: Cioè stop alle gite scolastiche. Ovviamente ora sblocchi, chiaramente anche in me stesso, in te immagino.
2: Certo.
0: Tutte le gite, fate l'importanza, la bellezza, sì, di fare le gite. Voi sareste d'accordo con uno stop alle gite scolastiche?
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
0: Yo, yo, yo. Fat Man School. Oh, oh, oh.

0: Fat Man Scoop. Ormai sono passati 2 anni dalla scomparsa di Fat Man Scoop. Era il 30 agosto 2024.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Dico che dispiace chiaramente che non ci sia più uno dei più grandi hype man della storia. Anyway, quindi i professori un po' annoiati dall'idea di portare gli studenti in gita.
2: Annoiati e con poche tutele a volte.
0: Poche tutele, sentiamo cosa ne pensa la pancia di questo paese. Vai. Che si chiama Italia.
3: Ciao Italia!
4: Allora, io sono molto pro alle gite, infatti non vedo l'ora di fare l'Erasmus questo novembre. E niente, ciao!
0: E non lo farai, perché la prof dirà no, non ci andiamo.
2: Ah, vabbè, l'Erasmus va da sola.
0: Certo, giusto.
5: Ciao Wad, d'accordissimo per eliminare le gite scolastiche. Perché se non c'è rispetto nell'ambito di scuola, quindi tra le mura di una classe,
0: figurati.
5: Non c'è rispetto per i professori, figuriamoci se li portano fuori.
0: Detta così gli do ragione. Intanto che collezioniamo ancora pareri degli ascoltatori su questo, premio fedeltà in palio a chi indovina in maniera telepatica dove sono stato in gita io in scuola media. Terza media.
2: Oddio, forse una volta l'avevi detto.
0: Do degli indizi se vuoi.
2: Ok.
0: Si vince così oggi il premio.
2: Sì,
0: ok.
2: Sì.
0: 3 indizi. Non vale usare Google. In questo posto,
2: sì.
0: In questo stato,
2: sì.
0: Ci ha vissuto Mozart e anche Beethoven. Scusa, in questa
2: città.
0: Capitale, sì. Città. Ci ha vissuto Mozart e anche Beethoven.
2: Sì.
0: Ci vedi il bacio di Klimt,
2: sì.
0: Se ci vai.
2: Sì.
0: Ed è lì, in questa città.
2: Ed è lì.
0: Che hanno inventato la torta Sacher.
6: 347 342 52 20.
7: Say what?

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Ottobre 31

0: Giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
1: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
2: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
3: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
4: Arredissima, dove la vita
5: Arredissima.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
9: Say what? Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
10: Incredibile è stata quella di incontrare Matt Damon e George Clooney.
9: Say what? Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: domani vado a farmi un'altra lezione di Pilates e respirerò così.
1: Sarà un piacere per gli altri presenti.
0: Ciao people, parlavamo di scuola, di lavori noiosi, non che la scuola, chi lavori nella scuola faccia un lavoro noioso, no. Però tipo queste prof in Alto Adige stanno pensando di non andare in gita proprio perché
1: una piccola protesta.
0: Una protesta.
2: Ciao. Macchina di ritorno.
0: Grande.
2: Le gite bisogna per forza farle.
0: Lui dice le gite bisogna per forza farle. Sentiamo una prof.
3: Ciao, guardi, sono un'insegnante. Allora, l'anno scorso ho accompagnato anche in gita. Non mi hanno fatto dormire, però vabbè, sono sopravvissuta. Io direi che più che non fare proprio le gite, a questo punto, in casi estremi, la gita se la devono meritare, cioè quelli che si comportano meglio,
0: giusto,
3: quelli
0: bello.
3: Più meritevoli vanno in gita.
0: Cioè la gita meritocratica, mamma mia che bellissima idea questa qua.
4: Niente favorevole all'eliminazione delle gite scolastiche, dato che di lavoro io organizzo gite scolastiche.
0: Quindi non favorevole. È favorevole o non favorevole?
1: No, non è favorevole.
0: Ehi,
1: what?
0: C'è il premio fedeltà.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film Matrix.
0: E lo so, vi state tutti chiedendo, ma che cosa ne pensa Diletta?
1: Sì, io volevo sapere solo questo.
0: Sì, da stamattina, io ma che cosa ne pensa Diletta?
1: Due ore che parliamo,
0: che
1: voglio
0: lavora
1: saperlo.
0: In un'agenzia pubblicitaria.
1: Sì.
0: Dile, cosa ne pensi?
6: Delle gite scolastiche, anche, ma io sono sempre andata e mi sono sempre divertita un sacco, tranne in una a Vienna dove mi sono ammalata e praticamente non l'ho vista, l'ho fatta a letto con 39 di febbre, il classico fazzoletto bianco.
0: Vienna è dove sono stato io in gita, era questo il gioco. Anche io non ho un ricordo bellissimo, ma soprattutto ricordo in maniera proprio come fosse ieri che si mangiavano tante zuppe.
6: Sì, vero.
0: Con poi l'alito brutto, che poi ti viene l'alito brutto.
1: Mamma mia.
6: No. tanto pubblicità, con 39 di febbre. Ricordo poco, però poi ci sono tornata.
0: Ah, beh,
6: è com'è? Stato molto meglio.
0: Ah, merita.
6: Meglio di come la ricordavo.
0: Perché dicono che sia super merita. Elegante. Però, sai, quando vai in gita, molti dettagli non li vedi. Guardi all'amica. E al cibo.
1: Io mi ricordo che ho pianto a Vienna.
0: Ah, tu piangi? Sì, tu piangi ovunque, no? Quindi ci sta. No? È una tua cifra stilistica.
1: Sì, sì, sì. Io dove vado piango, lascio un segno.
0: Secondo te Diletta fa un lavoro, cioè Diletta, secondo sì. Kendrick Lamarta, sbuffa tanto, cioè il noiosometro da lavoro di Diletta. A che punto è da 0 a 100?
1: Allora, se lei lavora in un'agenzia pubblicitaria, è un lavoro che io ho fatto e ho visto tante sbuffate.
0: Ah, sbuffi sì, tanto di lei?
6: Sì. Si sbuffa, sì.
0: Ah. E beh, certo, sì, perché poi fare le riunioni tipo un'altra call, no, adesso c'è un'altra call.
6: Esatto.
0: C'è la riunione,
6: riunioni
0: c'è
6: la che call. Potevano essere mail, che potevano essere pisolini.
0: Ma intanto ti mandiamo al cinema, se ti va, chiaramente. Due biglietti per
6: grazie.
0: Il ritorno di Matrix in versione restaurata in 4K, disponibile nelle sale dal 26 al 28 ottobre. Ciao, Diletta, ti voglio bene. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: Hai notato che non ha detto anch'io?
1: Ha detto grazie,
0: ha detto
1: che
0: grazie.
1: È molto
0: non
1: peggio.
0: Ha detto anch'io. Wow, vabbè, è così. I'm happy. Gorilla. I'm happy.

0: Scamena.
1: DJ Watt, giusto?
0: Alzi la mano chi per anni, come il pupazzo che vi sta parlando, pensava che questa canzone dicesse I'm happy, cioè sono felice.
2: Ah,
0: tu non
2: alzi.
0: Invece
2: unhappy.
0: Ah, ne, non sono felice. Ah. Però non è più bella, non potrebbero fare una versione felice? Cioè, I'm happy.

0: I'm feeling glad I got sunshine.
1: Invece I'm happy. Vabbè, quindi non era felice, non erano felici.
0: Sembrava però,
1: Canzone di 25 anni fa, che ovviamente si chiama come un attore vagamente famoso, cioè Clint Eastwood.
2: Gang.
1: Yes, 21 e 45 minuti. Vienna. Quanti apprezzamenti per Vienna, vedo anche.
0: Bellissima città.
1: Nei messaggi degli ascoltatori.
3: Ciao Wad.
1: Ciao.
3: Non ho capito, ma il premio come miglior trasmissione? Hai vinto? Perché oggi non si è sentito. Vorrei l'avessero dato a qualcun altro.
1: Immagini il premio che ogni giorno lo danno.
0: Beh, allora, non si può vincere sempre.
1: Esatto, per oggi non l'abbiamo ricevuto. Domani se vinceremo come miglior trasmissione. Ma c'è da fare un'errata coccige sulla notizia.
0: Strano.
1: Delle prof. Perché noi abbiamo detto che queste prof in Alto Adige, 70 su 87, sì, in questo liceo, si rifiutano, tra virgolette, di portare gli studenti in gita. C'è non soltanto un tema di noia, di difficoltà, di sbattimento, no, ma c'è anche un tema economico.
0: Sì, era quello che accennavamo noi prima alle tutele. L'accompagnare i ragazzi in
1: tutela?
0: Gita. Tutela? Tutela, sì, okay, sì. Loro telano.
1: Io no.
0: Ok. È una questione volontaria, quindi tu non sei mai obbligato ad accompagnarli, però tantissimi docenti si sono lamentati perché, oltre a essere volontario ed è una grossa responsabilità, spesso i rimborsi che ti vengono dati sono molto bassi e a malapena coprono le spese del viaggio.
1: Ok, chiaro. Oh, non dimenticarti domani, Fondamentale, non dimenticatevi domani puntata speciale qui con Fabri Fibra e Neffa live.

0: le vertigini. Ti ho mandato in buffering con
1: sì,
0: questa domanda.
1: Non me l'aspettavo.
0: Eh no, perché lo dice nella canzone Fabri Fibra
1: Neffa. Che è il testo.
0: Non lo so, glielo chiederemo domani. Domani mille cose assieme a Fabri Fibra Neffa, e abbiamo promesso agli ascoltatori, e le promesse si mantengono, che gli chiederemo di fare un po' come quando all'epoca venivano ai primi tempi a fare anche freestyle in diretta qui su Radio DJ. YouTube non dimentica, quindi non soltanto voglio che glieli facciamo ascoltare a Fibra e Neffa, ma gli chiederemo anche di farne uno.
1: Va bene.
0: Freestyle.

videogioco, ecco, che è GTA 6, soundtrack fighissimo che ha tantissimi artisti all'interno. La prima canzone che è uscita, la suoniamo già da un po', si chiama Rhino, è di Travis Scott.

0: Travis Scott.
1: Ciao ciao alla famiglia.
0: Siccome ci richiedono un Kiss and a Football versione Champions, se puoi intanto fare un check this out. La canzone che abbiamo ascoltato adesso si chiama Rhino.
2: Sì.
0: Che c'era anche poi il programma famoso in Italia.
2: Non è la Rhino. E la cosa che mi preoccupa è che l'ho capita prima. Questo mi preoccupa.
3: È
2: tanto.
3: Vero.
0: Scusa,
3: tanto.
0: Puoi dire agli ascoltatori che non te l'avevo mai detta.
2: No, non me l'aveva mai detto. Il problema è che ho capito cosa volevi dire.
0: Ma ti ha chiamato poi Elettra Lamborghini.
2: Ma figura, ma tu hai capito che non mi chiama più nessuno.
0: Non ti chiama nessuno.
2: Sono fuori dai giochi.
0: Giaggia alla lavagna, Champions.
3: Ma tantissime squadre.
0: Eh no, però penso che la partita nostra sia Roma-Real Madrid.
3: Ah, ti interessa solo quella?
0: No, a me poi un po' relativamente. Però il Kiss and a Football
3: dai,
0: è un po' tipo
3: Roma,
0: notare che c'è anche il calcio in Italia.
3: Allora, 1-1, fine primo tempo.
0: Mbappé ha segnato,
3: Sì, per il Real Madrid, per la Roma, De Ron.
0: E Cucurella?
3: No.
0: Cucurella.
2: Elge no, Cucurella.
0: Cucurella
2: no.
0: O Cucureia? Cucureia, penso.
3: Eia,
0: Cucureia. Ladies and gentlemen, ci affrontiamo due domande molto importanti. Quella di domani con Fabri Fibre Neffa è una puntata storica. Domani lezione di storia con Fabri Fibre Neffa in studio tutta l'ora. Se loro vuoi andare prima, no, fino alla fine.
2: Seduti.
0: Poi venerdì puntatone speciale, uno di quelli che ogni tanto ci regaliamo da Terrazza Martini dalle 21 alle 23. Con noi ci sarà Gaia, ci sarà Fred De Palma, H7, LDA, After Party e tutte cose.
2: Voi venite?
0: Voi venite?
2: Sì.
0: Chi?
2: No, dico voi in studio venite?
3: Sì, io sì.
2: Anch'io. Tu vieni?
0: Grande Kendrick.
2: Non può fare una domanda.
0: E Kendrick
3: ha guardato il film, ma chiedeva.
0: Sì, e sono come quelli che sanno dire sì facendo no con la testa e viceversa.
2: Se venite mi fa piacere, ci vediamo là. Questo che
0: ci vediamo
2: dire.
0: In Terrazza Martini venerdì, ma tanto ci risentiamo domani dalle 21 qui su Radio DJ One Nation One
2: Station.
0: Esatto.
2: One Love.
4: Ci sta proprio bene Radio DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione.
5: Bella la Radio DJ, gang, gang.
6: Radio DJ, bitch.
7: Radio, DJ.
8: One nation, one station.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: My Movies presenta
12: Rider.
13: Te che sogni hai?
14: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
13: Per quella serve fortuna.
14: Molta.
11: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
15: Che casini stai ficcando?
13: Ma che hai fatto, Sam?
14: Una storia lunga.
11: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
14: Tutto sbagliato. Presente?
13: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
11: Scopri le sale su mymovies.it.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
17: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona perché mia.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
20: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
22: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 22.

0: questo nuovo pop britannico che non ci regala soltanto belle canzoni, ma anche belle interpreti. Lei si chiama semplicemente Bea, come la vostra migliore amica. O meglio, ognuno ha una Bea nella sua
1: vita.
0: Sì, io
1: ne
0: ho una.
1: Beatrice Paz, che saluto.
0: Esatto. Beatrice, detta Bea, ovviamente.
1: Detta Bea. Non so se sei a Bali o se sei a Turro, cioè la stazione Turro di Milano.
0: Però ti posso dire, un nome così bello come Beatrice, rovinarlo in Bea, no. Neanche a lei che ha cantato fino adesso con questa Bullet Pumps, canzone nella quale rivendica il diritto ad essere tristi.
1: No. Peggio c'è soltanto l'articolo, la Bea.
0: La Bea.
1: L'articolo davanti al nome è peggio di tutto.
0: Però non è serata da essere tristi questa, perché c'è una grande storia di speranza, di forte resistenza. Sarà una puntata speciale, quella di Dinotte, che parte fra pochi secondi su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Luca.
1: Buonasera Nicola.
0: Buonasera a tutti voi, un saluto alla WAD e alla squadra di 6 WAD che ci ha preceduto. No, tranquilli, non si piange stasera, anzi stasera vi daremo validi motivi per gioire, perché c'è sempre speranza. Sarà una di notte speciale questa sera, tra pochi minuti avrete la fortuna di sentire un ospite davvero speciale, un medico, un uomo che ha vissuto qualcosa che di solito si vede solo nei film di fantascienza o nelle serie TV. E a proposito di serie TV,
1: c'è una serie TV ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni. Come si chiama la serie TV? Noi. Molto famosa, Doc, quella con Luca Argentero.
0: Con Luca Argentero, ci sono anche dei retroscene interessanti per questa serie TV che è tra le più seguite. L'altra sera, settimana scorsa, ha fatto il picco d'ascolti. Dopo ci racconteranno anche dei dettagli, il professore ci racconterà anche dei dettagli sulla serie. Quindi dicevamo, pochi minuti e sentirete il dottor Pierdante Piccioni. Un giorno come tanti, sale in macchina, ha un incidente, va in coma per qualche ora. Questo è un dettaglio importante in un racconto come questo. Quindi va in coma per qualche ora e quando

0: si risveglia, boom, per la sua testa sono spariti 12 anni esatto. di vita in poche ore. Perché in un racconto del genere è facile incappare nell'errore di dire è stato in coma 12 anni. No!
1: No, forse 12 minuti.
0: Gli ha fatto perdere 12 anni, giusto dottore? Dopo ci racconterà. Per il momento non si esprime, però tra poco lo sentirete. Quindi, poche ore, il tempo dell'incidente, coma, si risveglia, la sua testa gli ha detto che non era il 2013, ma era rimasto nel 2001, con tutto quello che ne consegue.
1: Esatto.
0: E tutte le sfumature ce le racconterà tra pochi minuti. Quindi era convinto di avere 42 anni, di usare ancora le lire. Le lire, da Luca.
1: Beh, che non sarebbe stato male.
0: In un mondo...
1: eravamo tutti un po' più ricchi.
0: In un mondo ad euro, voglio dire.
1: Sì, in un mondo ad euro le lire eravamo tutti un po' più ricchi.
0: È convinto che i suoi figli siano due bambini. Uno è in regia con Tito adesso. Per farti capire quanto tempo...
1: È giovane, ma non un bambino.
0: Esatto. E poi... la tecnologia, gli smartphone. Vabbè, però non vogliamo anticipare nulla, perché poi tutte queste suggestioni legate... voi però potete affrontare questa puntata, approcciarvi a questa puntata pensando ad una cosa.
1: Sì.
0: Cosa vi succederebbe se in questo momento vi si cancellasse la memoria? 347-342-5220 per le vostre domande. Oggi parleremo con lui non solo di cosa si prova a fare un vero e proprio viaggio nel tempo, ma anche del grande mistero che riguarda tutti noi.

0: Madonna, che serie le domande che sono, ma sono arrivate un sacco di domande.
1: Sì, la prima già serissima.
0: Sì, facciamola subito.
1: Facciamola, amico, che sì, dopo ci, cioè, alleggeriamo.
0: Sì,
1: no?
0: Via al dente, via al dolore. Vai. Via, dai, prima le cose serie e poi alleggeriamo con col dottore.
2: Oh, molto interessante questa puntata, però il pubblico femminile adesso vuole sapere: ma è un bonazzo come Luca Argentero o no?
0: Buonasera. Ragazzi, non ci facciamo riconoscere che siamo col dottor Pierdante Piccioni. A te la risposta, doc.
3: Allora, di solito io rispondo che l'originale è sempre meglio della copia.
0: E lui è l'originale.
1: È l'originale.
0: Il dottor Pierdante Piccioni, ex primario, noto anche come il dottor Amnesia. Ti piace più Amnesia o Amnesia? Come la discoteca?
3: Italiano Amnesia.
0: Amnesia.
1: Amnesia la discoteca sarebbe stato più facile.
0: Gianluca, perché la dice tutto a questa dottor Amnesia su quello che ti è capitato. E qua effettivamente torniamo per un attimo seri, perché si parla di un incidente che hai avuto nel 2001 e il resto, doc, raccontacelo tu.
3: Incidente avuto nel 2013.
0: Ah, scusami.
3: E okay. I miei ricordi erano nel 2001. Poche ore di coma. Oltre a qualche problema fisico, no. A livello mentale mi ha dato un buco nero.
0: Fammi capire, nella tua testa, quindi io e te siamo quasi coetanei se tu sei indietro di 12 anni.
3: Assolutamente sì, potrei anche essere più giovane di te, Nicola.
0: Non vi vogliamo anticipare conti e numeri e tutto il resto, però effettivamente è quello che gli è capitato. Fa un incidente nel 2001, poche ore di coma, il risveglio, ma nella tua testa sei nel 2013
3: l'incidente, 2001 la mia memoria.
0: I numeri non farò mai pace per tutta la puntata.
1: Che poi si stava meglio nel 2001, così mi viene da dire.
3: Ah, si stava meglio quando si stava
1: peggio. Ma infatti il raffronto tra quello, cioè gli anni in cui pensavi di essere e gli anni dove eri.
3: Io volevo che tornasse il 2001 quando ero nel 2013. Ci ho messo un anno a capire che 2 euro non erano 2000 lire. Mi hanno detto che tanti altri ci hanno messo un po' di tempo per capirlo. Mm-hmm. E non c'era il telepass. Io mi sono addormentato con il fax e mi sono svegliato con la mail.
1: Ok.
0: E anche con una tecnologia da smartphone in 13 anni, immagino da...
3: Assolutamente sì, quando i poliziotti vengono a chiedermi, mi portano un cellulare, una roba stranissima, e mi dicono: ci può dire il PIN, per favore? Io sgrano gli occhi e gli dico:
0: che cazzo è?
3: Cosa è il PIN? Cos'è lo smartphone?
0: Cos'è questa tavoletta che mi hai messo in mano?
3: Sì, ridatemi il mio Motorola che fa gli SMS. E basta.
1: Certo.
0: Perché poi ti è capitato proprio questo gap pazzesco, cioè in cui la tecnologia ha fatto un balzo. I navigatori, tipo.
3: Ma assolutamente no, i navigatori. Facebook 2004, Instagram 2005, cioè tutto quello che sono stati i social, io non sapevo cosa esistessero. Il telepass. La prima volta che vado in autostrada, mio figlio guida e dico: rallenta che dobbiamo prendere il bigliettino. Sì. Lui accelera, sorride e si alza una sbarra. Non c'era nel 2001.
1: Ti volevo chiedere se questa cosa di risvegliarsi pensando che fosse il 2001, ti hanno poi spiegato perché il 2001 e non, che ne so, il 95, no?
0: Perché il 2001?
1: Perché proprio 12 anni? Se è una cosa, diciamo... non dico tanto dettata, però quasi da un atto volontà inconscia, no. O capita per caso?
3: L'ho chiesto anche a 2 premi Nobel per la medicina, e entrambi stranieri, e entrambi mi hanno risposto in italiano allargando le braccia, cioè perché 25 ottobre non 24, non 26,
1: esatto.
3: Hanno allargato le braccia dicendo boh,
1: non si sa,
3: non lo sappiamo.
0: E ti
3: ancora
0: sei chiesto se nel 2001 ci fosse qualcosa che ti ancorasse particolarmente a quell'anno, qualcosa di bello che ti...
3: Il mio ultimo ricordo, cioè il mio primo ricordo di prima, è il compleanno di Tommaso, che è qui con
0: che
3: noi.
0: È qui con...
3: Quella mattina io ero convinto, risvegliandomi: orpo, ho appena portato a scuola Tommaso con i pasticcini, con le bibite, per festeggiare il suo compleanno. Se Tommaso non c'è, è morto nell'incidente e io sono vivo.
0: Tommaso quanti anni aveva quando l'hai portato a scuola?
3: 8. Era il compleanno, il suo 8° compleanno quel giorno. I ricordi hanno sempre una valenza emotiva importante. Probabilmente mi ricordo quel giorno perché era il suo compleanno. Suo fratello lo odia ancora adesso perché era il suo e non l'altro.
0: Dopo avrei voglia di parlare anche con tuo figlio, capire un po', è vero, lui era un bambino, però sicuramente avrà parlato con suo fratello maggiore, capire anche l'impatto che una cosa del genere ha avuto non soltanto su di te. Tu sei qua e ci racconterai un po' tutto, no? Abbiamo un'ora a disposizione, sì, il tempo che vogliamo. Però l'impatto in famiglia, con un papà che non ricorda più buona parte di quello che era. Sì.
3: Tutta l'adolescenza, perché dei miei figli, io ho perso dagli 8 ai 20 anni di Tommaso e dagli 11 ai 23 anni di Filippo. I miei amici mi dicono: piantala Pier, sei stato fortunato, certo, a dimenticarti l'adolescenza. Ma, certo, ma è esattamente quel tempo che per un papà è il più importante, perché è il tempo in cui tu, sì, ti scontri con i tuoi figli, i tuoi figli in cui si forma la coppia.
0: E pensa, la musica era ancora bella.
3: La musica era ancora bella.
0: A proposito di musica, ne mettiamo una bella, che è la nuova di Levante, e poi entriamo un po' nei dettagli. Tu ti risvegli, la tua testa è ferma a 12 anni e vedi i tuoi cari intorno a te. Questo è un momento importante. Con noi c'è Doc, il dottor Pier Dante Piccioni.

0: della
1: è
0: memoria.
1: Il nuovo di Levante che si chiama Ruggine, è lì in quel cervello, dottore, in quella memoria di Ruggine ce n'era. Abbiamo il vero doc. Questa sera, a di notte, il dottor Pierdante Piccioni, un messaggio per te da parte di Federico.
2: Buonasera Vitiello, a parte il fatto che seguo ormai da qualche anno la serie Doc cui vi riferite, poi coincidenza vuole che tra un'oretta su Rai Premium parte la terza puntata di Doc, la replica rispetto a quella di venerdì. Ciao.
1: Ma dottore, è vero che qualcuno ha detto anche che è stato scelto Argentero perché un po' ti somiglia?
0: Beh, una più illusione. Ci voglio credere. Siamo alti uguali.
1: Siete alti uguali.
0: Assolutamente, sì.
1: E mi ha detto che c'è un rapporto d'amicizia.
0: Sì, ci sentiamo, ci messaggiamo. Lui mi ha studiato per interpretarmi e ci siamo visti.
3: E tu sei consulente comunque della serie, cioè nel senso è la tua storia, è giusto
0: sì,
3: che tu,
0: anche se io faccio soprattutto la parte medica, cioè tutti i casi che vedete in doc sono casi clinici che partono veri e poi li drammatizziamo,
3: certo.
0: Partiamo, ci siamo dati come mood invento ma non mento,
1: cioè, invento ma non mento,
3: ok.
0: Perché alla gente devi raccontare le storie vere, sì. Sarebbe assurdo che raccontiamo una storia vera, cioè la mia, e ci mettiamo in mezzo storie non vere.
1: Certo. Senti, e a questo punto, visto che stiamo parlando della serie, parliamo anche del cameo della prossima settimana, sì. se si può dire. Finalmente, dopo quattro stagioni, ti si vede. O in precedenza ti.
0: No, tutte le serie.
1: In tutte le serie c'è
0: Hitchcock.
1: Un tuo cameo.
3: Secondo io. Ogni stagione ci sei una volta.
1: Nella prossima settimana dovresti
0: potrebbe essere la prossima, sì, un episodio in cui faccio il mio cameo.
3: E sei sempre un medico nel tuo cameo che fai ogni stagione.
0: Dipende, la prima serie ero un paziente.
3: Ah, ok, quindi fanno pure cambiare.
0: Sì, mi fanno cambiare, si divertono un po' gli sceneggiatori, certo, a farmi fare.
1: Tu fai come il creatore di Spider-Man che entrava in ogni film Marvel, no?
0: Sì, sì, più o meno.
1: Vero? Bello, piace molto. Allora, tocca ricordare, ripetere. Chi sta parlando da questi microfoni oltre ai Vitiello del vostro cuore? C'è il dottor Pierdante Piccioni, ex primario, il dottor Amnesia, che nel 2013 ha un incidente, poche ore di coma e la sua memoria è ferma al 2001. Ho fatto pace con i numeri, è andata così,
0: sì,
1: giusto?
0: Esattamente.
1: 2013 l'incidente, ma la tua memoria è ferma al 2001.
0: Esatto.
1: Eravamo rimasti al punto in cui vedi i tuoi cari, tua moglie e i tuoi figli.
0: Non vedo mia moglie, vedo una che ha 12 anni più vecchia rispetto a quella che mi ricordavo.
1: Senti questa, Giallo.
0: Tant'è vero che guardandola le dico una cosa che non bisognerebbe mai dire. A chi ci ascolta, i maschi, mi dispiace per le signore, ma mi rivolgo solo ai maschi. Sì. Mentite sempre, spudoratamente, anche se uscite da un coma, perché la cosa che io dico guardando mia moglie, ma quante rughe ha?
3: 12 anni. Cioè, come tutti noi, voglio dire, non lo sai, 12 anni
0: sono
3: nella
0: passate.
3: Tua testa.
0: Perché era un'altra persona.
3: E i tuoi figli invece?
0: I miei figli, quando li vedo, mi immaginavo un bambino di 8 e uno di 11, si presentano due giganti
3: di 20 anni,
0: di 20 e 23 anni, due armati con la barba, grandi, e io non li riconosco, anzi aggiungiamo un pochettino di tristezza, ma proprio velocissimo, poi non ci sarà più. Vedo questi due giganti e non i miei bambini, e lì ho la conferma nella mia mente che i miei bambini sono morti nell'incidente stradale.
1: Ok. Mazza che botta.
0: È una bella botta.
1: Senti, poi
3: ti hanno rassicurato subito.
1: Sì, esatto.
0: Sì, però non li ho riconosciuti. Io rivolevo. Si stava meglio, come dicevi prima, Gianluca. Io rivolevo il mio 2001. Volevo pensare a che regalo portava Babbo Natale o Santa Lucia ai miei bambini. Non che tipo di condom usassero a 20 e 23 anni.
3: Che comunque non te l'hanno detto.
0: No, ma questo per far capire gli opposti, no? Cioè, dalla ninna nanna a tutt'altro, alla serata romantica.
1: Diventi nonno. Sei già nonno?
0: Esattamente.
1: No.
0: Sì.
1: Ah, sei nonno! È vero, l'ho visto sulla tua pagina.
0: Sono nonno.
1: Da 5 mesi.
0: Sì, chiamandomi Dante, come ha chiamato mio figlio, la nipotina, Beatrice.
3: E
0: quindi
3: bello.
0: Abbiamo fatto una
3: che
0: vecchia nuova coppia.
1: Senti, la memoria è l'archivio dei nostri sentimenti, non è soltanto ricordarsi dove abbiamo messo le chiavi di casa, a parte che adesso la tecnologia ci aiuta perché possiamo farle suonare le chiavi. eccetera eccetera. Cosa succede alle emozioni quando la testa cancella 12 anni?
0: Hai colto nel segno, Nicola, perché il problema dei ricordi appunto sono le emozioni. I ricordi te li possono ricordare gli altri. Vedi, Borges diceva: noi siamo i nostri ricordi. Ha ragione. Io mi permetto di aggiungere, da parola di amnesico, ma quando tu non li hai più, tu sei anche i ricordi degli altri. A volte soprattutto i ricordi degli altri. E questo ti crea un problema proprio di contrapposizione tra la realtà e quello che tu pensi sia la realtà. E diventa veramente un caos totale. Chiedo a mia moglie perché mia mamma non è ancora venuta a trovarmi e mi dicono: tua mamma è morta 3 anni fa. Io me la ricordavo viva. E tu dici: ma sono su scherzi a parte, dove sono le telecamere?
1: Esatto, hai mai pensato ad uno scherzo?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Anche perché, scusa, non voglio anticipare troppe cose perché mi piacerebbe tenerti qua, ci piacerebbe tenerti qua.
3: Due giorni a questo punto, perché sono tantissime domande.
1: Ma è vero che te ti chiamavano... No, rispondimi dopo. È vero che ti chiamavano il principe bastardo?
0: Sul lavoro sì.
1: Sul lavoro, alle spalle, il principe bastardo. Tra poco ti facciamo sapere.
3: Sì, se era giusto chiamarti
1: anche,
3: così.
1: Anche come ha fatto sapere. Come ha fatto a saperlo? Qualcuno che se l'è cantata. Come se... Occhio a come parliamo.
3: Sti spioni.
1: Che spioni ci sono sempre. Bene, restate con noi col dottor Pierdante Piccioni, abbiamo anche diverse domande, anzi poi utilizzeremo proprio la domanda di un nostro ascoltatore, si chiama Drombo, che sembra quasi qualcosa legato alla memoria, all'amnesia. Mi è venuto un drombo e vuole sapere dal dottor Piccione come ha impattato l'amnesia sulla vita professionale.

0: C'è Dusty Springfield su Radio DJ, Nothing Has Been Proved, alle 22:29. Con noi c'è il dottor Pierdante Piccioni, ex primario, il dottor Amnesia, ha ispirato Doc e la serie con Luca Argentero sulla Rai. Ci eravamo lasciati con la domanda di Drombo, che è questa.
1: Ragazzi, io avrei una domanda. Ma in che maniera ha impattato questo evento per la vita professionale del Doc? Ve lo chiedo perché 13 anni nella vita di un medico significa una vita di aggiornamenti, quindi è pazzesco da concepire.
0: Drombo, il dottore ha alzato il pollice, come dire, domanda interessante e intelligente. Prego, Doc.
2: Sì, sono stato via 2 anni dal lavoro e in quei 2 anni ho ristudiato per poter colmare proprio quel gap, Drombo, per dimostrare, ho fatto una serie, tanti esami, mi hanno sottoposto tanti esami per dimostrare che ero ancora in grado di fare il medico. E infatti dopo 2 anni di assenza da lavoro sono ritornato a fare il mio mestiere dopo che avevo dimostrato che ero in grado di farlo.
0: Spara, Giallo, sì. Rapido.
3: Prima perché lo chiamavano bastardo?
0: Perché ti chiamavano così rimaniamo nell'ambito? Perché eri inflessibile.
2: Ero molto duro, molto algido, ero il primario del pronto soccorso di Lodi, avevo sotto decine e decine di persone e la caposala, dopo che io faccio l'incidente, dopo un po' di tempo, piangendo, mi diceva: le devo dire una cosa, l'avevamo soprannominata il principe bastardo.
0: A bruciapelo prima della pubblicità, ti dicono o senti di essere una persona migliore dopo quello che è successo?
2: Nicola, i miei collaboratori di allora mi dicono

0: Doc, ad aver saputo che venivi fuori così, te la davamo noi una botta in testa. Molto, ma molto tempo
1: che
0: prima.
1: Stronzi, con tutto rispetto.
0: L'hai detto tu.
1: Resta con noi il dottor Pierdante Piccioni a Di Notte.
2: Di Notte su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Dai creatori di WandaVision.
5: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
2: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
5: Quella famiglia non era reale.
6: Ne sei proprio sicuro?
7: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
5: Com'è possibile?
2: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
10: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
9: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
11: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
12: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: My Movies presenta.
15: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
14: Con uno straordinario Robert Pattinson.
15: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
14: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
15: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
14: Guarda il trailer su mymovies.it.
16: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
17: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
16: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
17: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
16: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
17: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: Siena Spyro su Radio DJ. Questa sera di notte c'è il dottor Pier Dante Piccioni, ex primario, il dottor Amnesia. Se avete visto Luca Argentero in Doc, lui è quello vero. È dalla sua storia che si è ispirata alla serie TV. Nel 2013 ha un incidente, va in coma per 3 ore e si accorge che la sua memoria è ferma al 2001. Finora ci ha raccontato come sono stati i primi momenti quando i suoi familiari sono accorsi davanti al suo letto, com'è stato sentirsi chiamare solo dopo principe bastardo, perché sì, sul lavoro era piuttosto inflessibile, come sono cambiati i colleghi attorno a lui. Scusate, devo fare sempre questi piccoli recap se qualcuno accende la radio e non sa con chi
1: sono le regole della radio.
0: Sono le regole della radio. A bomba un sacco di domande, comincia tu.
1: Sì, volevo chiederti, Doc, quanti casi, diciamo, in Italia ci sono come i tuoi? Cioè, quanta gente perde la memoria e più o meno per quanto tempo, se c'è una stima, no, una media che si può fare, a te tu hai perso la memoria, diciamo, di 12 anni, tu hai un blackout di 12 anni. Quanti casi ci sono in Italia, per esempio, e che cosa succede?
2: Tutti gli anni arrivano in Italia, nei nostri pronto soccorsi, circa 250 persone con una storia come la mia, cioè una botta in testa, un periodo variabile di coma che può essere ore o anni, e al risveglio hanno perso più di una settimana di ricordi indietro. Amnesia retrograda post traumatica, questo è il nome. 250, che sono veramente pochissimi, è una malattia ultra rara. Uh-huh. La maggior parte, come è successo a me all'inizio, si vergogna perché ti senti un perfetto idiota, perché vivi in un mondo che non è, non rispecchia, tu ti vedi come una persona
1: fuori assolutamente dal tempo. Qual è, diciamo, la più grossa perdita in tempo di anni che c'è stata in Italia? Cioè, tu 12 anni, ma c'è qualcuno che è andato oltre i 12 anni?
2: Ben oltre, Gianluca. Io, tante persone si sono rivolte a me perché hanno avuto una storia tipo la mia. Quella con la maggior perdita di anni è un signore che ne aveva 60 e si è svegliato che ne aveva 24. 36 anni.
0: Se piacesse, dicono a Napoli.
2: Se piacesse.
1: Non perdere, di tornare più giovani sarebbe bello, perdere tutti questi 36 di ricordi. E invece, diciamo, qual è stato poi l'impatto sulla tua vita di questa cosa? Cioè, nel senso, ogni tanto ti capita ancora di essere, diciamo, tra virgolette, fuori luogo perché ti manca quel pezzo lì. Cioè, vedi una cosa che non capisci perché non hai più il ricordo di quello che è successo prima, no? Cioè, vedi la conseguenza di una cosa che non ricordi e che quindi non sai com'è.
2: Sì, voi due siete di origine campana. Mi è capitato recentemente di trovare un asciugamano con sopra scritto ma questo qui da dove arriva? Questo qui l'hai preso tu. Tu dici, quando ci sono andato? Com'è successo? O incontrare persone che ti dicono ciao, loro sanno perfettamente chi tu sei, ma tu non sai chi sono loro. Tuttora mi capita, sempre meno. Ho imparato adesso a starci meno male, perché prima scappavo, adesso invece cerco di farmeli raccontare i ricordi degli altri, magari riesco a trasformarli miei.
0: Tito, non ci crederai, Gianluca ha parlato di calcio pure col professore.
1: No, perché ci stava allora, sì, no,
0: incredibile.
1: Nel tentativo, questa è una cosa molto bella, il tentativo di farti recuperare parti, diciamo, del pezzo di puzzle che ti mancano, e i tuoi figli ti hanno fatto vedere la partita quando noi diventiamo campione del mondo e Cannavaro alza la coppa. E allora io, parlando un po' di calcio, di questa cosa molto molto bella, ti ho chiesto se tu, insomma, ti fai per il calcio, se qualche squadra, hai detto sono juventino.
2: Sì, sì,
1: e i tuoi amici ti dicono qualcosa rispetto a questa cosa qua?
2: Ad esempio, ho degli amici interisti, non so se si possa dire,
0: sì, con juventino, che vuoi,
2: con, no, juventino con amici interisti magari è un po' un ossimoro, però loro mi dicono, e la Matilde Gioli era una di quelle, fa: noi abbiamo capito perché tu hai perso proprio quegli anni, per dimenticarti la Juve in B, ma soprattutto il triplete dell'Inter. Detto, magari fosse così.
1: Ti hai dimenticato però pure l'Italia campione del mondo.
0: C'è un vocale di Rita che dice una cosa che è molto cinematografica. Io poi ce l'ho una parentesi cinema, perché ho 4-5 titoli, volevo chiederti se li hai visti tutti i film legati alla memoria.
1: No. Uno gliel'ho chiesto in privato, l'ha visto.
0: Però un ricordo, cioè una domanda cinematografica è se ti vengono dei lampi dal passato, cioè dei déjà vu in cui magari ci può essere un tuo ricordo in quei 12 anni che hai perso?
2: Mi vengono, ma purtroppo poi vengo smentito. Sono persone che ho conosciuto molto prima, cioè non nel buco nero.
0: Non
2: ho mai recuperato nessun ricordo, purtroppo, nonostante terapie psicologiche, terapie con stimolazioni elettriche, le ho provate di tutte, ma non
1: c'è, Doc, una possibilità che a un certo punto, come quasi d'incanto, tu possa recuperare quei 12 anni? È una domanda che credo ti abbiano fatto
0: e
1: in tanti.
0: Se tornano?
2: Sì, se tornano rispondo dopo. Se ritorno, non lo so, spero. Però io spero sempre che Dio abbia pensato al backup.
0: L'hai fatto il cloud?
1: Devi avere il cloud.
0: Io stavo pensando di fare l'upgrade, quello che costa di più. Da quando ti conosco mi sa che stasera lo faccio. Va bene, resta con noi il professor Pierdante Piccioni, ex primario, il dottor Amnesia che ha ispirato Doc con Luca Argentero. Tante domande, 347 342 5220. Secondo me non ti molliamo alle 11, resti con noi, guarda.

0: Van Morrison su Radio DJ, Brown Eyed Girl, alle 22.47 c'è il dottor Pierdante Piccioni, il dottor Amnesia, è una domanda, tante ce ne sono, infatti non lo molliamo alle 11 secondo me perché lo teniamo con noi.
1: Allora Doc, una domanda per te, mi interessano i piccoli dettagli, ci scrive questo nostro ascoltatore, com'è stato guardarsi allo specchio per la prima volta dopo la perdita di memoria? Di fatto si vede nello specchio una persona diversa, la percezione di se stessi, dice, è molto importante.
0: È Daniele da Baltimora, lui.
2: Fondamentale, bravo Daniele. E quando ero ricoverato, prima in rianimazione nella stroke unit, poi mi mettono in reparto comincio a scrivere un diario, la mia storia. Il titolo del diario era "Se mi fossi incontrato, non mi sarei riconosciuto".
1: È certo.
2: Perché l'immagine che io avevo di me, che mi rimandava allo specchio la prima volta, era completamente diversa, era quella di uno sconosciuto,
0: allora,
2: di un'altra persona.
0: Il dottore ha questo che sta dicendo, lo ha provato durante il disco di Van Morrison, tirando fuori una fototessera e la sua patente. Rispetto a quello che abbiamo davanti sono tre persone diverse.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma sei meglio adesso, Doc.
2: Non ditelo Argentero,
0: la vicinanza con Argentero.
2: Ah, tu dici, può essere.
0: Allora, qua c'è un caso, non dico simile perché ci mancherebbe, le variabili possono essere moltissime, però c'è un caso di perdita della memoria e per fortuna sua non c'è stato un incidente, non c'è stato un coma. È la storia di Roberta.
3: Ciao, io sono Roberta da Bologna. Allora, non so se possa essere una domanda inerente al caso, ma mi è capitato di una fase della mia vita specifica, quindi post abilitazione e laurea magistrale, quindi un periodo della vita abbastanza specifico, di cui io veramente ho rimosso qualsiasi cosa. Non ho avuto un evento traumatico nello specifico, ma so che mi capita spesso di incontrare gente per strada che dice di conoscermi, o gente che incontro magari in qualche evento sportivo o altro, che ricorda perfettamente di aver condiviso con me quegli anni, ma io l'ho rimossa. Non so se sia una cosa specifica o correlabile, ma non me la sono mai spiegata. Ora sicuramente non avrà a che fare con questo caso, però magari può avere una spiegazione scientifica.
0: Risponde.
3: Grazie,
0: il doc,
3: ciao.
0: Risponde il doc.
2: Com'è che si chiama?
0: Roberta.
2: Roberta, non tutti i traumi sono botte in testa o sono evidenti, magari ci sono altri traumi e magari tu stai rimuovendo qualche cosa che non ti vuoi ricordare, ma non voglio rubare il mestiere né a mia moglie psicologa né a mio figlio psicologo, perché le sindrome post-traumatiche da stress, ad esempio, riguardano questo. Il mio caso, i casi di cui vi ho parlato prima, sono trauma, proprio trauma commotivo, botta e successiva perdita di memoria.
0: Ho 14 secondi da parte di Marco. Gianlu, però tu forse hai una domanda?
1: No, prima
0: vado con Marco.
4: E quando lui osserva le sue fotografie, cioè fotografie che lo ritraggono del periodo di cui non ha più ricordi, non gli suscita nessun tipo di segnale?
0: E non si riconosce, come diceva prima.
2: Sì, non mi riconosco, e prima provavo rabbia, adesso rassegnazione.
0: Ok, Gianlu?
1: No, ti volevo chiedere se alcune cose che pensavi, no, cioè nell'anno in cui credevi di vivere, fondamentalmente, sono le stesse che pensi pure adesso, cioè se c'è stato un cambiamento anche di te come persona, no, al di là dei ricordi, perché poi i ricordi sono esperienze, sentimenti, non so, un bagaglio di cose che poi alla fine ci fanno essere quello che siamo. Perdendoti tu una parte, cioè 12 anni, adesso, cioè, anche sei diverso, no, da quello che pensavi, anche a livello proprio emotivo, di quello che pensi.
2: Sì, hai perfettamente ragione. I ricordi di per sé non sono nulla, sono le emozioni, sono i sentimenti, sono quelle che io rivorrei indietro, non cosa ho fatto, dove sono stato, cosa ho provato. Quello mi interesserebbe. Al funerale di mia mamma, che cosa ho provato? E quello difficilmente qualcuno te lo può restituire. Però altrettanto vero che la nostra memoria ci può aiutare anche quando non ce l'hai, perché se non hai più, e questo è il mio mood attuale, non ho più quelli di prima, ok, da adesso in avanti.
1: Certo.
2: E questa è una speranza. E sono cambiato, me lo dicono tutti, sono diventato molto più empatico.
0: Sì.
2: Quello che raccontano nella serie Doc è esattamente la storia della mia vita. e gli sceneggiatori utilizzano molto quello che mi è capitato e quello che continua a capitarmi, perché è andata esattamente così. Sono diventato una persona diversa, migliore o peggiore non lo so.
0: Però quel soprannome è tanto brutto, il principe bastardo, con che cosa è stato sostituito? A parte dottor Amnesia, una roba un po' più delicata rispetto all'empatia che provi ora.
2: Dottore Empatia qualche volta
0: mi piace,
2: mi chiamano.
0: Dottore

0: notte.
1: Di notte.
0: Di notte.
1: Di notte.
2: Di notte.
1: Di notte.
0: 347-342-5220. Di notte. In diretta. Con i DTM. Su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: www.i.it.
1: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
2: Per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
1: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
5: Arredissima, dove la vita
6: è Arredissima.
7: My Movies presenta
8: Rider.
9: Cioè, che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molta.
7: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
11: Che casini ti stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
7: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
7: Scopri le sale su mymovies.it.
12: Penelope, son tornato!
13: Ulisse! Sempre più alto.
12: E tu invece sei rimasta bassa.
13: Come uno scontrino del gigante?
12: Sì.
14: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Pochi secondi e torniamo a Di Notte.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
0: Anche questa è una Di Notte speciale, ci stiamo prendendo l'abitudine, quella di ospitare persone con racconti straordinari. Questa sera c'è con noi il dottor Pier Dante Piccioni, l'ex primario, il dottor Amnesia, c'è anche suo figlio Tommaso che tra poco ci dirà la sua. Nel 2013 ha un incidente, va in coma per 3 ore, la sua memoria è ferma al 2001. Tra l'altro il dottor Piccioni è stato anche primario a Codogno durante il Covid.
4: A Codogno
0: c'è stato il paziente 1.
4: Sì, assolutamente.
0: Okay. Quando la tua cosa della memoria è successa nel 2013, nel 2020 arriva il Covid. Non hai pensato che cazzo, tutte a me?
4: Sì, abbastanza, sì, assolutamente.
0: Anche
4: sì.
0: Perché poi tu poi eri lì, ma non sei mai stato trovato positivo.
4: Mai, mai. Ho fatto 50-60 tamponi nasali, mai beccato positivo, però l'ho vissuta perché durante la prima ondata ho perso 11 persone alle quali davo del tu, compresi dei colleghi e dei parenti, quindi oltre che degli amici.
5: Allora, Doc, per tornare alla tua incredibile storia, un sacco di domande, però volevo chiederti se in questi 12 anni di memoria e quindi di vita persa, no? C'è un ricordo, un momento che se ne potessi recuperare solo uno da quel famoso backup che dicevamo, recupereresti?
4: Le ultime ore di mia mamma. Quello ce l'ho ancora come sogno e ogni tanto ci penso, ogni tanto mi vengono dei sogni al di fuori di quei 12 anni, cioè mi sogno mia mamma come me la ricordavo. Perché così è qualcosa che rimane, insomma, la mamma è la mamma, inutile girarci intorno. Non ho...
0: Allora alleggerisco con questa domanda: squilla il telefono o ti mandano una mail, non so come è avvenuto, ma ti contattano dalla produzione di Rai Cinema, Rai Play, non lo so, e ti dicono: guarda, vogliamo fare una serie TV con Luca Argentero sulla tua storia, sui tuoi libri, perché ne hai scritti 6, giusto? Sì. Il primo è
4: meno 12
0: gli anni di memoria che gli mancano, e quindi squilla il telefono. Cosa, com'è andata?
4: E squilla il telefono, era la Mondadori, cioè la casa editrice del primo libro, e mi guarda che ci hanno contattato dalla Rai perché hanno in mente di fare, lei sarebbe d'accordo? Dico cioè, parliamone, però abbiamo fatto un consulto con in famiglia per dire cosa facciamo, perché in fondo erano i fatti miei,
0: sì,
4: e che venivano raccontati, però li avevo già raccontati nel libro, e una volta che dopo aver fatto coming out, ok, va bene, vada per la serie televisiva. E lì ho conosciuto Argentero e mi è piaciuto, cioè c'era qualche cosa che secondo me poteva ricordare quello che mi era capitato, ce l'aveva dentro in buona sostanza, e poi dopo ho conosciuto i vari sceneggiatori e ho raccontato loro, ai produttori, tutto qual era la mia storia, ed è lì

0: che poi mi hanno chiesto di fare, di contribuire, di collaborare con loro nella stesura dei soggetti di serie e delle sceneggiature.
1: Sì, ancora più leggero. E invece i cameo come sono usciti? C'è la possibilità non soltanto di essere consulente per la serie, ma anche di interpretare in ogni serie, in ogni stagione, un personaggio diverso. Giovedì c'è la prossima dove vedrete Pier Dante.
0: Domani c'è una, ma credo che sia quella dopo. E allora, siccome peraltro per caso durante il primo cameo della prima serie, quella puntata ha avuto il massimo share, ho detto ragazzi, qui è questione di sfiga, cioè se volete tirarvela addosso non me ne fate fare più, se invece volete continuare ad avere successo, e non è la sceneggiatura, gli attori, Argentero, no, l'unico vero motivo del successo di Doc sono i miei camei.
1: Io te lo volevo chiedere, se anche magari più seriamente, secondo te qual è stato il successo? Qual è il successo di Doc? Il vero, questa è una battuta, quella che hai fatto, però dal tuo punto di vista qual è il successo?
0: Allora, Nicola, prima due numeri. Doc 1 è stato acquistato da più di 100 paesi al mondo, vuol dire più di 5 miliardi di potenziali telespettatori. Hanno fatto 9 remake dagli Stati Uniti d'America con una donna, non Doc ma Docca, Russia, Grecia, Oiatros, Gianluca. Oiatros l'hanno chiamato, il medico. Tutti si immedesimano nella mia storia. Quello che a me impressiona, e che impressiona non solo me, ma la produzione in generale, è che la mia è una storia condivisa, cioè la gente ci si immedesima. Mm. E quello è il segreto, una storia vera di uno che cade e risorge e ti invoglia a guardarla perché ti dà speranza.
2: Dovrebbero fare anche un film adesso, però. Cioè, hanno fatto la serie, bella, Argentero. Però forse un film sarebbe ancora più bello, no? Cioè, anche romanzando meno, perché per tutte le cose che dici qua, no? Che hai detto anche questa sera, io non ho visto la serie, per cui non so quanto romanzo c'è in quello che raccontano. Ovviamente, anche per fare tante puntate, certo, hanno dovuto costruire un'impalcatura un po' diversa. Però forse il format migliore sarebbe addirittura un film, dove tu comunque compari un attimo. Cioè, la tua entrata pure del film la devi fare. Tu non dagli i diritti se non ti fanno fare almeno un momento che ci sei pure tu.
0: Assolutamente imprescindibile il mio cameo, assolutamente, sì. Anche nel film.
2: Sì. Senti, volevo chiedere qual è stato il momento però più difficile dopo, diciamo, il risveglio, anche nel pratico, no? Qual è la cosa che proprio è più difficile per te, anche nella quotidianità adesso, senza quei 12 anni?
0: Dunque, dal punto di vista professionale, rimettermi a studiare cose col mio metodo, poi scopro internet.
2: Ok.
0: Perché non c'era ai miei tempi, e quindi c'erano le librerie, le biblioteche che avevano un orario di apertura e chiusura, quindi quello mi ha tantissimo accelerato. Oramai ho imparato a non arrabbiarmi quando qualcuno mi dice qualcosa, anzi a valorizzare chi è più di una persona mi dice Doc, le voglio restituire un ricordo. È bellissimo,
2: è bello,
0: il verbo
2: bello, molto, molto.
0: E questo è gratificante.
2: Molto, bello. Molto. Da uno che veniva chiamato il dottor Bastardo.
1: Il principe Bastardo.
2: Il principe Bastardo.
1: E adesso il dottor Amnesia. Va bene. Ancora qualche domanda di cinema al dottor Amnesia, al dottor Pier Dante Piccioni con noi. Will you count me in?

0: si chiama Bubbly di Colby Kellat su Radio DJ alle 23.13. Allora, devo dire, io mi sono sentito in difficoltà quando, studiando la storia di Pier Dante, il dottor Pier Dante Piccioni, è venuto fuori questo soprannome del principe bastardo, tant'è che, avendolo ripetuto in un'ora e mezza più e più volte, mi sono sentito, anche perché è una persona piacevolissima.
1: Il principe bastardo, Nico, è il soprannome, esatto, che alle sue spalle veniva dato dai suoi colleghi, collaboratori, gli infermieri. Sì. Lui era un primario, giusto? Sì. E quindi a un certo punto lui scopre
0: che lo chiamavano così alle sue spalle. Ecco, quindi mi trovavo in difficoltà nel ripeterlo e ripeterlo, però la storia di tutte le mail alle quali hai risposto e sei andato a leggerti, questa la devi raccontare ai nostri ascoltatori, perché leggevi delle mail tue e non ti riconoscevi. No. Com'è andata?
2: Per capire chi fossi davvero e se davvero ero stato un principe bastardo, come era andata, nei 2 anni che sono stato via dal lavoro, la mattina studiavo e nel post pranzo mi prendevo un'ora del mio tempo per rileggermi tutte le mail che avevo ricevuto nel periodo del mio buco nero.
0: Dilla come l'hai detta prima.
2: E a volte ne trovavo qualcuno e dicevo: caspita, è proprio un bel bastardo questo qui che l'ha scritto.
1: Non ti riconoscevi, ma eri tu.
2: No, mi arrabbiavo, non mi riconoscevo, ma ero io.
0: Il nuovo te, no? Come dicevi?
1: Cioè. Sì, perché comunque c'è un prima e un dopo. Cioè, la tua storia ha per forza un prima e un dopo. E in mezzo non c'è, magari c'è questo vuoto, però c'è un prima e un dopo.
2: C'è un prima e un dopo, Gianluca, ma anche il durante.
1: Manca il durante, sì.
0: Tommaso, il figlio, urla che si sente, non ti preoccupare, meglio prima o adesso? Tu eri un bambino, quindi domanda quasi...
1: Intanto Tommaso sta raggiungendo un microfono.
3: Meglio adesso. Perché c'è stata tutta la costruzione poi quelli che non c'erano più di memorie, abbiamo dovuto ricostruirle insieme, anche soltanto riraccontandole, vivendole tramite l'esperienza. Io dico che probabilmente se non ci fosse stato questo incidente, sia io che mio fratello avremmo un rapporto diverso con il nostro
0: padre. Quel principe di prima.
3: Con noi non l'hai mai stato.
0: Con voi no, immagino.
1: Doc, qual è il ricordo più bello che hai recuperato? Cioè, che diciamo, meno male che qualcuno me ne ha parlato. Cioè, non dico quando Cannavaro alza la Coppa del Mondo, ma una cosa così che sei contento di non aver dimenticato per sempre.
2: Che mi hanno restituito, ma ce ne sono diversi, però dal punto di vista professionale, le persone che ho salvato.
1: Sì, immagino che sia molto gratificante quello.
2: Esattamente, la gioia è proprio la gioia totale delle persone che mi hanno detto: lei mi ha salvato vita, e tuttora mi ricordano. Ecco, che è divertente, no, per un amnesico essere ben ricordato.
0: Senti, e invece quando sei tornato al lavoro dopo la convalescenza, quanto è durata la convalescenza?
2: 2 anni.
0: 2 anni. Dopo 2 anni ti volevano offrire qualcosa che non rientrava nelle tue competenze, giusto? Chi ha sentito le tue conferenze mi ha raccontato questo particolare.
2: In realtà, Nicola, volevano mandarmi darmi la pensione di invalidità. Lì è stato il tutto. Io invece volevo dimostrare che ero ancora in grado di poterlo fare il medico. Datemi il tempo per studiare, ditemi su che cosa mi interrogate, vedete che io lo so fare. Mettetemi alla prova. Pensate a un percorso di riabilitazione, non sono finito. E questa è stata la vera battaglia per tornare, che in fondo era non solo tornare me, ma il vero motivo per cui l'ho fatto, che non si montino la testa i miei figli, era per non farmi ricordare da loro come un fallito.
0: Ok, bella, Tom.
1: Sì, no, ti volevo chiedere però anche adesso, quando pensi al futuro, no? A te che manca il durante, quando pensi al futuro rispetto anche a quello che ti è successo, come immagini, anche come vivi la tua vita, no? Qual è proprio un po', ognuno di noi ha un destino, qual è il tuo? Scusami, un po' marzulliana questa.
2: Marzulliana, sì, quasi, anche come orario. Ma io il mio mood adesso è: fai quello che ti fa piacere, quello che ti diverte. Non hai più i vecchi ricordi, bene, da oggi in avanti costruiscitene di nuovi. Come adesso, in questo momento, io mi sto facendo dei nuovi bei ricordi. Sì. È quello, ecco, una prospettiva. È facile da dire, arrivarci è complicato, però davvero, non hai più il passato. Puoi solo avere il presente, non c'è, okay. Il durante non c'è, puoi solo avere il futuro. Goditelo.
0: Ok, a proposito di cose piacevoli, un certo punto, visto che tu eri anche sommelier ai tempi del principe, no?
2: Sì.
0: Ok, prima dell'incidente eri anche sommelier. E nel tentativo di farti recuperare almeno quella conoscenza, ti portano a fare un weekend a base di Amarone.
2: Sì.
0: Com'è andata?
2: È andata che Amarone numero uno, comunque è il mio vino buono. Preferito, purtroppo per i miei amici non ho recuperato nessun ricordo.
0: Però che bella questa.
2: Però ho recuperato degli amici. Lì ho avuto la certezza che fossero amici veri.
0: Però bella questa cosa, già.
1: Sì, molto, molto, molto. Chissà quante volte però loro anche un po' si perdono nel... allora, no, perché poi noi una volta siamo stati, che ne so, lì, tu magari non te lo ricordi e loro provano a fartelo ricordare o comunque a dirtelo.
2: Gianluca, mi usano come prova del 9. Quando si discute, ma quando è successo, si fermano, mi dicono, Doc, te la ricordi? No, allora è successa prima.
0: Quando parla Doc,
1: sì.
0: O prima o dopo, è Cassazione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Va bene, adesso ho una lista di film, volevo metterti alla prova, film sulla memoria, volevo capire quali hai visto e quali no. 4 film, proprio tra poco, dopo la prossima canzone.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Allora, tra poco la voce di Giulia, però ci eravamo lasciati dicendovi che avremmo parlato di cinema. Oggi ho studiato un po' e ho visto che il film più simile alla tua storia è quello di David Lynch, che si chiama Mulholland Drive del 2001. L'avete visto?
1: No.
0: E la storia, guarda, è più o meno simile, però è al femminile, perché c'è tuo figlio psicologo, l'ha visto, guarda, fa annuisce. Lei fa un incidente, perde completamente la memoria e si rifugia a casa di una donna sulle colline di Hollywood, appunto a Mulholland Drive. Questo è il più vicino alla tua storia. Film sulla memoria che ricordi di aver visto?
2: Prima c'era, dicevamo, Goodbye, sì, Lenin.
1: Goodbye Lenin.
0: Goodbye Lenin, molto,
2: molto
0: bello.
2: Semilacci di cancello.
0: Goodbye Lenin, sì.
2: La mamma ha una specie di
0: ha
2: coma.
0: Un ictus. E suo figlio era cardiopatica.
2: Cardiopatica. Per non farli avere, diciamo, il coccolone.
1: I due figli.
2: Che era caduto il muro, eccetera, esatto, eccetera, Germania dell'Est, Germania dell'Ovest, i suoi figli inscenano un mondo che non c'è più. C'è un mondo nel quale il muro di Berlino e tutto quello che ne consegue non è mai caduto. È un film molto bello, si chiama Goodbye Lenin. E poi Nico, c'è l'altro.
0: Se mi lasci ti cancello.
2: Sì. La clinica, la cuna proprio si chiama, dove la protagonista va per far cancellare il ricordo di lui.
0: Di lui.
2: E quindi quando lui, che è uno straordinario Jim Carrey, il film in inglese si chiama in un altro modo, ma in italiano Se mi lasci di cancello, prova a riconquistarla, lei non si ricorda di averlo mai incontrato, perché si è rivolta a questa clinica che ha come specializzazione quella di cancellare ricordi.
0: Memento, memoria a breve termine, lui si tatuava tutto sul corpo, perché questo è molto bello, Christopher Nolan 2000. E poi l'ultimo che unisce purtroppo le due sfighe, la memoria e il Covid, quasi, perché si parla di una pandemia, è questo Little Fish del 2020, cioè il pesciolino, la memoria di un pesce, no?
1: Sì,
0: pesce. C'è questa coppia che per mantenere viva la relazione e i suoi ricordi fa di tutto, perché c'è in corso una pandemia globale di perdita della memoria. Questo si trova su Prime Video.
2: Che bello, da recuperare.
0: È il più recente, perché ti mette insieme le due cose di
2: Pier
0: Dante.
2: Cioè,
0: la storia non è il Covid, certo, è un'altra pandemia dove la gente
2: perde la memoria. Però fa ricordare quello.
0: Esatto. Questo è anche legato un po' alle emozioni, perché si vede questa copia, è quasi più emotivo da un punto. Sì, c'è la parte medica, la parte anche della pandemia che ti manda in paranoia, però c'è questa coppia che mantiene vivo il ricordo, perché uno dei due chiaramente si ammala. Little Fish,
2: sì.
0: Pesciolino.
2: Mi aveva molto colpito, a microfono spento ci stavi raccontando che tu non hai poi tanto, come dire, studiato, ricostruito i 12 anni che ti mancano, non tanto nella tua vita personale, privata, ma in quello che è successo nel mondo, perché a un certo punto era un esercizio molto faticoso, ma anche frustrante, no? Quindi ogni tanto ti arriva addosso qualcosa che è successo, ma tu non te lo sei andato a cercare, no? Non hai voluto ricostruire la storia del mondo in questi 12 anni. Cioè, è morto Lucio Dalla, facevamo questo esempio prima, perché questo lo faccio. Tu l'hai riscoperta a un certo punto senza essere andato lì a googolare, a cercare di capire.
1: È stata anche, Gianluca, un'indicazione precisa dei miei terapeuti.
2: Ok.
1: Quello di non consumare energie emotive per rincorrere il passato. Lascia che arrivi lui, se arriva.
0: Ho una domanda da parte di Giulia.
3: Ma Doc, non ti è capitato di rincontrare degli amici vecchi e dire: ma come cavolo faceva a frequentare sta gente adesso che magari sei cambiato, no?
1: Sì, è successo, Giulia. Drop out.
0: Via, molla tutto. Aspetta, c'avevo un'altra domanda. È la memoria, vedi? Mannaggia, memoria.

0: su Radio DJ. Allora, a Paola, che ha preso ordinatamente nota dei
1: grazie,
0: film
1: Paola.
0: Citati, dice: me ne manca uno tra quelli che avete detto, quindi leggo Mulholland Drive di Lynch, Big Fish, Goodbye Lenin, no, Little Fish, non è Big Fish,
1: è che è proprio un'altra,
0: è un'altra cosa,
1: cosa.
0: È Little Fish cosa. È la memoria di un pesce rosso, cioè niente praticamente. Little Fish, Paola. Goodbye Lenin, Se mi lasci ti cancello, l'altro che manca è Memento di Nolan, sì, che è anche quello che, se sei stanco, cioè non guardare a quest'ora, no, perché è un casino incredibile, perché viene ricostruito tutto all'indietro. Curioso che Pier Dante non ne ha visto nessuno. Bello, recupera tutto.
1: Anche
0: recupera
1: 50 tutto. Volte il primo bacio.
0: E 50
1: dico.
0: Volte il primo bacio, in realtà è questo fatto della memoria tornato.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: spesso
1: sì, sì, sì. Allora,
0: noi insomma, abbiamo appena dimostrato al dottore che non abbiamo visto una puntata di Doc.
1: No, perché continuiamo a fargli delle domande.
0: Con Luca Argentero, ma c'è quel
1: fare.
0: Particolare che
1: sì, perché
0: diciamo,
1: la storia allora, è romanzata, l'abbiamo detto, però la vera differenza tra la storia tua e la fiction è che tu hai fatto realmente un incidente con la macchina tutta
0: nel 2013 e poi la sua memoria si ferma al 2001, perde 12 anni della sua memoria,
1: mentre invece nella fiction il blackout è generato dal fatto che ad Argentero gli sparano in testa un parente di un suo paziente e da lì poi tutto quello che ne consegue. E ti abbiamo chiesto: ma perché hanno fatto la scelta, forse ci voleva un po' di sangue, cioè,
2: sì,
1: era più drammatico,
2: era più drammatizzato,
1: vabbè, e invece poi tutti, una serie di aspetti che hai raccontato qui, ti abbiamo chiesto se ci sono anche nella fiction e tu hai detto che ci sono
2: assolutamente.
1: Puoi raccontare a chi non ha visto come nella fiction quella cosa di andare ogni giorno fuori dalla scuola dei tuoi figli? Perché quello sì, è veramente incredibile, è incredibile.
2: Nella mia storia vera ho fatto un periodo in cui lasciavo a casa i miei figli veri che studiavano all'università.
1: Che avevano più di 20 anni, 20 e 23 anni.
2: Sì, 20 e 23 anni. E, 21 e 24, era già passato un po' di tempo. E sono andato per parecchi mesi davanti alla scuola elementare, dove risaliva il mio ultimo ricordo, alla mattina presto, quando uscivano a mezzogiorno, il pomeriggio quando rientravano, oppure a seconda degli orari della scuola, per vedere se i miei figli di allora, della mia memoria, entravano o uscivano, rendendomi perfettamente conto che era folle.
0: Ce li avevi a casa.
2: Ce li avevo a casa, ma non riuscivo a non farlo.
1: Ma con i ricordi persi, cioè, a un certo punto tu ci hai detto oggi, vabbè, me ne sono fatto una ragione, quei ricordi sono persi, no? Ma si può arrivare a far pace con quello che è successo? O solo ci si rassegna? Cioè, ci si rassegna e quindi ci si rasserena o no?
2: No. Il povero Alex Zanardi in un'intervista gli dicono: trovi la lampada di Aladino, è un desiderio. Quale? E lui risponde: che mi ricrescano le gambe. La mia lampada di Aladino, il mio desiderio, che ritornino i miei ricordi. Sono miei, ridatemeli.
0: Doc, torneremo dopo la pubblicità e io ti devo chiedere una cosa che in realtà è venuta fuori nelle prime battute del nostro incontro. Perché, ok, Argentero, tu adesso sei chiaramente un uomo migliore, mi è sembrato di capire, così ti definiscono le persone che sono intorno, ma pure d'aspetto ti posso dire, cioè decisamente figo. Però non è che non si sia passati dalla depressione. Volevamo due parole su questo dopo la pubblicità. Con noi il dottor Pier Dante Piccioni, ex primario, dottor amnesia. Dalla sua storia è venuta fuori la storia di Doc con Luca Argentero sulla Rai. A tra poco.
3: Di notte su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
7: Radio DJ consiglia:
8: questa sera sei bellissima.
9: Cesare Cremonini, Ama Tour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
10: Paparazzi, a me non parli più.
9: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
11: Logico, sì, è logico.
9: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
7: Radio DJ consiglia.
12: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantiControLaFame.it.
13: Allora Claudione, ce la farei il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
14: Ma è tipo che siamo io e te?
13: Ovvio.
14: Poi c'è anche la Costi.
15: Ciao ragazzi.
14: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
13: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
14: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
13: E niente, è finito il tempo.
16: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
16: Una produzione One Podcast.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
18: Di notte, con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.
19: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Leali, Max Pezzali su Radio DJ. 20 minuti a mezzanotte, si è trattenuto quasi fino alla fine con nostro grande piacere il dottor Pierdante Piccioni, ex primario, il dottor Amnesia, dalla sua amnesia, dalla sua storia, la fiction con Luca Argentero. Ora, quella è una delle domande che è arrivata per prima, l'abbiamo tenuta sul finale. Quella del dottor Piccioni è una bella storia, comunque è la storia di un uomo che dopo una cosa terribile come un incidente, il coma, quando torna, seppur senza memoria, di 12 anni, con questo buco, è un uomo migliore. Però, per tornare ad oggi, quanta sofferenza c'è stata e se non hai sfiorato la depressione, a meno che tu non l'abbia provata vera e propria?
1: No, l'ho provata vera e propria, Nicola, la depressione. Tant'è vero che ho assunto antidepressivi sotto controllo medico, ho fatto terapie consigliate dai colleghi. Ho fatto la cosa più complicata per un medico, cioè accettare di farsi curare, che non è semplice, non è stato semplice, però ne ho tratto giovamento. Cioè, se devo dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, è quello che nessuno si salva da solo, parlatene, tirate fuori, andate a farvi aiutare da persone competenti, chiaramente, però davvero nessuno si salva da solo. L'ho imparato sulla mia pelle.
2: Certo. Quanto è stata importante la tua famiglia in questo, per superare, no, un momento così complicato ma anche un po' unico, perché a te è successa una cosa, cioè, che non è una malattia ma è una cosa che veramente poi sconvolge tutto, no, anche quando ne esci.
1: Io ho avuto la fortuna di avere come moglie una psicologa che non ha commesso l'errore di curarmi, ma ha avuto il pregio di indirizzarmi a chi mi poteva curare al meglio. E due figli che hanno capito che chi vuole bene davvero incomincia per primo, e quindi sono stati loro a propormi qualcosa per far tornare i ricordi prima, ma per recuperare un rapporto dal calcio ai film, alla musica, tutto quello che poteva davvero creare un rapporto. E io un po' l'ho vissuto come davvero un grazie, perché non ho recuperato il tempo che c'era prima, ma sono riuscito a crearmi un gran bel tempo nuovo.
2: C'è qualcosa che hai rifatto? Cioè, che ne so, un viaggio che avevi fatto con la tua famiglia che poi avete rifatto perché magari non te lo ricordavi, o un'esperienza che ti è piaciuto poi rifare per avere nel nuovo ricordo, nel nuovo te, quel tipo di, no, appunto di esperienza.
1: Sì, Gianluca, siamo andati in posti dove eravamo già stati, ma non con l'intento, proprio questo era sistematico, e non vediamo cosa torna, no, ma facciamo una bella esperienza. Sempre posti nuovi.
2: Bello.
1: Per me.
0: Molto bello. Nel frattempo, mentre rispondevi a Gianluca, io facevo dei gesti a tuo figlio Tommaso, psicologo, che è qui con te, ti ha accompagnato, grande ascoltatore sia di Radio DJ che di Radio Capital.
2: E fan di Massimo Oldani,
0: del nostro amico Massimo.
2: Sì, abbiamo Massimo anche Oldani. Detto che il suo fan più giovane, è giovanissimo, è giovanissimo lui.
0: Ciao Massimo, ti vogliamo bene.
2: Ciao Massimo,
0: bene,
2: grandissimo abbraccio.
0: Però volevo sentire da Tommaso, quanti anni avevi quando è successo quello che è successo?
3: Avevo 19 anni.
0: Cosa ricordi e come sono stati i mesi successivi?
3: All'inizio sicuramente c'era anche tanta, parlavamo prima di rimozione, c'è stata tanta negazione in quel caso, quindi non ci volevi credere, pensi che sia un brutto sogno, però poi ti arriva in faccia la dura realtà tutti i giorni, quando devi metterti lì d'impegno e spiegare tante cose che davi per scontate a tuo papà, che spiegargli quello che avete vissuto insieme. E forse è stato anche un'evoluzione del nostro rapporto, perché spiegare dei ricordi che tu hai vissuto come un bambino, ma rivedendoli da giovane adulto, perché a 19 anni dai, sì, ancora ragazzo,
2: sì, certo,
3: sicuramente è stato un rielaborare questi ricordi. E quindi io dico sempre, ha avuto la fortuna che non se li ricorda, ma è come se li avesse vissuti due volte.
0: Ma senti, ma qualche volta con tuo fratello Sì. Immagino proprio nei giorni successivi al suo rientro a casa, non vi siete guardati dicendo: ma secondo me c'è marcia, fa apposta.
3: Ma scherzo, ci mancherebbe. Volete anche un aneddoto carino, se abbiamo tempo? Che
0: più o meno per
3: un caso di omonimia, c'è stato il sospetto che per un periodo avesse avuto una barca. In realtà si è scoperto che era un caso di omonimia. La prima cosa che le abbiamo detto io e mio fratello è: guarda, se scopriamo che davvero hai avuto una barca e non ce l'hai detto, poi la paghi.
0: Pierdante, grazie Tom.
1: Sì, è esattamente quello che ha detto lui, negazione. Poi però mi piace quello che ha detto, perché è anche la mia di esperienza. Senza il ricordo, però il rapporto che si è creato con i miei figli, rispetto a quello che sento, ma anche dei miei amici, rispetto a quello che provo, è molto più profondo. Forse è stato un bene, da quel punto di vista, che sia successo quello che è successo. È stato affrontato in maniera adeguata, sbagliando, correzioni d'errore, commettendo tanti casini, però sicuramente ha fortificato un rapporto.
0: Benissimo, ancora un disco, resta con noi anche durante il memoriello, guarda, chissà,
2: sì,
0: mai
2: ti facciamo
0: che...
2: domande, sì, anche giallo, durante
0: chissà,
2: la musica,
0: se sa mai, se magari dimentichiamo qualche cosa, ci aiuta il dottor Amnesia, che poi è diventato anche il dottor Empatia. Pensate che siamo partiti dal Principe Bastardo, il miglioramento c'è stato.

0: come dire, anche un po' una curiosità, però molto leggera, no? Perché nel corso di questa lunga intervista tante volte ti abbiamo chiesto quali sono stati i fattori che ti hanno in qualche modo permesso non di recuperare i ricordi, ma di superare quel momento lì, e l'importanza anche della tua famiglia, no? Di avere una moglie psicologa, i tuoi figli, eccetera, eccetera. Però credo che un elemento importante in questa tua storia, che forse ti ha permesso di uscirne sano, vivo, in un certo senso, è l'autoironia. Perché è vero che nessuno si salva da solo, ma nessuno può uscire da una storia come la tua senza l'autoironia, che mi è sembrata forse la cosa più bella di te anche in questa intervista.
1: L'hai sviluppata, cioè, per strada, o c'era già prima?
0: C'è, cioè, questo modo di vedere le cose anche con un po' di fatalismo e tanta autoironia.
2: C'era già anche prima un po', però è sicuramente migliorata, amplificata, decisamente amplificata.
1: Lo spettacolo, il mondo della vicinanza con Argentero e poi con i Vitiello, hai capito?
2: Assolutamente.
1: Va bene,
2: sì.
1: Memoriello, resta con noi dopo.
3: Il Memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Allora, il Memoriello sono le ricorrenze musicali del giorno che comincia fra 10 minuti, il nuovo giorno, in questo caso il 15 ottobre nel 1960, Pete Best, il batterista di una nuova band di Liverpool, si ammala, non può andarle alle prove, e quindi a rimpiazzarlo c'è un certo Ringo Starr, che per la prima volta e per caso suona con Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, questi tre qui. La formazione rimane questa, da lì a poco uscirà il loro primo grande successo.

0: Love me do.
1: Adesso sì, posso dirlo. 1988, la cover di Red Red Wine degli UB40 raggiunge il primo posto nella Billboard.

reggae. 1992, Madonna organizza un sex party all'Industria Superstudio a Manhattan per promuovere il suo prossimo libro, intitolato appunto Sex. Alla festa si presenta vestita da pastorella con un agnello di peluche tra le braccia.

0: anni del 15 ottobre, tanti auguri a Fedez.
1: Dentro i miei occhi, guerra dei monti, tu mi conosci meglio di me.
2: Un po' più giovane, perché ne fa 33 tra pochi secondi, Lucio Corsi.
3: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.
0: 15 ottobre 2006, Patti Smith chiude il celebre club musicale di Manhattan, CBGB, suonandovi per l'ultimo concerto della sua storia, Because the Night.

0: ora che vedrò Luca Argentero in Doc, lo guarderò con occhi diversi da quando abbiamo conosciuto il vero Doc, Pier Dante Piccioni. Bello, il dottor Amzia.
1: Grazie,
0: bella
1: grazie
0: puntata.
1: Per questa bellissima puntata. Noi ci porteremo un grande ricordo e speriamo di non dimenticare
0: non
1: mai.
0: Dimenticarlo mai.
2: Ecco. Idem, grazie a voi. Grazie.
0: Sei mille. Stato contento, soddisfatto?
2: Contentissimo.
0: Tommaso, ti è piaciuto? Urla pure, non ti preoccupare. Grazie a voi per
1: grazie
0: essere
1: a voi, grazie
0: qui.
1: A voi.
0: Grazie a Tito e a Marco Lo Monaco anche per la redazione di questo incontro col dottore. Grazie a tutti, grazie a tutti.
1: Andiamo. Grazie Ale. Una
0: Alessandro,
1: presenza misteriosa.
0: Alessandro Minissi,
1: grazie anche che stasera ha coordinato esatto. Tutta la parte che vedrete domani sui social, sul sito della radio. Ecco, Alessandro ha fatto questo prezioso e oscuro lavoro.
0: Così potete fare anche il raffronto chi è meglio tra il vero Doc e quello che vedete in televisione.
1: Noi lo sappiamo e non ve lo diciamo.
0: Noi ci piace l'originale. Buonanotte, a domani, ciao, grazie.
1: Ciao.
3: Ma fanno poche persone sei.
4: È fernuta la Zanzanella.
5: Ma è fernuta la Zanzanella.
6: È fernuta la zozzonella.
7: Di notte.
8: È fernuta la zozzonella.
9: Laggiù. È fernuta la zozzonella.
7: Su Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo, una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
16: Ma è tipo che siamo io e te?
15: Ovvio.
16: Poi c'è anche la Costi.
17: Ciao ragazzi.
16: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
15: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
16: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
15: E niente, è finito il tempo.
18: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
18: Una produzione One Podcast.
19: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
20: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
19: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
21: My Movies presenta.
22: Rider!
23: Cioè, che sogni hai?
24: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
23: Per quella serve fortuna.
24: Molta.
21: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
25: Che casini stai ficcando?
23: Ma che hai fatto, Sam?
24: Una storia lunga.
21: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
24: Tutto sbagliato. Presente?
23: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
21: Scopri le sale su mymovies.it.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Manca un minuto a mezzanotte.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: purtroppo, cioè, se devi fotografare la vita di un tifoso qualsiasi, effettivamente le soddisfazioni sportive, diciamo, le vincite scarseggiano. Eppure...
1: ci sono squadre che hanno giornate perse e squadre che hanno anni buttati. Esatto. I nostri sono anni buttati.
0: Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno.
0: Sei più una da anni buttati o da giornate perse?
2: Guarda, giornate perse. Giornate perse. Mi fanno arrabbiare di più le giornate perse.
0: Ok. Però posso dire una cosa, per me la giornatona buttatona, io la definisco così, è sempre fonte di... cioè, quello qui non fa un cazzo. Cioè,
3: sì, no, cioè. E poi è una decisione che prendi, a un certo punto fai... Oh.
0: Sai che c'è? È andata così.
3: È andata così.
1: Non lo dire mai, io oggi mi voglio annoiare.
0: Io ogni tanto dico, a giornata rutta, a rompire la tutta.
3: È un must per noi.
0: 342-00-00-700, la nostra giornata comincia con il lancio della sigla.
4: Puffa una canzon, la la la la la la, cogli l'occasion. Un bel coro, dai, non fermarti mai. Ma che canzone potremmo puffare, il grande Puffo? Bella domanda, Puffo Quattrocchi. Potremmo lanciare la sigla.

0: Ascolta, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Grazie per aver messo la sigla di uno dei cartoni animati che più detesto al mondo.
2: I puffi non li sopportavi.
1: Che poi era all'orario serale, io ricordo, sì, ai nostri tempi. Parliamo anni 80.
0: Noi siamo arrivati un po' di corsa, cioè eravamo già un po' grandicelli quando c'erano i puffi.
2: Ma poi venivamo da altri cartoni, noi, insomma, cioè, dopo aver visto l'uomo tigre, i puffi.
0: Kenny il guerriero,
1: ma che puffi! Però Gargamel!
0: No, anche la sigla non mi...
1: se io vi ricordo che grazie a questa sigla qualcosina
0: c'è arrivata.
3: Vanno ancora in onda i puffi.
0: Ah sì?
3: Tutte le mattine.
0: Vedi, le cattive notizie.
3: È una bella notizia per i bambini che fanno colazione guardando i puffi magari.
1: Gli spiritosi, perché i gadget dei puffi, sia vecchi che attuali, ancora girano. Quelli vecchi, ma pure adesso l'ho visti regalare.
0: Sì, di valori, di valori. Tra poco parliamo di un altro personaggio della fantasia, che è Winnie the Pooh, perché oggi è la giornata dedicata a Winnie the Pooh.
2: 100 anni, credo.
0: 100 anni.
2: Winnie the Pooh compie 100 anni.
0: Ed è ancora vivo.
2: È ancora lì.
0: Anche lui. Vabbè, è
2: pupazzo. Winnie the Pooh.
1: Per citarlo, o rabbia.
0: Però ricordo, per esempio, la Ginger, che sapete, insomma, lavora a Radio DJ, sempre storicamente accanto ad Albertino. Quando è nata mia figlia Margherita, che adesso ha 23 anni, le regalò Winnie the Pooh, che ancora è sul letto. Non se la passa benissimo. Però
1: dimostra i 100 anni.
0: 23, sì. E non 23, ma 24 novembre. Vi ricordiamo l'appuntamento live alla Fabbrica del Vapore. Ve lo ricordiamo perché, grazie all'appello che abbiamo fatto ieri, i biglietti sono andati quasi esauriti. Quindi, se volete partecipare a Linus chiama Trio Medusa, tutti su Ticket One. Mettiamo un disco, dopodiché chiamiamo il previo a parlare di un argomento che l'appassiona.
1: Lui da giornalista.
0: È dentro. Cominciamo subito con Olivia Dean. Vedi, a proposito di bambini, ecco, qui arrivano i Baby Steps. Come fa la canzone?
1: Baby Steps. È quella.
2: Adesso inizia.

0: Chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. Abbiamo detto Winnie the Pooh per l'entusiasmo di Veronica di Pietrantonio.
1: Sì.
0: Che a proposito di Baby Steps ha cantato la sigla di Winnie the Pooh. Come fa?
1: Eccolo là, è proprio lui, è l'orsetto Winnie Pooh. Se a casa non c'è più sicura di te. Eccolo.

0: Noi non siamo quella generazione lì, perché nel 77 io ricordo il film al cinema che poi la Rai ai tempi proponeva nei periodi di festività. Quindi
1: certo, 100 anni sono tantissimi, sono dei personaggi di fantasia più longevi del mondo. Io devo dire che c'è un motivo personale per il quale ho antipatia per Winnie the Pooh, che quando i nostri figli erano piccoli ci costrinsero a una fila di 4 ore a Disneyland per vedere una giostra insensata di 2 minuti e 40, 3 ore e mezza, forse non 4 ore, ma
2: 3 ore e mezza.
0: Guarda, non hai esagerato stavolta.
1: Una roba che ti
2: muove. Avete presente, Winnie the Pooh è molto lento come cartone. Sì,
3: anche la giostra era molto lenta.
1: Ma erano stavi, due minuti,
3: era 2 minuti che facevi 4 metri da finita la giostra.
0: L'asino, i-o.
1: Vabbè, quindi, però, personaggi principali previ, visto che ti abbiamo fatto lavorare 2 giorni.
2: Vai.
1: Personaggi principali della serie, la Winnie,
4: allora, che è naturalmente
1: che è un orsetto.
4: Pimpi,
1: orsetto.
4: Sì, Pimpi che... tigro.
1: Ma Pimpi che animale è?
4: I-ho! Pimpi è un piglet, un maialino.
1: Io è l'asinello.
4: Io è l'asinello e Kanga, che non so che cosa sia.
2: Kangaroo, è un canguro.
4: Kangaroo.
2: E poi c'è anche
4: tigro. Non voglio
2: dire cosa. È più figo di tutto.
0: Però nasce come fumetto, anzi come libro.
4: Nasce come libricino per bambini il 14 ottobre del 1926, quindi compie effettivamente i 100 anni. Viene pubblicato in Gran Bretagna da allora e ancora viene pubblicato. Abbiamo scoperto che è un giro d'affari di 50 miliardi.
1: Sembra che la gadgettistica di Winnie the Pooh batta quella di Guerre Stellari, per farvi capire il volume d'affari.
0: Se ci pensi, perché è indirizzato a quel mercato lì, che è un mercato molto esigente,
1: quello dei
0: al quale non puoi dire di no
2: ai bambini,
1: perché noi Guerre Stellari da adulti te lo compri tu, ma al bambino
2: bambino se lo vuole
4: comunque voi dite la coda per Winnie the Pooh. Io ne ricordo una per il trenino Thomas in cui sono mezzo svenuto, ma hanno portato un panino. Cioè, è stata un'esperienza devastante con Ale, che poi è salito sul trenino e non ci aveva più voglia. Tre secondi e mezzo. Vabbè, comunque,
1: Di che parla Winnie the Pooh? Perché non fosse...
4: Guarda, è difficile capire, perché ho proprio fatto una richiesta: plot di Winnie the Pooh. E la risposta è stata: non esiste. Sono delle microavventure nel bosco dei 100 acri. L'orsetto Winnie è molto goloso di miele. Mm-hmm. Tutto quindi gira attorno
2: a questa mania.
4: Sua mania, cioè, e voglia di consumare.
2: Lui è sempre alla ricerca del miele.
0: Lo scrittore è molto furbo, perché utilizzò il figlio si chiamava appunto
2: Christopher
0: Robin,
1: è il protagonista, che è l'unico umano, giusto, che
0: è l'unico umano, sì, perché sono i racconti dei giochi del figlio. Ma guarda, che questo è stato uno
4: dei giochi
1: Toy Story
2: fondamentalmente un Toy Story antelittera.
0: Toy Story perché sono pupazzi, giochi del bambino, che poi prendono vita e danno via queste avventure.
1: Però il 26 mazza,
2: stiamo parlando del 1926.
1: Curiosità,
4: il bosco dei 100 acri, dove è ambientata tutta la storia, esiste davvero, effettivamente. Sta nella contea dell'Essex, molto vicino a casa, quindi praticamente tutto il loro immaginario familiare è diventato.
2: E sono 100 acri? Corrisponde il nome?
4: Precisi. Winnie ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2006, in occasione dell'80° anniversario, ha ottenuto la sua celebre stella. Nel 2017 è stato bandito in Cina.
1: Perché
4: qualche buon tempone ha fatto girare dei meme in Cina, e non so se è ancora vivo.
2: No, probabilmente no.
1: Non credo.
4: Dove lui aveva una particolare rassomiglianza con Xi Jinping, il presidente del partito.
1: Ma che me lo dici?
0: È lento, no?
1: Effettivamente.
4: Quindi è stato bandito e quindi è un po' così, di straforo lo puoi trovare. Okay. Winnie the Pooh ha un doppio nome. Winnie è ispirato a un'orsa che il piccolo Christopher vedeva sempre in uno zoo, era la mascotte, militare, si chiamava Winnipeg, e Pooh invece era un cigno che il ragazzetto incontrava durante le sue vacanze, evidentemente in qualche laghetto.
2: Quindi, cigno parlante.
4: Cigno
2: che gli ha dato il nome.
0: Ma guardate che è stata geniale. Questa cosa. Tutti i racconti del figlio, le fiabe raccontate al figlio, ci ha fatti i soldi.
1: Altra curiosità: a casa di questi tipi si mangiavano dei funghi allucinogeni.
2: Per forza non si spiega.
4: Allora, inizialmente si chiamava Edward.
1: Sì.
4: E non portava la iconica maglietta rossa. Rossa, era ignudo.
3: Era ignudo.
4: Invece dopo gli ha messo la maglietta rossa e sotto era ignudo.
3: Come Paperino.
4: Come Danilo quando dorme.
1: C'è una categoria. Veronica, tu c'avevi tutto il motorino.
5: Io avevo il motorino tutto decorato con pimpi.
3: Certo.
5: Mi piaceva tantissimo.
1: Avevi pimpato il motorino con pimpi?
5: Ho pimpato con pimpi, sì. Ero piena, adesivo davanti, dietro, piccoli adesivi, portachiavi. Non so, ossessionata da pimpi.
3: Dal rosa di pimpi.
1: E ovviamente in tanti stanno pensando, vabbè, Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Winnie, giusto? Questi sono i Winnie. Winnie era un componente dei Pooh.
4: Era un componente dei
1: Pooh. Non ci crederete che abbiamo fatto questa battuta e invece è vero.
4: È vero, è vero. Nel 1966 si chiamavano Jaguars, poi c'era un altro gruppo romano, si chiamavano Jaguars, e hanno detto, vabbè, cambiamo nome. Una segretaria di edizione disse... Che ma ne pensate di Pooh, che è molto famoso in Inghilterra?
3: Proviamo!
1: Mi sembra un poco. E invece ha portato veramente grande fortuna a questo gruppo che ci cantiamo a squarciagola.

0: Questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 3420000700. Vi vediamo lì nelle vostre auto, oppure intenti a fare colazione, come la Sara Foresti, che salutiamo, che ci scrive sempre che fa colazione.
1: Ciao Sara.
0: Che si starà domandando? Di che parlerà il trio? Secondo me scommesse aperte. Allora, il tipo che fa la colita accappatoio, grande classico.
1: Però l'abbiamo vista, abbiamo visto di peggio, diciamo, abbiamo visto altre parti del corpo.
0: Codice della strada, codice potrebbe
2: non vogliamo rubare argomenti ad altri colleghi, quindi le protesi
1: al pene
2: no, non le tratteremo.
0: Sono le 8:10, diciamo di no.
3: Cosa rimane?
0: Beh, no, che so, tipo scarsa presenza al Parlamento italiano.
3: Erano 12.
1: Anche questa è una notizia gac.
0: È bello perché io ricordo sempre che quando facevamo le Ieni, cioè, guarda, lunedì non andate, non c'è attività parlamentare. Poi noi andavamo il martedì, il mercoledì e il giovedì. Cioè, scusate, ma quando c'è l'attività parlamentare?
1: Dipende, oggi va così.
0: Oggi va così.
1: Non è interessante.
0: E allora a questo punto ci facciamo la domanda: avete un alias? Cioè avete un nome che utilizzate? Che so, io non posso dire il mio perché è la password anche della banca.
4: Davvero?
0: Eh sì.
2: Beh, con quello che hai letto oggi, la devi cambiare, è abbastanza facile.
0: Vabbè, me la sapete solo voi e altri 1400.
2: Perché tu l'hai usato, cioè adesso
1: hai dato un indizio,
2: che ti va a fare la ricerca e prima o poi esci.
0: Allora te ne dico un'altra. Allora, quando ti devi registrare per avere la password del wifi negli alberghi, non metto mai la mia mail perché sennò e quindi c'ho Gino Latino.
2: Gino Latino. Siete in due che potreste averla, Gino, te e Giovanotti.
1: Sì, è il vero Gino Latino. Probabilmente esiste.
0: GinoLatino@gmail.com.
1: Ti sei fatto la mail.
0: Lo metto dappertutto. Gino Latino.
3: Io per un po', quando ho scritto sulle riviste musicali, avevo un nom de plume. Per evitare conflitti di interesse, usavo Gaetano Pesce. L'ho fatto
2: Gaetano Pesce.
3: Sì, con la variante Giuliana Pesce.
1: Giuliana, seconda.
3: Giuliano Gaetano.
1: Giuliana e Gaetano.
0: Questa è ancora più bella. Adesso mi firmo Gina Latina.
1: Gina Latina è interessante. Gina Latina,
0: perché così dice, vedi, guarda cosa si è guardata Gina Latina, guarda che categoria si è guardata. Qualcun altro, vabbè, DJ Mazzo, ma no. Non ti interroviamo. Veronica, utilizzi un pseudonimo ogni tanto? No,
5: perché poi in realtà ho scelto il mio nome Instagram tantissimi anni fa perché era Veronica Bionica, che avevo usato all'università, che è diventata Vionica Vio, e quindi in realtà per tante persone io sono Vio.
0: Vio.
5: Non
0: ah,
5: sono
0: Vio.
5: Veronica, Veronica. Sono Vio.
3: Ma Vio ho registrato Vio sul
5: sì, quindi me l'hanno dato gli altri.
0: Se sei un personaggio famoso, ovviamente devi utilizzarlo, magari per prenotare, per evitare, cioè anche per un discorso di privacy. Figuriamoci il Papa. Il Papa. Per noi che siamo romani, il Gemelli è una tappa che tutto sommato rientra. Prima o poi, purtroppo.
2: Perché è uscita recentemente la classifica dei migliori ospedali. E il Gemelli, insomma, si difende bene.
0: Gemelli o, se preferite, Vaticano 3, che come Milano 2, Vaticano 3
3: è l'ospedale dei papi.
0: L'ospedale dei papi, cioè, così l'aveva chiamata addirittura Wojtyla, giusto? Comunque è andato tutto bene, il Papa sta bene, però il Papa come si è diciamo accreditato? Quindi?
3: Non lo sappiamo, ma sappiamo che ha usato uno pseudonimo. Questa cosa viene fatta naturalmente per prevenire attacchi hacker, soprattutto, no? Perché i dati sensibili delle cartelle
1: che
3: mediche
1: che dovesse andare lì lo sapevano tutti, quindi però
0: la nuova politica del Vaticano è trasparenza, hai visto?
3: Trasparenza,
0: addirittura totale. L'Angelus lo ha detto, insomma,
2: più semplice.
0: Volevano la lettura della cartella grigia, ma era un po' troppo, diciamo che però per evitare troppe congetture lui ha anticipato questa cosa.
3: Una volta erano i giornalisti, no? I vaticanisti andavano a cercare, eccetera. Sono gli hacker, naturalmente. Perché?
2: E poi se pensate, proprio il Papa è uno che usa lo pseudonimo, perché il nome è
0: certo.
2: Siamo andati a vedere con il Previ, questa usanza arriva a parte dal 533, perché un papa, stato detto, si chiamava Mercurio. Era un po' troppo pagano.
1: Venne
2: fuori Giovanni II. Quella volta hanno iniziato come usanza allora a usare uno pseudonimo.
0: Per non parlare di Maometto I, che non è
2: che proprio deve essere un segno.
1: Un segno di unione. Sarebbe male.
0: Allora, tanti personaggi hanno utilizzato attori, attrici, soprattutto, e cantanti. Dai, facciamo qualche esempio.
3: Molto particolari. Michael Jackson, si sa, si registrava regolarmente negli hotel con il nome di Dottor Doolittle.
0: Dottor Doolittle, Dottor Doolittle.
3: Che poi dici, comunque lo trovi.
1: Lo trovi uguale, mi sembra che accenda un faro.
3: Jay-Z per depistare usava Frank Sinatra.
1: Fino a un certo punto, sì. Poi
2: e commentavano te piacerebbe, secondo me, però sì.
3: Tom Hanks, Johnny Madrid.
1: Johnny Madrid mi piace, Johnny Madrid.
3: Che era il personaggio di una serie western degli anni 60 di cui lui era molto Johnny appassionato. Johnny Depp ne ha svariati, tra cui Mr. Stench, signor Puzza. Praticamente.
1: Vabbè, dipende che condizione arriva all'albergo.
0: Come qua, signor Puzza, che c'hai le pronta suite Puzza. Fatemi presto, arrivate il letto e soprattutto date una bella passata al bagno, che c'ho bisogno per il letto.
3: Ozzy Osbourne, Prince Albert. Vabbè,
1: ma per tanto che è un piercing,
3: è un piercing
1: particolare,
3: però anche, è anche un principe. Liam Gallagher ha utilizzato per diverso tempo Lucifer. Esatto. Poi uno che ne utilizzava tantissimi Paul McCartney.
0: Qualche esempio, qualche esempio.
3: Allora, Percy Trillington, tra l'altro suo quarto album solista usa questo nome qui.
0: Percy Trillington.
3: Certo. Bernard Webb l'aveva usato per firmare canzoni altrui e per fare questo esperimento. Io sono famoso, sono Paul McCartney, vediamo se
1: una mia canzone
3: riesce ad andare in classifica.
1: Non c'è riuscito.
3: Clint Errigan lo usava per firmare le note di copertina dei suoi album con i Wings. Wings.
1: Ma soprattutto
3: Paul Ramon. Questo l'ha utilizzato quando suonava con i Beatles negli alberghi, soprattutto.
0: E anche grazie a questo pseudonimo si sono chiamati così
3: i Ramones.
0: Detti anche i Ramones, come
1: i Ramones, come li chiamavamo noi.
6: Chiamate Roma. Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando?

0: Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.
10: Come

0: è quello che si fa, capito, Cesare Cremonini? Proprio per evitare i paparazzi si dà un nome inventato,
1: sì. Plume, cioè, quindi, così non ti vengono sotto l'albergo,
0: sotto l'albergo ti trovano, è un problema che noi viviamo quotidianamente, purtroppo. Cioè, una cosa impressionante. Meno male che diciamo noi diamo un nome così inventato.
2: Ma tu hai fatto un
0: Medusatrice
2: dicendo
0: porca puttana. Vaffanculo, gli ho detto vecchio, non lo dire, era basso, vaffanculo.
2: Ma adesso sei tu, però.
0: Fatelo voi, vaffanculo.
3: Beh, non diciamo la banca.
0: Ma l'ha detto.
3: Anche la banca ha detto.
2: No, ma siete matti, ma stai dicendo tutto.
0: Sei sentito adesso. Questi manie, quello lì, riascoltano, che hai detto. Ma ti devi fare i cazzi,
3: vai a aggiornare la password. Fai il reset
2: della password.
1: Allora, vero.
2: È andato sul serio.
1: È importante.
0: Ma non ti chiedo io, è un dramma.
3: Ma sei sicuro che è solo la banca?
0: Ma no, perché lo dico, cambia, non me le ricordo, e passo e metto tutto uguale.
3: Lo vedi, quindi tutto devi
2: comunque
3: cambiare.
2: Non si è capito, io non l'ho capito.
1: Un hacker cattivo, non il hacker buono, starà lì a riascoltare.
2: Adesso... Secondo me con l'intelligenza artificiale.
1: Certo, recuperano
2: comunque
1: tutto.
2: Comunque vero, abbiamo ricevuto qualche messaggio.
3: Andiamo avanti.
4: Ciao Tuzzoni, buongiorno. Io lo pseudonimo ce l'ho penso dal 2008-2009. Ormai io sono la Brass per tutti. Veronica Brass.
2: Brass.
4: E tutti mi conoscono Brass. Così. O al massimo come la Queen. Quindi
1: la Queen.
4: Niente, ciao.
3: Infatti lei su WhatsApp è Queen Brass.
1: Le ha messe insieme. È fantastico.
2: Senti, premi, dai. Vediamo un po' se è arrivato qualche messaggino. È riuscito a entrare, sì. Intanto? Abbiamo l'aggiornamento, sì.
1: No, qualcuno gli ha già tolto, gli hanno già tolto l'account.
2: Hanno già svuotato il conto.
1: Hanno già fregato il
0: conto. Riconoscimento facciale, era tutto facile, adesso è tutto difficile. Vaffanculo, guarda veramente. Allora, quella di Furio è.
1: Figurati, quella di Furio quale sarà?
2: Uno, due, tre,
0: quattro,
2: cinque.
0: Tettona.
2: Doppia T. Doppia T.
0: Impostazioni, vero Giorgio? Sentalo dentro perché non lo so fare, Giorgio.
5: Mauro dice: il mio pseudonimo è Zio Caipirinha. Si capisce anche un po' perché. Vabbè,
2: però così sta, se ti conosco è un attimo.
1: Facile.
5: Allora, io sono Carlo Farlocco, Giovanni Stocallo, Pietro Mannaia, Pippo Bancale, Fabio Torello, Tiziano Ristoro, Dario La Talpa, Roberto Spirale. Insomma. Poi
2: tutti
5: scegliete
2: i personaggi.
5: Voi.
2: Personaggi sì, esatto.
0: Scusa, l'ultimo che hai detto qual è?
5: Roberto Spirale.
0: È quella.
2: Ma stai dicendo?
1: L'hai detta l'altra volta. Non sono buone queste.
5: Mi registro sempre con il nome Otello Celletti.
0: Otello Celletti.
5: È professione polizia locale. Sì. E poi chiudiamo. Io da stagista ero. Oh, coso! E mi hanno aperto anche un account. coso@busnazzonisrl.it. Poi mi hanno assunto ed è rimasto.
2: Coso!
1: Posso fare una domanda?
5: Sì.
0: Per caratteri speciali si intende un botto di domanda.
2: Sì, anche
1: sì,
2: per
1: la roba lì.

0: on the cover of the magazine. E mi domando, ma una così famosa come Maggianna, soprattutto ai primi tempi, poteva utilizzare il suo vero nome? Non sarebbe Veronica Ciccone, no, che ci arrivi.
1: Che ci arriva. Però, sai che.
0: All'epoca non c'era, però.
2: All'epoca.
1: Ma ha fatto leggere come i papi, capito? Cioè, ha trovato un nome.
0: Danilo si registra negli alberghi come Da Fiumicino.
3: Buongiorno, Sassoni. No, io c'ho sempre questo problema. Quando arrivo in albergo e ha prenotato qualcun altro per me, ad esempio la radio o agenzie, così, non so mai se hanno dato Danilo col cognome o Danilo Da Fiumicino. Inizio a sparare e la persona che sta lì non si fida.
0: Cioè, mi fa,
3: questo mi sta fregando perché fa, ma anche quando
0: in albergo devi usare il cognome,
3: sì
2: perché se no gli dai il documento e non c'è scritto Da Fiumicino.
3: Anche gli accrediti ai concerti,
0: quello
3: è un problema, certo. Perché poi non c'hanno, cioè io gli dico Danilo Da Fiumicino, ma non è che poi c'ho il documento che attesta che io so, lo va a cercare su internet.
0: Sì.
3: Ma invece un'altra cosa, a proposito di privacy, ieri mi è successo questo fatto.
0: Attenzione,
2: c'è un fatto. Attenzione.
3: A proposito Danilo Da Fiumicino, tutto male. Sono andato in una farmacia.
2: È un fatto di cronaca.
3: Mi sono pentito di aver detto. Però vabbè, arrivo in farmacia dove gentilissimi mi riconoscono, sono ascoltatori della radio e vabbè, parliamo della radio, mi chiedono, poi io gli ho chiesto praticamente una cura per il cambio di stagione di fermenti lattici e tutto quanto. E hanno cominciato a parlare tra di loro.
0: Sì.
3: Ah, vuole la cura di fermenti lattici con tutta quella merda che se magna, con tutto, capito? Ma con la farmacia piena di gente. Ma io
0: non so,
3: li saluto tantissimo. Però poi alla fine, certo, comunque mi hanno rifilato 50 euro di roba. Quindi non so, mi hanno detto che mi conoscevano. Che mi volevano trattare bene. Quindi quando
0: posso dire che è molto bello quando entri in farmacia, ti aspetti un parere medico, ti riconoscono e si mettono al tuo livello e quindi ti guardano e ti fanno cacchi male. Salve, sono un po' costipato. Cacchi male. Sì, allora c'ho una cosa per te.
3: Io lì c'ho il problema se devo prendere, che ne so, io i fermenti lattici e mia moglie mi chiede un'altra cosa sempre che magari riguarda la pancia. Cioè lui si fa proprio un'idea che io sto malissimo.
1: Magari non sono
3: per me. Non c'è un modo per una sorta di stanza insonorizzata
1: confessionale.
0: Ci sarebbe
1: una striscia gialla,
0: ci sarebbe
1: sigla.

0: proprio con i ci hai fatto caso.
1: Andiamo al primo ci hanno fatto caso e quando andiamo al bar paghiamo, ricordo, paghiamo, sì. Perché ultimamente i baristi sono molto nervosi, proprio, poverini, cioè, poverini, cioè,
0: la faticaccia,
1: i problemi, la fatica, stipendio basso, però io sono cliente comunque, per me,
0: ricordo. Ma il cliente non ha sempre ragione,
1: però diciamo, paghiamo, chiediamo un caffè macchiato, sta cosa non so, a me mi capita sempre, il barista te lo fa normale e ti arriva sul bancone, io la sudo freddo, cioè per dirgli guardi era macchiato, perché la maggior parte delle volte lui sbrocca, non so se devi so fa
0: freddo caldo così. Freddo caldo,
1: poi io semplice caffè macchiato, no macchiato schiumato cosa,
0: vedo.
1: Proprio, molte volte me lo bevo normale, cioè, proprio,
2: piuttosto
0: giù. Piuttosto cioè, che
1: ci hanno fatto cose quando mangi popcorn soprattutto al cinema, ragazzi, il popcorn sta cosa fa, disattacca la pellicina sulla tonsilla. Io non ce l'ho le tonsille.
0: però ti si attacca uguale.
1: Dove cazzo va sta pellicina? Che ce fa?
0: Quello...
1: e c'hai giustamente quello dietro, quello vicino.
0: Ma pure tu, basta con sti popcorn, no, compra
1: poi,
0: le patatine.
1: E poi la pellicina fa tipo effetto sottovuoto. Sì. Se tu pure ci butti l'acqua sopra, non risolve.
0: È avventosa proprio.
1: Rischi proprio la vita. Ci hanno fatto caso quando sei su un gruppo, in un gruppo di amici e devi fare un conto, un'operazione matematica.
0: Sei su un gruppo, sei in un gruppo.
1: In un gruppo. Al ristorante arriva il conto, conto grosso. C'è da fare l'operazione matematica. Sì. Io vado completamente.
0: Sei un disastro.
1: Mi va il cervello in pappa. Cioè una certa.
0: Ma usa il cellulare.
1: E faccio finta di stare lì e stare sul il primo che dice una cifra che a me va bene. Questo dice 45 euro. Tiro fuori subito. Anche se magari era qualcosa di meno.
0: Però.
1: La prendo buona. La prendo buona.
0: L'ultima.
1: Voi lo fate al volo i conti. Quelli grossi.
0: Abbastanza.
1: Quelli di calcolare, ragazzino, paga metà.
0: Però mi fanno ridere quant'è. Siamo in 400 euro. Allora. 100, cazzo, 4.
3: Aspetta, 100, chiedo all'intelligenza 100, artificiale.
0: Dai. Allora, dai,
2: non lo sai. Guarda che non ti ha risposto.
1: Ci hanno fatto caso in questo periodo, raga, ricordiamoci, questo è il periodo della zucca.
0: Della zucca.
1: Okay. Ricette sulla zucca. Sì. Fritta al forno. E friggitrice aria, cotta al sole, cioè qualsiasi cosa. Raga, c'ha sempre la stessa consistenza e lo stesso sapore.
0: È sempre
1: inutile, fatela come cazzo le pare. Quello è. Non cambiano neanche consistenza.
0: Di zucca, non c'è niente da fare. Tra poco torniamo con
1: una rubrica nuova, non la so spiegare.

0: te.
1: Parafulmini Giorgia, le 8.47 su Radio DJ. Durante questo meraviglioso disco, dice Danilo, vedo che alzi il ditino. Che
2: no, no, dire, no, no, vai, vai, durante questo...
1: abbiamo trovato anche il nome per la rubrica.
2: Sì, però okay, prima volevo dire, Izzo, in molti hanno problemi a fare il conto al ristorante. Cioè...
1: sì, addirittura c'è gente che va al bagno. Scusate, un attimo al bagno, si chiude.
3: A fallo lì. Cioè, però prova a richiederglielo. 100, il conto, siamo in 4.
1: Siamo 104, quindi.
2: Vabbè, che fai? Lascia la mancia, una
3: lascia. No, secco, quanto secco, paghi?
2: Un po' per uno paghi. Paghi, insomma.
1: Vabbè, facciamo 30, Danilo, no, va bene, ti piace?
2: Io faccio, faccio 20, 27 per uno, così lasciamo pure. Ma perché, ah, se tu, perché se tu fai, perché se tu fai dammi 25 e poi c'è sta sempre il paraculo che te dà 20, dice tanto quello mettete più, invece tu vuoi lasciate mancia, capito?
1: Però devi sempre fare la battuta, conto. Se eravamo 113 era un euro a testa, eh.
2: Ma chi ha fatto sta roba?
1: Sempre, no, cioè, sempre, sì, c'è sempre no,
3: mo la, che abbiamo rotto.
2: Mo la peggio cosa è quando ti capita il gruppo di lavoro, tipo 40 persone, che pagano tutte col conto separato con la carta di credito.
1: In tanti posti c'è scritto non si accettano pagamenti con carte separate.
2: No, ma se crea una fila, pare di sta porta. Lo so, però come fai? Non si accetta il conto separato. Vabbè, se hanno tutti la carta di credito. Ma chi se filma? Se quando arrivi di soldi.
1: Dai, con la rubrica nuova. Allora, si chiama Siamo tutti testimoni.
2: No, io sono testimone.
3: Sono un testimone.
2: Io sono un influencer, ve lo sapete. Sì, però sì, non riesco mai a trovare la sponsorizzazione, quella cicciotta.
3: Quella che ti fa svoltare.
2: Sempre come la Mazzama, Fiumicino Mazzama si chiama. Lo scarto. Lo scarto di quelli grossi. Però perché non me lamento. Però vorrei un giorno far colpaccio. Allora vorrei diventare testimoni la pubblicità di agenzie che comprano e vendono auto, diciamo.
1: Certo, sì.
2: Voglio levare posto Enrico Papi, basta.
3: Ma lì che incubo, tutti.
1: Incubo, basta,
2: Enrico, te vogliamo bene.
3: Però troppe.
2: Però basta. Quindi io voglio prendere il posto suo. Disclaim, cioè te faccio, vai, proprio sì, subito. Sì. Arrivo io tutto vestito bene, sì, che già sì, è strana. Certo, certo. Immaginate voi, io
3: già tira l'attenzione.
2: Sì. Vuoi vendere la tua auto de merda? Così, esatto, così. O la compriamo noi o la butti.
3: È buona, è buona. Guarda, occhio, che diventa subito. Questo è un claim che colpisce. Al basso entra.
2: Sono tremendo. A voi ve lo lasciano il bigliettino sul finestrino?
3: Sì,
2: della...
3: sì, sì.
2: A me no.
3: Chissà perché.
1: Chissà.
2: Però io ho notato questa cosa. A me mai, cioè.
1: Perché io sono testimone di una macchina figa e quindi lo lascio.
2: A me niente. Io ogni volta giro la macchina e dico, guarda, magari oggi.
3: Mai una volta.
2: Allora, pubblicità app per il delivery.
1: Ah, delivery, sì, cioè, saresti giusto, come il motorino, giusto?
2: Sì, sì, sì, sì. Allora, tu, io immagini questa, io sto buttato sul divano, sì, cioè magari in mutande,
3: bella immagine.
2: O da paperino, vestito da paperino. Sì. Ricordiamo.
3: Tutto blerato.
2: Paperino, pure, mi hanno detto pure Winnie the Pooh.
1: Cioè quindi maglietta e nudo sotto.
2: Maglietta e nudo sotto, buttato lì sul divano, voce fuori campo.
1: Scusa, perdonami, tu sei senza mutande sul divano?
3: Sì.

0: Cioè, non solo
1: io non
0: ci
1: verrò
0: dormi.
1: Mai più a casa tua, ma no, mai più.
2: No, non mi ci metto mai sul divano senza ah, okay, ah, comunque c'è il copridivano.
3: Vabbè, quindi... ma allora lo fai. Vabbè, vabbè, vabbè.
2: No, non lo faccio, però c'è il copridivano. Scusa, vabbè. Ma vai uno a casa, sta come gli pare. No, il problema di casa mia è che non c'ho le tende e c'ho i vicini molto vicini. Quindi no, non posso fare queste
0: non
2: cose.
0: Può.
2: Allora, disclaim, voce fuori campo. Non ti va di fare la spesa? Non ti va di cucinare? Non ti va di uscire ad andare al ristorante? Vabbè, pronto, la devi fare un cazzo. Ti va almeno di prendere il telefono? Chiamaci! Così, basta.
0: E perché dovrebbe lui essere così in appeal?
3: Ho capito che sta cercando un secondo lavoro.
2: No, no,
3: come creator.
1: Vabbè, ma questa però è la minaccia, non se è
0: il rappresentante bella, della pigrizia.
2: Tu pensaci, tu pensaci, perché uno non pensa mai, dice perché devo chiamare. Vi è piaciuto a voi, ragazzi?
0: No, non vedo.
1: Neanche ti guarda, Veronica.
2: Quante ce ne abbiamo ancora?
0: Vai.
2: L'altra pubblicità delle merendine confezionate. Tipica famiglia. Famiglia Mulino. Famiglia Mulino Bianca, quella. Cioè, perché non esistono quei famiglie. Esistono. Allora, una bambina che in teoria è mia figlia mi chiede: papi, mi dai una merendina? So,
0: pure la vocetta, bravo.
2: Mi dai la merendina? Io schioppo la merendina.
3: Schioppare vuol dire stringere forte e far uscire l'aria
2: con la mano e
1: si dice scoppiare in italiano.
2: Gliela do e la bambina dice: papi, ma questa merendina non è come la foto sul pacco, secca, non c'ha la crema, è una merda. E il disclaimer fa: non vendiamo sogni ma solidarietà, perché so, non è mai,
0: cioè, non è neanche suo,
2: una merendina sincera, una merendina sincera, ecco. Perché noi abbiamo l'illusione delle merendine. Merendine non so quelle. Allora, diamo delle merendine. L'ultima.
1: L'ultima. Veloce.
2: Questa è molto semplice. Oh, avevo detto c'è tempo, ma hai detto
3: di sì. Vai, altro tempo.
2: È semplice ma ficcante. Pubblicità quelle che vanno sempre in onda. L'orario di cena, crema per le emorroidi. No.
1: Va bene così.
2: Senti, la dici domani. Entro io vestito da torero con le nacchere in mano, capito? Sì. Così, capito? E dico: questa notte non vuoi suonare le nacchere?
1: Hai pure insistito. A domani.
3: Ciao.
4: Movie Time.
5: Disoppa 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Io pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
4: Movie Time.
9: Whaleful nella balena.
10: Sono nella balena! Aiutatemi!
9: Scopri l'incredibile storia.
11: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
9: Da vivere solo al cinema.
11: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
9: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio, DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
15: Incredibile, ma Evo!
16: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
18: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
19: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10

0: 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
4: Ritornerei, lo so, ritornerei.

0: Mars. I Brunos. Brother, a me piace quando i sudamericani dicono brother, no? Che dicono brother. Ti ricordi? Vi ricordate, ragazzi? Vabbè, che inizio di puntata. Vabbè, no, senti. Buongiorno a tutti. Aspetta. Vai. Buongiorno a tutti. Questa era Victoria Monet con Bruno Mars. That's why I love you. Sono le 9.09, questa è Radio DJ, sta per cominciare il volo del mattino.
1: 9.09, sempre più tardi.
0: Il trio smangia, ma quel minuto lì in più va in fattura a loro o a noi?
1: Ci stanno erodendo.
0: Erodendo. Allora, va bene, Bruno Mars fa questa canzone, ok, punto.
1: Vai.
0: Mi è uscita sta cosa di Brother, quindi dobbiamo seguire Energia Vivente. Vi ricordate, cari ascoltatori, credo fosse un programma radiofonico messicano o comunque del Sud America, dove uno era dedica e richiesta, uno chiama e dice: vorrei quella canzone che dice esse sono Reebok o sono Nike, cioè queste sono le Reebok o sono le Nike, e il DJ non capisce, dice: ma che canzone è? Sì, è molto famosa e canta e dice così, e sono le Reebok o sono le Nike? Allora lui dice: dimmi, brother,
2: cuéntamelo todo, saluda ecco a tu gente.
3: Brother, quiero pedir a ver si tú me pones una canción.
0: Metti una canzone. Che canzone?
3: Yo quiero que tú me pongas la canción que dice: ¿Eso son Reebok o son Nike?
0: ¿Son le Reebok o son
2: Reebok o son Nike?
3: Sí, sí.
2: Pero, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama?
3: ¿Son Reebok o son Nike?
0: ¿Son Reebok o son?
2: ¿Son Reebok o son Nike?
0: Senti come ride dopo, Se son. Che canzone è?
3: A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción.
0: È una canzone.
3: Está muy pegada esa canción.
0: Si mette spesso. Molto famosa.
2: Será esta, brother. Será esta.
3: Esa misma, brother, esa misma es.
0: Senti come ride il DJ, senti. Senti.
2: Senti.
0: Ese son Reebok o son Nike.
1: Vedi? Le travisate prima,
0: esatto,
1: delle travisate.
0: E dice: com'è che dici? Contamelo, brother.

0: Dovresti metterlo nel momento elettronico, questo ragazzo che dice brother.
1: Non so se ci sarà ancora il momento
0: elettronico. Oh, Vicky, ma tutto l'anno così adesso. Ma stasera vieni a vedermi aperitivo.
2: Ma scusa, perché il come si chiamava? Il tuo locale?
1: Il Blef.
0: Il Blef. È chiuso o è aperto il Blef?
1: È apertissimo.
0: Lì davanti al Riff stasera vieni
1: non
0: lì.
1: Non ne parlo più perché siccome fa talmente tanti soldi automaticamente.
0: Ma perché non vieni anche tu, Maurizio? Se metti due dischi anche tu, la gente lo vuole, è il paese che te lo chiede.
1: Il paese che me lo chiede.
0: Esatto.
2: Quanti soldi gli dai? Poi ora c'è anche il manager. L'hai visto?
1: Cioè,
2: che
1: manager, ma il manager Paolo.
0: Il manager quanto ti prende, Maurizio? Il 10?
2: Che percentuale?
1: No, il mio manager il 50.
0: Oh,
1: no.
0: Paolo
1: è
2: un racket.
1: Sì,
2: cioè.
1: Paolo vuole i soldi. Però okay. Sta facendo un sondaggio sulla mia popolarità, a breve ci farà sapere.
0: Ok, va bene. Io c'è quando mi è anche venuto in mente quando Frassica diceva che Gianni Agnelli non era bravo a parcheggiare le macchine perché tutte le volte che in un locale diceva il proprietario della Fiat deve spostare.
2: Certo.
0: Va bene, sempre buongiorno ragazzi. Lui. Ieri abbiamo detto che avremmo parlato di bellezza oggi, la bellezza.
2: Di disparità di bellezza.
0: E addirittura di disparità, cioè succede a volte nella vita che noi siamo, diciamo, da una scala da 0 a 10, oggi si cazzeggia, anche se due cose belle le diremo, ma oggi si cazzeggia. Da una scala da 0 a 10 di bellezza abbiamo escluso il 10 che è Dio, cioè è la perfezione inesistente, e lo zero, perché comunque certo. Non lo vedremmo lo zero, sarebbe rinchiuso da qualche parte, ok. Quindi quanto siamo? Un 7? Tu Maurizio come ti vedi? Tu secondo me sei un 7.
1: Dal 9 al 10.
2: No, ecco. Ricordiamo, abbiamo detto 9, perché poi fanno come la
0: 9 e mezzo,
2: voto alla vita.
0: No, 9 e mezzo Brad Pitt
2: 9 e mezzo.
0: Che donna possiamo mettere lì secondo te per fare un 9 e mezzo? Monica Bellucci nei suoi 30. Era il mio sogno, c'avevo i poster ovunque.
2: Sì,
0: dai, Monica Bellucci a 30 anni è il 9 e mezzo.
2: Ma anche ora, tu,

0: 30 anni.
1: No, perché adesso è un 8, è un 8 e mezzo.
0: Ma se
1: adesso
0: la incontri ora è un 9 uguale.
1: Ma cosa vuol dire? Ma io anche Laurietta Berti, quando la vedevo, ci ho fatto un pensiero. Ma cosa vuol dire? Ma quello sono io.
0: Quindi te dici nel prime.
1: No. Sì, nel prime.
0: Ok, quindi Brad Pitt, Midge Black.
1: Sì. Ah, ok, sì. Posso dire? No, a me piace in Fight Club. Cioè, per me è più figo.
0: Sì,
1: che
0: è più rough, è più grezzo.
1: Bello, capello corto, ma quel fisico lì, rough. Sei la più bella del mondo.
2: È lui.
1: Comunque, Brad Pitt in Fight Club,
0: sì,
1: e Monica Bellucci
0: in...
1: Non mi viene in mente neanche un film,
0: tutto,
1: però,
0: dai.
1: E nelle sfilate.
0: Nel suo prime.
1: Ok. Tu, Viola, per me sei un 8 pieno. Oh, sei un
0: 8. Non esagerare, non esagerare.
1: Maurizio è un 7 e mezzo.
3: Ma io un 9, 10 meno meno.
1: Adesso che vai in palestra, ieri cosa hai fatto? Petto?
3: Ieri ho fatto spalle.
1: Ah, si vede.
3: Petto l'ho fatto.
1: Ho detto, ma è venuto con l'imbragatura del football americano? Con le spalline? Invece no, subito gonfio. Subito gonfio. Quindi, ok, quindi
0: cosa sei in questo
1: Io sono un 6. Sono onesto.
3: Non buttarti così.
1: Non io non sono un uomo brutto, ma non sono neanche un uomo bello.
0: Ma
1: io
0: stiamo parlando di noi con gli orpelli o noi nature?
1: Gli orpelli cosa
0: gli orpelli sono comunque quelle migliorie che ti fai un po' agghindato, la palestra.
1: Vabbè, io comunque più del 6 non vengo fuori.
0: La barba, ragazzi, che vi copre tutta la faccia.
1: Questa è una fortuna.
0: Ma noi che dobbiamo
1: io sapete
0: dire
1: qual è stato il mio momento di massima bellezza?
0: Okay.
1: Le mascherine del Covid. Alizio, certo, cari, che begli occhi verdi che hai. Dicevo, figa, se mai tolgo la maschera, però purtroppo c'è anche sto naso e sto bocca. Comunque, ok, sì, ok. Quindi io sono un 6 nel senso che purtroppo sono niente come in tutto. Cioè non sono bravo e non sono scarso. Non sono bello e non sono brutto. Non sono alto, non sono basso, non sono magro, non sono grasso. Io sono lì nel mezzo, proprio l'uomo più in banale. La banalità, okay?
0: Noi buttiamoci così.
1: La banalità del male. Io sono la banalità del pene. Ok, quindi vi è capitato, in quanto vostro numero, di agganciare quella serata magica,
0: sì,
1: un numero più alto,
0: certo,
1: tipo, no? E poi magari invece quella serata che il mercato era quello che era, avete detto, vabbè, sono un 6, ma quella lì è un 3 e mezzo. Però
0: lì è per ristabilire l'equilibrio.
1: Esatto.
0: Perché un giorno vai su, un giorno vai giù.
1: Quella lì che voi avete preso più alta, per lei quel giorno lì, esatto, per lei quel giorno lì
0: era.
1: È come voi che siete andati col 4. Comunque parleremo di bellezza in generale,
0: sì,
1: perché non
0: sì
1: possiamo fare proprio così cazzeggio,
0: no,
1: da programmi radiofonici.
0: Con tutto il rispetto.
1: No, nessun rispetto. No. Quindi noi abbiamo un'ora, non la possiamo sprecare a dire solo puttanate. Qualcosa dobbiamo sempre seminare. Perché chi semina raccoglie. Finiva così?
3: No, non mi sembra.
1: Chi non semina non raccoglie.
0: Megan Fox in

0: buongiorno ragazzi, io mi sono fatto scappare un 10 che si chiamava Virginia, la incontravo in pausa pranzo, non ho mai avuto il coraggio di chiederle il numero. Però magari lei non diceva
1: di no.
0: Non ti
1: sei fatto scappare. Comunque ovviamente non era Megan Fox, mi passa il fuori.
0: Furious era i Transformers.
1: C'è stata una sollevazione.
0: Io non so se avete mai visto un film molto bello con, come si chiama il sosia di Savino? Sean Penn. Con Sean Penn.
1: Sosia di Savino.
0: Con Sean Penn e Phoenix. Phoenix.
2: Già, nato il mio stesso giorno.
0: Vedi? Voi cioè tu, Ramazzotti.
2: Che ho incontrato anche oggi, che saluto.
0: Saluto. Mi ha detto, mandami una foto, almeno capisco chi è. E io gli ho detto, non digli niente, ma lui è convinto che tu lo riconosci.
1: Che figura.
0: Quindi lui ti saluta, ma non sa che sei tu.
2: Allora
0: comunque,
2: lo saluto domani.
0: Domani dici, sono io. Senti, si chiama U-Turn, non mi ricordo di che anno è, un bellissimo film, l'avete visto? Ambientato tipo come se fosse in Messico, c'è tanta polvere, tante strade con la polvere. U-Turn? Con la U proprio
1: inversione di marcia,
0: esatto, U-turn, che sarebbe
1: 97
0: è quel cartello dove c'è l'inversione a U, sì. Si chiama così il film, è
1: con J-Lo,
0: esatto. A un certo punto entra in scena Jennifer Lopez,
1: okay.
0: In quel momento lei ha un ingresso, esce da dietro una casa e gli viene incontro. Io mi ricordo che di che anno è, scusami,
1: 97 sono 30 anni fa.
0: Ho detto, cazzo, è una roba di una bellezza, capito? Esatto. Poi lei deve essere, nella mia vita penso, sono miei pregiudizi, lo dico subito.
1: Sì.
0: Deve essere un acceleratore di vecchiaia lei.
1: Perché?
0: Cioè deve essere di quelle donne che tu ci stai insieme un anno e quando ne vieni fuori sei invecchiato di 20 anni.
2: Sì,
0: sai quelle donne che ti rendono la vita così impossibile che tu hai seduto come una prugna, ti asciughi e dici, oh, però essendo bella, guarda che sarebbe da aprire un tema. Io avevo un amico veramente al limite della bruttezza, cioè non bello, anche con un po' la pelle, insomma non bello.
2: Sì, sì.
0: Io non so come ha fatto.
1: Ma lo conosci ancora?
0: Lo conosci,
1: poverino,
0: lo conosci anche tu.
1: Oioi.
0: Ascoltate qua, se ce l'avete nella vita, cari ascoltatori. Lui sarà stato, veramente, io se io sono un 6, lui è un 5. Onesto, però può essere che un 5. Becca un 8 pieno. Cioè lei una che io ai tempi
1: avrei dato... Te hai dato 8 pieno, eh?
0: Sì.
1: Quindi questo
0: avrei
1: con
0: dato,
1: me.
0: Avrei dato un braccio per uscire con quella ragazza là.
1: Ok.
0: Lui la becca, stanno insieme.
1: Sì.
0: Ok, lui, a lui non gli sembra vero.
1: Certo.
0: È come se tu dici a Babbo Natale di portarti il peluche di un cagnolino e lui ti porta il cane.
1: Sì. Vero, sì.
0: Cioè il regalo più grande della tua richiesta nella vita. Uh-huh. Lui becca sto 9... Le...
1: 8 piano a 9.
0: 8, scusami. No, 8 per lui era un 9. Un 8. Oh. Lei un inferno. Sai le donne inferno? O uomini inferno? Insomma, cioè, il compagno inferno, quelli che sì. C'hanno dentro quel tribulo che devono sempre creare la tensione. Lui. Lui dentro di lui non ce l'ha mai detto, ma io lo capivo. Ho detto, io una così comunque era una bella, perché quando andava in giro, andava al ristorante, andava al bar.
1: Sì, ma questo dice di te.
0: Esatto,
1: cioè,
0: andava al bar e diceva: guarda che fittura, ma che bella. Sì, e lui quella roba lì non la mollava. Lui era come i due gemelli, uno nello spazio, uno nella terra. Lui come i cani, ogni anno erano 7 anni. A un certo punto io gli ho detto, fratello mio.
1: Ma stanno ancora insieme?
0: No.
1: Ah, ok. Quindi si può dire.
0: Io ho detto, fratello mio, ma tu ti rendi conto dell'infelicità che hai solo per andare in giro? Tu hai una macchina che non ti puoi permettere.
1: Scusa, ma la macchina?
0: No, nel senso, sai quelli che hanno la macchina e poi non c'hanno i soldi per il bollo, non c'hanno i soldi per la benzina.
1: Scusa, ma lei è famosa?
0: Lei non è famosa.
1: Lui è famoso?
0: No, però tu lo conosci. Lo conosci e...
1: Chi è?
0: Vabbè, comunque non è questo il tema.
1: Conosce?
0: Sì.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, lo dirò un giorno. Allora, vogliamo parlare di bellezza seriamente o cazzeggiamo così tutto il giorno?
1: Avevamo una cosa, un monologo. Tony Servillo che legge Sorrentino, proprio sui belli.
0: Sapete che Sorrentino è diventato famoso perché ovviamente ha letto tanti classici. Vi vorrei ricordare. Vi vorrei ricordare,
1: certo.
0: No, perché poi mi scoccia,
1: certo,
0: ti dico,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: Non mi vengono riconosciute delle cose. Perché è sempre Fabio Volo, un cazzo. Cioè,
1: sei nel Pantheon di Sorrentino.
0: Sono nel Pantheon. Sentiamo. Non mi riconoscono mai niente. Ma io sono qua e non mollo.
3: Mi sono occupato di quello. Ma questo mi deriva anche dal fatto che ho letto Céline, ho letto Bukowski, ho letto
0: Fabio Volo.
3: Pittori che trovavano la bellezza in mondi altamente imperfetti.
0: Sentite qua.
4: Lezione numero 1 sulla seduzione. I belli e i bellissimi possono saltare a pie pari questa lezione. Non ci interessate, senza alcuna invidia, eh? Però sapete com'è, bellissimi. Voi vi mettete là e quelle arrivano. Non dovete fare un cazzo di niente. Vi crociolate e vi alimentate solo del vostro essere belli. Allora sì, avete i lineamenti a posto, ma non avendo avuto la necessità di sviluppare altre doti, che cosa succede? Succede che per il resto siete insignificanti e indifferenti. Non avete il senso dell'umorismo perché nella vita non vi è servito. Non vi spremete il cervello per il senso della conquista e questo fa di voi delle personcine aride e silenziose. L'unica arrampicata di pensiero che riuscite a organizzare è quella demente dello sguardo finto tenebroso. Siete patetici e mi fate piangere o ridere, non so.
5: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.

0: stasera la metto al riff questa, eh.
1: Sei bellissima.
0: Oh, qua c'è gente che dice ho mollato io una 9. Oh, bella. Comunque è bello l'autoinganno.
2: Lezione numero. Raga, anche io sono un 6. E ho beccato un 9. E l'ho lasciata io.
0: Grande.
2: Era giusto così.
0: Era giusto farlo.
2: E ora sto molto meglio.
3: Francesco Nuti, ma lasciato, ma l'ho deciso io.
0: Io mi sono sposata con un 9, mi ha tradito, sì. Dopo l'ho lasciato e adesso sto da tanti anni con un 6 e mezzo, ma è la mia anima gemella. A Brescia sai cosa si diceva da ragazzini?
3: Non voglio sapere. No. Cosa?
0: Meglio una torta in 4 che una merda da solo.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
10: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
11: Brother, cuéntamelo todo, saluda tu gente.
12: Saluda tu gente, brother. Ay, che voglia di guacamole. Ah, comunque abbiamo un sacco di ascoltatori che si definiscono 8 e ieri che la loro vita era 8. Manco giù da...
13: Favorire le foto.
12: Ragazzi, ma candidatevi, noi abbiamo bisogno di bellezza e felicità. Oh,

0: Ovviamente oggi è proprio la bellezza, che è proprio anche una sorta di... cioè, la stiamo affrontando in una maniera molto superficiale, ne siamo coscienti, stiamo un po' cazzeggiando oggi, non possiamo sempre guardarci dentro, così bisogna anche un po' portare un po' appunto di leggerezza. Volevo dire che ovviamente conta tantissimo l'attitudine, conta tantissimo il carattere, con la personalità.
1: Ah, certo.
0: Cioè, se tu sei... cioè, no...
1: se tu sei...
0: No, dico, se tu sei, magari sei carino, però non so, sei sicuro, c'hai un buon atteggiamento, c'hai una coolness, vali 8. Se magari, se a volte ci sono, io non voglio fare i nomi, ma io ce li ho presenti, quelli di famosi che li conosco anche di persona.
1: Cioè?
0: Quello che si dice a Roma è bello ma non balla. Lo vedi che è bello, poi ci parli e figa, ti si asciuga, perché sì, è proprio, non c'è niente. Invece magari ce n'è uno meno bello, ma che ciao, poi è un brillante, simpatico, oppure, cioè, non so,
1: anche
0: guarda.
1: Se questa narrazione del bello che non balla, qui ci si accusa.
2: Sì, ma sta convinzione che avete che i belli per forza devono essere stronzi e che le brutte fighe invece sono brave.
0: No,
2: qua è una grandissima cagata.
0: Sì, no, ma...
2: io sono, non so, 4 anche, non è un problema. Però io stavo insieme a un 4 che rompeva le balle. Quindi meglio un 8 che rompa le balle che un 4 che rompa le balle.
1: Sì, certo.
0: Se proprio devi stare con una che ti rompi con
1: la saggezza, quella concreta della personalità.
0: Sì, no, meglio.
3: Io sono un 8 e sono stata lasciato da un 3. Vedete voi come sono messo. E ci sto pure male.
1: Però aspetta, un 3 perché sei arrabbiato.
0: Sì, dai, per il 3.
1: Perché prima non era un 3.
0: A meno, poi il 3, devi andare dentro degli edifici a vederla.
1: No,
0: c'è un 3, figa.
1: No,
0: il 3 non sta bene.
1: Il 3 non si dà.
0: Dal circo.
1: Ma forse, no, ma è arrabbiato. Parla da uomo ferito.
0: Da uomo ferito.
1: Un 3.
4: Allora, io mi reputo un 5,5, 6. In discoteca beccai un bell'otto, figa, bell'otto. Però poi mi ha stracciato il cuore, cioè mi ha usato proprio come zerbino, si è pulita le scarpe, tutto si è pulita.
1: Tutto si è pulita.
0: Si soffre. Pure quel dolore ti serve per crescere.
1: Tutto questo dolore ti sarà utile.
5: Ragazzi, uno dei miei prime assoluti, Virnalisi. In
0: sapore
5: mare, certo. Uno una bellezza da 12.
0: Ascoltami, quel film, non so se te lo ricordi, Viola, sono tutti ragazzi giovani, no? Jerry Calà, De Sica, e c'è anche la Isabella Ferrari.
1: Sì.
0: Sono tutti giovani.
1: Sì.
0: La Virnalisi fa la madre, quindi è la vecchia, tra virgolette, nel senso della signora, non anziana, insomma, è l'adulta rispetto a noi che
1: la eravamo ragazzi. La donna rispetto alle ragazze.
0: No, ma io e i miei amici, come l'ascoltatore, solo lei nei nostri sogni erotici. Cioè, ci siamo proprio dedicati a Virnalisi,
1: Rispetto. Rispetto.
6: Secondo me Fabio Volo, che si crede Mediuman, in realtà assomiglia molto a Colin Firth. Ciao. Ascolto sempre. Siete bravissimi.
0: Me lo dicono Colin Firth, ogni tanto me lo dicono.
1: No. Colin Firth.
0: Sì, ogni tanto me lo dicono. A volte
1: Alexander.
0: Mi dicono ogni tanto mi dicono Brad Pitt, ogni tanto mi dicono.
7: Come è scritto Firth?
0: Firth.
1: A sé, chi è?
7: Colin Firth. Qual è dei due?
0: Viva la Firth.
1: È quello di Coso.
0: Di Coso?
1: Quello di Bridget Jones.
0: Sì,
7: ma siamo sicuri?
0: Ma no,
1: lei voleva dire l'altro. Colin Farrell.
0: Sì, ragazzi, quello con più muscoli, ovviamente, se mi assomiglia, figa. Sì.
1: È quello di Alexander, che non c'è Alessandro Magno, con capelli biondi.
0: Esatto. Quindi dicevo, la bellezza.
1: E poi,
0: posso dirti, uno non è che sceglie la persona con cui stare per la bellezza, almeno me lo auguro, perché quella ovviamente va sfiorendo negli anni, no? Sfiorisce. Purtroppo, per fortuna, molti di noi si innamorano non tanto della persona che hanno di fronte, ma in quello che vedono di sé nei suoi occhi. Cioè, ci innamoriamo di come quella persona ci guarda e quindi ci innamoriamo di quella versione di noi. Tant'è che quando poi ci si lascia, non ti manca solo la persona con cui stavi, ma ti manca quello che eri con quella persona.
1: Hai voluto alzare il livello.
0: No, però due robe, diciamo. Per esempio, ieri mi ha fatto molto piacere che un'ascoltatrice mi ha detto: vedi, di tutte le cose che mettete, i film, pim pum pam, ieri hai detto quella cosa del rapporto madre-figlia. E aspetta, mi hai sbloccato una cosa.
1: Cosa hai detto?
0: Quando tu hai un genitore che ti dice: t'ha dato tutto. Ti ho dato tutto, sì, okay, quello che non sono riuscito a dartelo, devi andare a prendertelo nella vita. Oppure c'è il genitore che ti dice: siccome ti ho dato tutto, adesso ora tu devi dare a me. Che sono quelli che dicono: io con tutti i sacrifici che ho fatto per te, e tu non hai chiesto niente. Ecco, quello è tossico. Questa ragazza, buttata lì così, gli dice che gli ho sbloccato 20 anni di analisi.
1: Continua ad andare in analisi.
0: Però vai lo stesso in analisi.
8: Come si può riconoscere la bellezza? Che cos'è che determina la bellezza? C'è bellezza quando c'è la vita che passa in quello che si presenta. E allora sono andato con questa domanda: ma dove, che cos'è che distingue un'opera che trasmette, che vibra di questa vita, o che non c'è? E allora ho cominciato a guardare anche gli esseri umani. Certi esseri umani erano tristi, veramente, come senza vibrazione interiore. E ho cominciato a guardare così, cercando, ma il bambino che erano stati era vivo, c'era una gioia, qualcosa che circolava. E cercavo di ritrovare il bambino dietro il viso dell'adulto.
9: Senza trovarlo, penso.
8: E rarissimamente.

Noi come ricchezza abbiamo la bellezza, però dobbiamo curarla. La bellezza è una cosa che va tenuta a conto, perché si logora, muore anche la bellezza. Quindi muoiono tutte le piccole cose belle dell'Italia piccola. Ora bisogna che i sindaci si rendano conto che una delle cose principali devono curare la poesia e la bellezza, e fare in modo che arrivi gente, perché noi vivremo di turismo, in modo che siano contenti nel rientrare in un ristorante e far capire che non solo si mangia bene, ma anche i muri attorno parlano e dicono cose.

0: Oasis, gli Oasis. Quanta felicità hanno portato nel mondo gli Oasis. Questo prezzo, film documentario, però, eh. Poverini, loro si sono dovuti logorare la vita, ma è sempre così. Prendete il mio corpo, il sacrificio, è così, tutti gli artisti soffrono e da quella
1: sofferenza. Io ero un 8, adesso un 7. Sto con uno che quando l'ho preso era 6, adesso è 7 anche lui, quindi pari.
0: Bello questo, brava.
2: Perché c'è questa cosa del glow up.
0: Beh, a me è successo, glow, guarda come glow mi sto bene adesso.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Viola, tanti auguri.
2: Grazie.
3: Allora io sono un 6, okay. 6 e mezzo, dai. E stavo con un 5 che ho lasciato per un 8. Che rompeva i coglioni, allora ho rilasciato l'otto, ho ripreso i 5.
2: Già che il 5 ti ha ripreso.
0: La domanda,
2: ringrazio.
0: Viola, la domanda da fare nella puntata di domani è: meglio un 5 che non ti rompi i coglioni o un 8 che rompi i coglioni?
2: Dipende cosa
0: no,
2: ci
0: è
2: devi
0: vero,
2: fare.
0: Però ti posso dire una cosa: a volte nella vita tu incontri una persona e quella determina la tua infelicità. Se non stai attento, cioè mischiarsi con le persone, bisogna stare molto attenti.
2: Se abbiamo detto che dipende tutto da noi.
0: Sì, però c'hai quel sassolino nella scarpa che fa
2: ti triggera.
4: Quando hai iniziato a fare il volo del mattino.
0: Esatto. Comunque qua un'ascoltatrice dice: no, Fabio Volo non è né Colin Farrell né Brad Pitt. Fabio Volo è un Jude Law. Allora ragazzi, non litigate, cari ascoltatrici. Ascoltatrici, sono un po' Jude Law.
2: Mi ero dimenticata Jude Law.
0: No, io sono un po', secondo me, tra Pippo Franco e Renzo Montagnani, così a caso. Forse ero piccola, forse. Io avrei voluto essere un Ugo Tognazzi.
5: Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: perché ho bisogno di te.
1: Volevo condividere con voi questa cosa. Oggi ho un servizio fotografico e qua poi tu di bellezza. È una cosa che odio del mio lavoro, è fare le foto, perché proprio non sono capace. Proprio.
2: E qual è il mood?
1: No, il mood niente, perché devo fare per l'uscita del libro, insomma, fa parte del mio lavoro, mettiamola così. E invece volevo dirvi che, siccome sono tra i giudici dei Sanremo Giovani, ieri abbiamo fatto la call tutti insieme, e a un certo punto devo ascoltare, mi sembra, 400-500 canzoni entro domenica. E ieri sera sono stato lì a ascoltarne fino a 150, cioè gli occhi.
2: Però hai in mano il futuro.
1: E io tutte le volte che devo scrivere, diciamo sì, no, uno, due, e tutte le volte dico: figa, raga, qua determino. Però è anche vero che, per esperienza mia personale, prima di un sì, io ho preso almeno una ventina di no.
2: Vabbè, ci si racconta sempre.
1: Quindi
2: questa
1: il
2: cosa.
1: No, quando una cosa deve essere, deve essere. I no ti indica un'altra strada, che è quella da prendere. Vabbè, era importante.
2: Avevo mille messaggi.
1: Vai,
2: non so se è quello buono.
1: Va bene.
2: Proviamo.
3: La famosa crush dei 16 anni, come dicono i ragazzi d'oggi. Bello, impossibile, non mi guarderà mai. E invece un giorno arriva da me, ma apri bocca, e da 10 diventa un 4.
2: Vabbè, ma non deve parlare necessariamente, dai.
1: Qui c'è un'ascoltatrice che dice una cosa. Dice: ne vogliamo parlare di quelle che a volte due brutti fanno un figlio bellissimo?
4: Ma di questo ti racconteremo la prossima volta. La bellezza va insegnata subito. Va insegnata ai ragazzi, ai bambini e ai ragazzi. Cioè, gli si fa capire. Non finirò mai di pensare che questo è il compito fondamentale di un educatore, perché un ragazzo che possiede dentro di sé il senso del bello avrà sempre difese in tutta la sua vita, sarà libero prima di tutto e poi saprà riuscire a comprendere anche altre cose. Il bello ha dei link notevoli, cioè tutto quanto va riclassificato in funzione del bello che ho dentro. E a quel punto lì anche le cose che non contano le butto via e quelle che contano le tengo in considerazione.
5: Si

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ad ottobre, Sportekip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sportekip è un brand di Dier Automobile Group.

0: Sei fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: voi direte su che cosa?
1: No, giusto, perché eravamo fuori onda, quindi domanda lecita la vostra.
0: Allora, a noi, ascoltando Super Caffone, che spesso suoniamo a Summer Camp perché ci mette sempre bene il Piotta, avevamo la convinzione che nel testo a un certo punto Piotta dicesse accattatevillo,
1: come il parmacotto accattatevillo,
0: ma invece è tranqui funky.
1: Mi sa che è tranqui funky. Abbiamo fatto un mashup mentale, perché a volte con tutti questi mashup ne facciamo anche noi.
0: Allora, c'è stata anche una breve fase in cui eravamo convinti che entrambe le canzoni, sia Super Caffone sia tranqui funky, dicessero accattatevi.
1: È l'intro di tranqui funky.
0: L'intro?
1: Sì.
0: No.
1: Sì.
0: Questi sono un po' i nostri problemi, ragazzi. Noi arriviamo qua e diciamo
2: questa è la cosiddetta allucinazione collettiva.
0: Vero,
2: ragazzi, così.
0: Vero. Ma alla fine svelato l'arcano?
1: No, è l'intro.
0: Non è ancora.
1: È un po' la parte iniziale, diciamo, di Tranqui Funky.
2: Nel frattempo vi faccio sentire questa versione che è comunque molto bella.
3: E Summer Camp, eccolo qua. Quello è il suo nome, non to scorda. E c'è Fede, Nicky e Quarna. E DJ Alan di non to scorda.
0: Oh, no, è un po' forte.